0: Samurai J, Flamenco no. Paranoia, su RTL 102.5 con Silvia, Andrea e l'altro Andrea.
1: Con gli Andrei.
0: Con gli Andrei.
1: Esatto, allora sta per iniziare il secondo Andrei, tempo. Andrei anch'io, Andrei. Siamo sullo 0-0, i primi sì. 45 minuti in questo bellissimo, emozionantissimo Costa d'Avorio, Ecuador.
0: Costa d'Avorio, non d'Avorio.
2: No, perché sono femmine.
1: Cioè, ho detto Avorio.
0: Ma voi lo sapete dove si trova l'avorio?
3: Sì. In che senso?
0: E dove si trova l'avorio?
1: Le zane degli elefanti.
0: Bravo.
3: Lo sapeva nessuno.
0: E tu non lo sapevi?
1: No, lo ma come benissimo. Lo sapevo? Era una domanda. Dai, te pensava fosse una gag. Perché,
3: tra l'altro è terribile. Perché sì. Infatti
1: non perché non si può più prendere. È terribile. Una volta si poteva, andavamo, ti ricordi? Andavamo qua sulle rocce.
3: È una cosa terribile.
1: Peraltro aggiungo,
0: c'è anche l'avorio vegetale. Lo sapevate?
1: No, questo no.
2: Peraltro aggiungo, si può trovare anche negli ippopotami, nei trichechi e nei mammut.
1: Esatto,
3: hai capito?
1: È più facile.
3: Ma il mammut ormai
0: tra l'altro in Andrea Salvati anche.
1: Sì, io sono pieno d'avorio a casa. Sì, tra l'altro è vero, ne ho uno fatto a gondola veneziana.
3: Beh, se per quello molto, vi dico una cosa, sapete che all'interno del nostro corpo sì. C'è anche una piccolissima percentuale di oro.
1: Sì.
0: Eh sì.
1: Quando hai rubato l'anello l'hai ingoiato a qualcuno, no, vabbè, quando hai conosciuto una al bar poi si è reso conto che
3: era Google lì.
0: Ma perché noi siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle.
1: Ma ne posso andare? Chiediamo, chiamiamo il presidente, chiediamo
3: Stacchetto.
1: Se posso andare.
3: Leggimi la mano, va.
1: Stacchetto.
3: Vai.
4: Ragazzi,
3: Stacchetto,
1: Stacchetto.
3: Stacchetto, Stacchetto.
4: Siete pronti?
0: No,
1: sì.
0: No.
1: Di noi sì.
0: Alla lambada?
1: Eh.
0: Come si balla la lambada?
3: In questo momento la ragazza tutta riccia sì. Non sa come si balla la lambada.
1: Anche perché
3: però si muove a ritmo.
1: Come quelli prima. Sono tutti uguali i balli, eh?
3: Eh sì. Ma scusate, hanno cambiato le magliette.
0: Ma viene a fare con me il balletto, no?
1: Sì.
0: Qualcuno venga a fare lo stacchetto con me.
3: Qualcuno va. Io non posso perché se mi allontano dal microfono non posso
1: esatto,
3: più parlare.
1: Esatto, io anch'io, esatto.
2: Io c'ho la luce valgo, dunque lo
1: esatto. Sai chi può venire, secondo me, che viene sicuramente a fare lo stacchetto sì. Con te? Marco del Centralino.
0: Marco,
1: centralino.
0: Adesso chiamiamo.
1: Secondo me, se lui se lo diciamo, arriva, parte a testa bassa. Arriva,
0: Marco ci sta seguendo dal Centralino. Chiamatelo. Sì.
1: Marco al Centralino. Marco, vieni
4: qua. Vieni
1: qua se ci sta sentendo.
3: Vabbè, nel frattempo, ovunque siate, al lavoro, a casa, in macchina, che ne so, di ritorno magari da questo weekend meraviglioso, sappiate che stiamo seguendo noi Dire Mondiali la partita tra Costa d'Avorio ed Ecuador, una partita che nel primo tempo ci ha regalato delle emozioni pazzesche.
1: Sì, sì, pazzesche. 0-0 inspiegabilmente, tra l'altro, inspiegabilmente stanno rientrando per la ripresa. Ricordiamo, si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Gremitissimo, va detto, veramente pieno. E mi sembra di vedere, caro Andrea, più giallo che arancio.
3: Esatto, sai che stavo pensando la stessa cosa.
1: Esatto. Beh, credo che siano tanti gli ecuadoregni sì. Che vivono negli Stati Uniti degli ivoriani.
3: Certo.
1: Esatto.
3: Dall'Africa a parte
1: qualcuno prezzo... c'è, guarda, arancio, o magari sì. Quelli sono tifosi olandesi che hanno sbagliato a comprare i biglietti, sai, come quelli che volevano andare in vacanza a Capri e poi si sono trovati a Carpi e non ma dov'è i faraglioni? Dove sono? I faraglioni, c'è la pizzeria e i faraglioni. Secondo me, se vuoi diventare ricco, devi aprire a Carpi una pizzeria e i faraglioni. Così, scusi, dove sono i faraglioni? In fondo a sinistra.
3: Hanno una pizza buonissima.
1: Esatto, allora è tutto pronto per il fischio d'inizio di questo secondo tempo di Costa d'Avorio Ecuador. Sarà la Costa d'Avorio a batterlo. Fra poco il fischio è partiti.
0: Eccolo.
1: Sullo 0-0. La vera notizia, oltre al fatto che Silvia Signore si sta rifiutando di fare lo stacchetto sì. Sul tavolo, è che non ci sono state sostituzioni né dall'una né dall'altra
3: quindi
1: parte.

0: gli allenatori sono contenti, no. sono contenti di come è andato più tempo.
1: Forse si sono girati verso la panchina.
0: Ha detto forse sono vabbè, anche peggio.
1: Sono allora, anche peggio. Esatto. No, vabbè, insomma, vedremo.
0: Intanto
1: dai.
0: Noi facciamo i fighi, ma la nostra nazionale non c'è. Non invece c'è. Gli ecuadoreni gli ivoriani stanno godendo come ricci. Noi ricci, qua a casa.
2: Ma è più facile per loro accedere ai mondiali, no?
1: Perché?
2: Non lo so, perché l'altro giorno ne parlavamo. Perché per noi in Europa è più difficile.
3: Beh, per la suddivisione del girone sudamericano.
0: Sì, è vero, è vero.
3: Probabilmente c'è
1: attenzione all'equadore destro. Ha preso il palo?
0: È riuscito a prendere il palo
1: al volo. Non so se ha preso il palo, è stata deviata dal portiere Valencia. È sempre lui, Valencia. Andiamo a rivedere il replay. Lancio in avanti. Bello l'1-2 col compagno Minda. Addirittura un triangolo bellissima al volo. Arriva il destro. No, era palo, era fuori. L'ha deviata il portiere col piede, però era già fuori. Questo è uno stacchetto o un disco? Scusa.
0: È un disco.
2: Però
0: possiamo fare uno stacchetto su un disco.
1: Esatto.
0: Attenzione,
1: lo stacchetto sul disco. Sul tavolo,
0: sul disco.
2: Salvati, dica. Vieni con me sul tavolo.
1: No, ancora.
2: Vieni con me sul tavolo. Vieni. Non hai il coraggio?
1: No, non è questione di coraggio, sto facendo altro. Arrivano i Black Keys.
4: Salvati. Fate stracciare sta camicia, dai.
0: Dai.
2: Sì.
0: Stracciate la camicia.

0: The Black Keys, Gold on the Ceiling. Bisogna
1: Le chiavi nere, eh?
0: Bisogna dirlo proprio così, perché se a Milano potrebbero, no?
1: Cosa?
2: No, no,
0: dico, se dico Gold on the Ceiling,
1: anche a Venezia, anche a Venezia più che a Milano.
0: Gold on the Ceiling.
1: È vabbè. Vero o no, Silvia?
2: Per dire. Sì, sì, certo.
1: Sì. Allora, intanto qua siamo al 50esimo, sempre 0-0, ci ha riprovato ancora Mister 120 milioni, di lire.
0: 130.
1: 130 è aumentato, nel senso, ha preso valore.
2: Ho cercato, io tipo 90.
0: Però cosa? L'hanno venduto, non è la quotazione.
2: Aggiornamento del 27.5.
0: Sì, però ci sono dei giocatori che magari valgono 90 milioni. Però se arriva una squadra e te lo vuole comprare, tu lo puoi vendere anche a 100 milioni. Non è che uno deve per forza...
1: Esatto, cioè il prezzo è variabile, no?
0: Quindi lì dicono che la squadra lo ha venduto a 130 milioni.
2: Ah, ok.
0: Adesso lo verifichiamo.
1: Io forse per quello...
2: Allora, vabbè, da 90 milioni a 130 non è tanto.
1: No, sono 40 milioni di euro che ballano, cosa vuoi che sia? Sì. E allora tu cioè, tu che ti fai problemi per un'eventuale salita sul tavolo qualora dovesse finire, che ti frega?
3: Ragazzo, due spicci.
1: Vuoi che sia? Cioè, stiamo parlando di un caffè alla macchinetta, neanche. Cioè.
0: Io direi stacchetto.
1: Stacchetto, non lo vogliamo fare.
4: Andrea, è uguale a quello di prima. Effettivamente io lo farei un altro stacchetto.
0: Ecco.
4: Però sei pronta?
0: Sei pronta?
4: Silvia, sei pronta? Sicura?
0: Attenzione,
3: giovane!
0: La ragazza. Yeah! La ragazza con i capelli tutti ricci sta ballando al ritmo. È la musica, la musica, la musica.
1: Questo
0: la musica.
1: È stato bello. Guarda. Guarda,
0: let's go.
1: Quello lo faceva, te lo ricordi? Megaloman. Fiamma di Megalopoli.
3: Oh, Andre Salvati.
1: Cercami Fiamma di Megalopoli di Megalopoli.
3: Esatto, Fiamma di Megalopoli. E comunque Andre Salvati, dici, se dovessi farlo io. Se dovessi farlo io questo con la cervicale che ho, penso
1: non hai i capelli. Cerchiamo la Fiamma di Megalopoli di Megaloman e poi lo mandiamo dietro e facciamo vedere. Attenzione, intanto la costa la volta.
0: Attenzione,
1: dentro traversa. Traversa clamorosa,
0: la seconda,
1: bellissima, di Y della Costa d'Avorio, secondo traverso nel primo tempo era stato Minda e adesso invece è stato chi ho detto che è stato Y della Costa d'Avorio, bella discesa sulla destra e Y colpisce colpendo al volo la traversa. Vabbè.
0: Ho visto l'allenatore che ha detto che Minga fai
1: così.
2: No, sì. No, non si dicono queste cose.
0: No, il giocatore, com'è che si chiamava quello della traversa?
1: Minda.
0: Minda.
2: Ah.

0: Biagio Antonacci, You and Me, sarebbe sempre sì.
1: Sarebbe sempre. Allora, attenzione, questo è un momento molto difficile. Perché siamo sullo 0-0, giusto? Però 1-1 sì. Perché il computer è traverso, una sì. Colpita dall'Ecuador nel primo tempo con Minda e una dalla Costa d'Avorio poc'anzi con Guai. Ci sono stati i primi cambi. Allora, nell'Ecuador è uscito.
2: Ma che sta succedendo?
1: Esce Minda, entra Angulo. ragazzi, lo giuro.
3: Però dille insieme: Minda Angulo.
1: No, è uscito. No. Mentre nella Costa d'Avorio è uscito Minda ed è entrato Angulo. Mentre nella Costa d'Avorio sono usciti Guai e Ture, quindi dopo le due traverse sono stati puniti dagli allenatori, ha tolto entrambi quelli delle traverse e sono entrati Bonny e Diallo.
0: Ma una volta io ho sentito una radiocronica, no, ma non la posso dire,
1: dillo.
0: No, poi lo dico,
1: dillo.
0: E c'era Angulo, no? E a un certo punto c'era un calcio d'angolo e io ho sentito proprio il telecronista che diceva: attenzione, battere, e colpisce di testa il giocatore in questione, no? La prende Angulo. Ha detto così. Io mi sono cappottato. Sai, sono quelle robe.
1: Esatto.
0: Chiediamo scusa, naturalmente.
1: Sì, chiediamo scusa. Comunque, insomma, si resta sullo 0-0. Curioso, insomma, che siano usciti due giocatori che hanno colpito le due traverse, sia l'una dall'altra parte. Gli allenatori hanno preso malissimo, una punizione gravissima. In Costa d'Avorio, colpire la traversa così come in Ecuador è un'onta imperdonabile. Allora, prima la nostra Silvia Signore, nell'ultimo stacchetto che hai fatto questo movimento col cappello che a me, ad Andrea,
0: ci ha ricordato.
1: Ha ricordato Megaloman.
0: Non è ancora pronto. Lo rimandiamo dopo. Perché
1: attenzione, però, la Costa d'Avorio. Vabbè, questo attacco, palla che resta e libera di testa. Liberato di testa l'Ecuador con Ordóñez. Questa azione un po' provocatoria da parte degli ivoriani. Che comunque sono un po' lenti e non ci pensavo ci fosse più velocità da parte.
0: Cioè, arrivano bene fino al momento del tiro, poi lì,
1: timorati di colpire la traversa. Hanno il terrore di colpire la traversa. Quindi è per questo che spesso vanno alti i tiri, hai capito? Nel dubbio.
0: Attenzione, però è che insiste.
1: Ma sono molti. Si gioca a ritmi lenti. Ma aspettavo dalla squadra africana, generalmente insomma giocano veloci, sono atleticamente molto. Attenzione qua, Diomandé, il destro alto, vedi, molto alto per non colpire la traversa.
0: Tutto bene
1: a parte la
0: conclusione. Poi alla fine
1: Diomandé che dopo ha proprio detto il suo nome, hai visto quando ha capito che era stato proprio
0: esatto.
1: E va bene. 0-0, si rimane sullo 0-0, siamo quasi all'ora di gioco,
0: Sì, allora
1: regia,
0: facciamo
1: abbiamo pronto il contributo?
4: Arriva, tra poco arriva.
1: Lui è impaziente di mettere i dischi, lo capisco, proprio.
0: Cosa facciamo? Mettiamo un disco e poi torniamo con Megaloman?
1: Andiamo 0-0.
0: Va bene, 0-0, torniamo tra poco. State con noi, ci sarà uno stacchetto della ragazza tutta riccia.
2: Dai.

0: We'll be together, Sting su RTL 105. Noi dire mondiali, siamo in diretta, versione speciale di questo Nottambuli con Silvia Signore, con Andrea Salvati, David Bella, Leo Di Mauro
1: e Andrea De Sabato.
0: Allora, attenzione,
2: siamo sullo 0-0, ecco. Minuto 63esimo, fuori Yeboah e Franco nell'Ecuador, dentro Preciado e Poroso.
0: Scusa, quello prima di Poroso.
2: Preciado Poroso. Allora, dicevamo prima, no? Abbiamo fatto questa citazione molto anni 80, 70, sì, quasi, di Megalomania. Silvia, puoi far rivedere. Allora, questo mi spiace per gli amici che ci seguono in radio, ecco. Però si potrà percepire qualcosa.
1: Fermatevi, prendete la nostra app.
2: Esatto, consiglio di collegarvi sulla nostra radiovisione al 36 del digitale terrestre,
1: esatto.
0: Su 36 del televisore
2: terrestre, perché allora Silvia, fai prima rivedere il movimento, prima quello con questo rotatorio della capigliatura,
0: esatto.
2: Attenzione. No, Silvia, fai vedere bene. Ecco, lei era tutta, lei pensava di essere molto sexy, lei si è sentita molto donna, lì, molto sexy, molto, molto provocante,
0: qua li stendo tutti, qua, invece noi ci ha ricordato,
2: a noi ci è venuto in mente questo.
0: E adesso arriva, questo.
3: Uragano di fuoco, fiamma di Megalopoli.
2: La fiamma
3: di
2: la fiamma di Megalopoli.
4: Loop.
2: Bellissimo.
5: Oh, ragazzi, facciamo uno stacchetto serio.
0: Stacchetto serio.
5: Sei pronta, Silvia?
2: Sulla fiamma di Megalopoli, vai.
0: Stacchetto serio.
2: Niente, cos'è? Non è la Rai? Mi sembra tornata all'adolescenza qua. Parte la musica e lei balla così.
0: La ragazza tutta riccia sta ballando al ritmo in diretta su RTL
2: 102.5. Fiamma di Megalopoli! Voilà! Field music. Possiamo lasciare questo come disco?
4: Silvia, l'unica cosa, tenta a non dare una testata.
0: Senti, io farei una cosa, buttiamo la palla in calcio d'angolo. Va.
2: Sì, 0-0.
1: Ok.
0: Ciupa chups, cos'è che hai detto?
1: Ma ragazzi, allora, stiamo impazzendo stasera.
0: Sì,
1: comunque
0: è un momento così, tra l'altro.
2: Sì, la partita, siamo sinceri, al di là delle due traverse che abbiamo raccontato, non sta regalando grande intensità di gioco. Speriamo, insomma, al momento nessuna partita si è conclusa senza reti, 0-0. Speriamo, insomma, che non sia proprio questa. Però agli amici all'ascolto, fra poco vi faremo sentire anche dei contributi che ci stanno mandando. Insomma,
0: certo.
2: Sta rendendo. Quindi
0: anche perché ci rimane l'attenzione in canna.
2: Sì,
0: cioè,
2: bisogna... certo. Esatto.
1: Eccesso di foga.
0: Esatto. Sì, cartellino giallo.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info consumi

0: ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Belì, mi state facendo morire dalle risate. Io non riesco più a lavorare, Belì, non so più cosa fare.
1: Mi sa che da domani anche noi. Anche noi
2: non stiamo riuscendo a lavorare.
1: Serata, sì.
2: No, stavo pensando che non ho mai riso così tanto, anche fuori onda continuiamo a ridere. Dal 1982, quando vincemmo i...
3: Io non ero nata.
2: I mondiali, cosa vuol dire?
1: Nel 42 non eri nata.
3: Ma io ho visto quelli del 2006.
2: Cosa vuol dire?
1: Perché menti anche sull'età? Perché prima nel 2002 non eri nata ancora?
3: Avevo 3 anni. No, 4 anni.
2: Lei ha 5 anni che ha 28 anni.
1: Sì, sì. Beh, fortunata, Cioè, mica sì. Tu.
3: Ragazzi, la dovete smettere allora, questa storia.
1: Allora, intanto siamo al cooling break. Esatto. Minuto 71esimo, 0-0. Speriamo che rabbeverandosi e rinfrescandosi e riconcentrandosi, insomma, riescano poi dall'una dall'altra parte a trovare insomma un gol. Poc'anzi, bella occasione per l'Ecuador con Plata, gran destro al limite dell'area, finalmente il primo vero tiro deciso. Oh. Il portiere Fofana, o Fofana che dir si voglia, però non si è fatto uccellare, è riuscito a intercettare, quindi partita che resta sullo 0-0.
3: Non si...
2: È un modo di dire che si usa, non si è fatto...

0: volgare.
1: Ma io non ho detto niente.
2: Cosa avevi capito?
3: Non ha detto niente,
1: no,
3: allora.
1: Non ho detto niente.
2: Tacchetto.
0: Voilà.
2: Attenzione, la ragazza tutta riccia.
0: Non so.
1: Salvati!
0: Non si sa, no? Però scusa,
2: va bene.
0: Sono tutti uguali questi sacchetti, cioè così cos'è? È sempre lo stesso.
1: Non so che tu vuoi che io salga sul
0: sì,
1: tavolo.
0: Non io, tutti vogliamo che tu salga.
1: Saltici
2: uno del cartello.
1: Sul tavolo.
0: Eh? Vuoi la scaletta, vuoi il predellino, hai paura
1: ma
0: di scivolare?
1: Ma io so salire sul tavolo.
0: Sali allora, no?
4: Dai, comunque ragazzi, se vi interessa c'ho un approfondimento sul termine uccellare.
0: Sì, sentiamo.
4: Okay, uccellare bene. Indica l'azione di catturare uccelli, esatto, ovviamente volatili,
0: esatto,
4: tramite trappola, reti o richiami. E nel linguaggio figurato e colloquiale assume il significato di ingannare, raggirare o beffare qualcuno.
0: Esatto.
4: Ti piace questa voce molto antetempo?
1: Sì, fuori campo, ma nel calcio...
2: Sì, nel
4: appunto,
2: senso
4: raggirare, ingannare.
2: Non si è lasciato fregare.
0: Però perdoniamo, signor signore, che da poco in Italia, con la lingua è difficile,
4: esatto,
0: voglio dire.
4: In realtà lei si chiama Silvia Signore.
0: È italo-italiana lei.
1: Ragazzi, sinceramente non ho mai sentito uccellare nel calcio. Cioè,
0: non sei mai stata uccellata?
2: No, perché può essere
0: cosa?
2: Dai, qualcuno poi può pensare male.
0: Tutti.
2: No, in generale.
4: Non sei mai stata beffata?
1: In questo momento proprio da Andrea Salvati.
0: Vedi. Quindi va bene, no. Io amo Andrea De Sa- parentesi personale, togliere tutto. Tanti non sanno che in realtà ti parlo di 24 anni fa, quasi
2: mamma
0: 25, ho cominciato insieme a te, ti
2: esatto,
0: ricordi?
2: Sì, purtroppo. 10
0: e Loden si chiamava il programma. 10 e Loden,
2: sì.
0: Io, tu e il compianto Angelo Di Benedetto.
2: Sì,
0: compianto
2: morto,
0: non c'è più. No, però
2: esatto,
0: e salutiamo Angelo Di Benedetto.
2: Esatto.
0: Facciamo il programma la mattina dalle 9 alle 11.
2: Sì,
0: esatto. E ho cominciato insieme, esatto. Adesso c'era un grande figlio, adesso lui ha capito la battuta ancora prima che io la senza che noi la facessi, abbiamo riso guardandoci senza capire.
4: Ma la cosa bella, Andrea,
1: l'abbiamo capita tutti,
4: la cosa, Andrea, la cosa bella,
0: aspetta, interessante, qual era?
1: Certo,
0: non l'ho fatta, qual era?
1: Lo dovevi dire tu.
0: Qual era? Dillo tu, dillo, abbiamo capito tutti qual era.
1: Io
0: mi sono la dici che
4: comunque glisserei e direi la cosa interessante è che ai tempi c'eravamo sia io che Leo Di Mauro anche a fare regia.
0: È vero.
4: E sta a significare una cosa, è passato tanto tempo.
2: È passato tanto tempo.
0: Sì, è passato tanto tempo.
2: Non solo, avevamo
1: siete
2: talmente
1: vecchietti,
2: tanto feeling che ci hanno subito diviso.
0: Come a scuola, capito?
1: Esatto. Mi hanno separato.

0: dialetto, sì.
1: Dopo i pasti.
2: Dopo i pasti. Dopo i pasti.
0: Però posso spezzare una lancia a favore della ragazza tutta riccia?
3: Sì. Everywhere. Sotto, sì.
0: No, dico, no, è che lei però sapeva che dalle zanne degli elefanti c'era la voria.
3: Come mai questo lo sapevi?
2: Perché
0: l'ha visto in un documentario.
2: Esatto.
0: Documentario.
3: Sì. Documentario. Sì. Come mai guardavi i documentari?
2: Perché mi piacciono gli animali.
3: Eccolo lì, esatto. Quali?
2: C'è un
3: gli elefanti.
4: Siete delle bestie.
3: Intanto è arrivato Andrea Tuzio in anticipo, esatto. Anche adesso. Buon giorno, buonanotte.
0: Però
3: buongiorno.
0: Posso dirvi una cosa? Sì. A me scappa un disco.
3: Sì, sì. Scappa un disco, Leo?
4: Scappa.
3: Anche perché qua si resta sullo 0-0. Costa d'Avorio, Ecuador, 75 minuti, 0-0.

0: 102.5 noi dire mondiali. Andrea, che succede?
1: Non succede poco e nulla, siamo sempre fermi sullo 0-0, il minuto è il 79esimo, però altri tre cambi, due nella Costa d'Avorio, fuori Pepe e dentro Inaulai, e fuori Fofana, dentro Sangaré, nel Ecuador invece fuori Valencia, dentro Rodriguez.
0: In attesa di vedere Silvia sul tavolo, che non mi avrete mai. Non l'avremo mai. Però i nostri ascoltatori sono volati con la fantasia e con l'intelligenza artificiale.
1: Ecco,
0: guarda, vedi? Vedi?
1: Ma è seduta, voglio dire.
0: È seduta sul tavolo.
2: Visto?
1: Ecco. Sì, ma non era quello che avevamo in mente né io né Andrea. Esatto, che gli Andrei avevano in mente.
0: Esatto. Doveva ballare
1: sul tavolo.
0: Va bene, allora facciamo una cosa.
1: Prendendo a calci anche i monitor, sì, sarebbe stato
3: però
1: molto bello.
3: Lasciate spazio all'immaginazione, scusa.
0: Esatto. E intanto, mentre noi lasciamo spazio all'immaginazione, ci ascoltiamo un bel New Hit.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su RTL 102.5. Mi hai fatto scherzetto.
2: Ti ho fatto lo scherzetto.
1: Lo scherzetto.
2: No, vabbè, ogni tanto se non parlo sempre
1: Andrea
2: io, parla sempre Andrea Salvati.
3: Dimmi,
1: è come se io non stessi parlando. Io sto ballando, io faccio gli stacchetti. Io
3: quelli fai.
2: Fa gli stacchetti.
3: Signori, fa gli stacchetti.
1: Gli stacchetti. Andrea. Aspetta,
2: allora direi,
1: scusa, faccio la conduttrice,
3: stacchetto.
1: Faccio ridere.
3: No, niente, fai ridere.
1: Perché no?
3: Sì, sì, sì.
2: Sì, secondo me fa ridere.
3: Fa ridere. Se fa ridere. Allora, qua siamo all'83esimo, sempre 0-0. Senti, sì.
1: Sono stanca.
3: Tra l'altro, già era curioso che ci fossero due Andrei in onda, è arrivato anche il terzo, Andrea Tuzio, che fra poco, esatto, con quale poi dopo a partire dalle 4 faremo la partita insieme.
4: Sì. Io fossi in voi cambierei nome, almeno uno di voi. Tanto per me non creare tutta questa confusione.
3: A dir la verità,
4: più ho fatto fatica, più ho fatto fatica, ragazzi.
3: A dir la verità, che qui lo sguardo ci sa. A dir la verità, gli Andrea veri qua sono due.
2: Però, sono due. Non è detto.
3: Non è detto che esatto. Esatto, che a dir la verità. Proprio ad essere onesti fino in fondo.
2: Vabbè, però.
3: Però va bene, esatto.
2: Quando è così.
3: Vabbè, ragazzi, la partita.
1: Come va la partita?
3: Va sempre ferma sullo 0-0. Io veramente il sentore, poi il timore, quasi la consapevolezza maturanda che possa succedere che sia la prima partita che finisce a reti bianche di questo mondiale 2020.
2: Però c'è ancora tempo, quanto manca? Quanto
3: 7 minuti più 6 minuti più recupero.
2: Quindi dopo magari danno un recupero tipo ieri tipo di 10 ieri. Minuti.
3: 8 gol in Germania Curaçao, 4 in Olanda e Giappone, insomma c'è stato 8-4-0. La matematica
1: esatto,
3: proprio
1: perfetto. Andrea, ascolta, ma se finisce 0-0 che cosa succede?
2: Giocano,
3: bisogna rifare da capo subito, però ricominciamo anche
2: sì.
3: Noi.
2: Si calcolano quanti calci d'angolo, ogni 3 calci d'angolo è un rigore e fanno
3: è una roba complicato.
2: No, niente,
3: ma niente, finisce 0-0, baci abbracci, un punto a testa e finisce
1: okay.
3: Così, niente.
1: Ma, potevate rispondere così subito?
3: Beh, ma
2: però
3: sai,
2: non è divertente.
3: Come diceva
2: no?
3: Mia nonna, a domande stupide si risponde con risposte.

0: è stupide.
1: Ma non è una domanda stupida.
0: Andrea Tuzio, secondo te questa era una domanda o no?
2: Stava dormendo.
3: No, era una domanda.
0: Era una domanda.
1: Era una domanda.
4: Comunque c'era una domanda,
1: ragazzi,
4: sì, perché
1: scusate,
4: io...
1: Scusate, ma io sono una donna, non so niente di calcio.
0: Allora, stacchetto, signore e signore, lo stacchetto.
2: Stacchetto, stacchetto.
1: Io faccio la velina.
5: Attenzione, la ragazza tutta riccia everywhere sta ballando lo stacchetto.
1: No, allora io adesso vi denuncio tutti quanti se continuate a chiamarmi tutta riccia.
4: Però, tu l'hai detto tutta riccia.
1: Sì, ho capito, ma non doveva essere ripetuto. Poi è uscito everywhere adesso.
2: Ragazzi, hashtag tutta riccia.
0: Ecco, intanto Antonio, il pasticcere di Aversa, dice: dai Silvia, se sali sul tavolo ti mando le sfogliatelle.
4: Capito che noi non possiamo gustare le sfogliatelle.
0: Colpa tua, esatto.
4: Di Antonio il pasticcere di Aversa, per colpa tua.
0: Anche perché ora che arrivavano, a meno
1: anche
0: che
1: perché
0: non sia
1: sono per me le sfogliatelle, mica per
0: ma
1: voi.
0: Ma ora mica facci credere che tu
1: non condivido non niente. Condividi. Mi state trattando malissimo.
4: Ah, nel caso dovessi mandare delle sfogliatelle ricce, mi raccomando.
0: Sì, è vero, bravo. Aspetta.
4: Ma veramente.

0: Mace. Cattive abitudini con Salm con la pesce, le 2.54, siamo gli sgoccioli. Davvero qualcuno dice le sfogliatelle delle pastiere, venite a mangiarle a Punta Cana, Repubblica Dominicana.
1: Comodo, sì.
0: Certo.
1: Andiamo?
2: Buone, sono
0: nati lì.
1: Cosa? Sì.
2: E dico, infatti, Repubblica Dominicana, saranno proprio...
0: Certo.
2: No, proprio locali. Allora, Salvati, la devi smettere di mettermi in difficoltà stasera.
0: La finiscila, la piantila.
1: Io ho chiesto
0: la
1: quali,
0: smettila.
1: Dove?
2: Basta.
1: Va bene, allora siamo...
2: Stavo per dire una cosa, ragazzi.
1: Dilla.
2: No.
1: No, meglio così.
2: Non
1: allora,
2: posso.
1: Va bene,
2: non
1: può, meglio, non meglio così. Siamo al 90esimo intanto, è partita. Attenzione, attenzione, ho un brivido sulla schiena. Attenzione, quando succede il brivido sulla schiena vuol dire che

0: sta per accadere qualcosa, me lo sento. Seguiamo bene questa azione.
1: Come Bisi
0: per
1: sera.
0: La Costa d'Avorio, attenzione, infatti, palla indietro.
1: Niente, tutta niente, la
0: rinvio
1: che...
0: del portiere. Seguiamo. Io questo brivido molto forte, seguiamolo. Sì, palla per attenzione. Costa d'Avorio sulla fascia destra, parte veloce. E il numero 5, Singo entra in area. Il palla dentro, gol! Gol!
1: Ci credo.
0: Il vantaggio Costa d'Avorio, il vantaggio con Diallo al 90esimo.
2: Diallo.
0: Lo sentivo, vedi? Costa d'Avorio in vantaggio.
1: Pensavo ci stessi uccellando e invece
0: li ho uccellato per davvero. Hai visto? Perché Diallo, insomma, trova questo gol sulla prima vera azione giocata, siamo sinceri, ecco, dalla Costa d'Avorio, che parte sulla fascia destra con Singo che sgaloppa, sì, guadagna metri, lo lasciano un po' andare colpevolmente gli ecuadoregni, palla dentro per Diallo che sta arrivando a rimorchio e con un bel destro trafigge Galindez che sfiora il pallone ma non lo trattiene. Andiamo a rivedere il rallentì del pallone, bello sinistro di prima intenzione, angolatissimo,
1: peraltro,
0: gol veramente bello, esatto.
1: Singo gioca ancora nel campionato italiano, giusto? Se non sbaglio
0: Singo
1: aveva giocato nel Torino, se non ricordo male, non era lo stesso Singo
0: forse, se Singo. Andiamo a vedere subito.
1: Sentiamo
0: adesso Torino. Gioca
1: il Torino, no?
2: Adesso il Torino
0: adesso gioca a Galatasaray,
1: Torino,
0: gioca
1: Galatasaray. Torino. Ma ancora adesso, no?
0: No, non più Singo, Galatasaray. Comunque, poco importa. Costa d'Avorio 1. Poi ha segnato Diallo, mica il Singo. Ah, l'assist.
1: Però, no, perché sto pensando sempre in quanto interista, che ormai siamo sforniti della fascia destra. E secondo me Singo poteva essere.
0: Singo.
1: No?
0: Quanto varrà Singo secondo
1: non
0: te?
1: Non lo so, però Silvia, dico, era per dire.
2: Smettila.
0: No, prima hai detto dei 120 milioni.
2: Ma che ne
0: di
2: so, io ce l'hanno scritto.
0: Poca fatta, io l'ho capito. Qua.
2: Vabbè, ma io mi devo andare a informare.
1: Andiamo a formarci.
3: Ragazzi,
1: dai.
3: Scusate, ragazzi.
1: Stacchetto.
4: Ma scusate. Ah. Non è possibile far ballare lo stacchetto alla ragazza tutta riccia?
1: È possibile,
4: tavolo,
1: sì,
4: ma... a son di Joe Cocker. Così, una canzone a caso. Allora, chiedevo per mio cugino,
1: Joe Cocker. Joe Cocker.
0: Che c'ho scritto Gioco!
2: Com'è?
1: Attenzione, la ragazza tutta riccia balla al ritmo di Joe Cocker.
0: Poco dopo il gol di Diallo, al 91.
5: Scusate ragazzi, mi inserisco.
1: Sì?
5: Inserisco a, come si dice in tech, il scivolato,
1: sì,
5: perché vi devo informare appunto del valore di Singo.
1: Sì.
5: L'ho cercato sui siti diciamo quelli.
0: Scusa, fermati un attimo. Questo stava facendo il balletto, lo stacchetto, tutto sexy. E tu mi interrompo, vi dico sul valore di Singo. Cioè, io Andrea Santo
1: veramente. Tutta la puntata che
0: proprio ce l'avevo qua. Stava anche salendo sul tavolo.
1: Eravamo lì.
0: Stava anche salendo sul tavolo.
2: Silvia, ragazzi, avevo trovato l'ispirazione.
5: Silvia,
2: mi serviva la canzone, sì,
5: okay,
2: giusta.
5: Silvia, ti ho salvato in corner, mi devi ringraziare.
2: Ma io non
5: e comunque
2: ho
5: il valore di Singo, il valore di Singo di mercato. Ragazzi, il valore di Singo di mercato.
1: Salvati, non voleva essere salvata.
5: 25 David. Milioni.
0: Benissimo.
1: 25 milioni.
2: Economico, cioè tu mi hai bloccato per vabbè.
1: Scusa. Vabbè. Meno della metà di quanto costerebbe palestra.
2: Sì.

0: Talk to you another.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Sono gli ultimi secondi della partita, gli ultimi minuti della
3: nostra all'ultimo dei 7 minuti di recupero con la Costa d'Avorio che sta conducendo 1-0 sull'Ecuador con la rete siglata al 90esimo.

0: Non fermateli!
1: No!
0: Ivano Fossati, la mia banda suona rock, il nostro Millennium Hit.
1: E finisce proprio in questo istante il match. La Costa d'Avorio vince 1-0 sull'Ecuador. Partita emozionantissima. Sì, risolta da un gol allo scadere al 90esimo di Diallo.
0: Grazie.
1: Costa d'Avorio 1, Ecuador 0.
0: Grazie ad Andrea Salvati che continuerà con noi dire mondiali insieme anche ad Andrea Tuzio. Sì. Grazie alla ragazza tutta riccia. Silvia Signore.
1: Grazie soprattutto a Andrea De Sabato, grazie agli amici e soprattutto alle amiche d'ascolto. Ci sentiamo fra un'oretta con Svezia, Tunisia. Ecco.

0: ricordiamo come sempre, viva RTL! Ciao!
1: Anche a Naso, in provincia di Messina, sono le 3 e 5 minuti.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si terrà venerdì 19 in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciata in serata. Alla cerimonia sarà presente il vicepresidente Vance e forse anche lo stesso presidente Trump. L'annuncio dell'accordo in serata dal Pakistan pone fine immediatamente al conflitto in corso tra i due paesi. Gli impegni previsti dal trattato entreranno in vigore solo dopo la firma, ha fatto sapere un funzionario iraniano. Il presidente degli Stati Uniti Trump invece sul suo social ha scritto che l'accordo ora è completo, che lo stretto di Hormuz riaprirà immediatamente, mentre sulla questione nucleare nei prossimi 60 giorni Washington e Teheran si occuperanno di come gestirla. L'annuncio dell'intesa è seguito alle nuove dure critiche di Trump al premier israeliano Netanyahu per l'attacco in Libano. Lo stesso leader israeliano ha chiesto un colloquio con Trump dopo il G7 di oggi in Francia. Vittoria di Lewis Hamilton su Ferrari al Gran Premio di Barcellona di Formula 1, un trionfo che mancava al team e al pilota britannico dal 2024. Ora ai mondiali di calcio, si è conclusa Costa d'Avorio Ecuador. Andrea Salvati.
0: Ben ritrovati con la Costa d'Avorio che trova la vittoria l'1-0 di Diallo proprio allo scadere al 90esimo. Questo è il finale. Costa d'Avorio 1 Ecuador 0, partita molto equilibrata con pochissime occasioni, una traversa per parte nel primo tempo. L'Ecuador con Minda alla mezz'ora colpisce il montante superiore, gli risponde nella ripresa Wai, anche in questo caso traversa al 52esimo, poi al 90esimo su un gran contropiede la Costa d'Avorio riesce a trovare con Diallo il gol vittoria. Negli altri match giocati ieri 2-2 fra Olanda e Giappone, la Germania ha battuto Curaçao 7-1, alle 4 si torna in campo per Svezia Tunisia. Te.
3: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori in galleria fino alle ore 6 in direzione di Firenze è chiuso il tratto di Bologna è chiuso il tratto Calenzano-Barberino. La 1 Panoramica poi è chiusa sempre in direzione di Bologna fino alle ore 6 per lavori in galleria. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci. Beh, un po' distrutti lo siamo, adesso spieghiamo anche perché. Buongiorno, che dice? E lo diciamo, ovvio. Yes.

0: Amici della notte, bentornati, benvenuti. Questa è Malanotte No, questa è RTL 102.5. Io sono Andrea Tuzio e con me c'è Leo Di Mauro. Ciao Leo, buonanotte.
1: Ma buonanotte o buongiorno, cari amici.
0: Ma come preferite, io lo sai che a quest'ora è sempre buonanotte, perché magari c'è qualcuno. Comunque è giusto, è notte, e che vuoi dire, certo. E buonanotte anche... Che succede? Voi, per chi non stesse guardando...
2: È meglio che non guardi in questo caso.
0: No, sì, esatto.
2: Poi dopo è collegato.
0: Sì. Ciao David, come stai?
3: Buonanotte, bentornato.
0: Non ci vedevamo da un po'. Allora, diamo un po' il contesto. Fino alle 4 sarà Malanotte No, ma fondamentalmente sarà un warm up per poi arrivare a Svezia, Tunisia, dove tornerà il buon Salvati. E tutto questo diventerà, noi dire, mondiali. Molto probabilmente, se ci avete ascoltato anche ieri e l'altro giorno, avete sentito un po'. Naturalmente vi terremo aggiornati su tutto quello che succederà in campo, ma non soltanto. Intanto 378 378 1025, lo sapete che preferiamo i vocali, grazie, oppure 02 25 15 15. Ringraziamo intanto... Oddio, scusatemi, mi serve un po' d'acqua.
1: Un po' d'acqua, ragazzi. Un po' d'acqua.

0: No, vabbè, ma adesso vado io.
1: Lo stiamo perdendo! Lo stiamo perdendo!
0: Per fortuna no.
1: L'abbiamo già perso.
0: Ma avete perso una vita fa, però non è quello il discorso. Siamo arrivati ai minimi termini. Se perdiamo ancora pezzi è finita, amico bello. E ringraziamo naturalmente Andrea De Sabato e Silvia Signore. E quindi Power It, amico.

0: Cabana, il disco di Irama su RTL 102.5, 13 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è Malanotte No, amici, fino alle 6 del mattino, ma ricordiamo che questo è comunque un warm up, perché poi alle 4 tutto switcherà in Noi Dire Mondiali e quindi seguiremo Svezia-Tunisia. Tra l'altro la partita farà parte del gruppo F. Giusto? Gruppo F, me lo confermi, David? Gruppo F.
1: Vado, sì, a cercare subito.
0: No,
1: scusa.
0: No, te lo dico io. Gruppo F, dove la partita che si è giocata alle 22, che naturalmente noi abbiamo seguito, tra Olanda e Giappone 2-2. Erano due squadre che fondamentalmente pensavamo potessero andare avanti nel mondiale nelle puntate di settimana scorsa. Ti ricordi che avevamo fatto un po' di pronostici, ma più che altro avevamo detto le squadre per le quali potevamo tifare.
2: Esatto.
0: E sia Olanda che Giappone c'erano. E c'è qualcuno, Leo? Sentiamo.
3: Buonanotte ragazzi.
0: Buonanotte.
3: Buonanotte Andrea.
0: Buonanotte.
3: Ricky da Cuneo.
0: Ciao Ricky.
3: Ma Andrea, ieri,
0: sì,
3: notte come hai vissuto i mondiali e la vittoria di New York?
0: È stato bellissimo.
3: Dopo 53 anni.
0: Bellissimo, stupendo.
3: Domanda nasce spontanea.
0: Bellissimo.
3: E poi oltretutto, io ieri non l'ho vista, ma la Ferrari cosa ha fatto?
0: Come non l'hai vista?
3: Dimmi un po', raccontami.
0: Ma come?
3: Perché io sono tornato a casa che ho letto soltanto che appunto Hamilton ha vinto.
0: Esatto.
3: Spiegamela.
0: Spiegamela.
3: Ciao Ricky da Cuneo.
0: Ciao Ricky. È molto difficile spiegarla perché finalmente, signori, la Ferrari torna a vincere un gran premio in Formula 1 e lo fa con Lewis Hamilton. Il re è tornato finalmente. Una bellissima gara, però c'è un però.

0: Antonelli era secondo a 3 giri dalla fine. Ciao ciao motore. Poi
1: vabbè, può capitare.
0: Ed è capitato la stessa cosa a Charles Leclerc, quindi 2 ritiri di fila per Charles.
1: Sì, su Charles non so se si può parlare di tanta sfortuna in generale, perché lui tendenzialmente cavolo. Cioè,
2: però nei box gliel'avevano detto di cambiare l'olio.
0: Sì, lui non li ha seguiti.
1: Le pastiglie dei freni.
0: Comunque la gara
2: di controllare il liquido del radiatore.
0: Esatto. La gara è stata molto molto bella e poi c'è stato quella ad un certo punto c'è stata una safety car. Lewis Hamilton è riuscito ad entrare e a usufruire quindi di un pit stop tra virgolette gratis ed è spuntato davanti.
1: E comunque, Leo, ci siamo dimenticati il liquido detergi.
0: Ah, è anche quello
1: importante, perché se no come fai a pulire poi con le spazio?
0: Esatto. Comunque è stato bellissimo e poi ieri altrettanto bello, ieri notte abbiamo seguito la partita, New York campione, ho visto le immagini da New York, una roba bellissima. La cosa più bella è stato poterlo raccontare in diretta.
1: E la cosa più brutta, Wemba Mania che non saluta alla fine.
0: Quello brutto, Nelly Furtado.

0: Up the Feeling, Justin Timberlake, 23 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5. Leo, c'è qualcuno se non sbaglio?
1: Buongiorno raga, Pino da Valenza.
0: Ciao Pino.
1: Oh, finalmente Luigi ha vinto.
0: Mamma mia Luigi,
1: finalmente.
0: Che bello.
1: Quanto Luigi ci mancava sta vittoria.
0: Mamma mia, meraviglioso.
1: Va bene, dai, buon lavoro ragazzi.
0: Davvero, grazie mille, davvero meraviglioso. 19 anni e 4 giorni da quando vinse la sua prima gara. È il margine più ampio nella storia della Formula 1. Per adesso, perché insomma, potrebbe fare altre Lewis, speriamo davvero.
2: Intanto godiamoci questi momenti.
0: Mamma mia, quanto me lo sono goduto. Dopo diciamo una cosa su Antonelli, però, ed Hamilton. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma da

0: Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: buona domenica.
1: Sì, è stata una buona domenica per Sir Lewis Hamilton con la Ferrari, che ha vinto a Barcellona. Non lo è stato invece per Kimi Antonelli, leader ancora del mondiale, e per Charles Leclerc. Che cosa è successo? Che a tre giri della fine Antonelli era secondo, ha avuto un problema, ora non ricordo esattamente il problema, e la macchina si è fermata, fine. La cosa bella però è che quando Lewis Hamilton è arrivato dove poi dopo la gara, se vai a podio ti fermi, devi pesarti, poi ti prepari per andare su al podio, il primo ad andare a complimentarsi con Lewis Hamilton una volta uscito dalla monoposto è stato proprio Kimi Antonelli, che ha messo la delusione da parte, perché era distrutto nelle interviste poi post gara, ed è andato ad abbracciare Lewis Hamilton con un sorriso meraviglioso. Così si comporta un campione. Ma, e i campioni sono prima di tutto dei bravi ragazzi, tendenzialmente parlando di sport. Poi fuori possono fare quello che vogliono. Kimi Antonelli è tra l'altro un bravissimo ragazzo che va avanti a tortellini, lasagne e gramigne, beato lui. E poi Charles, non è stata una buona domenica per Charles Leclerc, come dicevamo, che ha avuto un problema come Kimi Antonelli a tre giri dalla fine, e quindi si è fermato male male Charles nelle ultime due gare, purtroppo. C'è qualcuno, Leo, a proposito, se non sbaglio?
2: Buonanotte ragazzi, c'è Luca la bottega del pane Monte Pulciano. Io mi sono giocato 20 euro sul Marocco vincente ai mondiali a 40, quindi se vinco sono 800. Che pensi, ho buttato 20 euro o posso aver fatto bene?
1: Allora, il Marocco visto col Brasile è un gran Marocco, almeno nel primo tempo, poi meno, ma sicuramente è una squadra che può fare quarti, semifinali.
3: C'è da dire che
1: vincere non lo so.
3: C'è da dire che il Brasile visto contro il Marocco non male, mi è sembrato male. Una grande squadra.
1: No, ma noi lo diciamo, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, se non so se ti ricordi, il Brasile non lo vedo proprio dunque, per
3: dunque
1: la
3: quale. Là bisogna capire se è stato più merito del Marocco o demerito del Brasile.
1: Vero.
3: Capito? C'è sì, là sì, vai sì, a capire.
1: Sì. Sì. Vabbè. Amici, 378-378-1025. Va bella Santana, questa è Maria.

0: Beautiful Freaks, quello che siamo noi, insomma. Dei freaks, come possiamo tradurlo secondo voi in italiano freaks? Perché in inglese è abbastanza semplice. I freak sono quelli che magari andavano al circo perché avevano qualche cosa di particolare all'inizio del Novecento, magari, no? È presente? La donna barbuta, per capirci, come idea, quello è un freak. Ma noi siamo belli e siamo anche freak. A proposito di freak, abbiamo i nostri veri normal people.
1: Gli strambi.
0: Gli strambi, un po' strambi.
1: L'ho cercato, perché strambi. Io non ne avevo idea.
0: Grazie, grazie, siamo un po' strambi.
2: Tu ti senti un po' freak?
1: Io sono fricchettone, sì.
0: Beh, a posto così. E c'è qualcuno, Leo?
3: Buonasera, Andrea.
0: Buonasera.
3: Ciao, Leo.
0: Buonasera.
3: Ma voi, ragazzi, avete capito cosa è successo alla macchina di Leclerc?
0: Sì.
3: Io poi sono andato a dormire dopo la premiazione, però non ho capito perché si è fermata la macchina. Tu che sei più esperto, Andrea, fammelo sapere.
0: Guarda, ti posso dire quello che ho sentito e letto: pare un problema al servosterzo idraulico. Non so neanche che cosa voglia dire, ma tant'è, questo è quello che ti dovevo. E
1: ma
0: poi
1: sicuro, dimmi. Sicuro, Andrea?
0: Perché?
1: Perché ho sentito dire perché mancava il liquido detergi e non
0: volete
1: riuscito a metterlo.
0: Ma la volete smettere?
1: Esatto.
0: Oppure?
1: E allora probabilmente lui si è fermato e dice: cavolo, non vedo più niente.
0: Infatti.
1: Ci sono tutti sti moscerini.
0: Bene, Leo, scusami. Questi siamo, lo sapete, no? Ormai da un po' di anni. E ancora.
2: Beh, meno male che ci sono gli ascoltatori.
0: Esatto, dai,
4: buongiorno,
0: sentiamo.
4: Ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Scusate, ma meno male che l'Australia doveva essere la squadra materasso di quel girone.
0: No,
4: vabbè, ragazzi, in fin dei conti.

0: ci siamo tutti un po' Cassano. Un abbraccio ragazzi, Gabriele, Panificio Pescetto, Savona.
1: Ciao,
0: buon inizio di settimana a tutti.
1: Grazie anche a te. E c'è

0: Possiamo dire che la Turchia ha fatto
1: un po' sterile.
0: Possiamo dire che la Turchia ha fatto 28 tiri inutili.
1: Direi proprio di sì. Sì, perché poi in porta 7 di questi 28.
0: Siete
1: inutili. Insomma,
2: Sai come diceva mio nonno?
1: Come diceva
2: mamma, le turchi.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Material Lover, Sienna Spyro, 44 minuti dopo le 3 del mattino di lunedì 15 giugno, quindi buona settimana a tutti amici. C'è stata, è finita intorno alle 3, giusto, la partita? Certo, sì, prima, sì, poco sì. Prima che noi iniziassimo, la partita tra Costa d'Avorio ed Ecuador, finita 1-0 per la Costa d'Avorio con gol di Diallo, se non sbaglio, al 90esimo. Non so se lo sapete, ma in Ecuador sono contenti lo stesso, perché mi ero segnato una roba che volevo dire, ma poi me ne sono dimenticato. Ne approfitto lo stesso, tanto tra un quarto d'ora inizia Svezia-Tunisia, comincia a noi dire mondiali e ci buttiamo a capofitto nel pallone. A proposito di pallone, quello che gira intorno al mondiale, per chi ci è andato, il presidente dell'Ecuador ha ridotto del 20% il prezzo della birra durante i mondiali di calcio. Quindi immaginate in Ecuador, se dovesse vincere una partita l'Ecuador. Tra l'altro la squadra è molto forte, quello che è successo oggi, a parte il fatto che la Costa d'Avorio è anche una buona squadra, però l'Ecuador io non lo sottovaluterei.
1: E comunque ragazzi, volete sapere, io sono stato allenatore dell'Ecuador.
0: Tu sei stato allenatore dell'Ecuador in un'altra vita.
1: Sì sì, no, sai le simulazioni di calcio? Sono riuscito a portarlo fino ai quarti di finale del mondiale.
0: Con quale gioco si può dire? Oppure
1: si può dire?
0: Vabbè, no, lasciamo.
1: Esatto, è un gioco manageriale. Gioco manageriale.
0: Il più bello di tutti, ci abbiamo giocato tutti.
1: Esatto.
0: Mamma mia.
1: Esatto. E comunque ai quarti di finale con l'Ecuador.
0: Beh, tanta roba. Tanta roba. Non ce la faranno, eh. Comunque volevo dirvi anche che ho fatto i miei pronostici. Ce l'ho scritti qui. Abbiamo già
2: nuovi,
0: gli ottavi.
2: Nuovi pronostici?
0: No, proprio ho scritto tutti gli ottavi.
1: Okay.
0: Cioè sono arrivato fino agli ottavi.

0: di finale.
1: Ovviamente non c'è l'Italia, giusto?
0: Fa male. Fa male
1: da morire.
0: Fa male qui.
1: No, fa male da morire.
0: Fa male da morire.
1: Senza te.
0: Fa male da morire, ma morire d'amore no. Chi erano?
2: I Neri per Caso.
0: I Neri per Caso, bravo.
1: Le ragazze.
0: Bravo. Oh, tra un po' abbiamo finito, si comincia con Svezia-Tunisia, ma intanto Ilo, Don't Bring Me Down.

0: Don't Bring Me Down, ILO su RTL 102.5. Mi pare che ci siano delle rimostranze sul testo cantato dal sottoscritto prima.
1: Errata corrige, perché io me la cantavo spesso questa canzone. Dunque, ascolta qui, vedi come fa.
0: Come
2: si
0: fa?
2: Può amare da morire, ma morire d'amore no.
0: Esatto. Avete ragione.
1: Mentre quella che fa, perché fa male, male da morire, ma senza te. Perché fa male, male, male da morire senza te. Ed è Tiziano Ferro.
0: Esatto, va bene. Di Serenelli.
3: Quindi dopo il tè e il caffè.
0: Sì, bene, abbiamo finito? Me lo confermi, Leo?
3: Sì.
0: Va bene,
3: sì,
0: va bene, sì, quindi sì. Ci fermiamo un attimo, GO, e poi cominciamo noi dire mondiali e seguiamo Svezia-Tunisia. Anche a Tolentino, in provincia di Macerata, sono le 3:50 minuti.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Il Pakistan annuncia il raggiungimento dell'accordo tra Stati Uniti e Iran con la firma il 19 giugno in Svizzera. Donald Trump ottiene così la pace nel giorno del suo compleanno. In base alle ultime bozze del memorandum, lo stretto di Hormuz riaprirà come confermato dal presidente americano, mentre nei prossimi 60 giorni Washington e Teheran decideranno come diluire l'uranio arricchito e sbloccare gli asset iraniani congelati. Anche Teheran conferma il raggiungimento dell'accordo con Washington. Autorizzo pienamente l'apertura gratuita dello stretto di Hormuz e contemporaneamente autorizzo l'immediato ritiro del blocco navale degli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social. L'annuncio dell'intesa è seguito alle nuove dure critiche dell'amministrazione americana al premier israeliano Netanyahu, che ieri ha attaccato il Libano. Siamo allo sport. Vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona di Formula 1, ritirati invece Antonelli e Leclerc. E adesso il calcio con i mondiali. Continuano le partite, tra poco si gioca Svezia-Tunisia. Andrea Salvati.
6: Sì, tutto pronto per il match che si disputerà allo stadio BBVA di Monterrey. Arbitra l'argentino Perez, appunto sfida, come dicevi tu, fra Svezia e Tunisia. Intanto un'ora fa si è conclusa Costa d'Avorio-Ecuador con la vittoria della Costa d'Avorio per 1-2. In serata invece 2-2 fra Olanda e Giappone, la Germania ha travolto Curaçao 7-1. A te.
5: È tutto, ora il traffico.
4: Via radio.
7: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Occhiavello-Ferrara Nord. La direzione è quella di Bologna. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Dire mondiale.
0: Eccoci qua, amici, siamo tornati. Buonanotte, 3:53 di lunedì 15 giugno. Noi dire mondiali. Andrea Tuzio, dai il benvenuto ad Andrea Salvati.
6: Ben ritrovati, buonanotte Salvati. Amici della notte, buongiorno amici mattutini, perché per alcuni è notte fonda, per altri è mattina presto. Andiamo in Messico, caro Andrea.
0: Che bello.
6: A Monterrey, pensa io e te a Monterrey, cosa non farei?
0: Che cosa non faresti?
6: È meglio non dirlo.
0: Ecco,
6: meglio
0: grazie,
6: non
0: dirlo. Grazie, iniziamo bene. Direi.
6: Iniziamo bene.
0: Benissimo. Allora,
6: per seguire una partita, anche questa, che entrerà negli annali della storia del calcio, Svezia-Tunisia, arbitrata dal signor Perez, l'argentino, in questo stadio grande, ma non grandissimo, nonostante l'apparenza.
0: Come si chiama lo stadio?
6: BBVA.
0: BBVA.
6: BB, che è uno sponsor,
0: esatto.
6: Sai che ormai...
1: Bebevio?
0: No, però, per i mondiali, i nomi degli stadi sono cambiati, perché se non sono sponsor anche dei mondiali non possono essere citati. È successo al Levi Stadium, che è diventato San Francisco Stadium, non mi ricordo, una cosa del genere. Salvati, e io sono sul pezzo.
6: Poco e nulla, poco e nulla. Insomma, comunque 53.500 spettatori, e direi che in Messico gli stadi sono sempre molto pieni, a differenza di quanto abbiamo visto negli Stati Uniti, dove c'è qua e là qualche spazio. Un piccolo accenno alla mia amica la regia, Leonardo Di Mauro, ma soprattutto David Bella. Non ti ho picchiato prima, ma questo giro ti picchio, perché io ancora continuo qui a non avere la visione. Non lì sì, ma qui no. Ok, diamo dei messaggi.
1: Tu dimmelo, guarda, sì, tu dimmelo, no. Tu dimmelo in onda che te lo metto. Guarda, guarda, in real time, tac.
0: Bravissimo.
1: Lo metto anche ad Andrea. Guarda, guarda, tac.
0: Grazie, grazie mille. Inni nazionali, ragazzi.
6: Inni nazionali, partiamo con quello svedese.

0: E questo l'inno svedese. Ma
1: una solennità, una solennità sì, sì,
2: solenne, aulico. Mamma mia,
0: quasi
2: ragazzi,
0: austero, eh.
2: Sì,
0: quasi
2: sì, sì, austero. Occhio, occhio, occhio.
0: Andiamo in Tunisia con l'inno della Tunisia.
3: Hima, difensori della
0: patria. Occhio, fra occhio, poco, ancora, ancora qualche secondo si organizzare che passerà la Svezia alla Tunisia, anche solo, esatto, per gli accordi, per tutto non è molto,
2: eccolo, eccolo, dovremmo avercelo, sì, eccolo qua.
1: È quasi ballo.
2: Beh, sì. Movimentato almeno.

0: Dai dai Shakira, bene. Let's go amici, si parte.
1: Pronti col
0: si
1: fischio parte. D'inizio, batte la Tunisia, Svezia, Tunisia. Attendiamo il fischio dell'arbitro, è l'argentino Perez.
0: Sì, esatto.
1: E fischia.
0: Dai dai, e fischia.
1: Andiamo.
0: E fischia.
1: Ehi.
0: Dai.
1: Allora, fischia. Ha fischiato e la Tunisia batte alla Paris Saint-Germain, ovvero calciando il pallone lungo in fallo laterale.
0: Apriamo subito una questione.
1: Ehi.
0: Perché tutti stanno battendo il calcio d'inizio in questo modo? Spieghiamo per chi non lo sapesse. Un tiro fortissimo nella tre quarti avversaria in fallo laterale per dare la palla all'avversario.
1: Alla football americano, diciamo.
0: Sì,
1: che
0: esatto.
1: Calci lungo. Perché? Per tenerli lontani.
0: Dammi un motivo.
1: Non so, per rischiare. L'ha fatto il Paris Saint-Germain nella finale contro l'anno scorso. Ha vinto 5-0. Sono impazziti.
0: No,
1: facciamo
0: no.
1: Tutto.
0: Allora, il motivo c'è: è quello di dare la palla all'avversario per poi aggredirlo immediatamente e cercare di rubare il pallone. Quella è l'intenzione di chi fa una roba del genere. Abbiamo le formazioni.
1: Abbiamo scelto le formazioni.
0: Voglio
1: certamente
0: vedere, però, sulla pronuncia svedese. Faccia l'accento svedese,
1: Salvati. Fatto, sì, esatto. Allora, in porta Nordfeld.
0: Nordfeld.
1: Poi in difesa Lagerbeck, Ian Lindelof.
0: Esatto.
1: A centrocampo Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernardsson, Ngiren, Isak e Gyökeres in attacco. Questi insomma gli svedesi.
0: Tanta roba.
1: Sì, insomma, tanti giocatori che conosciamo, voglio dire, al di là di Gyökeres,
0: esatto,
1: attaccante dell'Arsenal, Ian, all'Atalanta, insomma, ce ne sono diversi. Gudmundsson e qui a e qui là. Invece la Tunisia,
0: sì,
1: caro Andrea Tuzio.
0: Vada,
1: non
0: Salvati.
1: È semplice questo. Chamakh fra i pali.
0: Giusto.
1: Chamakh fra i pali. Poi abbiamo Ben Amida in difesa, Rekik, Talbi, Valeri, Khedira, Shikri, Abdi, Meibri, Slimane e Saad in attacco.
0: Esatto.
1: Questi sono gli 11 alle dipendenze di Lamouchi, vecchia conoscenza, giocatore, lo ricordi?
0: Assolutamente no.
1: Bene. E Potter invece l'allenatore del
2: Harry Potter.
1: Esatto.
2: Ma comunque ragazzi, scusate, volevo farvi una proposta. Nel caso la partita non dovesse essere molto interessante,
0: sì,
2: potremmo mandare un lungometraggio di Pippi Calzelunghe.
0: Io ci sto.
2: Che è una nota opera svedese,
0: però
2: peraltro
0: commentata da noi.
1: Sei sicuro?
2: Esatto,
1: che
2: ovviamente con i sottotitoli.
1: Sei sicuro sia svedese e non danese?
2: No, no, è svedese.
0: Attenzione.
2: L'ho cercata, fratello.
0: Ma tu vuoi cogliere in fallo David Bella?
1: No,
2: fallo laterale in questo caso.
0: La vedo
1: quattro
0: difficile.
1: Computer uno a fianco all'altro.
0: Occhio,
1: Tunisia che prova il primo affondo, però insomma gli svedesi si liberano bene. Caro Andrea, poi ho qualche curiosità su quelle qualificazioni.
0: No, io ti volevo chiedere subito il pronostico, se non te lo chiedo all'inizio
1: partita. Allora, questa è una partita difficile, molto difficile. Credo la Tunisia ha fatto un girone di qualificazione incredibile senza mai subire gol.
0: Non male.
1: 28 punti su 30 conquistati, non ha mai preso gol.
2: La saracinesca.
1: La famosa saracinesca tunisina.
0: Sì.
1: Però insomma non ha grande tradizione, soprattutto contro le squadre europee. Ci sono però, quattro precedenti fra Svezia
0: squadre,
1: e Tunisia, segnati solo 5 gol, la Svezia in vantaggio, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.
0: Quindi mi stai dicendo che è una partita da
1: 0-0? Spero di no, anche perché guarda, anche la partita che abbiamo fatto poco, prima, il gol sembrava arrivare, poi al 90esimo è arrivato. E finora nella manciata di partite giocate in questa prime giornata dei mondiali si è segnato sempre, non c'è stato nessun 0-0.
2: C'è da dire anche una cosa, che le squadre nordafricane notoriamente sono squadre molto ben strutturate, bisogna dirlo. Anche il Marocco, l'Egitto.
0: Il Marocco è fortissimo,
2: ma anche l'Algeria quando ha partecipato ha fatto brutta figura.
0: Attenzione
2: alle squadre nordafricane, ragazzi.
0: Io
1: ti ricordi che non sono nordafricane, ti ricordi? Ma guarda, io mi ci gioco tutto che è il nostro famoso Zaire quando batté l'Italia 4-0.
0: Ma certo che sì, non c'ero, ma ho studiato, caro Salvati, ho studiato. No, quello che ti volevo dire è che tu ieri fuori onda mi hai detto
1: che
0: Germania Curaçao è roba da 7 gol. Quanti ne hanno fatti?
1: 7.
0: Salvati,
1: ieri ti ho detto anche un'altra
0: dammi
1: cosa.
0: Dammi 3 numeri.
1: Ti ho detto un'altra cosa ieri sul Gran Premio di Formula 1.
0: Esatto, dilla di nuovo.
1: Ho detto
0: per
1: attenzione
0: favore,
1: perché l'ultima volta che Hamilton partì tranquillo, non succede niente. L'ultima volta che Hamilton partì in pole position, in prima fila insieme al compagno, l'ex compagno George Russell.
0: Esatto.
1: Ci fu un'altra coincidenza quella volta lì, che era il Gran Premio di Silverstone del 2024, che Lance Stroll batté in qualifica il Fernando compagno Alonso. Fernando Alonso.
2: Scusa,
1: si
2: Andrea,
1: era ripetuto questo ieri, il sabato, scusa, lo dico io, e poi vinse Hamilton la gara. Io gli ho detto, vedrai che domani vince.
2: D'altronde tu sei un fan di Hamilton, mi sì, sa. Sì, quando
0: amico,
2: so. Notoriamente sei
0: il migliore amico.
2: Esatto. Ma no, volevo dire una cosa, purtroppo io devo sempre correggere, lo sai che sono lo scassa Maroon. Sì. In realtà non era lo Zaire, era lo Zambia. 4-0 nell'Olimpiade di Seul, fu sconfitta 4-0 da Zambia.
0: Io non l'ho detto semplicemente per non far fare brutta figura.
2: No, bisogna fargliela fare.
1: No, io ero d'accordo. chiedo venia un po' come mi sono confuso Vicenza, Verona con Vicenza, te lo ricordi? Zambia con Zaire adesso.
0: Va bene.
2: Siamo lì,
0: sentite, mettiamo un disco e poi torniamo.
1: Mettiamone anche due.
0: Uno solo, salvati. Arriva Brescia e noi come stiamo di notte qua? Da Dio.

0: Amici,
1: attenzione,
0: salvati,
1: attenzione, salvati. Attenzione, ve l'avevamo detto che sarebbe stata una partita emozionante, entusiasmante, straripante.
0: Beh, non esagerare.
1: 7 minuti sono bastati per
0: quanti
1: sbloccarla.
0: Sette?
1: 7 minuti alla Svezia, lancio dalla propria tre quarti, scatta sul filo del fuorigioco. Un giocatore esce a vanverissima, va detto, esce veramente a vanverissima. Il portiere della Tunisia in qualche modo libera la difesa tunisina, riesce a mandarla fuori, ma si avventa Ayari che da fuori area con un destro, nonostante il portiere Chavarci fosse ritornato in posizione, calcia questo tiro forte, passa in mezzo alle mani di Chamakh.
0: E vediamo Gran Potter
1: in vantaggio,
0: sì,
1: la Svezia.
0: Gran Potter che esulta, l'ho visto esultare poche volte. Non so se avete presente la carriera di Gran Potter.
1: Adesso così.
0: Non proprio il massimo
1: alle,
0: della
1: alle
0: 4, vita.
1: 10,
0: mi rendo conto. Quindi Svezia 1, Tunisia 0.
1: Si è sbloccato subito.
0: No,
1: difesa imbambolata veramente della Tunisia. Alla faccia di David Bella che aveva detto sono squadre solide,
0: sono squadre solide.
2: Tu hai detto che non aveva preso un gol nelle qualificazioni.
1: No, io ti ho detto nelle qualificazioni.
2: Non so,
1: però
2: aspetta,
1: tu hai detto squadre solide.
2: Sì.
0: Siete due uccelli del malaugurio. Perché uno ha detto non ha mai preso gol, quell'altro sono squadre solide. Dopo sette minuti, 1-0 per la Svezia.
2: Peraltro io conosco anche qualche tunisino, non ce l'avessero con me.
0: No, speriamo di no.
3: Ti aspetteranno solo fuori dalla radio.
0: Esatto, amici tunisini, vi aspettiamo fuori dalla radio in modo tale che potete dare il vostro contributo, insomma.
1: Ma amici tunisini, amici tunisini, avete l'opportunità di guardare una partita interessante, cosa venite a fare fuori dalla radio? Restate a guardarla fino alla fine, ragazzi. D'altronde,
0: bravo,
1: è meglio se tu prendi un gol dopo 7 minuti,
0: sì,
1: hai altri 90, 83 minuti perlomeno per rimontare. Pensate invece agli amici dell'Ecuador prima che prendono il gol al 90esimo, poi ti dà solo 7 minuti di recupero.
0: Come hai detto, uccellati.
1: È rimasto impresso, vedi? Impresso.
0: Quello che volevo dire è che anche in questo girone, che è il girone F, se non sbaglio, confermamelo, Salvati, ti prego.
1: Voi dovete finirla.
0: Ma guarda, che tu sei qui.
1: È il girone F.
0: L'altra partita è finita 2-2, Olanda-Giappone.
1: L'altra
0: bella partita.
1: L'altra parte. Gruppo F, sì.
2: Due belle squadre.
0: 2-2, due belle squadre. Una bella partita. E quindi se.
2: Gol di Oliver Hutton, giusto?
0: Sì, sì, proprio lui. No, c'è stato un rimpallo di testa. È stato bellissimo. Per un attimo ho pensato
2: allora
0: ai gemelli
2: Derrick.
0: Gemelli Derrick, perché
2: Hai
0: capito che è successo? Colpo di testa di un giocatore giapponese, lo prende un altro di testa e la palla deviata.
2: Doppio colpo di testa.
1: Prima di andare col brano, questo calcio di punizione per la Tunisia dalla tre quarti. Va Meibri, meno tunisino dei tunisini all'apparenza, perlomeno. Poi vi diciamo perché.
2: È tunisino del nord.
1: No, perché i capelli ricci, lunghi, biondi, tu non
0: esatto,
1: ti aspetti nella
0: no.
1: nostra ignoranza, non ti aspetti un tunisino biondo ricci,
0: invece
1: lui
0: sì.
1: battuta malissimo, tant'è vero che addirittura sta avendo un'occasione con Isaac, Svezia, però in qualche modo poi Chamakh dopo insomma quell'azione
0: che calcio, amici,
1: picchiano,
0: cominciano i calcioni,
1: si picchiano,
0: dopo un secondo
2: fisicità.
0: Ma ragazzi, ma i tunisini dopo l'1-0 preso così, tra l'altro, poi
1: tra l'altro
0: un
1: duplice errore veramente a difesa. Io consiglio a tutti domani, o come insomma, appena avete modo occasione, andate immediatamente a cercare questa azione del gol, perché tanti parlano del gol di Maradona, famoso gol, ti ricordi quando c'era quella scartata in Inghilterra che ne ha scartati 6, questo invece veramente tutto studiato da l'una e dall'altra parte, molto bello. Quindi
0: vabbè,
1: insomma,
0: e Salvati, mettiamo un disco e poi torniamo,
1: direi, forse,
0: e vi
1: torniamo,
0: aggiorniamo,
1: non si sa, intanto
0: no,
1: mettiamo il disco,
0: dai.

0: Say If You Wanna Dance, il disco di Miles Smith, 15 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5, noi dire mondiali, Andrea Salvati.
1: Siamo al quarto d'ora, con la Svezia in vantaggio 1-0 sulla Tunisia, ma Tunisia che non sta a guardare, fa Slimane ha avuto una doppia grande occasione, bellissima, giustamente l'ha sbagliata, cioè si è fatto intercettare, sì, perché era in fuorigioco, lui lo sapeva,
0: lo sapeva già.
1: Non avevano ancora detto, lui ha detto, meglio, no? Perché se poi segni scoppia l'esultanza,
0: pensa a
1: Tunisi al momento del gol, che cosa può succedere, annullano, allora apposta lui sapeva. Quindi
0: ha sbagliato in maniera abbastanza inverecondo, se me lo lasci dire. Senti una cosa, quindi pronostico l'abbiamo fatto, anzi io volevo andare però

0: anche dai nostri registi amici?
1: Sì.
0: Amici?
1: Sì, sul pezzo,
0: amici?
1: Eccomi qua.
0: Sì, come no?
1: Mi dica.
0: Volevo il vostro pronostico su Svezia-Tunisia.
1: Ah, ok, devo dare anche un pronostico. Io non ci azzecco mai.
0: Proprio per quello lo
1: dobbiamo
0: fare.
1: Ti dico di più, secondo me finisce in pareggio.
0: Pareggio. Però con gol, però non mi copiare Salvati che ha detto 1-1.
1: No, non voglio copiarlo, finisce 1-1.
0: Ma scusa. Vabbè, lasciamo stare, va bene, io grazie.
1: No, io non voglio copiare.
2: Secondo me, ragazzi, vince la Tunisia 2-1.
0: Vince addirittura. Sì. Quindi,
1: bravo Leo.
0: Mi vedi un recupero tunisino?
2: Sì, sì.
3: Ribaltone.
2: Come me, lo sento.
3: Come si dice ribaltone in arabo?
0: Esatto.
1: Ribaltone.
0: No,
1: ricordatevi che in Tunisia parlano in francese.
0: Tra l'altro.
2: Ribaltone.
0: Il famoso sedile ribaltone. Ricordiamo, esatto. Come no, io capisco che voi siete figli
2: bei
0: degli
2: tempi.
0: Anni 70
2: tempi,
0: e il sedile ribaltabile faceva parte della vostra vita sessuale. Nel mio caso invece un po' meno, però va bene, faceva parte della tua vita sessuale
1: all'inizio, diciamo, degli inizi,
0: poi la schiena ha cominciato a dare problemi,
3: no, la macchina è stata buttata.
0: No,
3: poi dopo
0: fai bravo, va bene amici, noi ci fermiamo un attimo,
3: meno male.
0: Dai, punteggio.
3: Svezia 1 Tunisia 0, 17 minuti di gioco a Monterrey.
0: Torniamo tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. La
0: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Comuni Immortali, questo è il disco di Achille Lauro su RTL 102.5. Noi dire mondiali, amici, salvati! Noi,
1: salvati! Tra l'altro, sai.
0: Chiamare un altro.
1: È già lunedì, no? Oggi.
0: Certo, lunedì 15. Certo,
1: chiedo perdono perché è una sessione che succede solo notti.
0: Ci mancherebbe,
1: e non riesco a capire.
0: Qui sei nel posto.
1: Stasera,
0: giusto.
1: Se non ricordo male, Achille Lauro a San Siro.
0: Certo.
1: Vedi?
0: Vuoi una conferma?
1: No, ce l'ho già.
0: Beh, allora posso.
1: Se vuoi, ti dico anche perché ce l'ho già.
0: Come mai?
1: Siccome mi avevano chiesto dei biglietti, ho detto sì, però ho sentito lei, chiedo, poi mi ero assolutamente dimenticato. Oggi mi hanno scritto, ieri mi hanno scritto, no, domani vieni.
0: Certo, tranquillo. Fai una cosa, dimmi. Mandaceli.
1: Chi biglietti, ma, loro
0: vai,
1: vanno,
0: dici,
1: sì.
0: vai al concerto, ci
1: dovete
0: sono
1: andare, cassa credi,
0: no, cassa credi, dite il vostro cognome, esatto. E poi non c'è,
1: mi spiace, una tanto volta, da fuori
0: bello. Una volta a me è successo,
1: ecco, intanto c'è l'hydration, quando è successo?
0: Ho sentito Klopp incazzarsi abbastanza sulla questione cooling break, o adesso come lo chiamano, hydration break. Si è arrabbiato, vuoi sapere perché?
1: Certo,
0: perché a quanto pare il momento in cui c'è l'hydration break, come vedi in questo momento, stiamo guardando la pubblicità.
1: E loro non la vedono perché sono in campo, quindi sono offesi, perché dicono no. Cioè, almeno fatecela vedere anche a noi.
2: Bello,
0: Salvati,
2: certo,
0: io capisco, ma no. In realtà è perché Klopp ha detto: lo si fa soltanto per gli sponsor. Non si pensa,
2: siamo in America,
0: davvero ai calciatori. Tra l'altro, davvero, anche in questo senso non va bene, va un po' contro quello che è lo spirito proprio del calcio, e che non ci si fermi. Voglio dire, che non ci siano time out. Non esistono i time out, giusto, nel calcio?
1: È
0: l'hydration.
2: Siamo in America.
0: Stanno lì. Capisco.
1: Che credo che ho il terrore che poi queste novità verranno poi introdotte anche nei vari campi.
0: Non lo so, non è detto. Tra l'altro, ho visto anche un'immagine dell'arbitro, adesso non ricordo. Ricordo chi che guardava un iPad, diceva aspetta che finisce la pubblicità e ricominciamo noi.
1: Non era la puntata di una serie che stava finendo
0: di guardare.
2: Una regola, mi sa che nel mondiale interessante l'hanno messa, quella riguardo all'ammonizione con il VAR, giusto?
0: Certo.
2: È una regola che potrebbero anche estendere.
0: No, quella io credo che quella sarà
2: spero
0: una...
2: proprio di sì. Poi per il resto, sinceramente, ne potremmo anche fare a meno. Ma tipo il calcio d'angolo.
0: C'è un addol, come si chiama, proprio appunto negli Stati Uniti, sono tutti lì attorno alla
1: GT.
0: Ma non funziona.
1: Il gioco dei bicchieri, quello dei bicchieri fuori dalle stazioni, c'è la pallina dentro il bicchiere, muovono, sono lì che mettono i soldi.
0: Mi raccomando, non lo fate, perché
2: scusate, Andrei, una curiosità che prima mi è sfuggito, dov'è che stanno giocando nella località?
0: Guadalupe, Monterrey.
2: Così guarda la temperatura, perché anche quello dico, cioè fanno il cooling break, okay, o quello che sia.
1: Però posso dire una cosa, adesso non so quanti gare ci siano, adesso il nostro Fido è bravo, devi bella verificare. Però sono tutti molto sudati, li abbiamo visti alla fine, si è giocato solo 25-20 minuti, sono tutti molto sudati.
0: Fradici,
1: con dei giocatori con le borse del ghiaccio sul collo.
0: Sì, esatto. Evidentemente fa caldo. David, c'è il nostro inviato a Monterrey. David, quanto fa caldo lì?
1: Non mettiamo il disco finché non ci dici.

0: temperatura, temperatura, vediamo cosa c'è qua, va.
1: Ma l'umidità temperatura. Anche sapere.
0: Non so scrivere, ho imparato a scrivere ieri.
2: Guadalupe, Monterrey.
0: Ok. Adesso vabbè, io cerco Monterrey. 26 gradi, allora.
1: 26 gradi.
0: Allora, però c'è un tasso di umidità dell'80%, ragazzi. C'è tanta roba. Hanno ragione loro, dai.
2: Ricordiamo che la finale USA 94, quella tra Brasile e Italia, si giocò a mezzogiorno sotto il sole senza cooling break di questo bel paio di
1: con
2: 95% esatto. di umidità, con un caldo allucinante, c'erano 35 gradi e infatti la partita non fu proprio
0: io di quell'episodio mi ricordo il bacio al palo di Pagliuca,
2: come no, che gli sfuggì la palla e andò a finire sul
1: palo. Comunque
2: è
1: finito la hydration break, si è ricominciato a giocare, il minuto il 26esimo, Svezia 1 Tunisia 0.
2: New It.

0: Flowers, Miley Cyrus, ma
1: attenzione, attenzione, salvati! Attenzione, il raddoppio della Svezia. Svezia 2, Tunisia 0,
2: Golazo
1: al 31esimo, veramente un gran gol. Parte in contropiede velocissimo, lancio di Gyökeres per Isak che parte all'altezza del centrocampo, si fa 50 metri, arriva dal limite dell'area di rigore, converge e di destro, con un gran destro dal limite dell'area di rigore, batte il portiere tunisino, siglando così il 2-0. E Chamakh anche in questa occasione, sì, insomma, qualche responsabilità ce l'ha,
2: la mezza papera.
1: È vero che il tiro era forte, è vero che era angolato, però era molto lontano dall'area di rigore e lo stava vedendo.
2: Come dicono dalle mie parti, io so Chavaglio a fare buono.
3: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, scusa Leo, aspetta, aspetta, butta giù.
1: Come dicono?
3: Oh, come dicono?
2: Ah, io so Chavaglio a fare buono.
1: Cioè, questo lavoro lo devi fare bene.
3: Ah, grazie, grazie. Ricordiamo che Davide lo stesso ha detto che la Tunisia fosse
1: una squadra solida.
3: Solida.
2: Solida. Talmente, possiamo dire che si sia liquefatta?
1: Siamo totalmente al 33esimo, 2-0 con insomma la Svezia che ha già tirato 5 volte in porta.
3: Attenzione perché calcio d'angolo per la Svezia. Occhio! No, c'è niente, mancato 29-30. Che è successo alla maglietta
1: rotta,
3: del numero 3?
1: Gliela si è aggrappato, qualcuno gliel'ha rotta, adesso probabilmente andrà a sostituirla.
3: Capitano,
1: no, se l'hai rimessa su,
2: un po'. Peraltro ho scoperto, non so se tu stesso me l'hai detto, che hanno 3 magliette in tutto per sostituire.
1: No, ho detto che generalmente per ogni giocatore queste che vengono preparate alla partita 3 magliette,
2: però magliette. Cioè, se le finiscono mettono quello del magazziniere,
1: che succede? Farà un'altra al volo, ne preparerà un'altra al volo, in qualche modo al volo.
3: È mai successo nella storia del calcio che un giocatore sia dovuto scendere in campo con una maglietta diversa o con un numero diverso rispetto al proprio? Immagino.
1: È successo diverse volte anche in serie minori, a quel punto lì insomma si va all'arbitro, si dice magari prendi la maglia di un giocatore che è in panchina o che magari è già stato sostituito, te
3: e
1: la
3: via.
1: Fai dare, esatto, e dici.
3: È successo anche a Michael Jordan una volta, perché rubarono, a quanto pare si dice, si racconta che rubarono la sua 23 e giocò con una canotta dei Bulls con numero 12 senza il suo nome.
1: Da una sola ce l'hanno nel basket, una sola gliene preparano il basket.
3: No, in realtà no, ma in quel caso erano in trasferta e ce n'era una soltanto.
1: Ai, ai, ai,
3: e quindi
2: però che pricchi che ti
1: il magazziniere, però lì va subito redarguito perché si rompe la maglia.
3: E invece no, sapete perché? Perché si è creato un momento iconico che io ricordo oggi alle 4:35 di lunedì 15 giugno sarà successo a fine anni 90 o metà anni 90, ora non ricordo esattamente.
2: L'enorme cultura sportiva di Andrea Tuzzi.
3: Nozionismo si chiama, proprio inutile. Quello
1: Tuzionismo. Quindi ha giocato una partita sola col 12.
3: Con il 12,
1: chi ha acquistato questa maglia?
3: Non credo sia stata mai acquistata e mai venduta, caro Salvati.

0: Gaia Bossa Nostra, 38 minuti dopo le 4 del mattino. Noi dire mondiali stiamo seguendo Svezia-Tunisia 2-0 per la Svezia, che continua ad andare forte.
1: Esatto, vedi che io ho detto attenzione che questa sarà una partita emozionante, divertente, così è stato, con una solida Tunisia, le solide certezze. Qual era quella pubblicità, ti ricordi? Le solide certezze.
0: Non vediamo vendiamo sogni ma solide certezze,
1: esatto,
0: credo.
1: Ecco, è un po' lo slogan della Tunisia, che era arrivata a questi mondiali. Aspetta che è il momento giusto per andare a leggervi, Allora, è tanto la terza partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo della Tunisia, ecco. Hanno però perso le entrambe amichevoli di giugno senza mai segnare.
0: Complimenti.
1: Ok, quindi insomma già c'era gli ultimi, insomma, esatto. Cerca però di evitare la settima eliminazione consecutiva dalla fase a gironi, insomma ogni volta praticamente è sempre stata eliminata ai gironi. Aspetta, stavo leggendo. Ecco qua. La campagna di qualificazione mondiale in cui hanno conquistato 28 punti su 30.
0: Là, capito?
1: Segnando 22 gol senza subirne neanche uno.
0: Con chi hanno giocato? La formazione di Paperopoli o di Topolinia? Perché
1: adesso io non
0: te Noi lo so. Abbiamo, comunque, abbiamo perso due partite.
2: E comunque, ragazzi, se vi interessa, c'ho anche la chicca sulla frase che avete citato.
0: Vai.
2: Allora, la frase era: non vendiamo sogni ma solide realtà.
0: Grazie.
2: Volete vi dico chi lo diceva, tanto l'azienda.
0: Chi lo diceva?
2: Roberto Carlino.
1: Ah, è vero, grande Roberto Carlino, è vero.
0: Lo abbracciamo fortissimo.
1: La famosa parola di Roberto Carlino, ve lo ricordate?
0: Ragazzi, intanto la Svezia continua.
1: Siamo attenzione. Ma continua anche lavoro ora lì sulla destra, no? Insomma, azione prolungata con Bernasson, il cross dentro lungo non ci arriva. Di pochissimo, chi è che lì?
2: Ma qua c'è odore di goleada, ragazzi.
1: C'è odore di goleada anche qua.
0: Avete visto lui come esulta?

0: mette le mani davanti alla bocca, okay. No, così. È Bane, cattivo dell'universo di Batman, tra l'altro protagonista di uno dei protagonista insieme naturalmente al Cavaliere Oscuro proprio del primo film della trilogia di Nolan, interpretato tra l'altro da Tom Hardy. Poi, mamma mia ragazzi,
1: la famosa
0: casa,
1: trilogia
0: ciao.
1: Di
2: allora,
1: Nolan,
2: allora premessa Andrea, io non so
0: cosa?
2: Non conosco niente di quello che hai detto, ma l'hai detto talmente convinto e talmente bene che potresti avermi uccellato in tutto questo argomentazione, sì, sì. Ma l'hai detto con la tale convinzione, con la tale dovizia di particolare
0: che sei
2: che
0: contento di esserti fatto uccellare.
2: Io lo assumo per assolutamente
3: applausi,
2: vero,
3: applausi, applausi,
2: per
3: applausi.
0: Quindi sei felice
2: però,
0: di esserti
2: però la
0: fatto
2: la trilogia di Nola, io non sapevo che nella cittadina di Nola ci fosse stata una trilogia
0: su Batman, tra
2: l'altro, perché fermo, io so che
1: le dotti di Nolan,
2: Mel Gibson che aveva girato il film La Passione di Cristo dalle parti di in Italia
0: Matera.
2: Di Matera, quindi la trilogia di Nola a Batman si presta,
3: tutto torna,
1: c'è anche dalla cultura della trilogia, sì, di Nola.
0: Ragazzi, spesso si dice che New York abbia un altro nome, che è quello di Gotham City,
2: esatto.
0: No, che poi è la città dove si muove Batman, in realtà non è Gotham City New York, in realtà la vera Gotham City nel nostro mondo reale è Nola. Possiamo arrivare a questa conclusione, credo così su due piedi.
2: Il silenzio degli innocenti sia stato girato a Chieti.
0: È probabile, attenzione Salvati, niente da fare. C'è la Tunisia che prova a fare qualcosa.
2: Tunisia, squadra solida, solida, molto solida, esatto,
0: solidissima,
1: impenetrabile.
0: Due gol.
2: Cioè, perché comunque giochicchiano anche, ma poi prendi quei gol in quel
3: ragazzi,
2: modo lì.
3: Mi ha deluso la Tunisia, mi ha deluso profondamente.
0: Vabbè, però posso dire.
3: No, ma speravo che si svegliasse un po'.
0: A che punto siamo della partita, Salvati?
2: Al 43esimo, quindi in parte, quasi primo tempo. Alla fine. Attenzione, però, se siete d'accordo, seguirei questa rimessa laterale.
0: Dai, seguiamo la rimessa della
2: perché
0: Tunisia.
2: Perché noi li diamo per sfiniti. Lunga,
3: dai, ragazzi.
2: Resta lì, ancora fuori, cerca di rimetterla dentro Slimane, ancora palla fuori. Parte il cross,
3: colpo di testa, gol!
2: Ha corciato la Tunisia. Re kick. Svezia 2, Tunisia 1. Re kick.
0: Ha
2: corciato re kick. Incredibile, vedi mai dare per sconfitta.
0: Vero.
2: Finita. Finito
1: la solida Tunisia.
0: Scusatemi.
3: Oh, ha portato bene. Ho appena detto cosa? Mi ha deluso. Gol della Tunisia.
0: Ma infatti io ti avevo detto non lo dire presto. Tac, gol della Tunisia.
1: Ma comunque è notorio che noi siamo degli intenditori di calcio.
0: Sì, dei sommelier del pallone.
2: Comunque, allora ha segnato Rekic e ancora una volta ragazzi, il brivido mio sulla schiena oggi è tutto il giorno, sia la partita di prima, sia questo brivido.
0: Hai il prurito come Spider-Man per allacciarmi ai supereroi di prima, mamma mia. Vabbè, facciamo una cosa, dopo il gol
2: girato alle Termopili,
0: sì,
2: giusto?
0: È chiaro, esatto, sì, okay. Sì, certo. R.E.M. Every-

0: Eminem, Supernatural, Super Sirius. E a proposito di Super, prima avevo detto che il villain Bane era il villain del primo capitolo della trilogia di Nolan, magari, sul Cavaliere Oscuro, ovvero Batman. Volevo ringraziare Roberto Fornaio Ravennate, che ci scrive al 378-378-1025. Piccola correzione, era il terzo Batman, quindi il terzo capitolo. Perché The Dark Knight Rises.
1: Esatto. Sai perché? Perché come si chiama l'amico? Ha detto il nome, ce l'ha firmato.
0: Roberto
1: Ravennate, vuol dire che è nato a Ravenna, ma in realtà vive a Nola. Esatto. E lui tutte le mattine portava la colazione, brioche, le cose sul set.
2: E comunque Andrea Salvati sarà d'accordo con me. I ringraziare anche Rose Villain. Così.
1: Anche Rose Villain, certo. Esatto.
0: Ragazzi, non toccatemi Rose. La ringrazierei, infatti, siamo ringraziati. Ed è una meraviglia, vi ammazzo tutto.
1: Scusa un attimo, puoi togliere la diretta un attimo, Leo, gentilmente. Stacca la diretta un attimo. L'hai conosciuta e com'è? Cioè, raccontami bene. Dai, siamo fuori onda.
0: Sono un gentiluomo.
1: Andiamo avanti.
0: Salvati, a che punto siamo?
1: Siamo al punto di prima, ovvero mancano 30 secondi alla fine dei 4 di recupero di una partita giocata a Monterrey molto emozionante, ovvero quella fra Svezia e Tunisia. Siamo sul punteggio di 2-1. Svezia che sembrava in totale dominio del match grazie alle reti di Ayari, dopo 7 minuti il raddoppio di Isaac al 30esimo, ma negli ultimi minuti e anche dopo il gol, la bella inzuccata, incornata, colpo di testa, ditelo come volete, di Rakic al 43esimo, sta chiudendo questa prima frazione di gioco.
3: Attenzione.
1: completamente in attacco, riversata alla ricerca di un pareggio che insomma darebbe grande spinta e umore.
2: Comunque sto notando una cosa,
1: intervallo finita,
2: che Leo se la sta guardando con interesse la partita.
1: Ragazzi, Leonardo Di Mauro, per chi lo conosce, non lo conosciamo,
2: è un amante
1: bene
2: del calcio,
1: lui è il più italiano dei tunisini e il più tunisino degli italiani.
0: Sono d'accordo.
3: I miei amici tunisini belli.
0: È vero. Quindi facciamo una cosa: mettiamo un disco dopo che è finito il primo tempo.
1: Knock on Wood, dai.
0: Knock on Wood, Eddie Floyd.
2: Speriamo bene.
0: Su RTL 102.5.

0: Knock on Wood, Eddie Floyd, 4:52 minuti, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali, stiamo seguendo Svezia-Tunisia 2-1 in questo momento, è finito il primo tempo, noi facciamo una cosa, ci fermiamo, linea al GO e poi torniamo. Anche a Tolentino, in provincia di Macerata, sono le 4:53 minuti.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. L'accordo con gli Stati Uniti mette fine immediatamente alla guerra con l'Iran e questo è il commento di Teheran all'annuncio fatto dal Pakistan del raggiungimento dell'intesa per la pace tra i due paesi. Si fermeranno tutte le operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale della firma dell'accordo è prevista per venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo social ha scritto che questo è un grande accordo, porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace con l'Iran, tutti hanno fallito prima di me. Intanto Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania sottolineano l'importanza dell'accordo tra i due paesi e ribadiscono anche l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. I quattro paesi chiedono di attuare rapidamente e in modo completo il trattato di pace. Intanto il prezzo del petrolio crolla di oltre il 4% dopo l'annuncio dell'accordo. La pagina sportiva, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona di Formula 1, era dal 2024 che la Ferrari e il suo pilota non vincevano una gara. Ritirati Leclerc sull'altra rossa e Antonelli su Mercedes. E adesso un aggiornamento di Svezia-Tunisia, si parla dei mondiali di calcio, Andrea Salvati.
3: Dove siamo all'intervallo con la Svezia che conduce 2-1 sulla Tunisia. Gli scandinavi partono fortissimo, trovano il vantaggio al minuto 7 con Ayari al 30esimo, un gran contropiede di Isaac per il 2-0. La Tunisia trova poi al 43esimo con un gran colpo di testa di Rekiki il gol del 2-1, punteggio risultato con il quale le squadre sono andate negli spogliatoi per l'intervallo. In nottata prima la Costa d'Avorio ha vinto 1-0 contro l'Ecuador, le partite giocate ieri 2-2 fra Olanda e Giappone, la Germania ha travolto Curaçao 7-1. A te.
2: È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la tangenziale esterna di Milano e Casal Pusterlengo per chi è diretto verso Bologna. Coda per un incidente tra un camion ed un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Un invito alla prudenza poi per chi è in viaggio sulla A7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Un camion ha perso il carico. Si transita su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiale.
0: Eccoci qui amici, siamo tornati. Sì. Fuzio, Salvati, Di Mauro, Bella. Noi dire Bella mondiali. Sì, eccoci.
3: Non
0: qua,
3: sono ancora tornati invece gli amici svedesi e tunisini, ancora in spogliatoia.
5: Stanno bivaccando.
0: Sì, sì, lo abbiamo notato. Sì,
3: un bel primo tempo, 2-1, divertente. Gravi errori da una parte e dall'altra, ma vabbè, lo gioca meglio la Svezia, ma la Tunisia solida, detta
0: sì,
3: del nostro.
0: Sì, è solida davvero. Tra l'altro abbiamo notato ieri, ma non soltanto ieri, dall'inizio di questo mondiale, che gli intervalli durano un filo troppo.
3: Sì,

0: sono non il canonico quarto d'ora, no, ma almeno 20-25
1: minuti. Ma tu che ne capisci, Andre Tuzio? Sì. Sembra più un intervallo tra i due tempi, grandi tempi dell'NBA.
0: Ma guarda, ti faccio una riflessione veloce. Il cooling break è un time out e finisce il primo quarto.
1: Esatto. Okay? Perfetto.
0: Poi inizia il secondo, c'è il fine primo tempo, inizia il secondo tempo, cooling break, terzo quarto, quarto quarto.
1: Lo possiamo dire che capisci una americanata.
2: Esatto. Quando cominceranno a dire che i gol da fuori area valgono
0: tre punti,
2: valgono tre, allora vuol dire che è finita, esatto.
0: Non succederà, non succederà. Spero mai.
2: Ah, ma Mauro, Andrea, è lunedì, dobbiamo fare gli auguri a Donald.
0: A chi? Ah, ha fatto 80 anni.
1: Donald Duck?
2: Donald Trump. Duck? Stai attento.
0: Ah, Donald, facciamo tanti auguri.
2: Abbiamo l'inno americano da qualche
0: parte.
2: No,
0: gli possiamo cantare.
3: No, mi dispiace.
0: Facciamo una cosa. Scusatemi. Salvati.
2: Ho già capito.
0: Cantaci come Marilyn. Happy birthday, Mr. President.
2: Io chiedo venia, ma sono in onda da luna di notte con un grande entusiasmo. La voce è calata. Andare in falsetto adesso mi sarebbe.
1: Vogliamo Andrea Salvati scosciato.
0: Bellissimo, con quel vestito nude look che Marilyn indossava durante quella festa meravigliosa. Hai mai indossato un vestito nude look?
2: No, però sono spesso rimasto nudo in diverse situazioni. Non so se va all'uguale, ma mi è capitato spesso anche recentemente, oggi
0: anche
2: pomeriggio.
0: Anche in situazioni che uno non se lo aspetta, tipo al supermercato, ti sei ritrovato nudo all'improvviso.
2: Però in Norvegia, l'ultima volta sono stato st'inverno per far seguire la partita Juventus Bodo Glimt. Io sono rimasto. È lui che è davvero.
0: Quanto faceva freddo.
2: Meno 13.
0: Ho
2: regalato un grande video che andate a cercarvelo sui social di RTL, insomma è stato un grande momento.
0: Virale. Sì, decisamente.
2: Virale anche l'influenza che ho preso dopo. Però.
0: Non ho dubbi. Tra l'altro vedo che ancora, io sto guardando la TV. E in
2: Maradona che festeggia la vittoria della Coppa del Mondo dell'86 in Argentina a Buenos Aires. Meraviglioso.
0: Per noi napoletani vedere il Dies o il Dios è sempre bellissimo.
1: È il tiro d'oro.
0: È sempre bellissimo, però voglio dire, com'è possibile che tra il primo e il secondo tempo addirittura ci sia il tempo di mandare in onda un documentario su Diego Armando Maradona, questo per farvi capire quanto tempo passa tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo.
1: Ma sono belli gli arghi, sono belli le dilatati, tranquilli, che se ne frega, sono americani.
0: Vabbè, tanto noi qui siamo fino alle 6 del mattino, ce la dovremmo fare, perché poi alle 6 non mi inizia nessuna partita.
2: Alle 6 non inizia, però non stop news, con l'arrivo di Galletti poi a partire dalle 7
1: Però
2: secondo me, se sei d'accordo, alle 6 meno 10 io lo chiamerei Galletti.
0: Sì,
2: perché
0: bene,
2: lo buttiamo già, cioè, sentire il percorso, l'avvicinamento alla conduzione di Non Stop News di Enrico Galletti.
1: Allora faccio una previsione. Secondo me non risponde.
2: Anch'io. Non è una previsione, è una certezza.
0: Ma bravo lui. Tra l'altro lui arriva alle 7 perché è un principino.
2: Certo.
0: Non si può svegliare troppo presto. Va bene, amici. Andiamo. Power it, Leo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo e Caddi come corpo morto cade. Questa è la traduzione, esatto, di Drop Dead in un italiano un po' vetusto. E Salvati, è ricominciata?
1: È cominciata la ripresa a Monterrey fra Svezia e Tunisia. 2-1 il punteggio, maturato in un primo tempo brillante e divertente, sì, di un'arrogante, vero, Svezia contro una solidissima Tunisia.
2: Certezza.
1: Esatto. Sì. Che però, va detto, la Tunisia, caro Andrea, mi sono ricordato, hai visto? Piano, ti ho chiamato Mauro. Però ti stavi abituando a che ti chiamassi chiamavo Mauro.
0: Mi è dispiaciuto, chiamami Mauro.
1: Va bene.
0: Scusami. Tu puoi chiamarmi come vuoi.
1: Amore mio, dai, non essere geloso.
0: Ah, no,
1: esatto.
3: Ragazzi, vi lasciamo, tranquilli.
0: Sì, siamo a un passo dall'unione civile, io e Salvati.
1: Possiamo abbassare un po' le luci, creare un po' l'atmosfera.
0: Io per limonare ho bisogno delle luci
1: un
0: basse.
1: Un pezzo di Josh Michael, cappellino con la visiera bella tesa in avanti verso di me.
0: Certo, è tutto teso verso di te, ma lasciamo perdere questo.
1: Il problema è che adesso non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
0: Meno male, me lo sono ricordato.
1: Dicevo che la Tunisia, che ha sofferto parecchio all'inizio la pressione della Svezia, poi ha trovato questo gol di Rekik, a proposito,
0: sì,
1: e da lì poi insomma anche all'inizio del secondo tempo è sembrata più aggressiva. Vedremo.
0: Stavo cercando la pronuncia esatta in turco del giocatore che ha segnato il 2-1. Mi collego un attimo con il nostro inviato in Tunisia, David, scusami.
2: Mi dica, signor Andrea.
0: Se riesci, dato che sei a Tunisi, puoi chiedere a qualcuno qual è l'esatta pronuncia in turco?
2: Giro ancora, sono qua nella piazza.
0: Dai, facci sapere nel caso.
2: Faccio sapere più
1: molto
2: presto.
1: Silenzioso ancora. Senti com'è silenzioso, perché sono tutti in grande tensione. Sentiva il brusio tipico della piazza di Tunisi.
0: Sono tesissimi per la partita. Ti volevo ricordare una cosa. Questo è il programma dove possiamo affermare che in ogni città c'è un very normal people. A proposito di questo, c'è un messaggio che ci è arrivato al 378 378 1025. Ragazzi, vi salutiamo dal Salvador, sono Adriana. Ciao Adriana, anche dal Salvador. Ci ascolto. Nel Salvador non c'è ai mondiali, me lo confermi?
2: Ok,
0: Salvati.
2: Ragazzi, c'ho la pronuncia.
0: Vai.
2: Allora, non sarà facile perché
0: però provaci.
2: Allora, la regola vuole che si pronunci Rekik.
0: Perfetto. No.
2: La tua era perfetta.
0: Messo in dubbio, esatto.
2: La tua era perfetta italiana, ma perfetta. La mia è più tendente al berbero, capito? All'albo, all'ondivoro.
0: Sì, certo, si è sentito proprio il berbero alla fine.
2: Berberesco.
0: Non volevo mettere in dubbio il fatto che tu sapessi come si chiamasse il giocatore Salvati. Era solo per capire se ci fosse una pronuncia in turco. Sì, si è offeso.
2: No, non
0: ti preoccupare, vai da solo adesso. Mi taccio, vai.
1: Posso dirvi la verità? Stavo pensando ancora alla trilogia girata a Nola. Mi è rimasta questa cosa.
0: Attenzione.
1: Ti giuro, ma proprio a Nola.
0: Sì. Ma sei mai stato a Nola?
1: No.
0: Sei mai stato a Nola?
1: Questa neanche fratella. Secondo me, se fratella
0: la sente la copia.
1: Chiamiamo fratella.
0: Lascia stare fratella.
1: No, rompiamo le scatole a fratella. Che disco! No.

0: UB40 Kingston Town, 5:13 minuti, noi dire mondiali salvati, come andiamo?
1: Tuzio, bene, lei tutto a posto. Peccato, adesso che abbiamo sentito questo brano Kingston Town, che la Giamaica abbia fallito la qualificazione
0: purtroppo,
1: proprio all'ultimo, perché insomma la Giamaica avrebbe regalato grandi emozioni, secondo me.
0: Porta sempre allegria, bravo,
1: esatto,
0: porta sempre allegria.
2: È andato in fumo tutto,
1: in fumo all'ultima giornata proprio.
0: Io va bene che porta allegria, ma se portano qualcos'altro noi non diciamo di no. Come sta andando? Attenzione Salvati,
1: attenzione alla Svezia che prova a riaprire il vantaggio con Gyökeres che tra il rigore si fa rimpallare, oddio, la palla per Isak che invece viene coperto da ben quattro solidi difensori tunisini, ma il guardaline spegne ogni illusione, alza impavido la bandierina del fuorigioco, quindi nulla di fatto.
3: Il famoso alza bandiera
1: argentino.
0: Esatto. E poi è orario, è morning.
2: C'è un giallo,
1: C'è un giallo dell'alza bandiera? Ah, no, c'è un giallo per
0: c'è un giallo, cos'è? RTL Crime. No. Volevo sapere, Andrea, scusami, il gol di Isak.
1: Sì.
0: Sono il primo, se non sbaglio.
1: Il secondo.
0: L'assist è di Gyökeres. Quindi asse tutta della Premier League, giusto?
1: Sì, vedi, Gyökeres,
0: Liverpool per Arsenal.
1: C'è l'Arsenal per Liverpool.
0: Ah, Gyökeres per Isak. Esatto, esattamente.
1: Oggi un po' giorno che per l'inglese, per insomma i britannici, questo triplo podio oggi, tutti britannici in Formula 1, Hamilton, Russell e Norris, era ben 60 anni che non succedeva. Cioè, una giornata di coincidenza incredibile.
0: Speriamo non succeda mai più, grazie. Noi vogliamo altri sul podio, Salvati. Charles Leclerc, punto numero uno, Kimi Antonelli.
1: Mi spiace, su Charles Leclerc non mi trovi
0: non
1: in assoluto.
0: Sei tifoso
1: nel modo più assoluto, trovo che l'abisso sia grandissimo tra i due. Parliamo dei piloti Ferrari?
0: Sì.
1: Credo che l'abisso sia grandissimo. Poi, se volete.
3: Te l'ho detto che lui è.
1: È bravissimo pilota, ma i fuori classi, i campioni sono altri. Poi ci si è. In un momento di profonda pochezza della Ferrari, ci si è aggrappati alle speranze di un bravo ragazzo.
3: Sei il mitico bomber delle auto.
1: Dimmi.
3: Perché è notorio che tu fai, sei abbastanza veloce. Ma cosa ne pensi di Kimi Antonelli?
1: Kimi Antonelli è un grande campione.
3: Lui è un intenditore. Lui, peraltro, va anche molto forte.
1: Che ha una macchina che, insomma, almeno nella prima parte di stagione
0: è abbastanza una astronave.
3: Cioè, Andrea, tu fai molto forte con i kart, peraltro sei molto bravo.
0: Davvero? Correvi con i kart
1: una volta, sì, ma stiamo parlando di anni, ancora in bianco e nero le immagini.
0: Cioè, quando avevi intorno ai 40.
1: Sì, più o meno.
3: Cioè, mi ricordo anche un video, ti ricordi Andrea? Ti ricordi quel famoso video?
1: Sì, ma quelle restano cose tra di noi, chiaro.
3: Esatto.
0: Allora, posso

0: c'è un video che conoscete solo voi, non voglio conoscere il contenuto. Attenzione
1: al contropiede, ancora della Svezia per Isak che perde l'aggancio, perde il momentum, perde il momentum.
2: Fuori gioco,
1: ma secondo me hanno avuto un bisticcio col guardaline, perché la seconda volta che gli sventola la bandierina in faccia, proprio con cattiveria, guarda come gli punta, cioè non la tiene alta, se poi bravo come ha detto così, guarda, vediamo, sì, c'era ancora l'asse Gyökeres Isak, ancora fuori gioco e niente. Uè,
0: è Graham Potter si che si gratta la testa.
3: Forza Tunisia, ragazzi!
4: Vedi che
0: Tunisia è Tunisino,
1: Sì, ma voglio dire, per chi ha la possibilità di vederlo, anche proprio il physique duro del Tunisino.
0: Esatto. Va bene, facciamo una cosa.
3: Infatti, mi chiamano Leo Tunisino.
0: Perfetto, sì. Mettiamo un pezzo, dai. Ed Sheeran, questa è Singa.

0: Sing, Ed Sheeran, salvati!
1: Attenzione, attenzione, ancora una debacle della difesa tunisina, e Gyökeres al 60esimo trova la rete del 3-1 per la Svezia. E come ci aveva anticipato il nostro Andrea Tuzio, per chi ci segue Radio Visione ve lo sta mostrando, per la famosa serie girata a Nola, esatto, risulta in quel modo del personaggio Bane, come
0: Bane, il villain Bane, è un nemico
1: Rose
0: di Batman
1: di Nola.
2: Però mi ha sorpreso questa cosa, ragazzi. Cosa? Perché veramente mi aspettavo una squadra particolarmente solida.
1: Invece è crollata al primo vento.
0: Spieghiamo un attimo,
2: sembra
0: salvati.
2: Più frullato.
1: Allora, rinvio. Cerca dal basso, il giocatore difensore cerca di dribblare Isaac, inciampa da solo sul pallone, Isaac lo guarda un momento per assicurarsi che veramente stia facendo codesta mossa, e invece era proprio vera, quindi Isaac gli va via ben due volte, perché poi prova a rinvenire il giocatore Shkriki, tra
0: capitano della Tunisia, faccia lei,
1: perché vuol far vedere a tutti come si fa a fare una solida difesa,
0: a fare un lenzuolo.

0: si dice dalle mie
1: Roberto
0: parti...
1: Carlino della Tunisia, sì, esatto.
0: dalle mie parti si dice ha fatto un lenzuolo, cioè una stupidaggine,
1: fermo tutto, sono molto interessato a questo modo di dire, perché qual è il nesso tra faccio un lenzuolo e la stupidaggine, cioè qual è il nesso tra lenzuolo e la stupidaggine?
0: Non lo so.
2: Lo cerco, raga, vediamo se lo trovo.
0: Credo che sia legato a qualcosa.
1: Alle evasioni dal carcere, quando si appendevano con le lenzuola e sbarre per uscire.
0: Ma hai problemi con la giustizia?
1: No, per il momento no.
0: Per il momento, bravo. Secondo me, alla fine di queste nottate, è molto probabile che ti ritroveremo.
1: Avrò accumulato una.
0: Esatto. Ti porteremo le arance, non preoccuparti.
1: Preferisco i mandarini, se possibile.
0: Va bene.
1: E si sbucciano meglio.
0: Ma
1: esatto.
0: Senza le ossicine dentro, che sei una ragazza un pochino particolare.
1: In faccia quando venite a trovare i miei
0: sei carinissimo.
1: Tutti come i pellicani.
0: Quindi.
1: Quindi.
0: 3-1.
1: Ah, giusto. Quindi Svezia 3, Tunisia 1, il minuto 62. Se facciamo una considerazione, caro.
0: Anche due.
1: Cominciamo con una. Ha preso tre gol la solida Tunisia.
0: La solida, certo.
1: Ha preso tre gol su clamorosi errori difensivi. Portiere Shalakshi, adesso quello di Shvishi, occhio per occhio, come cantava Natatangelo. Niente, qua andiamo sul fondo, c'è un corner. Chiede il cambio. Attenzione, Gudmundsson si è infortunato. Della Svezia chiede il cambio, Zoppica. E infatti
0: che non è Gudmundsson quello della Fiorentina,
1: questo è un altro.
0: Caso di omonimia,
2: ma è sempre svedese Gudmundsson, l'altro
1: gioca al Leeds.
0: No, l'altro non è svedese.
2: Ah, ok, lo cerco, forse è danese.
1: L'altro è islandese. D'altronde come poteva essere il Gudmundsson che tutti noi conosciamo, se è svedese sta giocando la Svezia, islandese sta giocando la Svezia. Battuto malissimo questo corner dalla Tunisia, si vede che è uno schema, però era uno schema perché l'ha battuto malissimo, sorprendendo però proprio il giocatore svedese, che sorpreso l'ha cacciato in fallo laterale.
0: Sai perché non riescono a combinare praticamente nulla? Attenzione però contro Pedro,
1: contropiede che se qua sono riusciti a coprire bene,
0: vediamo Gyökeres viene fermato al limite dell'area, nulla. Sai perché la Tunisia non riesce a combinare niente? Anche lì nel caso del calcio d'angolo battuto abbastanza male, perché sono troppo solidi, sono tronchi e tesi, e quindi fanno fatica. Molto rigidi.
2: E io questo intendevo, ragazzi.
0: Hai capito? Noi che credevamo che si riferisse alla fase difensiva della Tunisia. Ma quando mai?
2: No, sono proprio dei tronchi d'albero.
1: Scusa, com'era lo slogan di Roberto Carlino?
2: Faccio lenzuola.
0: Non vendiamo sogni ma solide realtà.
2: Bravo Andrea, che memoria.
0: La memoria. Vabbè, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità.
3: Io seguirei, ragazzi, questo calcio di punizione.
1: No, io no.
3: No,
0: vedi,
3: però,
0: mi dispiace, comanda Salvati.
3: Non ci gioco più con voi.
0: Comanda Salvati.
1: Leo, sono cattivi. Si va per le lunghe, c'è il giocatore, te l'ho detto, Gudmundsson della Svezia, infortunato, che sta venendo assistito. È una cosa lunga.
0: Quindi ci saranno dei cambi a quanto vediamo. Gran Potter ha messo mano alla panchina.
1: Bene.
0: Staremo a vedere, bene, amici.
2: Comunque è un Gran Potter,
1: È un Gran Potter, sì.
0: È un Gran. Meno male, manca una mezz'oretta e poi torno a casa, per fortuna, perché ragazzi,
3: dai, che ti stai divertendo
0: moltissimo, per fortuna. Amici, restate lì che torniamo tra poco.

0: Yippee-yay-yo, però anche no, J-Ax, 30 minuti dopo le 5 del mattino. Noi di Re Mondiali Salvati, volevo leggerti un messaggio.
1: Leggimi.
0: Ora, io non volevo seguire i mondiali, ma da ieri sera, ascoltando voi mentre tornavo dal mare, li seguirò soltanto con voi. Grazie ragazzi, grandi, Alex di Padova. E aggiunge: sul Roberto Carlino tunisino sono letteralmente svenuto. E quindi evidentemente gli ha fatto molto ridere il...
1: Siamo qui per questo, ragazzi.
0: Esatto, siamo qui per questo. Bene.
1: Anche perché loro stanno facendo il cooling break.
0: Sì, ancora. Ah, quindi è finito il terzo quarto. Bene,
1: infatti, ma noi siamo caldi.
2: Sì.
1: Sì. Siamo al 70esimo. Partita, insomma, con la Svezia in conduzione 3-1 su una solida Tunisia. Esatto. E, insomma, vediamo come andrà a finire. Che ancora 20 minuti finirà. Come finirà? Ma nel frattempo, Andre?
0: Sì, nel frattempo facciamo una cosa. Sì. New It.

0: Treat You Better, Shawn Mendes. E niente, Salvati continua a chiamarmi Mauro anche fuori onda. Sì. Siamo a un millimetro dal TSO.
1: Comunque ci comincia a somigliare,
0: un RSA,
1: Andrea.
0: Un RSA, sì, esatto. A un
2: ma
0: millimetro.
2: Sai perché? Perché credo che chiamandoci con lo stesso nome non mi viene naturale chiamare un altro come mi chiamo io, capisci?
0: Mi rendo conto.
1: Hai un secondo nome, Andrea?
2: Sì, io.
1: No, cosa, lui.
0: Aspetta.
2: È vero, qual è il tuo secondo nome? Mauro, il tuo secondo nome è Mauro.
0: Esatto, un attimo, butta giù. Il mio migliore amico, nonché mio compagno di banco, dalle elementari,
2: Mauro
0: fino, fino all'ultimo anno di liceo, si chiamava come me. E non ho mai avuto queste difficoltà.
2: Andrea,
0: ripeto,
2: Tuzio, anche lui si chiamava.
0: Sì, esatto.
2: Ok, ma scusa un attimo.
0: Sei sull'uscio di una RSA.
2: Fai Andrea Tuzio. In questo in questa stanza. Andrea Tuzio, dov'è in questa stanza adesso, Andrea Tuzio?
0: Mi metti in grossa difficoltà. Vedi, hai bevuto?
2: No.
0: Strano,
2: bevo,
0: sembrava
2: io,
0: di sì.
2: Non bevo io.
0: Salvati, pensiamo alle cose serie.
2: Pensiamo alle cose serie.
0: Dai!
2: Ok, lo so, ma io pensare cose serie. Dai! Mi sono un attimo soffermato. Siamo al 78esimo, a Marrakesh, a Monterrey.
1: Stavo pensando a cose veramente serie.
2: I prossimi saranno
0: a
2: Monterrey con la Svezia in vantaggio 3-1 sulla Tunisia. Poc'anzi, la girandola di sostituzioni, da una parte e dall'altra. Un attimo, che qua è uscito un Ghiren. Anche ci fosse, è uscito Ghiren per Bergvall nella Svezia, e fuori invece Saad, Valeri e Shkiri nella Tunisia per Tunechki, Beladi e Akuri.
0: Ok, posso dire
1: ma Akuri, Manuela?
0: Nonostante ci sia Svezia, Tunisia, tu non sei riuscito a farmi l'accento svedese.
2: Ma
0: voglio
2: segnalare. L'accento svedese no, perché mentre Ronnie non era così. Ronnie?
0: No,
1: peraltro mi dovresti fare.
0: Scusatemi, l'accento svedese era questo.
3: Bubu.
0: Era così, era sembra che dica Bubu.
1: Io peraltro vorremmo sinceramente quello tipico di Göteborg.
0: Certo,
1: esatto.
0: Tra l'altro a me dispiace che tra gli 11 in campo per la Svezia non ci sia nessuno con il cognome che finisce con Erg. Perché di solito, ve lo ricordate, Ljungberg ad esempio. Sapete che non si pronuncia Erg, ma si pronuncia Ljungberg. In svedese, Ljungberg.
2: Sì, questa è come la storia di Nolia, di Nola, secondo me.
0: No, è tu, no, quella
2: c'è Svanberg che è in panchina.
0: Allora Svanberg.
2: Svanberg.
0: Così si chiama, ragazzi, non Svanberg. È colpa mia.
2: Svanberg. L'unico, ma infatti è una regola, una legge che c'è una nuova legge in Svezia che li stanno eliminando, infatti c'è Svanberg a questo punto che gioca nello Wolfsburg.
0: Sì.
1: Ma scusa,
2: è uno dei superstiti.
1: Ma scusa, Svanberg proprio?
0: Allora,
1: e dunque esiste Svanlecce.
0: Leo, scusa un attimo, scusa, butta giù. Due secondi, due di buio totale per riuscire a metabolizzare questa.
1: E dopo Dola.
0: Questo orrendo del mondo.
2: Buio.
0: Grazie, a posto. Così torniamo. Quanto manca?
2: Sempre troppo, mi sa.
0: No, vabbè, adesso. Non fare
1: almeno
0: così.
1: 10 minuti.
2: Allora,
1: anche
2: almeno
1: più.
2: 10 minuti. Come? Al 90esimo. E poi il recupero, che insomma, tra gol e entusiasmi e infortuni e sostituzioni, sarà un altro 4-5 minuti. Un altro quarto d'ora.
0: Buono, perfetto. Allora facciamo una cosa. Rampa,
2: sì,
0: Leo.
2: Sì, rampa,
0: andiamo
2: di lancio.
0: Sì, sì, esatto. Andiamo in pubblicità, poi torniamo, amici. Per non vi
2: finale,
0: preoccupate.
2: Per
0: il finale di questa partita, se me lo concedi, al fulmicotone, come si diceva una volta, che non ho mai capito che cosa cacchio vuol dire.
2: Un po' come la storia del lenzuolo di prima,
0: Esatto. È bello dire
2: ma no, perché il fulmicotone, se tu lo accendi, dai fuoco al cotone, brucia velocissimo.
0: Ah, quello in quel senso lì, quello è il fulmicotone.
2: Credo che sia per quello.
0: La velocità in cui si accende, non è questa partita, almeno sembra.
2: Però insomma, ha regalato 2-1, 3-1 anzi, Svezia sulla Tunisia.

0: all'ottantesimo.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano.

0: diventato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Sorry, scusa, lo sento, lo dico io ai pinguini perché
1: Svanberg, che avevamo nominato prima, è entrato al posto di Karlström all'84esimo, entra e sugli sviluppi dell'azione fa subito gol, ma in un fuorigioco evidentissimo, era il 4-1. Insomma, gli viene strozzato sempre da quel guardaline lì sulla fascia destra di là, e però lui insomma l'ha presa malissimo.
0: Su Svanberg ci chiedono,
1: e tu
0: ragazzi,
1: sostenevi che si dica Svanbari.
2: No, ma si dice Svanbari.
0: Certo.
2: Come Stromberg si dice Stromberg.
0: Svanbari, esatto.
2: Svanbari.
0: Ci chiedono se è il cugino di Sven Basten. E c'è arrivato un messaggio. Scusateci. No, ambasciatore non porta
1: magari
0: bene. Quindi è il cugino di Sven Basten,
1: non credo.
0: Me lo puoi confermare, Salvati?
1: Non credo, però io non credo a questa teoria, perché Rosberg, Nico Rosberg, mica lo si chiama Nico Rosberg.
0: Ma è svedese.
2: No, è finlandese Nico.
0: E quindi,
1: per quello,
0: e quindi mi dispiace.
1: È vero. Stanno controllando il golf.
0: Una
1: roba lunga.
0: Ma non l'avevano annullato?
1: No, è annullato. Come lo hanno annullato? Però attenzione, perché
2: vedi la computata.
0: C'è l'arbitro. L'arbitro che è?
1: Enorme.
0: Il signor
1: argentino Perez.
2: Io avrei paura di quell'arbitro.
1: Esatto, è enorme. È enorme. Ha veramente delle. O ha sotto l'armatura da giocatore di football americano. Esatto.
0: Mamma mia, ragazzi, che braccio c'ha.
1: Svanbari, come di sostiene.
2: Svanbari è meglio che se ne vada.
1: Svanbari continua ad accerchiare l'arbitro, si sta
0: fermi,
1: ancora
0: allontanate,
1: verificando. Via, non sento.
0: Ragazzi, mi allontanerei fossi in voi, perché l'arbitro mi sembra abbastanza.
2: Ma volete che vi faccia la cronaca in siciliano di quello che stanno dicendo?
0: Non so perché copieremmo chi sta cercando di fare le telecronache in altre lingue. Non so se avete seguito come stiamo seguendo.
2: Vero, hai ragione.
0: Quindi
2: giusto.
0: Non lo facciamo.
2: Lasciamo spazio agli altri. Giusto, hai ragione.
0: Facciamo che poi
2: bisogna avere risposta.
1: Allora, stanno verificando ancora questo. Ed è buono!

0: segnato, quindi Svezia 4, Tunisia 1. Allora,
1: chi ha segnato?
0: Svambari, mi dicono Svambari. Io non lo so, non ci giuro.
1: Fidati così.
0: Non lo so, mi fido.
2: Vabbè, esistono più le mezze stagioni.
0: Quindi poi nei servizi che io farò nel corso della giornata dovrò sempre dire Svambari.
1: Allora, no, ti spiego perché secondo me no. Perché in Italia ormai abbiamo la consuetudine che i cognomi svedesi che finiscono per erg li pronunciamo esattamente così e quindi per consuetudine direi di lasciare quello,
0: ma se
1: volessimo parlare in svedese sarebbe Svenbari.
2: Scusa, ma io non volessi parlare, ma il nome Berg per esempio, Berg,
0: montagna.
2: Se ci fosse un Berg sarebbe Bari.
0: Allora, io mi state prendendo in giro da tutta sera, adesso viene anche fuori che Berg vuol dire Bari.
1: Te lo confermo.
0: Quindi Gerald Berger vuol dire Gerardo Bari Bari. Gerard Berger, te lo ricordi, pilota di Formula 1? Gerardo Bari,
1: sì, esatto.
0: Lui è austriaco, però in quel
2: caso è diverso.
1: Giustamente ci chiedono, scusate, ma allora l'ex tennista Ekberg, come si chiama?
0: Ekberg, certo.
1: Si chiama così, ragazzi, non è colpa nostra.
2: Ma lo diceva anche Ekberg,
1: certo,
2: una volta
1: certo.
2: Disse, vedete che il mio nome, perché scusate l'aneddoto veloce.
1: Vai,
2: raccontavano che in pratica gli dicevano tipo a lui, diceva, ma perché pronunci il nome dei tennisti italiani in inglese? Si pronuncia non cane ma canè, per esempio, giusto? Il famoso Paolino Canè. E lui disse, perché voi pronunciate il mio nome Ekberg? È Ekberg.
1: Esatto.
2: E dunque lui li corresse. Dunque attaccatevi.
0: Attenzione, vicina al 5-1 la Svezia con Isaac Chamakh. Questa volta Chamakh l'ha presa. Mi spiace per la solida Tunisia che insomma stasera sono un po' crollate le certezze e le solidità.
2: Ma secondo me non è la Tunisia.
1: Un po' troppo duri proprio.
2: Si sono rilassati.
0: E chi è? Secondo te non è la Tunisia? Ma
2: no,
0: chi è?
2: Si sono sostituiti perché la Tunisia l'ho vista più solida in passato.
0: E quindi questa
2: sembrava una roba più
1: sono altri questi, esatto, stanno vincendo.
0: Chi è? La Libia? Chi sono?
3: È la primavera questa.
2: Esatto, la primavera della Tunisia.
1: Vabbè ragazzi, va bene.
0: Col famoso poster della canzone di Baglioni, no?
2: Esatto.
1: Cioè?
0: Quel poster in metropolitana che dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto e tu che sogni?
1: E io che cosa sogno?
2: C'è poesia.
1: Io sogno le belle donne.
2: Ecco, anch'io.
1: La butto lì, perché poi bene, quello sarebbe bello. Facciamo quanto manca?
0: Manca sempre troppo, signori. Siamo all'89esimo, manca un minuto al 90esimo più un recupero.
1: Quindi, allora facciamo una cosa, mettiamo un disco così poi andiamo giusti.
0: Però io direi che è finita sta parte. Cioè male che vada finisce 4-2.
2: E tu che ne sai che non fanno tre gol?
0: Tre gol la vedo difficile. Però, potremmo chiuderla qua, lasciare un po' di suspense.
1: No, che suspense. No.
3: Povera Tunisia.
1: Mettiamo un disco. Vi raccontiamo fine della partita.
0: Ah, poi c'è Salda Vince. Allora,
3: devo fare il balletto.
1: Non devo fare nessun balletto.
3: Aspetta, che allargo le mani.
1: Lascia sta.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Greta Thunberg.
1: Eh
0: non
1: sì.
0: È più Thunberg,
1: no.
0: È Thunberg.
1: Eh certo. Sì. E lei è, mi è di Stoccolma e quindi è svedese, di conseguenza sarà Greta Thunberg, no Thunberg. Lo so, mi rendo conto, Salvati,
2: sì,
1: che
2: no, io proporrei,
1: ho
2: ragazzi,
1: tutte le certezze, no, che avevi,
2: molto,
1: però.
2: No, io proporrei un gemellaggio tra Bari e la Svezia.
1: Ah, la Svezia, tu, la Svezia tutta.
2: Sì, in generale, okay, perché comunque c'è.
3: Niente.
2: Anche forse sarebbe stato 4-2 comunque.
1: Sì, comunque.
2: Cioè, detto questo, ci sarebbe. Oh, Baresi, proponete.
1: Occhio, Occhio, perché
3: Baresi,
1: la Tunisia
3: è vero, Franco Baresi invece,
2: esatto, Franco Baresi a Bari,
3: come si dice?
1: No, ma non funziona. Ragazzi, io vi voglio bene, ma non.
3: No, perché
1: proviamoci.
3: Cioè, secondo la teoria, vabbè,
2: dobbiamo arrivare alla fine della partita, Andrea.
1: Dai, ma avete ragione.
3: Allora, secondo me, la vera follia di questa partita, che è stata bella, divertente, piacevole, con dei bei gol contro una solida Tunisia, è che sul punteggio di 4-1 sono stati assegnati 6 minuti di recupero.
1: Ah, stiamo vedendo. Un qualcosa che io non ho capito, credo che sia per capire se il giocatore ha toccato il pallone o meno. Pare che ci sia un sensore all'interno del pallone.
3: Sì, c'è.
1: Che ci dice, insomma, abbiamo visto che è cambiato, c'era una sorta di elettrocardiogramma.
2: Ma nel
1: che
2: caso avesse
1: diceva
2: toccato, sarebbe fuori gioco?
1: Ma non lo so, non abbiamo capito. Una fava.
3: Vabbè,
1: questo
3: comunque,
1: è il livello, insomma.
3: Comunque, allora, la cosa positiva
1: è
3: che mancano 2 minuti e mezzo
1: bene,
3: alla fine di recupero con la Svezia, che quindi sta conquistando una prestigiosa vittoria in questo esordio mondiale. Netta 4-1
2: allora,
3: contro la Tunisia. Sì, e
1: facciamo
3: sale
1: una cosa.
3: Così, al momento sale così al comando del girone F con 3 punti, in virtù anche del pareggio maturato nel tardo pomeriggio tra Olanda e Giappone. Quindi Olanda e Giappone a 1 punto, Tunisia solidamente all'ultimo posto, esatto,
1: sì,
3: in classifica.
1: E Salvati, come mai ti è partito Mike Buongiorno all'improvviso?
3: Perché
1: fa parte di te.
2: Allegria.
1: Sei cresciuto con lui. Va bene, vogliamo mettere il Millennium Meet o teniamo?
3: No, mettiamolo perché mancano 2 minuti alla fine,
1: e
3: quindi
1: allora
3: direi che è perfetto.
1: Dai.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: In attesa che finisca Svezia-Tunisia, noi vi regaliamo una chicca vera, perché ve lo dico sempre, a quest'ora trovate un'altra radio che vi piazza certi dischi a quest'ora per farvi svegliare bene o per farvi tornare a casa ancora meglio. Ci pensiamo noi, in questo caso uno dei dischi più belli di sempre, forse il più bello di sempre, Like a Rolling Stone, Bob Dylan.

seem so proud.

discover that

0: Io ve l'ho detto, il disco più bello di tutti i tempi, non solo secondo me, ma secondo una classifica di Rolling Stones, Like Rolling Stone, Bob Dylan. Abbiamo finito il nostro Millennium Meet, ma
1: abbiamo finito in gloria, perché è finita anche la partita con un altro gol per la Svezia. Finisce quindi 5-1 sulla Tunisia. Ayari, colui il quale aveva aperto le danze al minuto 7, al minuto 97 trova un grande estero al limite dell'area e chiude il match.
0: E insomma,
1: Svezia 5, Tunisia 1.
0: Insomma, sta solida Tunisia, non ci è sembrata così solida alla fine. 5 palloni e a casa. Signori, abbiamo finito, grazie mille
2: Andrea Tuzio,
0: Salvati.
2: Scusami,
0: sì, che succede?
2: Da Catania, mbare, mbare.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma quindi alla fine lo svedese è come siciliano, quindi è come mbare affio, la stessa cosa, mbare affio.
2: Mbare affio, mbare affio.
0: No, lì è diverso. No, ma è diverso. Allora, i cognomi che finiscono con erg o con la B, berg, è mbari, così si chiamano, gli umbari.
2: È uguale al catanese.
0: È identico, mbare, mbare.
4: Va dunque, bene, oggi, da oggi possiamo dire Mberg Alfio. Sì. Che sarebbe tipo un Bari Alfio.
0: Va bene, grazie mille. Grazie Andrea Salvati.
1: Grazie ad Andrea Tuzio.
0: A settimana prossima.
1: Settimana prossima. Ciao!
0: Ciao amici, buona settimana. Anche a Montemitro, in provincia di Campobasso, sono le 6:01.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Trovata l'intesa con l'Iran per la fine della guerra, l'annuncio fatto dal Pakistan e confermato da Stati Uniti e Teheran arrivato poco prima della mezzanotte italiana. Grande soddisfazione per il presidente americano Donald Trump, ha detto questa intesa porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Ma sentiamo Sergio Gatta.
7: Si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Alla cerimonia sarà presente il vicepresidente americano Vance e forse lo stesso presidente Trump. L'accordo, annunciato in serata dal Pakistan, pone fine immediatamente al conflitto in corso tra i due paesi. Gli impegni previsti dal trattato entreranno in vigore solo dopo la firma, ha fatto sapere un funzionario del governo iraniano. Il presidente Trump, invece, sul suo social ha scritto che questo è un grande accordo, porterà pace e sicurezza a tutti la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace con l'Iran, tutti hanno fallito prima di me. Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania sottolineano l'importanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ribadiscono anche l'importanza della riapertura dello stretto di Hormuz. I quattro paesi chiedono di attuare rapidamente in modo completo il trattato di pace.
6: Ha suscitato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci in occasione dell'assemblea costituente del Partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno, ha aggiunto. Critiche dal PD, mentre la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa Vannacci di voler tornare al delitto d'onore. Siamo allo sport. Successo della Ferrari di Lewis Hamilton al Gran Premio di Barcellona di Formula 1, il leader del mondiale piloti Kimi Antonelli e l'altro ferrarista Leclerc si sono riterati. E adesso i mondiali di calcio, andiamo da Andrea Salvati. Buongiorno a te.
1: E buongiorno. Allora, buongiorno, si è appena conclusa una roboante partita con una straripante vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Match che si sblocca subito al minuto 7 con Ayari per il vantaggio degli svedesi, che raddoppiano poi al 30 con Isak. Un po' a sorpresa sul finale della prima frazione di gioco, re-kick di testa accorcia il risultato, si va all'intervallo così sul 2-1 per la Svezia, ma poi nella ripresa straripano gli svedesi che trovano la rete del 3-1 con Gyökeres al 59esimo, il 4-1 lo sfirma Svanberg all'84esimo e poi al 97esimo colui il quale aveva aperto le marcature, ovvero Ayari, al minuto 7, al 97esimo trova la rete del definitivo 5-1. Nella nottata, vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador. In serata ieri 2-2 fra Olanda e Giappone, poi la vittoria anche qui straripante della Germania 7-1 su Curaçao. A te.
6: Grazie, io passo la linea a Massimo Lonigro, buongiorno.
8: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora, oggi non possiamo non partire dalle parole che già hai ricordato nel tuo giornale. Parliamo delle parole di Roberto Vannacci, da quando ha detto il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, ha tutto il suo programma sull'immigrazione. Ha detto l'immigrazione in realtà non è un capitolo del nostro programma, perché noi vogliamo parlare di remigrazione. Il fenomeno Vannacci, vi chiediamo di analizzarlo con noi allo allo 02 25 15 15. C'è chi dice che fa un favore alla sinistra perché destabilizza la destra, c'è chi dice che fa un favore alla destra perché è troppo straripante rispetto all'attuale centrodestra. Insomma, vi chiediamo di commentarlo con noi anche con un messaggino, se vorrete, al 378 378 1025. Tra poco
5: previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora l'insegno del sole su gran parte del nostro territorio. Aumenterà solo l'instabilità sul Triveneto, a partire dai settori orientali e dai rilievi, con l'arrivo di qualche fenomeno localmente a sfondo temporalesco fin verso le pianure. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Una buona giornata da Cristina Spignalò di Autostrade per l'Italia. Il traffico in graduale aumento, in particolare in prossimità delle grandi città, e coda la troviamo per un incidente sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Si tratta di un camion con perdita di carico, al momento si viaggia su una corsia. E coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e in prossimità della capitale. C'è coda sulla diramazione di Roma Sud tra Renova il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. E ricordo poi che per lavori notturni chiuderà dalle 21 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, e sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
6: Non c'è altro, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
8: Comincia una nuova settimana all'insegna dei mondiali, ne parleremo in questa puntata, così come parleremo di esteri, di Medio Oriente. Ancora, in teoria, avete visto, hanno messo la firma digitale, ora in smart working hanno fatto
12: da remoto, la tregua in smart working.
8: Vedremo se insomma riusciranno a firmare concretamente questo venerdì. Vi terremo aggiornati su tutto questo, ne parleremo all'interno di Non Stop News. Ma questa mattina partiamo dalla politica, delle parole di Roberto Vannacci. Buongiorno Giusile Grenzi.
12: Buongiorno Massimo Lonigro. Le parole di Vannacci durante l'assemblea costituente, naturalmente, di questa nuova realtà politica italiana, e vogliamo un po' capire, al di là di contenuti specifici, anche se ovviamente se volete intervenire su quelli lo potete fare, quindi no al femminicidio inteso come reato specifico, questione legata all'immigrazione e alla remigrazione, come viene stata definita da più parti, ma anche politicamente dove si colloca, a chi potrebbe togliere voti, come potrebbe insomma configurarsi il nuovo scenario politico italiano grazie a questo ingresso.
8: Era il 2023 quando era stato pubblicato il libro Il mondo al contrario, che aveva fatto un po' da manifesto programmatico per quello che doveva essere semplicemente appunto un movimento pseudoculturale, no? Che adesso si sta traducendo sempre di più in un'iniziativa politica. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
13: Buongiorno anche a voi. Esatto, cominciamo insomma la nostra mattinata, cominciamo la nostra settimana proprio così, con questa tematica. Allora vi aspettiamo al 378 378 1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, mi raccomando, purché brevi,
12: perché brevi
13: ad ascoltarli, oppure allo 02 25 15 15.
12: E prima di cominciare un saluto speciale a Mailboxes eccetera, che con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce vi offre una soluzione all in one per gestire il vostro business online.
8: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio e aggiornamento inventario, i resi, insomma Mailboxes eccetera può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
13: Allora, Mailboxes eccetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
12: Si parte con la musica Noemi.

0: Noemi, Vito, Salamanca, tu cosa fai questa sera? Sono le 6:12, ben ritrovati su RTL 102.5. La politica oggi in primo piano nella nostra linea diretta. Ieri durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, questa nuova realtà politica, questo nuovo partito che vede come leader Roberto Vannacci, tanti sono stati fronti approfonditi che in realtà hanno abbastanza indignato, devo dire, sia il centrodestra che il centrosinistra. Dalle parole sul femminicidio, cito testualmente, ha detto il generale Vannacci: uomini e donne sono uguali e quindi non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, non esiste il femminicidio perché un reato non è più o meno grave
1: a seconda da chi lo fa,
0: al
1: da
0: sesso.
1: Chi lo compie, vero?
0: E devo dire che le reazioni sono state varie ed eventuali anche dal centrodestra, che sembrava essere un po' il mondo a cui il generale Vannacci in un primo momento strizzava l'occhio un po' di più, la stessa deputata Bongiorno, che sappiamo oltre ad avere una storia da legale molto molto molto importante, ha detto: spero non gli manchi anche il delitto d'onore a identificare una forma di pensiero che lei giudica evidentemente troppo retrograda. Ecco,
1: seppur va aggiunto che dal punto di vista puramente giuridico e formale l'uccisione di una donna è punita esattamente con le stesse pene previste per l'omicidio di un uomo.
0: Sono le famose aggravanti.
1: Se
0: un uomo uccide una donna in quanto donna, tutte quelle dinamiche di possesso, di tossicità di cui abbiamo tanto parlato, quelle sono tutte altre questioni. C'è il fronte dell'immigrazione, da tanti commentato, al 378 378 1025, tra poco leggiamo qualche messaggio, no? Il generale ha detto: l'immigrazione non è un capitolo del nostro programma, non abbiamo un programma di immigrazione ma di remigrazione.
1: Remigrazione, esattamente.
0: E tanti sempre da destra dicono: ok, ma poi concretamente questa cosa come si
1: applica? Gliel'hanno chiesto i giornalisti e devo dire è stato piuttosto vago sulla questione, perché non è che abbia proprio dato delle risposte a pieno. Allora leggiamo un po' cosa scrivono i nostri ascoltatori. Per esempio: quello che sta facendo Vannacci sembra una cosa pianificata da tempo, vedi il suo incarico in Russia, l'uscita del libro eccetera eccetera, per destabilizzare la politica italiana. Tanti lo seguiranno, ma si tratta di un personaggio inadeguato che cavalca solo il populismo più becero, scrive un ascoltatore che non si firma.
0: Dall'altro lato invece qualcuno che dice: buongiorno, Vannacci ha pienamente ragione, cosa cambia tra che viene ucciso un uomo o una donna? Nulla, è sempre un omicidio o femminicidio che sia.
1: È quello che sostenevamo prima, dal punto di vista giuridico, strettamente diciamo formale, è la stessa cosa. Però se non mettiamo una sorta di accento, se non cerchiamo di far capire meglio che lì c'è dietro qualcos'altro, quindi come diceva prima Massimo, questa roba della manipolazione del possesso, insomma, se non anche dal punto di vista mediatico e comunicativo non diamo una diciamo collocazione più precisa, probabilmente rischiamo che tutto questo passi sotto traccia, no? E non se ne parli più.
0: E poi c'è chi commenta il risvolto politico. Mario scrive ai nostri messaggi: Vannacci lo ringrazieremo perché indebolirà la destra. Quindi l'idea che appunto nel momento in cui si andrà alle elezioni politiche il prossimo anno, questa nuova formazione possa togliere voti al centrodestra, già abbastanza solido, compatto, come abbiamo visto in questi anni, e che quindi anche poi ci siano tutta una serie di risvolti, per esempio sul tema della legge elettorale. Tanti retroscena oggi, ce n'è uno sulla stampa molto bello, poi magari ci torniamo, che spiegano come se in un primo momento avevamo assistito a un'accelerazione sul tema della nuova legge elettorale, ebbene adesso pare che il governo stia un attimo frenando, perché così come era stata formulata, nel momento in cui il partito di Vannacci dovesse effettivamente volare nei sondaggi, allora sarebbe un po' destabilizzante nell'ottica di una futura coalizione.
1: Infatti lui ha risposto anche a questo, perché devo dire i giornalisti gli hanno fatto molte domande ieri quando gli hanno detto: ma insomma con chi si schiererebbe, più di qua più di là, più con questo più con quello, e dice: osservo, sto a guardare,
0: vediamo
1: che succede anche con la questione appunto legge elettorale. Allora sentiamo anche un ascoltatore che ci ha mandato un vocale.
2: Ciao, Domenico da Como. Vannacci al 5% e la Lega all'1%, ci sarà uno spostamento di elettori verso Vannacci.
1: Beh, in effetti lo dicono in tanti, cioè anche gli osservatori proprio esperti politici, insomma, pare che stiano raccontando, guardando, leggendo attraverso queste mosse di Vannacci proprio uno spostamento possibile di voti non da Forza Italia, non da Fratelli d'Italia, ma soprattutto dalla Lega. E andiamo alle notizie. È raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli USA.
0: E oggi a Evian, in Francia, al via il G7. Tra i temi al centro del summit, l'accordo di pace e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui i colloqui si concentreranno sulle conseguenze dell'intesa.
1: Andiamo anche allo sport, ma con la Formula 1. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren, ritirati invece Antonelli e Leclerc.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla nostra rete. Iniziamo con un incidente sulla 7 Serra Valle Genova. C'è coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si tratta di un camion con perdita di carico. Al momento si viaggia su una corsia. E segnaliamo coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione Svizzera. E code a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano. In prossimità della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, troviamo coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso il centro città. E ricordo poi che per lavori notturni chiuderà dalle 21 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Torniamo a collegarci più tardi per nuovi aggiornamenti. 6:19 minuti, devo dire questa mattina Milano semideserta, all'ora in cui di solito c'è un po' più di traffico in città, tutto sommato non c'era davvero nessuno, segno che forse piano piano le vacanze si stanno avviando, forse ancora presto, però secondo me qualcuno che inizia a partire.
1: Però è la prima settimana dopo quella in cui sono finite le scuole, quindi potresti avere ragione.
0: Forse, non lo so, scriveteci anche questo, se vi va al 378-378-1025. Torniamo a occuparci delle vicende politiche del centrodestra, di questo Roberto Vannacci, più nelle elemento destabilizzante o insomma di rafforzo a quello che stiamo vedendo. Francesca, tocca a te, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ciao, benvenuta.
5: Anche mia.
1: Ciao, ciao Francesca. Che pensieri hai in merito?
5: Che pensieri volete che abbia? Mi metto nei panni delle famiglie che hanno perso le loro ragazze. Non so, Chiara Poggi è stato un bailan continuo purtroppo recentemente di nuovo.
1: Purtroppo neanche, cioè non è ancora finita. Non è finita, insomma. Infatti, però stiamo parlando di Cecchettin, stiamo parlando di Giulia Tramontano, sì. Stiamo parlando. Purtroppo abbiamo mille nomi da citare. Purtroppo.
5: Sì, di più, perché veramente ormai siamo a livelli esponenziali.
1: Quindi dici bisogna continuare a chiamarlo così perché ha un significato preciso. Quindi lo continuiamo a chiamare femminicidio, certo.
5: Sì,
1: prevaricazione maschile sulla figura della donna.
5: Assolutamente, anche tutto il discorso delle panchine rosse, delle scarpe rosse,
0: certo. Cioè
5: c'è un movimento che segue questa, purtroppo questa brutta parola femminicidio. Qui noi in regione abbiamo anche il caso della signora Liliana Resinovic, Friuli Venezia Giulia, ecco.
1: Beh, anche lì si configurerebbe un femminicidio.
5: Sì. Abbiamo anche avuto un caso all'incontrario,
1: un maschilicidio.
5: Sì, a Gemona del Friuli abbiamo avuto la mamma esasperata che ha ammazzato il figlio con la complicità presumibile della compagna.
0: Francesca,
5: ma c'è di mezzo una bimba.
0: No, esatto, sono tutti
5: bimba,
0: casi di cronaca, sì. Ovviamente molto, molto duri, molto complicati. Stiamo sul fenomeno politico, Vannacci. Tu su quello che idea ti sei fatta?
5: Purtroppo non l'ho lasciato un attimo in disparte perché è emerso come una meteora, secondo me. Devo un attimino, però sta facendo danni. Ecco, questa è una meteora
1: perché,
5: che
1: perché
5: fa
1: dici
5: danni.
1: Questo? In che senso? Come?
5: Perché non ho letto il libro, quindi sono ignorante su quello che ha scritto.
1: Okay.
5: E l'ho lasciato un attimo in stand-by. Ecco,
1: no,
5: per quanto
1: ho
5: mi
1: chiesto
5: riguarda.
1: Perché sta facendo danni, ti ho chiesto. In che senso?
5: Insomma, esce con delle cose così.
1: Con quello che dice, insomma.
5: Sì.
1: Con le dichiarazioni di ieri, in particolare sul femminicidio,
5: esatto,
1: che non dovrebbe
5: adesso
1: essere chiamato tale, e anche sull'immigrazione. Hai ascoltato anche quella parte?
5: sto iniziando perché sinceramente sono svegliata a mezz'ora, ieri ho lavorato tutto il giorno.
1: No, certo. Allora ti lasciamo il tempo di assorbire le notizie di
5: esatto. Però tu stamattina mi è arrivata come un pugno nello stomaco questa cosa.
0: Cioè, dici tu, questa idea che questa dichiarazione del generale Vannacci sul femminicidio non ti trova d'accordo, cioè tu dici
5: assolutamente no.
0: Chiarissimo il tuo punto di vista.
5: Per rispetto all'opinione pubblica, per ultima diciamo, ma le famiglie che hanno perso le ragazze.
0: Grazie Francesca per avercelo detto in diretta.
1: Buona settimana, ciao.
5: Grazie a voi.
1: Scrivono anche messaggi.
0: Tanti messaggi.
1: Qualcuno scrive che Vannacci parla a quella parte d'Italia che è sempre esistita ma che era rimasta un po' nell'ombra, adesso si risveglia perché si sente finalmente rappresentata.
0: Questo sicuramente è uno dei temi che tanti stanno facendo emergere. Ne parliamo con voi ancora tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

0: Madonna, Girl Gone Wild. 6:28 minuti, lunedì 15 giugno. Stiamo chiacchierando con voi in questa prima ora di Nostro News e in apertura anche di settimana della Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, delle parole ieri del generale Vannacci, che di questa nuova formazione politica è a capo, soprattutto quelle legate al femminicidio. Ma vogliamo anche chiacchierare con voi di come si colloca politicamente appunto questa nuova realtà. Andiamo da Giovanni, buongiorno, benvenuto.
1: Sentiamo, no, forse è caduto, vabbè, lo recuperiamo tra poco. Sì. No, dicevamo, posizioni quelle del generale che stanno un po' dividendo anche il centrodestra. Eccoti Giovanni, ti abbiamo recuperato.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Ciao, ragazzi, buongiorno a tutta Italia.
0: Ciao, da dove chiami? Dove sei?
2: Dall'autostrada 1, direzione Milano, però sono di Reggio Emilia.
0: Di Reggio Emilia, vai, prego.
2: Ma allora, signori, io non sono di estrema destra, sono di destra, però Vannacci mi piace Vannacci, è una persona che secondo me sta prendendo un piccolo spazio che la Lega non ha più, perché okay, in Italia stiamo soffrendo veramente di tanti problemi che purtroppo arrivano anche da un'immigrazione fatta in malo modo. Viva gli immigrati, lo dico tutti i giorni, però l'immigrazione in Italia è fatta in malo modo e quindi purtroppo ci sono dei problemi conclamati che non riusciamo a risolvere.
0: Ma quello che ha fatto finora questo centrodestra, no? Quello che al momento è al governo, non è stato sufficiente secondo te?
2: Cioè, assolutamente
0: ragionare
2: no.
0: Sui centri in Albania, tutto questo è un insieme di cose, no?
2: Purtroppo gli estremi arrivano quando la politica lascia delle lacune in problemi conclamati reali. E arrivano gli estremi di sinistra, gli estremi di destra. Sì. Come Farage in Inghilterra. Sì. Avete visto pochi giorni fa in Irlanda cosa sta succedendo.
0: Sì, certo.
2: Quindi io vi parlo dell'esperienza mia. Io vivo a Milano per lavoro, arrivo da lì, però vivo a Reggio Emilia. Mi trasferisco a Reggio Emilia perché la vedevo come una città tranquilla per far crescere mio figlio e mia moglie e star bene. Reggio Emilia non si può più stare. Non si può più stare.
0: Perché?
2: Perché se vai in via vicino alla stazione dei treni di Reggio Emilia è ormai è.
0: Gli comunichiamo che vicino alle stazioni in generale esiste questa realtà, non solo a Reggio Emilia. Non pensare che adesso se ti sposti a Parma cambia.
2: Centro, andiamo, facciamo una passeggiata in centro Reggio Emilia, devi aver paura.
0: Addirittura.
1: Ma immaginiamo, sicuramente in tante realtà purtroppo non è semplice mantenere l'ordine e tutto quanto, ma quale delle soluzioni del generale ti sembra più concreta, più realizzabile rispetto a quelle già messe in campo dal centrodestra? Cioè questa idea della remigrazione, tu hai capito poi
0: che cos'è concretamente?
2: Ma la remigrazione, a come la leggo io nel programma elettorale di Vannacci, non è andiamo a prendere gli stranieri e portiamoli tutti a casa. Assolutamente no. L'Italia non può permetterselo.
0: Appunto.
2: Chi delinque vive in Italia e non ha neanche il permesso di soggiorno, vai a Catorni a casa tua. Se sei uno straniero che ti sei integrato bene e vivi bene, contribuisci all'Italia, ti diamo le chiavi di questo paese. Ma se tu vieni qui in Italia e fai del casino, fuori dai baroni, perché già ne abbiamo tanti di delinquenti italiani.
1: No, non c'è, su questo non c'è dubbio. Il problema sempre è che, diciamo, sulla teoria siamo tutti d'accordo, no? Nel senso, è chiaro che se uno arriva, non ha il permesso di soggiorno e delinque, è chiaro che non ci sono i presupposti, ma già adesso è così.
0: Esatto, non servirebbe.
2: Ma non è attuato,
1: tu dici, secondo te il generale avrebbe quella spinta in più per far attuare questa.
2: Io ho paura che lui farà tanto proclama politico, un po' come il grande Beppe Grillo, ma poi non succederà nulla.
1: Cioè tu parti già deluso in partenza.
0: Esatto, lui dice a me lui piace, però so che poi andrà a finire così, insomma, no?
2: Beppe Grillo cosa ha fatto in Italia? Ha smosso tanti, ma veramente le masse, ma poi alla fine niente.
1: Ma sai che in tanti oggi paragonano il fenomeno Vannacci con quello del primo Beppe Grillo, devo dire. Quindi sicuramente la tua analisi trova riscontro in quella di tanti politologi, giornalisti, analisti che dicono, anche per esempio nel modo in cui si interfaccia con i giornalisti. Ieri, oggi lo racconta, se non sbaglio, Fabrizio sul Corriere, dice, insomma, sono stati nominati vari giornalisti indicati come
0: i nemici, no?
1: Farabutti, Filibustieri, quelli che insomma scrivono delle cose sbagliate. addirittura false. Molti li hanno allontanati dalla sala dove si stava svolgendo l'assemblea. E dice: in questa dinamica io ho rivisto un certo Beppe Grillo, scrive questo giornalista del Corriere della Sera. Questa cosa evidentemente la trova riscontro anche nel tuo pensiero. Grazie per avercelo raccontato, Giovanni, un abbraccio.
0: Buona settimana.
2: Ciao, salutatemi tutti, ciao.
1: Grazie,
2: ciao, ciao.
1: Grazie.
3: Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli Stati Uniti.
4: Dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, crolla il prezzo del petrolio. Il Brent cede il 3,9% a quasi $84 al barile, meno 4,8% per il greggio WTI, quotato poco più di $80 al barile.
3: Oggi a Vienna in Francia al via il G7, l'arrivo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è prevista nel pomeriggio, la Premier in mattinata incontrerà la Prima Ministra giapponese Sanai Takaichi.
4: Mondiali 2026, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali. Per il momento con l'informazione è tutto, ora New It.

0: Dito nella piaga con Businessman alle 6:38 minuti. Buongiorno da Lucrezia Massimo Giusi, lunedì 15 giugno. Stiamo parlando del generale onorevole Vannacci, ormai dobbiamo chiamarlo con i vari titoli. Ieri c'è stata nel weekend l'assemblea costituente della sua formazione politica Futuro Nazionale, e questa mattina stiamo parlando con voi di alcuni degli aspetti che Vannacci ha trattato proprio dal palco. Andiamo da Francesco. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: Francesco.
1: Buon lavoro.
0: Ciao. Da dove?
1: Buongiorno. Io sono sulla Salerno-Reggio Calabria, direzione Napoli.
0: Ok, vuoi esprimere, immagino, un pensiero sulla questione?
1: Sì, un piccolo pensiero sul generale.
2: Sull'eurodeputato, che ricordiamoci.
0: Perché è eurodeputato, sì.
2: In quota Lega, era in quota Lega, adesso evidentemente
0: adesso in quota
2: non,
0: a se
2: non
0: stesso.
2: Più.
0: Okay. Sì.
2: Prego, prego.
1: Per me è un militare che ha messo a punto una strategia negli ultimi 2 anni e ora inizio a sfruttarla. Nel nostro paese ci fa presa puntando il dito verso l'immigrato. La prova dell'ascoltatore di prima di Reggio Emilia, certamente argomento che va gestito e va trovata una giusta soluzione per questi immigrati, ma non penso che Vannacci, al peggio non c'è mai fine, dopo Salvini avremo Vannacci, non penso che la bacchetta magica per risolvere questo problema come tanti hanno cercato di fare. Ovvio che puntando il dito e mettendo i riflettori su questo tema avrà molto consenso, secondo me, fagocitare Salvini. Prende tutti coloro, tutti gli italiani insoddisfatti che vedono nell'immigrato il pericolo numero uno del nostro
0: e che magari
1: paese.
0: sì, come dicevi Francesco, e che magari si erano riconosciuti fino a un po' di tempo fa, per esempio nella Lega, che come promesse elettorali
1: per me fa che citerà Salvini, e questo tema fa preso su tutti,
2: diciamo,
1: che
2: il tema
1: è gestito, sì. Secondo me bisogna trovare giuste soluzioni che i governi degli ultimi 20 anni non hanno trovato, sia da una parte che dall'altra, bisogna essere onesti.
2: Cioè, Francesco, il tema
1: e finendo ad oggi.
2: Il tema è innegabile, esiste, no? A livello banalmente di gestione del fenomeno. Tu dici però.
1: Senza dubbio.
2: Ecco, tu dici.
1: Io non penso che lui abbia la bacchetta magica per risolverlo.
0: Non ce l'ha nessuno. Penso, cioè, se non fosse lui sarebbe un altro, non so come dirti, Francesco.
1: Però, sì, ma infatti ci prendono tutti per i fondelli. Il problema è chi gli va dietro.
0: No, non credo che ci prendano per i fondelli volontariamente, credo che ci credano per un po'. Adesso vado io, risolvo io, dopodiché scoprono che per una serie di vari motivi non si può fare. Francesco, Francesco, chi hai votato l'ultima volta?
2: Se lo vuoi dire.
1: Non ho capito, scusi.
0: Per chi hai votato l'ultima volta?
1: Io ho votato a sinistra.
0: Centro-sinistra cosa però? Perché chi?
2: Adesso non so. Se lo vuoi dire, Francesco. No?
0: Beh, ormai sei collocato.
1: Io sono collocato a centro-sinistra.
0: Ma PD?
1: Tranquillamente. Ho votato PD.
0: PD, okay, ok, PD, perfetto.
1: Vabbè. Grazie. Ma un discorso politico, non ne faccio un discorso politico. Non può essere ogni volta accusato l'immigrato il problema principale del nostro paese.
2: Chiaro,
0: molto chiaro. Grazie
2: Francesco. Grazie mille. No, ricordiamoci tra l'altro che tutti gli accordi con i paesi del Nord Africa, che sono stati estremamente, come posso dire, duri nei confronti delle partenze, li ha firmati Minniti, che era in quota PD,
0: sono stati firmati dal PD.
2: Cioè, il tema dell'immigrazione è chiaro che è qualcosa che coinvolge non solo la destra e che non fa solo presa sugli elettori di destra, ma anche passiamo a un'altra ascoltatrice. Ecco Paola, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao Paola, ci ha un po' ispirati il tuo messaggio, vorremmo che tu lo condividessi con gli ascoltatori, ma insomma così riesci anche ad argomentare meglio, perché in un

0: 2-3 giorni, uh-huh. ma questo da sempre. E abbiamo due ragazze, ormai hanno 20-18 anni, e mio marito sta a casa con i ragazzi.
1: Ma sta a casa perché si prende ferie o perché lui è a casa e non lavora?
0: Magari, no, lavoriamo entrambi perché abitiamo a Milano, quindi due stipendi sono necessari.
1: Necessari, sì.
0: Però cioè, da sempre siamo intercambiabili, quindi mio marito stende, fa la lavatrice, come
1: okay,
0: lo faccio io.
1: Però
0: .
1: Come collochi questo ragionamento che sembrerebbe anche abbastanza normale, non mi sembra una roba fuori dal mondo, no?
2: Contemporaneo.
1: I ragazzi, i giovani, fammi un esempio, Massimo, da te è così, cioè la tua coppia
2: ma
1: è
2: chiaro,
1: così,
2: sì,
1: cioè
2: non
1: uno
2: non
1: fa
2: esistono.
1: Una cosa, uno fa l'altra, cioè non è così sì, fuori dal mondo.
0: Insomma,
1: come lo collochi rispetto al ragionamento di Vannacci?
0: Nel mondo di Vannacci, secondo me, questa parte non gli piace poi così tanto. Perché da quanto ho capito, allora, ha detto che il femminicidio non è un omicidio normale.
2: Sì.
0: Quindi, non so, che si è perso parte della storia, non ultima, ma anche degli ultimi, insomma, anni, degli ultimi decenni in Italia. E poi vuole ridefinire il ruolo della donna, quindi vuole togliere le quote rosa, io voto PD, e non solo voto PD, ma quando vado a votare voto sempre,
1: cerco di votare una donna.
0: Cerco di votare una donna, sempre, in qualunque caso.
2: Lo diciamo a beneficio di chi magari si era perso questo passaggio, durante un'intervista televisiva Vannacci aveva detto: per me le quote rosa sono qualcosa che dovrebbe offendere le donne, perché
1: certo,
2: secondo me vanno scelte in base al merito, non in base al loro sesso, ecco. Dall'altro lato invece, come evidentemente la nostra amica Paola, dice, se non si parte dal garantire una quota di rappresentanza femminile, il rischio è che alla fine non ci sia. È un po' questo il senso, no Paola?
0: Ma ieri una signora di cui io non mi ricordo il nome, durante il convegno che c'è stato,
2: sì,
0: questa nuova,
2: sì,
0: forza politica,
2: sì,
0: ha detto che vuole eliminare le cose, che vogliono eliminare le
1: cose. Sì, l'ha ripetuto.
2: A forza di reazione di quello che diceva il generale. Questo è un altro tema che divide molto l'opinione pubblica. Se volete, vi aspettiamo. 02 25 15 15.
1: Grazie, Paola.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci,

0: Grande soddisfazione di Donald Trump per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Porterà pace e sicurezza in tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace, tutti hanno fallito prima di me, ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca, che ha anche assicurato la riapertura dello stretto di Hormuz in occasione della firma dell'intesa prevista per venerdì.
1: E ha scatenato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci in occasione dell'assemblea costituente del Partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come gli altri, ha detto, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno. Ha poi aggiunto critiche dal PD, mentre la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa il leader di Futuro Nazionale di voler tornare al delitto d'onore.
0: Andiamo alla cronaca, nessuna traccia del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale, il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità. Oggi è prevista la convalida del fermo.
1: 6:50 minuti, allora l'avete sentito un po' riassunte le parole sul femminicidio di Roberto Vannacci, ma poi ci sono quelle sull'immigrazione che non deve essere trattata in quanto tale, spiega il generale, ma intesa come remigrazione, quindi va direttamente alla sua proposta di soluzione. Ieri durante questa assemblea costituente di Futuro Nazionale tanti sono stati i fronti criticati da centrodestra e da centrosinistra, però al contempo tanti ascoltatori, li stiamo vedendo al 378 378 1025, sposano un po' questa idea del partito di Vannacci, queste idee che già erano state teorizzate, lo ricorderete, 3 anni fa col partito Il Mondo al Contrario. Ascoltiamo un vocale in merito.
2: Vannacci, l'ennesimo incantatore di serpenti, e per quanto mi riguarda anche molto pericoloso. Come fanno a andargli dietro, non riesco proprio a capirlo.
0: Come gli altri non capiranno, cioè è così, ognuno ha il proprio punto di vista sulla questione, quindi la nostra amica che ci ha mandato il vocale pensa che insomma non sia da seguire questa linea. C'è Virginia invece al telefono, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti anche a voi.
1: Grazie.
3: Allora, io riguardo il generale Vannacci, intanto per quanto riguarda il femminicidio mi sembra una grande eresia, perché è vero che uomini e donne sono uguali, ma qui è il concetto, certo, che un uomo va a sopprimere la libertà, va a sopprimere un discorso di possesso nei confronti della donna, e quindi già questo va sicuramente distingue un omicidio da un altro, così come ovviamente per un discorso di mafia sarebbe la stessa cosa, cioè bisogna vedere il contesto in cui il tutto avviene. Per quanto riguarda l'immigrazione, ritengo che anche il governo di centrodestra parla sempre di reimmigrazione, soprattutto delle persone che sono illegali, ma è difficile che ciò avvenga in maniera così come lui la estrinseca, la dirime questa idea. Sì. Mandare indietro dei cittadini delinquono, degli immigrati che delinquono, non è sempre facile, anche per un discorso di costi economici, e in un momento del genere ovviamente anche questo fa la differenza.
0: Però ovviamente lui fa le sue proposte, perché è lì che attirerà un certo tipo di popolo, di pubblico.
3: Ma

0: di elettori possibili futuri. Invece politicamente come la vedi questa formazione, questo futuro nazionale, Virginia?
1: Ma la vedo un pochino come è stato, a mio avviso, il Movimento 5 Stelle, il primo Movimento 5 Stelle.
0: Sì,
1: quando si parla alla pancia della gente, in un momento economico così difficile, così con tutte queste guerre in atto, sicuramente è ben posizionato. Però io penso che la gente deve anche pensare che il Movimento 5 Stelle cos'è stato, cosa ha portato, e quindi questo ci deve far riflettere anche nell'andare a dare poi le nostre preferenze al momento del voto.
0: Mm-hmm. Molto chiaro, molto chiaro. È Virginia, chiaro. Grazie per il tuo intervento. Che fai? Vai al lavoro?
1: Sì, sono già prossima al lavoro.
0: Sei già lì, mancano pochi minuti e poi si inizia.
1: Pochi minuti, sì, sì.
2: Allora buon lavoro da parte nostra, Virginia, grazie.
1: Buon lavoro e buona giornata, e grazie di farci tanta compagnia.
2: Grazie a te per l'ascolto. Guardate qua, un amico, un'amica che scrive: ma magari ci fosse uno stop a questo politicamente corretto, perché era partito tutto da lì, ve lo ricordate? Stop al politicamente corretto.

0: The Moody Blues Nights in White Satin, com'è in italiano?
1: Ho difeso il mio amore.
0: Non esageriamo. Poi adesso lo troviamo. Però subito andiamo da Saverio che ci aspetta in diretta. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Saverio, chiamo da Milano, RTL anche mia, ma sono calabrese.
1: Bene, vai Saverio, grazie, raccontaci.
2: Allora, per quanto riguarda Vannacci, secondo me le solite cose, per fare un po' di politica, un po' di pubblicità, se la prende giustamente subito con i migranti, quando ci sono tante di queste persone con cui io ci lavoro personalmente, in pratica che lavorano, sono brave, quindi non vedo il motivo di tutto questo, diciamo, subito accanimento su queste persone. Io sono uno di destra,
1: A onor del vero Vannacci dice quelli, diciamo, come dici tu, bravi, che si comportano bene, nessun
0: rimangono,
1: problema.
0: Sì, esatto.
1: Lui dice quelli che invece no, vanno remigrati, cioè deportati, ho usato questo termine, deportati via in un...
0: rispediti a casa,
1: ecco,
0: punto, ma accompagnati, ecco, in modo che non ci siano dubbi.
2: Ma da un lato può avere anche le sue ragioni, dice, se vieni in Italia ti adegua a quello che è, diciamo, il nostro, e quindi giustamente rimani a lavorare, altrimenti io ti rimando a casa. Anche le sue ragioni su questo, ma stiamo parlando di un argomento che in pratica si apre il mondo su tutto questo.
0: Sì, certo, lo dicevamo stamattina. In realtà volevamo un po' anche soffermarci, quindi in una battuta rispondici, politicamente a chi potrebbe togliere voti?
2: Ma secondo me è uno che pian piano prenderà piede, cioè, perché parecchie persone giustamente lo seguiranno.
0: Ma infatti stiamo leggendo anche questa mattina, ascoltando telefonate, ascoltatori che lo apprezzano il suo pensiero.
1: Grazie Saverio per averci detto la tua, un abbraccio.
2: Grazie, salve.
1: Grazie, salve. A presto, buon lavoro, grazie per essere stati con noi, rimanete perché adesso ci sono tutte le ultime notizie con Giovanni Perria e poi la rassegna stampa con Davide Giacalone.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Sono le 7 anche a Ottaviano, in provincia di Napoli.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. In primo piano l'accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, in occasione peraltro anche dell'80° compleanno del presidente americano Donald Trump. La firma dell'intesa è prevista per venerdì in Svizzera. Ci racconta i dettagli Massimiliano Mantiloni.
5: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace su tutti i fronti, compreso il Libano, per porre fine alla guerra in Medio Oriente e consentire la riapertura dello stretto di Hormuz, oltre alla revoca del blocco navale statunitense. L'intesa, secondo Washington e i mediatori pakistani, dovrebbe essere firmata venerdì prossimo 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Sulla questione nucleare è previsto un accordo definitivo entro 60 giorni, con l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. L'intesa raggiunta segna la fine immediata e permanente della guerra, ha confermato il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi. Lo stato maggiore iraniano ha rivendicato la vittoria, sostenendo che l'Iran ha imposto la sua volontà ai nemici americani. Sui social il presidente Trump ha scritto che l'intesa con l'Iran è ora completa, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha parlato di un passo cruciale verso una soluzione pacifica del conflitto.
6: E l'accordo di pace sarà al centro anche del G7 di Evian in Francia, che si aprirà oggi tra imponenti misure di sicurezza. La presidente del Consiglio Meloni arriverà nel pomeriggio, perché in mattinata a Villa Dori a Pamphili a Roma avrà un incontro con il primo ministro giapponese Takaichi.
4: E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato missili e droni contro diverse città ucraine, compresa la capitale Kiev, dove si sono registrati almeno 4 morti e un incendio nella cattedrale dell'Assunzione. Altre 5 vittime a Kharkiv, sono invece 3 i morti per i raid di droni ucraini sulla città russa di Tula.
6: Nessuna traccia del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a San Sistino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità. Oggi prevista la convalida del fermo.
4: E siamo allo sport, partiamo dal calcio e dai mondiali. Andrea Salvati.
7: La Svezia travolge la Tunisia 5-1, trascinata anche dal duo Isak e Gyökeres sull'asse Liverpool-Arsenal, e si porta così al comando del proprio girone, in virtù anche del pareggio maturato nel pomeriggio fra Olanda e Giappone, un 2-2 con i giapponesi che rimontano in ben due occasioni il vantaggio degli Orange, trovando la rete del definitivo pari con Kamada all'89esimo. Germania straripante batte 7-1 il Curaçao, ma la notizia è la prima rete della squadra caraibica con Comenensia. Vittoria poi anche per la Costa d'Avorio, 1-0 sull'Ecuador con una rete allo scadere di Diallo.
6: E la Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il GP di Barcellona conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren, ritirati invece Antonelli e Leclerc. Per il momento è tutto con l'informazione, ora meteo e traffico.
8: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte della nostra penisola. Solo un po' più di variabilità sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Aumenterà l'instabilità sul Triveneto, sempre tra pomeriggio e sera e a partire dei rilievi, con precipitazioni a sfondo temporalesco in sconfinamento fin verso le pianure. Temperature in flessione ma solo di qualche grado. Dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente sulla 7 Serravalle Genova c'è coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si tratta di un camion con perdita di carico, una la corsia al transito. E code a tratti per traffico intenso le troviamo sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago verso Milano. I tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Code tra Pero e Milano Est e Cormano verso Torino, e traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. E sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo si segnalano 2 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la direttissima verso Bologna, mentre in prossimità della capitale il traffico è congestionato con 4 km di coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da inizio Complanare verso il centro città. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, 7:06. Buon lunedì 15 giugno, siamo alla metà del mese, ve lo dico così almeno vi preparate psicologicamente. Buongiorno Enrico Galletti.
12: Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana. Oggi tanti temi sul tavolo e insomma dita incrociate, no? Per le notizie che potrebbero arrivare, l'ufficialità, le conferme del caso. Se ne parlava anche nel giornale orario sulla situazione in Medio Oriente. E partiremo con Davide Giacalone, no? Come ogni mattina.
0: Con la rassegna stampa, naturalmente, e quindi ripartiamo con la seconda ora di Non Stop News.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: E sono le 7:10 minuti, inizia così la nostra rassegna stampa. Oggi, come già anticipato anche da Enrico Galletti, insomma, le aperture sono tutte dedicate a questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, con titoli diversi, ma insomma tutti riportanti questa notizia, che poi prenderà un po' più forma e realtà nei prossimi giorni. C'è anche altro, c'è anche lo sport, essendo lunedì, ma intanto salutiamo Davide Giacalone. Buona settimana.
2: Buongiorno, buona settimana.
3: Buongiorno, buongiorno. E anche tu la commenterai, insomma, quando avremo qualcosa da commentare. Nel frattempo ci limitiamo ad attendere.
2: Ma, sai, scusa se interrompo, sì, ma nel frattempo questa cosa di collegare, diciamo così, l'ipotesi di una pace che si spera esista, al 40° annuncio, al compleanno, è surreale. Cioè è surreale che il mondo ne parli, poi lascia perdere, insomma. Andiamo avanti.
3: Andiamo avanti. Allora, scegli di partire da un tema che troviamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Si parla di piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti, in molti casi mancano le farmacie, mancano i benzinai, manca la banca, manca l'ufficio postale. Più penalizzate, scrive il Sole, le aree interne e quelle rurali. A te.
2: Ma vedete, questa è una condizione reale. Partiamo da qui, perché poi qualche volta bisogna anche occuparsi del futuro, come se fosse un tempo positivo da costruire, cioè che non debba necessariamente l'accumularsi di titoli negativi, di sfattismo, siamo finiti, andate. Beh, quella descritta è una condizione reale. Molti piccoli comuni, specie delle aree interne, non hanno servizi e lo spopolamento gioca il resto della partita, tenuto presente che meno popolazione hai, meno servizi a disposizione, meno servizi puoi disporre, più gente se ne va e quindi meno gente rimane. Però al tempo stesso tutte quelle cose che mancano, che hai elencato, Enrico, sembrano quasi tutte le condizioni per ripartire alla grande. Perché? Perché non so se se ne sono accorti, ma hanno inventato il digitale. I piccoli comuni possono essere una grande rete. L'Italia è un posto dove c'è una straordinaria possibilità di crescita nell'investimento della cultura, della conoscenza. Avete presente i campus universitari in giro per il mondo, anche i più attrezzati, i meglio riusciti? Un borgo di quel tipo

0: italiano avrebbe un fascino enormemente superiore. Enormemente superiore. Così come del resto potrebbero essere anche pensate come dei luoghi dove organizzare la vita dei più anziani, considerato che si diventa sempre più numerosi, senza necessariamente pensare alle case di riposo che assomigliano, diciamo, a dei film dell'orrore con il vecchio buttato nel letto. Perché? Perché cambia la realtà, cambia anche la salute delle persone più anziane. Cioè, bisognerà pure ragionare come se si possa essere effettivamente e si può costruire un futuro migliore. Devi però chiamare a contribuire il capitale privato, cioè non può essere tutto, solo, sempre spesa pubblica, deve essere investimento privato. Perché sia investimento privato, quindi funzionante e controllabile. Occorre che ci sia il profitto, che ci si guadagni. Il guadagno è una cosa positiva. E come fai a guadagnare? Ma fai a guadagnare perché hai bisogno di liberare il mercato. Se tu non creerai mai dei campus universitari degni di questo nome e che attirino studenti dal resto del mondo, se avrai tenuto le ottime lauree e le straordinarie qualificazioni italiane allo stesso pari degli ignoranti trinariciuti col titolo di studio. Fin quando li tieni tutti allo stesso livello, è ovvio che gli altri non arrivano e i soldi non ce li si mette. Devi necessariamente internazionalizzare gli studi, cioè devi fare una serie di cose, così come per i più anziani devi avere un mercato dei capitali effettivamente europeo che consenta di investire. Cioè, sono cose che puoi fare a patto di avere un'idea, una visione di futuro che non sia naturalmente una visione nel senso che hai visto, cioè le traveggole. Se no, per carità, possiamo andare avanti così con i titoli del tipo c'è lo spopolamento, non ci sono i servizi, cioè, sta crollando tutto. E tanto, prima o poi così effettivamente ci si riesce, crolla.
1: 7:15 minuti, tra poco ripartiamo dalle parole del generale Vannacci, ieri all'assemblea costituente del partito. Prima c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente sulla 7 Sera Valle Genova c'è coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Si tratta di un camion con perdita di carico con una corsia al transito. E il traffico è intenso sulla 4 Milano Brescia tra Bergamo e Cavenago verso Milano con tempi di percorrenza di 30 minuti e code tra Milano Est e Cormano verso Torino. E code le troviamo anche in direzione Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori la coda è di 2 chilometri tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna, mentre per un veicolo fermo si segnalano 2 chilometri di coda sul tratto tra Calenzano e il Bivio con la direttissima verso Bologna. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:16 minuti, allora ascoltiamole le parole del generale Vannacci, di cui abbiamo parlato anche questa mattina in linea diretta con i nostri ascoltatori.
4: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
1: Queste le parole del generale, i giornali oggi le raccontano in varie maniere, il titolo sul Corriere è Femminicidio, Vannacci shock, non esiste, sulla stampa il virgolettato, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, a vario titolo in tanti, Davide, paragonano Vannacci al primo grillo, lo dice Lupi per esempio su Repubblica, sembra il grillo del primo vaffa, ma non avrà futuro. A te.
0: È in atto un complotto, cui non vorrei che partecipassimo pure noi, per favorire l'ascesa di questo soggetto politico. È in atto un complotto di falsificazione, diciamo così, della comunicazione, che consente peraltro a lui di dire delle fregnacce che sono quelle che avete appena ritrasmesso, perché non è vero, non è mai stato vero. Né in Italia né in qualsiasi altro posto dove esiste il diritto che un omicidio valga l'altro. Perché? Perché ci sono le motivazioni, perché ci sono c'è l'esecuzione, ci sono una serie di differenze. Detto questo, il femminicidio compare come definizione nella legislazione italiana nel 2013, si perfeziona.

0: una nel 2019 e c'è una legge ancora nel 2025 che la rende ancora più chiara. Ma c'è qualcuno che è così scemo da pensare che prima del 2013 l'omicidio di una donna non venisse punito? Cioè che non era reato? Ovviamente era reato. Ma non solo ovviamente era reato, già prima del 2013, come ovvio, ma insomma dai 10 comandamenti, erano previste una serie di aggravanti, per esempio la sproporzione delle forze, per esempio l'accanimento per futili motivi, perché quello che può essere tragico in un rapporto di coppia e portare a un omicidio, in realtà davanti a un tribunale diventa un futile motivo. Ci sono tutte queste cose, c'erano già. Quindi aggiungere tutta questa roba sul femminicidio è stata, nel passaggio dal 2013 fino al 2025, un'enfasi retorica. Questa enfasi retorica che non ha minimamente inciso sul fenomeno reale. Zero. Zero. Questa enfasi retorica regala a gente che, come Vannacci, la possibilità dell'enfasi retorica opposta. Cioè quello di dire, perché? Se siamo uguali, allora tutti gli omicidi sono uguali. Sì, vabbè. E quindi uno se strangola un bambino è la stessa cosa che se ammazza il rivale in affari. Ma non è mai stato così. Mai nel diritto penale di un paese civile è mai stato così. Però gli regala l'enfasi retorica, anti-enfasi retorica partita dal 2013. È un gioco degli specchi in cui tutti quelli che pensano che fare le leggi significa cancellare i reati, cioè gente che non sa niente di diritto, si scontrano su questa cosa. Forse, se qualcuno si occupasse di qualcosa di serio, ci sarebbe da far funzionare la giustizia, perché alcune cose, e alcuni reati anche gravi, potrebbero essere evitati, prevenuti, se solo la giustizia funzionasse in tempo utile. Ma troppo complicato, non crea i fronti e soprattutto non favorisce il complotto nel dare tanto spazio a chi non ha un accidente da dire.
1: Davide, torniamo anche a parlare della fiera Più Libri Più Liberi. Sul Corriere della Sera Meloni è il caso del patentino antifascista, così è censura, lo scrive anche sui social, in particolare su X. Spostandoci poi sul Giornale, il titolo appunto, la premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, la fiera non molla, è il virgolettato, nessun passo indietro a te.
0: Allora, il cosiddetto patentino antifascista, perché poi di cose bislacche se ne riesce. No, non è censura, è cretineria, cioè è essere degli imbecilli e non sapere neanche come funziona la libertà. La censura è un'altra cosa. La censura è quello che opera il potere quando sa di avere torto. E la censura non è di destra o di sinistra, la censura è dei dispotismi. Quindi, se volete, vi faccio una storia della censura, non ci avete il tempo, ma insomma, diciamo così, i protagonisti sono sempre quelli che ci hanno torto. Non c'è mai stata una volta, una, in cui la censura sia stata. Questo però non significa che, siccome siamo tutti contro la censura, ciascuno può dire quello che gli pare. Eh no, perché poi esistono le offese, la diffamazione, l'istigazione a delinquere, l'aggiotaggio, cioè l'alterazione degli equilibri di mercato. Sì, sono una serie di reati che si possono commettere anche parlando, ma non è che ogni volta che se uno viene perseguito per aggiotaggio dice mi stanno censurando, no, mi stanno giustamente arrestando perché ho creato dei problemi. Il patentino antifascista è la certificazione dell'ignoranza, che devo dire in capo ai libri è un bel record, perché è dalla democrazia ateniese che si sa una cosa, e cioè che la democrazia prevede la possibilità di dar voce ai nemici della democrazia. Ma quelle cose vanno affrontate, non vanno taciute. Vedete, anche un raffreddore è una cosa fastidiosa. Una febbre alta poi è molto fastidioso. I calcoli renali sono molto dolorosi. E se cancellassimo tutto questo, e se vivessimo senza nessun fastidio, senza neanche il raffreddore, straordinario, però probabilmente vivremmo 19 anni, perché saremmo morti prima, moriamo prima per mancanza di anticorpi. Anche la democrazia ha le sue malattie. Alcune sono raffreddori, devi smoccicare, e qualche altre sono più grave, ma le devi affrontare. Il patentino!

0: no, al raffreddore. È una di quelle talmente, diciamo, idee talmente fesse che uno dice: dillo la verità, tu i libri fai la fiera, ma non li hai mai letti, perché non è possibile che uno che abbia letto mezzo libro si faccia venire in mente un'idea così scema.
1: Grazie, grazie a Davide Giacalone. Si conclude qui la nostra rassegna stampa di oggi alle 7:23. Ci troviamo domani mattina.
0: Grazie e buona radiovisione a tutti.
2: A domani, Davide. Sono tornato, il titolo sulla Gazzetta dello Sport, tutta colorata di rosso, rosso Ferrari. Hamilton, il sogno Ferrari e l'occhiello, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime a Barcellona. La Mercedes tradisce Antonelli. Taglio basso, si parla dei mondiali. Curaçao ne prende 7. Troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo. Corriere dello Sport, anche qui c'è in apertura la Formula 1. Mondialuis, trionfo Ferrari. Ne parliamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, eccetera, fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
7: E tu, come fai?

Vorrei viaggiare la tua valigia RV Roncato. C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Raggiunto l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelle in Libano. La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Anche l'Iran conferma l'accordo con gli USA.
1: Grande soddisfazione di Donald Trump per l'accordo, porterà pace e sicurezza a tutta la regione. Molti presidenti hanno cercato di fare la pace, tutti hanno fallito prima di me, lo ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca, che ha anche assicurato la riapertura dello stretto di Hormuz in occasione della firma dell'intesa.
0: E proprio questo ha provocato un crollo del prezzo del petrolio. Il Brent cede il 3,9% a quasi $84 al barile, meno 4,8% per il greggio WTI, quotato poco più di $80 al barile.
1: È scatenato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci in occasione dell'assemblea costituente del Partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno, ha aggiunto. Critiche dal PD, mentre la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa il leader di Futuro Nazionale di voler tornare al delitto d'onore.
0: E votiamo decisamente pagina. Torna il gran caldo sull'Italia, porterà una nuova escalation delle temperature con valori anche oltre i 38 gradi, in particolare sulla Valpadana e sul versante tirrenico. Il picco è previsto per venerdì nelle aree urbane. Di notte le temperature non scenderanno sotto i 22-23 gradi.
1: Lo sport e la Formula 1. Lewis Hamilton su Ferrari ha vinto il GP di Barcellona, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico sono saliti sul podio George Russell su Mercedes e Lando Norris con la McLaren, ritirati invece Kimi Antonelli e Charles Leclerc.
0: E per il calcio i risultati dei mondiali 2026: Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, la luna vuole mettere a nudo le vostre piccole contraddizioni, quelle cose dette forse solo a metà, che stavolta non possono rimanere nascoste, non staranno a guardare. Cari Toro, Venere, la vostra preferita, si connette dolcemente a Urano, rendendo belli i cambiamenti e stimolanti le novità del momento. Apritevi a tutto ciò che di nuovo vi viene incontro. Cari Gemelli, la giovanissima luna nasce e riparte dal vostro segno, rendendovi capaci di decisioni e ricchissime di iniziativa. Non rimandate, non posticipate una scelta, la fortuna è adesso. Cancro, sarete spesso in vena di puntare il dito contro quelle cose che non funzionano troppo bene sul lavoro, contro quelle contraddizioni che complicano inutilmente. Leone, Venere dal vostro segno vi aiuta a innamorarvi delle idee speciali, di quei sogni forse folli, ma che vale sempre la pena di fare. Spalancate la mente alla fantasia. Vergine, potrebbero esserci piccole novità sul lavoro, cambiamenti messi in atto da un novilunio che domina il cielo della Vergine. Siate fiduciosi e provate a dare risposte. Cari Bilancia, amerete profondamente tutto ciò che cambia e che non sta fermo. Lo farete seguendo il mood di Venere, che ha voglia di novità e che si perde tra le cose diverse. Cari Scorpione, provate ad apprezzare quelle persone che hanno il coraggio di fare e di prendere in mano la situazione. Cercate di far parte del progetto, non ostacolatelo.

0: Sagittario, qualcuno sceglie, decide e difficilmente cambierà idea o direzione. Non vi resta che trovare il modo per accettare certe realtà, per non remare mai contro il presente. Capricorno, vi ritroverete accanto a persone che esigono risposte precise e conferme speciali. Meglio quindi non sottovalutare niente, non trascurare alcuni dettagli importanti. Acquario, siate originali e interessanti, esibendo quella parte di voi che è fatta di leggerezza e di buon gusto, di intelligenza e di forma. Il vostro modo di apparire funziona. Infine, cari pesci, aspettate che la luna passi dalla vostra parte prima di promettere o di proporre, prima cioè di usare l'immaginazione per cercare di risolvere qualcosa.
1: E sono le 7:38 minuti, lunedì 15 giugno, dicevamo ampia pagina sportiva in questi giorni, davvero abbiamo assistito a molti eventi legati allo sport. Partiamo dalla Formula 1 questa mattina, questo weekend si correva a Barcellona, facciamo il punto sulla gara con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Ciao Carlo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buona settimana a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, Hamilton, così come la rossa, erano, Carlo, a digiuno dei successi dal 2024, se si esclude una sprint race in Giappone nello scorso anno. Ieri grande giornata, come commentarla?
2: Beh, intanto è qualcosa di epico e leggendario, perché vincere con la Ferrari, visto che non la faceva la rossa da 595 giorni, e ultimamente vincere per Hamilton non lo faceva da 686 giorni, non era una cosa così semplice, e quindi ha un valore grosso, perché Hamilton è uno che è sempre stato abituato a vincere tanto. Riuscire a conquistare un successo con quello che all'inizio sembrava un matrimonio pazzesco, con le immagini, le sue prime immagini a Maranello, ma poi si è trasformato quasi in un divorzio, perché un anno fa Hamilton parlava in Ungheria, diceva la Ferrari ha scelto il pilota sbagliato, in Canada gli veniva chiesto poche settimane fa, il giovedì, se era vero che avrebbe poi annunciato a Silverstone il suo ritiro. Quindi guardate come cambiano le cose. Adesso sì, questa è una vittoria di una leggenda con la leggenda, di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari.
1: Ecco, proprio perché insomma stiamo parlando di leggende, rimaniamo ancora un attimo, Carlo, proprio sulla Ferrari, no? Secondo te, dopo la vittoria di ieri, la Ferrari è in lotta per il titolo, e vista anche la crisi di Leclerc adesso, quali sono le gerarchie all'interno del team?
2: A vedere oggi le gerarchie chiaramente sono a favore di Hamilton, non credo sia ancora il momento di parlare di gerarchie. Il chiaro è che se vuoi pensare al mondiale piloti devi essere anche cinico e ragionare, ma questo lo faranno in Austria e poi a Silverstone in base alle prestazioni dei due piloti. Il mondiale io credo che sia molto presto per parlarne, ma un po' per tutti, anche per lo stesso Kimi Antonelli, che ha subito questo zero, questo ritiro dopo aver tirato un altro schiaffone peraltro a George Russell. È un mondiale che può ancora dire tante cose, io non escludo che possa tornare su fortissimamente anche la McLaren, anche lo stesso Max, magari non per il campionato, ma ago della bilancia, togliendo qua e là dei punti a Mercedes o a Ferrari. La classifica la da guardare, un mondiale da viverci tappa per tappa, la prossima è tra due settimane in Austria, poi subito a Silverstone. Pensate cosa sarà Silverstone dopo questa vittoria di Lewis Hamilton.
3: No, infatti ricordiamolo che prima di Silverstone c'è l'Austria, come tu hai detto, ma insomma che cosa prevedi per la prossima gara?
2: Austria è una pista dove Hamilton ha vinto poco, perché ha vinto una sola volta, considerando che ci ha corso con macchine che dominavano, ci sono stati anche gli scontri col suo compagno di squadra, però ecco, una pista dove ha vinto meno in assoluto nella sua carriera. E invece è una pista dove Leclerc è sempre andato molto forte. Io mi aspetto sempre una Mercedes punto di riferimento del weekend, poi dalle prove libere possiamo anche analizzare cose diverse, come a Barcellona, perché a Barcellona il venerdì personalmente mi ha fatto vedere qualcosa già di importante la Ferrari. Già da venerdì pensavo che poteva essere il weekend giusto, però anche noi addetti ai lavori dobbiamo vivere veramente weekend per weekend,
1: momento per momento, ora per ora. Grazie davvero a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 per questo punto del lunedì. Alla prossima,
2: ciao, buona Formula 1 a tutti.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato.

0: per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi

0: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
9: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
10: Lo sai che la mia

0: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia fino a 7 posti.
0: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 7:49 minuti. Allora, in questa chiusura di seconda ora vogliamo portarvi nelle isole Eolie. Andiamo sull'isola di Filicudi per raccontarvi la storia di una bimba che ha 10 anni, si chiama Tiziana. Pensate, è rimasta l'unica bimba a studiare lì sull'isola, ha finito il ciclo di scuola elementare, adesso si deve iscrivere alla scuola media. C'è un piccolo problema, che è l'unica bambina a studiare e quindi non c'è una scuola disposta ovviamente lì a sua disposizione. Ecco, allora, qualche mese fa di questa storia si era un po' parlato, ma come una bambina ha diritto a rimanere lì dove si trova, a non lasciare gli amici, i nonni, i parenti, ecco, per continuare a studiare? Ebbene, è stata mandata una lettera, pensate, fino a Giorgia Meloni, si è attivata tutti gli organismi deputati, no, degli uffici scolastici regionali, eccetera. Alla fine, pensate, l'ha spuntata, ha vinto la bambina, sono riusciti a trovare un modo per continuare a farla studiare anche nel ciclo delle scuole medie lì a Filicudi. Ci colleghiamo allora con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno sindaco. Allora, 80 minuti, tanto dura il traghetto tra Filicudi, dove vive Tiziana, e Salina, dove avrebbe

0: dovuto andare a scuola, ma intanto la bambina ha 10 anni e poi il collegamento non è che sia proprio garantito tutti i giorni, anche perché questa storia, come si accennava, ha preso una piega diversa. Ci vuole raccontare com'è andata?
1: Sì, è andata bene, direi una bella storia, abbiamo pure un lieto fine, nel senso che Tiziana ha chiesto di restare nella sua isola e noi subito abbiamo ascoltato, la preside si è attivata, ha proposto a Tiziana un modello molto molto come dire personalizzato per lei, gli ha proposto un tutor per 18 ore e poi altre ore di socializzazione. E qua era il punto da chiarire tutti insieme, perché lei dice sì, ma io questa socializzazione non la voglio fare in un'altra isola, la voglio sempre fare nella mia isola. Quindi abbiamo trovato la soluzione giusta insieme alla preside, che ha preso a cuore questa la sua richiesta, che è quella di socializzare a distanza, quindi farà 18 ore con un tutor e poi le altre ore con la didattica a distanza. Dico, alla fine abbiamo capito che questo modello nuovo, per noi almeno, poteva funzionare. Tiziana l'ha accettato con la sua mamma, quindi siamo assolutamente felici.
2: Quindi ci sarà, ci aiuti a capire meglio, un insegnante, se non abbiamo capito male, che andrà fisicamente lì, verrà da voi sull'isola per seguirla, diciamo così, in alcune ore di potenziamento, ecco, se è corretto, e poi lei comunque si collegherà a distanza con una scuola e sarà una forma di socializzazione digitale quella che avrà con i suoi compagnetti, questo è un po' il senso.
1: Certo, sarà proprio così, è l'insegnante che è il tutor che l'aiuterà, si recherà nell'isola come gli altri insegnanti, non è una cosa che non accade perché gli insegnanti si recano nelle varie isole e si recherà per dare il sostegno a Tiziana, dopodiché Tiziana si recherà nella sua scuola proprio a Stelipudi, da lì farà della didattica a distanza collegandosi con altre scuole.
0: Certo. Quindi, ricordando, sindaco, scusi, perché questo lo diamo per scontato, ma bisogna dirlo, che durante la stagione invernale intanto i collegamenti vengono ridotti, no? E poi leggo che spesso le condizioni del mare, quando c'è mare grosso, portano a interrompere addirittura anche per più di un giorno i collegamenti. Quindi non sarebbe stato facile spostarsi ogni giorno.
1: Non sarebbe stato facile, però dobbiamo pure considerare che ormai la didattica a distanza non è un modello sconosciuto per cui si pratica in alcune situazioni. In questo caso specifico tutto è stato organizzato proprio in funzione della richiesta di Tiziana, quindi abbiamo messo insieme due sistemi che sono comunque in atto e funzionano proprio personalizzato per lei. Tiziana andrà a scuola nella sua scuola dove ha fatto le elementari e avrà un insegnante che per 18 ore l'aiuterà, dopodiché il resto delle ore le farà a distanza e alla fine sarà l'esame per la classe successiva. Mi pare un modello molto, molto semplice tutto sommato. All'inizio ovviamente si pensava come diciamo supporto più efficace è quello della presenza con altri bambini per la socializzazione, ma va bene anche questo sistema.
3: Ecco, sindaco, prima di salutarla, lei lo ha detto, è un sistema personalizzato, no? Pensato proprio per Tiziana, ma può in qualche modo poi aprire la strada magari al futuro e alle future generazioni anche?
1: Quando la mamma di Tiziana ha accettato questa proposta che abbiamo fatto insieme alla preside, io subito ho pensato che questo può essere un sistema, perché noi ci misuriamo tutti i giorni per una didattica diversa, proprio perché il comune di Lipari, come sa, è composto da 6 isole. Quest'anno che è passato abbiamo riaperto la scuola da Ricuti, che era stata chiusa con 2 bambini, e questo al prossimo anno scolastico noi apriremo anche una sezione della scuola elementare a Ginostra, che è una frazione, certo, dell'isola di Stromboli, non collegata con Stromboli. Quindi ci misuriamo con questi, diciamo, bisogni particolari e anche con soluzioni che possono andare per le nostre isole.
0: Chiaro, per le piccole isole, tra l'altro è un tema fondamentale, no, questo, e per questo sottolineiamo che il caso di Tiziana può poi diventare un precedente anche per molte altre famiglie, no? Anche rassicurante, mi viene in mente il tema della natalità, se uno sa che può restare lì perché anche il diritto allo studio è garantito, beh, insomma, questo può fare la differenza. Grazie,
1: certo,
0: al sindaco.
1: Può fare la differenza. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, per essere stato con noi. Buona giornata.
1: Saluti.

0: Collegheremo per ancora un punto sull'attualità, quella che riguarda soprattutto il nostro paese e i risvolti economici, con il professor Carlo Cottarelli. Prima c'è il giornale orario con Giovanni Perria.
1: Anche a Castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno, quasi le 8. Buongiorno.
2: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Il lunedì 15 giugno, subito conflitto in Medio Oriente, è prevista venerdì prossimo la firma sull'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. L'intesa è già stata raggiunta, ci racconta i dettagli Massimiliano Mantiloni.
5: Stati Uniti e Iran hanno annunciato un'intesa preliminare di pace dopo quasi 4 mesi di combattimenti. La solidità dell'accordo dovrà essere verificata nei prossimi giorni a partire da 3 dossier centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale statunitense e il comportamento di Israele in Libano. La firma dell'accordo è prevista venerdì 19 giugno a Ginevra in Svizzera, hanno indicato Trump e i mediatori pakistani. L'intesa verrà poi formalizzata con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Trump ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì permanentemente senza pedaggi. Il tempo sarà necessario per le operazioni di sminamento. Verrà revocato il blocco navale statunitense contro i porti iraniani. Sulla questione nucleare è previsto un accordo definitivo entro 60 giorni, con l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Lo Stato Maggiore iraniano ha rivendicato la vittoria, sostenendo che l'Iran ha imposto la sua volontà ai nemici americani. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran.
1: Il tema, così come quello relativo alla guerra in Ucraina, sarà anche al centro del G7 che si aprirà oggi tra imponenti misure di sicurezza ad Evian in Francia. Ci sarà il presidente americano Trump, così come la presidente del Consiglio Meloni, il cui arrivo è previsto nel pomeriggio dopo il vertice di questa mattina a Villa Doria Panfili con il premier giapponese Takaichi.
4: Hanno suscitato polemiche le parole pronunciate ieri da Roberto Vannacci sul femminicidio. Sentiamo su questo Raffaella Coppola.
6: Il femminicidio non esiste, il reato specifico non serve. Parole di Roberto Vannacci che attirano sul leader di Futuro Nazionale critiche durissime da tutto l'arco parlamentare. PD, Lega, Italia Viva e Fratelli d'Italia, tutti contro Vannacci. E non solo, perché nel dibattito è intervenuto anche il padre di Ilaria Sula, che a Vannacci ha risposto: femminicidio e omicidio sono ben diversi, porti rispetto per mia figlia e per le altre donne uccise. Spero non gli manchi il diritto d'onore, ha commentato la senatrice leghista Giulia Buongiorno. Solo dalla feccia possono originare le parole gravissime pronunciate da Vannacci sui femminicidi, ha scandito Michela Di Biase del Partito Democratico. Per Mara Carfagna di Noi Moderati, il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà.
1: Siamo al calcio con i mondiali. Andrea Salvati.
7: Come prevedibile, la Germania travolge gli esordienti del Curaçao per 7-1, ma di questa partita probabilmente verrà ricordato maggiormente il primo gol nella competizione della squadra caraibica di Curaçao, a firma, come Nancy addirittura, del momentaneo 1-1. Bello e divertente il match fra Olanda e Giappone, un 2-2 con i nipponici che rimontano in entrambi i casi il vantaggio degli olandesi, l'ultimo con Camada all'89esimo. La Costa d'Avorio la spunta sull'Ecuador per 1-0, anche qui con un gol allo scadere, questa volta la firma è di Diallo al 90esimo. La Svezia invece nell'ultimo dei match notturni ha travolto la Tunisia per 5-1, trascinata anche dalla coppia sull'asse Arsenal-Liverpool Isaac Gyökeres.
4: Meteo e traffico.
8: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
3: Previsioni del tempo.
0: Devo dire, questa mattina uscendo di casa a Milano poco dopo le 5, una corroborante frescura, chissà quanto dura però. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
10: Ecco, tra qualche giorno sarà un lontano ricordo.
0: Benissimo, grazie.

0: giorno, sì, si sa bene, stanotte tra l'altro ho dormito alla grande con un po' d'ariettina che entrava in camera con la finestra mezza aperta. Però che succede? Che in realtà da mercoledì arriva questa alta pressione nordafricana e praticamente da mercoledì ogni giorno guadagneremo 1-2 gradi senza fine, quindi nel weekend già saremo verso i 36-38 e c'è il rischio che la settimana prossima si vada avanti con un ulteriore rialzo. C'è roba davvero da strapparsi la pelle di dosso, quindi ci risparmiamo adesso tutti i vari consigli del mangiare frutta e verdura, non uscire nelle ore più calde della giornata, i consigli intelligenti. Però in realtà, ecco, stiamo attenti perché questa ondata di caldo che sarà particolarmente intensa metterà un po' a dura prova il nostro organismo, quindi in generale buon senso a mio parere è la cosa giusta da prendere in considerazione. Quindi insomma, per ora teniamo duro con questa inizio di settimana anche accettabile e da mercoledì teniamo ancora più duro. Punto.
1: Dai,
0: basta.
1: Continuiamo ad aggiornarci intanto per eventuali sviluppi, sempre in diretta intorno a quest'ora. Grazie a Paolo Corazzon, un abbraccio, a domani.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 7 Serravalle Genova, la coda per lavori di ripristino in seguito ad un incidente tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Mentre un chilometro di coda lo troviamo per lavori di ammodernamento sul tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. E situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli con 2 chilometri di coda tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. E il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. E circolazione intensa sulla 1 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il Bivio con la 1 verso Firenze. Queste le principali segnalazioni di traffico. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News, 8 e 7 minuti. Avete visto, in Svizzera è stata respinta la proposta sul tetto alla popolazione, ha vinto il no, il paese potrà superare i 10 milioni di abitanti.
5: Però non è stata una vittoria schiacciante, devo dire, comunque altissima affluenza, leggevo, veramente tanti svizzeri.
6: In Svizzera adorano i referendum, in 150 anni ne hanno fatti 331.
5: Mamma mia.
7: Vabbè, si confrontano, gli piace confrontarsi, va bene, magari prenderemo spunto anche per quello. Intanto la musica.

0: Questo è il titolo, Summer Funk, Francesco Gabbani, 8:11, terza ora di Non Stop News, l'ha già annunciato poco fa Massimo Lonigro. Apriamo questa terza ora con un ospite davvero d'eccezione, che è già stato in onda, in diretta su RTL 102.5 tempo fa, ma adesso si sta preparando per questa missione, la missione Artemis 3, che dovrebbe portarlo sulla Luna nel non prima del giugno 2027, quindi fra un anno, però nel frattempo ovviamente si sta preparando a tutto questo. Quindi grazie per essere con noi all'astronauta Luca Parmitano, bentornato su RTL, buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati, grazie della telefonata.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, già pronto per questa nuova avventura?
1: Beh, ancora no, direi. Stiamo ancora iniziando, quindi ci stiamo preparando per essere pronti quando sarà il momento. Sono pronto a iniziare, mettiamola così.
3: ecco, ma allora ci racconti come si svolgerà la preparazione per questa nuova missione?
1: Inizialmente ci focalizzeremo sull'astronave Orion, che per me è completamente da imparare, da apprendere, dovrò acquisire una confidenza tale con questa nuova astronave da permettermi poi di allargarmi di sviluppo di volo in condizioni che non sono mai state sperimentate prima.
2: Certo, ovviamente. Poi ogni volta si parla sempre di quello che gli astronauti portano in orbita. Nelle altre missioni avevi portato con te degli oggetti che ricordavano i tuoi figli, hai portato anche un tiramisù, ecco. Hai già in mente cosa porterai con te questa volta?
1: Non ci ho assolutamente pensato, è veramente molto presto ancora. E manca un anno alla partenza, ma soprattutto è una missione di breve durata, perché saranno circa 2 settimane di lavoro. Non sono tante le cose di cui si ha bisogno per solo 2 settimane. Se me lo chiedete adesso, in questo momento, negli ultimi giorni, direi che un buon caffè italiano mi farebbe molto piacere, perché sono giorni in cui non sto dormendo moltissimo.
0: Abbiamo bisogno di caffè. Allora, possiamo chiederti, allora Luca, diresti che questa è la cosa più bella che ti è capitata fino adesso nella tua vita?
1: Chi mi conosce sa che io non metto nulla in graduatoria. Innanzitutto perché mettere limiti a quello che può succedere, a quello che è successo. Perché scegliere? Ho avuto tantissime esperienze che mi hanno dato incredibili soddisfazioni, di natura diversa, in ambienti diversi, con persone diverse. Questa è un'altra esperienza straordinaria, che è un privilegio vivere da protagonista, e dopodiché lascio assolutamente libertà a tutto ciò che è possibile.
2: Ecco, ricordiamo che la missione Artemis 3 servirà a preparare un nuovo allunaggio che avverrà poi con una missione successiva, ma non vi porterà direttamente sul suolo lunare. Ci sarà la possibilità di vedere ancora Astro Luca toccare la Luna?
1: Mi preparo a qualsiasi evento, sono ottimista, mi tengo in forma per quello che posso, mi preparo, sto acquisendo competenze che non immaginavo di avere e che non ho ancora. Il mio desiderio è quello di dare un contributo, di contribuire al massimo delle mie capacità. Chissà cosa ci aspetta nel futuro, quali saranno le necessità, quali saranno le possibilità. Io sono pronto. Ditemi voi dove andare, io sono pronto a partire.
3: Ecco Luca, ti va di raccontarci un po' anche dell'equipaggio che partirà con te? Ci sono state anche delle polemiche per il fatto che non saranno presenti delle astronaute. Credi che abbia senso questa polemica?
1: A parte che non trovo mai la polemica in generale, non la trovo sensata. Mi sembra abbastanza strumentale e inaspettata, perché basta guardare l'equipaggio. La diversità ha tante forme, non esiste soltanto la diversità di genere, ma esiste una differenza di background, esiste una differenza di provenienza culturale, anche se vogliamo molto molto visibile, di genetica, mettiamola così, siamo tutti molto diversi. Le agenzie spaziali credo che accolgano la diversità come fonte di ricchezza e di allargamento delle nostre competenze, delle nostre capacità. Io guardo il mio equipaggio, vedo persone molto molto diverse fra di loro come competenze, come capacità, anche come età in questo momento. Vedo tanti colori diversi, per cui lascerei le polemiche a chi non ha nient'altro da fare e invece per chi ha voglia di lavorare mi soffermerei su quello che dobbiamo fare.
4: La risposta mi sembra chiara. Luca Parmitano, nel discorso che hai fatto dopo l'annuncio della tua partenza, hai fatto riferimento al nostro sistema scolastico e alla formazione che questo ti ha garantito per poi portarti, insomma, a tutti i bei traguardi che hai raggiunto. Sistema scolastico che però è sempre spesso al centro di tante critiche. Forse ha senso spendere altre due parole su questo e magari raccontarci quanto davvero è stato utile per te.
1: Io vengo da una famiglia che è cresciuta e cresce intorno alla scuola. I miei genitori erano docenti, molti dei miei zii. Oggi ho cugini e tanti parenti stretti che sono nel mondo della scuola e dell'università, i miei migliori amici. Io sono estremamente privilegiato per l'educazione che ho ricevuto. L'educazione è tutta pubblica nelle nostre scuole, dalle scuole superiori all'Accademia Aeronautica che mi ha formato per poi entrare nel mondo del lavoro, l'Aeronautica Militare che mi ha formato professionalmente, l'Agenzia Spaziale Italiana che mi ha dato l'opportunità di mettere alla prova le mie competenze, fino ad arrivare all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, di cui l'Italia è una parte fondamentale. Per cui mi sembrava, non dico doveroso, ma davvero dal cuore è giusto ringraziare l'Italia per tutto quello che mi è stato dato. Io sarò sempre in debito con il mio paese, con l'Italia, con le sue istituzioni. Tutto il mio lavoro è da restituire e condividere.
2: E allora ci fermiamo qui per il momento e davvero un grazie. Grazie a Luca Parmitano per essere stato con noi. Un abbraccio, intanto in bocca al lupo.
1: Viva il lupo e ricambio l'abbraccio.
0: Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania sottolineano l'importanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz. I quattro paesi chiedono di attuare rapidamente e in modo completo il trattato di pace e che le sanzioni siano eliminate solo con passi chiari e verificabili sul nucleare.
2: Ha scatenato polemiche la dichiarazione sul femminicidio di Roberto Vannacci in occasione dell'assemblea costituente del Partito Futuro Nazionale. Si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere nessuno, aggiunto critiche dalla PD, mentre la senatrice della Lega Giulia Bongiorno accusa il leader di Futuro Nazionale di voler tornare al delitto d'onore.
0: Andiamo al calcio con un po' di risultati. Ai mondiali 2026, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali.
5: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete per lavori di ripristino in seguito ad un incidente. C'è coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 2 km di coda per lavori tra Casal Pusterlengo e inizio Complanare di Piacenza verso Bologna. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
4: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:19, tanti americani questa missione Artemis 3, poi torneremo sicuramente a occuparcene nei prossimi mesi. A proposito di americani, oggi sulla stampa vedo la foto di un signore col volto tutto dipinto di rosso con un grande copricapo indiano. Ecco, è il signor Alex Pereira, due volte campione dei pesi massimi negli Stati Uniti, che pensate ieri era alla Casa Bianca per festeggiare il compleanno di Donald Trump. Un grande combattimento di arti marziali miste che non è stato propriamente visto bene da tanti, hanno detto un evento privato in uno spazio pubblico. Mi sa che ne dobbiamo parlare di questa storia.
3: Tu dici?
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
13: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southfau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
17: Lavorato fresco.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.

0: Olanda e Giappone. Niccolò Pompei, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ieri ci siamo divertiti, dobbiamo dirlo, solo nel secondo tempo, perché è stata una partita completamente diversa tra il primo e il secondo tempo, appunto. Una prima frazione finita 0-0 con le due squadre che attendevano praticamente l'altra nello stesso modo. Il Giappone addirittura difendeva ogni volta che l'Olanda attaccava in 11 dietro la linea del pallone. Poi non so cosa è successo nel secondo tempo, probabilmente gli allenatori hanno cambiato qualcosa tatticamente e la partita si è stappata subito. Praticamente in 15 minuti erano già 2-1 e poi, come spesso accade nella storia del Giappone, la squadra non ha mollato fino all'ultimo centesimo, l'ultimo millesimo di partita, perché all'89esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è arrivato un gran colpo di testa di Kamada che alla fine meritatamente ha portato la sua squadra sul punteggio di 2-2. Quindi grandi meriti al Giappone per averci creduto fino alla fine. L'Olanda ha gestito un po' troppo quel risultato, che poteva invece chiudere già a metà del secondo tempo. Alla fine un pareggio giusto.
2: Grazie, grazie naturalmente Niccolò Pompei. E poi c'è Andrea Salvati che ha seguito tutte le partite della notte. Quindi a te, com'è andata?
3: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Allora, abbiamo seguito due partite questa notte diametralmente opposte. Si era cominciato con Costa d'Avorio Ecuador, partita risolta in favore della Costa d'Avorio da Diallo proprio allo scadere al 90esimo. Fino a quel momento era successo poco e nulla, se non una traversa per parte, una traversa colpita dall'Ecuador nel primo tempo, uno nella Costa d'Avorio nella ripresa, che poi insomma la spunta con la rete, come detto, di Diallo al 90esimo. Invece è stata bella, divertente la partita delle prime ore della giornata, quella fra Svezia e Tunisia, con la Svezia che va a vincere 5-1, la sblocca subito con Ayari al settimo minuto, favorito anche da uno svarione difensivo.

0: il proprio girone che insieme alla Tunisia è composto anche da Olanda e Giappone che avevano pareggiato 2-2. A domani!
1: Grazie Andrea. Andiamo da Tommaso Angelini per il programma di stasera e naturalmente la prossima notte. Tommaso.
2: Buongiorno e buon lunedì a tutti. Nel programma di oggi dei mondiali si parte alle 18 con Spagna-Capoverde ad Atlanta. La Roja, campione d'Europa in carica, è tra le grandi favorite per il titolo e debutta contro la nazionale africana che ha la sua prima storica partecipazione a una Coppa del Mondo. Attenzione a Yamal, anche se potrebbe partire dalla panchina. Alle 21 tocca poi a Belgio-Egitto. I diavoli rossi si affidano all'esperienza di Lukaku e De Bruyne per iniziare con il piede giusto, mentre gli egiziani cercano il colpo a sorpresa e puntano tutto sulle qualità del loro giocatore simbolo, Momo Salah. A mezzanotte spazio ad Arabia Saudita o Uruguay. La celeste di Marcelo Bielsa vuole partire forte, mentre i sauditi sognano un'altra impresa dopo quella contro l'Argentina nel 2022. Nella notte alle 3 Iran-Nuova Zelanda, una delle partite più attese dei mondiali perché è stata segnata da tensioni per la nazionale di Teheran che arriverà negli Stati Uniti dopo mesi di incertezza sulla propria partecipazione a causa della guerra contro gli americani. Dall'altra parte la Nuova Zelanda, che torna dopo 16 anni sul palcoscenico mondiale, ci arriva con grande entusiasmo grazie alla vittoria 4-1 sul Cile amichevole. Tutte queste partite ve le racconteremo con il solito entusiasmo e ironia in Noi Dire Mondiali a partire dalle 18. Buona giornata.
3: Grazie, allora grazie ancora anche a Tommaso Angelini, ma grazie a tutta la nostra squadra di Noi Dire Mondiali. Vi aggiorniamo e vi teniamo sempre sul pezzo.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica. Dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba, ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info. La
16: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
17: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.com.

0: Infusi.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Rieccoci, 8:50 minuti, torniamo sui principali fatti del giorno e lo facciamo con il commento, come spesso facciamo il lunedì e ci fa sempre piacere ritrovarlo, il professor Cottarelli. Buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, ripartiamo dalle dichiarazioni di Vannacci ieri all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Si parla molto delle parole sul femminicidio, si parla un po' meno, devo dire, di questa questione del lavoro a 14 anni. Dice Vannacci, ha detto: ai miei tempi a 14 anni si andava a lavorare non facendo lavori usuranti, non mi sembra che siamo cresciuti male. Insomma, la solita frase che potremmo trovare, no, anche in un bar, eccetera. La prima proposta che faremo è di riportare il libretto di lavoro a 14 anni. Lei che pensa del fenomeno Vannacci?
1: Che è bravissimo, cioè, ha capito una cosa, che l'importante è spararle grosse, perché qualunque cosa lui dica viene riportata, è tutta pubblicità. Cioè, vi rendete conto che ormai criticare Vannacci non fa altro che avvantaggiare Vannacci. Lui è un genio, l'ha capito subito. Nel primo aveva tentato questa cosa, c'era Grillo a suo tempo che faceva la stessa cosa. Quindi il modo migliore per fare un danno a Vannacci non è quello di criticarlo, è di ignorarlo. Questo bisognerebbe fare, altrimenti non si fa soltanto che avvantaggiarlo.
0: Però è complicato da ignorare, perché a quanto pare, secondo alcune proiezioni, avrebbe già il 5%. Nel centrodestra si stanno arrovellando per capire anche come modificare la legge elettorale. A chi andrebbe a sottrarre più voti, secondo lei?
1: Beh, ovviamente a Lega e Fratelli d'Italia, è chiaro. Credo che anche riporterebbe al voto qualcuno che prima era proprio troppo estremo per votare uno dei partiti che sono attualmente al governo. Comunque questo 5% appunto è anche l'effetto di aver rimbalzato in continuazione la parola Vannacci a ripetizione. Se Vannacci, dopo che aveva scritto il suo libro, se quel libro fosse stato ignorato dalla stampa e dai media, cosa che mi rendo conto è difficile trattenersi in mano, non ci sarebbe stato il fenomeno Vannacci. E lui sta sfruttando questa cosa.
2: Allora, cambiamo argomento, veniamo insomma a quello a cui guarda tutto il mondo. Trump che dice c'è l'accordo con l'Iran, la versione iraniana, dice insomma abbiamo portato e costringeremo gli Stati Uniti a firmare, e poco fa ricordavamo che insomma questo non è un punto di arrivo, perché poi resterebbero molte le incognite. Che cosa succederebbe qualora dovesse riaprire? Finalmente aggiungeremmo lo stretto di Hormuz.
1: Beh sì, si sta materializzando già, perché il prezzo del petrolio stamattina stava a 80, poco più di 80 dollari al barile. Si sta materializzando quello scenario che i mercati finanziari hanno sempre ritenuto come il più probabile, cioè che alla fine si arrivasse alla riapertura di Hormuz in tempi relativamente brevi. È stato un allarmismo forse eccessivo. Certo, c'era la possibilità che le cose andassero in una direzione diversa, ma lo scenario principale è sempre stato quello. È uno scenario in cui, rispetto a gennaio, l'economia mondiale rallenta un pochino, l'economia europea rallenta un pochino, ma non c'è una recessione. Nel frattempo noi siamo riusciti però a ottenere, proprio per fronteggiare questa enorme crisi energetica, un permesso di spendere, di indebitarci e spendere altri 16 miliardi per la prossima legge di bilancio, che comunque saranno utilissimi per non dover fare una legge di bilancio troppo stretta in un anno elettorale.
0: Ecco, professore, a proposito di fondi, di spese, oggi c'è un grande, in questo periodo in realtà c'è un grande dibattito su questo fondo europeo per le spese militari, il SAFE. Pare che ci sia grande scontento da parte del ministro della difesa Crosetto, perché Meloni avrebbe frenato sull'utilizzo di questi fondi. Secondo lei come andrà a finire? Qualcuno parla addirittura di possibili dimissioni del ministro della difesa.
1: No, non credo, mi sembra che la cosa ieri sia abbastanza rientrata in legge di bilancio, ci sarà qualche miliardo in più di spesa per la difesa, adesso si parla di 6-7 miliardi che sarebbero più o meno quell'aumento che dopo 10 anni ci dovrebbe portare, andando avanti a questo ritmo, dopo 10 anni si dovrebbe arrivare al 3,5% del PIL di spesa militare vera e propria, più un altro punto e mezzo di spesa per la sicurezza. Credo che in realtà questi 6-7 miliardi si sono spesi a una via di mezzo tra spese di vere e proprie militari e spese collegate alla sicurezza, questo non è chiaro, ma questo sarebbe più facile per il governo, perché mettere 7 miliardi in un colpo solo di spesa militare è un problema. Si dice che alcune di queste cose servono anche a scopi civili, è già una cosa più facile da accettare per l'opinione pubblica.
2: Ci fermiamo qui per il momento, grazie per essere stato con noi il professor Carlo Cottarelli.
1: Grazie a voi.
2: Buona settimana, ci sentiamo tra 7 giorni, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 8:56 minuti, il gran finale di oggi, un
5: qualche
2: grande
5: informazione
2: classico.
5: Veloce, 1965. Gli arrangiamenti erano di Morricone.
0: Questo è un grande classico. Il mondo, arriva Jimmy Fontana.

0: Avete imparato?
1: Testo articolato.
0: Terza canzone considerata tra le più belle italiane su una classifica di 250 brani. Allora, noi prima
2: le altre due ce le dici domani, crei un po' di suspense.
0: Domani oppure quando capitano nei millennium ve le dirò. Siamo ai saluti finali e dobbiamo ringraziare naturalmente anche Mailboxes eccetera, che con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce vi offre una soluzione all in one per far crescere il vostro business online.
1: E sì, l'e-commerce è una grande opportunità, ma bisogna sfruttarla nel modo giusto con il sistema integrato per la logistica e-commerce di Mailboxes eccetera, dalla gestione degli ordini all'imballaggio, dalle spedizioni alle gestioni del magazzino e dei resi. MBE può occuparsi davvero di tutto.
3: E allora fate girare il vostro business online con Mailboxes eccetera, un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
2: Molto bene, ringraziamo i nostri registi, Ricky Aristarco più ingegno a Milano, grazie a Roma a Andy Ceccarelli, a Giovanni Ferria per il coordinamento news, e che dire, torniamo domani, ok? Con Giusilia Grenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: Galletti e Massimo Lonigro.
2: A domani,
3: ciao. Anche a Mondolfo in provincia di Pesaro e Urbino sono le 9.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Poco ore dall'annunciato accordo di pace tra Stati Uniti e Iran c'è una prima dichiarazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di un'occasione che va colta, dice: l'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, scrive la Premier, che ha espresso anche la necessità che cessi il conflitto in Libano. A proposito dello stretto di Hormuz, Meloni ha affermato la disponibilità, ha fornito la disponibilità a partecipare a una forza navale internazionale previa autorizzazione parlamentare per garantire la riapertura dello stretto di mare. E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriverà nel pomeriggio a Evian per partecipare al G7 che si apre oggi tra imponenti misure di sicurezza. E allora sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Stasera al via il summit di Evian in Francia, i grandi del mondo a confronto su Medio Oriente, Ucraina e intelligenza artificiale. Il vertice inizierà con la cena dei leader di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Italia, Germania e Giappone. Il presidente francese Macron ha invitato anche i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. Il presidente Trump parteciperà martedì a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky. Scontri ieri alla vigilia del vertice tra manifestanti anti G7 e polizia nei pressi della sede delle Nazioni Unite a Ginevra, in Svizzera. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, pietre, petardi contro la polizia, che ha risposto con gas lacrimogeni. Evian è pronta a raccogliere i leader delle principali economie occidentali in un clima di massima sicurezza. La località francese è blindata. 3 giorni di lavori fino al 17 giugno. Discuteremo delle conseguenze dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, compresa la riapertura dello stretto di Hormuz, ha dichiarato Macron.
5: E l'accordo per il Medio Oriente spinge questa mattina le borse europee, come peraltro i mercati asiatici, non fa eccezione Piazza Affari, dove il FTSE MIB apre a più 1,40%. Per quanto riguarda le borse asiatiche, Tokyo più 4,99%, Hong Kong più 0,40%, FTSE China più 1,20%. Chiudiamo con lo sport, il calcio, i mondiali 2026, i risultati delle partite giocate: Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0 e Svezia Tunisia 5-1. Non c'è altro per il momento, ora meteo e traffico.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Previsioni del tempo.
11: Buongiorno e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole su gran parte della nostra penisola, aumenterà solo l'instabilità sul Triveneto e a partire dai rilievi, con precipitazioni a sfondo temporalesco in sconfinamento fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese e le temperature massime saranno in flessione, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente da poco risolto. Si segnalano 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Si trattava del tamponamento tra 5 auto. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. E sempre sulla 1 la coda è per lavori di 2 km tra Casal Pusterlengo e inizio Complanare di Piacenza verso Bologna. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e Trappero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme e il Bivio con la 1 verso Firenze. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
8: Eccoci, buongiorno! Rieccola, c'è la famiglia, buon lunedì 15 giugno 9:05 minuti. Se vi va, come al solito, sigla, va bene, sigla,
12: vai,
8: vai,
12: sì,
8: vai, vai. We are family, hey, buongiorno, hey, ragazzi.
12: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie che è
8: buongiorno.
12: Qui.
8: Yeah. Julie è qui, c'è sempre Riccuzzolo e più in regia, sì. Immagino.
13: Presenti.
8: Buongiorno amici, sì. Buongiorno Luca e buongiorno soprattutto alle donne del programma. Sara, Ale, Jay,
12: Ale,
8: Giulietta,
12: Ale.
14: Sì, è tanta roba, hai visto? Anche gli oletti abbiamo fatto per il tuo ritorno qui in
12: studio. Allora vado via più spesso se questa è la condizione.
13: Esatto, esatto.
12: Vabbè, perché potevi portare fiori.
13: Chi?
12: Tu.
13: Ma quando?
12: Ma come chi? Tu,
13: ma
12: l'unico
13: va.
12: Uomo che è qui con noi.
13: Ma
12: vabbè,
13: va.
12: E domanda di rito, vi sono mancata?
13: Tantissimo.
14: Scusa, non ci trovi un po' sciupati col fatto, no, che sei andata via disperati?
12: Sono andata via, Sara ha cambiato acconciatura. E il che no. Significa, sì sì, il che significa che ovviamente
14: ah, sì,
12: c'era
14: ma
12: una sofferenza.
14: Ma non è vero.
12: Sì, ha fatto un po'. Cioè,
14: ma
12: sono
14: andata dopo secoli dalla parrucchiera tutto.
12: E l'unica che se ne è accorta, esatto, l'unica che se ne è accorta, chi è?
14: Tu,
12: chi è?
14: Amore,
12: ecco. Allora, diciamo le cose come
13: comunque
12: stanno.
13: Ricordati che il detto è sempre quello: come faccio a sapere che mi manchi se non te ne vai? Quindi ogni tanto separiamo.
12: E infatti, sappiamo che tra poco va,
14: esatto,
12: via anche Luca.
14: Per fortuna,
12: perfetto.
14: Va via. No, nel senso, cioè, per riapprezzare la
13: ma
14: possibilità.
13: Torno.
14: Esatto,
13: certo.
14: Va bene. Allora, il piatto è ricco e ci ficcheremo fra pochissimo. Perché, vabbè, i mondiali, poi c'è Jay con un sacco di scoop e di cose belle che arrivano. Mamma mia, quanta roba.
12: Ho inondato la chat.
14: È inondato la chat e poi varie ed eventuali del nostro ameno Emanuele Carocci sulla Formula 1.
8: Oh, non mi spoilerare niente.
13: No, certo.
14: Sì, però Emanuele, cioè, adesso voglio dire.
8: Non spoiler... Vabbè, tra poco parliamo di, insomma, tante notizie.
14: Beh,
8: intanto però
14: no,
8: No, lo fai dopo. Vabbè. Jay, se posso. Perché prima, se posso, vorrei salutare un graditissimo ospite, Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
14: Vero, graditissimo e buonissimo. E se non lo sapete, Grana Padano è anche love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi come autenticità, benessere, condivisione.
12: Grana Padano fa esplodere love, il gusto italiano del benessere quotidiano.
13: Adesso
12: ora
13: è
12: sì.
13: Adesso è il momento,
12: siccome
13: Jennifer,
12: questo weekend è durato una vita, come? Meno male che è lunedì. Yeah!
8: Brava Jay, brava,
14: esagerato.

0: The Weeknd su RTL 105. No, appena finito.
1: No, arriva proprio The Weeknd.
0: No, è finito il Weeknd. Oggi è lunedì.
1: No, arriva proprio lui.
2: Il cantante.
0: Ah, lui! Ah, no, l'artista!
2: Vabbè, aiuto!
1: No, vabbè.
2: Sì, no, vabbè, no, vabbè. Allora, capiamo un attimo quello di cui si può parlare, Emanuele, perché con te abbiamo un tema che è quello della Formula 1, che tu guardi a scoppio ritardato un mese dopo.
0: No, no, perché avendo le pupe a volte lo guardi in replica, ma ieri l'ho vista in diretta.
2: Oh.
0: Ha vinto la Ferrari, applausi, Ricuzzo! Incredibile, e ha vinto Lewis, il primo gran premio con la Ferrari. Bello. Si è emozionato, devo dire, è bello vedere uno come Hamilton che si emoziona con i colori dell'Italia, della Ferrari, insomma, un po' di emozione.
2: Sì, infatti, prima di entrare in questo argomento, fare i complimenti.
0: Non gliene frega niente.
1: No,
0: zero,
1: non vuole parlare di altro.
2: Io adoro sia la Ferrari che Lewis Hamilton, però volevo fare i complimenti anche a Leo Fioravanti. Che è un altro italiano, eccellenza italiana, ha vinto i campionati dei surf.
0: E non lo potevi dire dopo. No? Cioè io parlo della Ferrari, tu ora devi
3: per
0: parlare
3: una volta che Emanuele era preparato sul tema, potevamo parlare invece niente.
2: No, perché vedere questi giovani vincere ancora
1: anzi guarda Jennifer, io ne approfitterei per ricordare che l'Italia ha vinto i mondiali under 17 e che è di Costa, giusto?
2: È di Rocca, Giovanni Luca Viscardi, non i mondiali,
1: gli europei.
2: Non facciamo casino che sennò qua
3: magari vedi quando uno sogna in grande,
2: ma anche voi non fa questo effetto vedere i giovani fare,
3: ne abbiamo già parlato di questa cosa,
2: a me fa paura, a me inizia a far paura,
3: fonderà un partito i giovani atleti, ecco.
2: Bravo Leo,
3: dobbiamo parlare con le sue figlie più che altro, perché secondo me le vuoi indirizzare da qualche parte.
2: Allora scusate, io avrei l'effetto Formula 1 che ancora non ho fatto, posso?
0: No, fa l'effetto surf adesso,
2: infatti,
0: adesso
2: cavalca quest'onda
3: e io lì volevo arrivare, che sulla Formula 1 sono preparata e il surf come si fa?
0: Comunque tanti spunti, volevo solo dire che Lewis ha vinto a 41 anni, nella serie c'è sempre tempo per vincere, ricordando che il più anziano studiato è Luigi Fagioli, che ha vinto a 53 anni nel 1951, cioè della serie anche a 53 anni si può vincere in Formula 1.
2: Scusa, ma perché cosa c'hai da dire su chi ha superato i 50?
0: No, ci mancherebbe, tutti in splendida forma.
2: Questo è il mio discorso, cioè un conto se vince in 53 anni.
3: Mi fa sempre più paura, io non so cosa...
2: Mettiamo una canzone, per piacere,

0: finiamo appunto.
1: C'è anche Emma in questo lunedì 15 giugno, vi vediamo, e molti di voi in vacanza comunque. Non so com'è Milano, ma Roma un po' meglio il traffico.
2: Detto, ma invece mica tanto.
1: Chi è?
3: Buongiorno famiglia!
2: Ciao.
3: Mi stupisco che la Jenny non abbia ancora parlato della finale NBA. Ciao.
4: Aspetta,
5: diciamo
4: che adesso
5: che ho scassato le scatole in
4: adesso
5: chat.
4: Un'ora e 37.
2: Sì, sì. Grazie per l'assist.
6: In realtà,
2: comunque, amico,
6: noi abbiamo proposto uno speciale in Viva l'Italia di questa così se vuoi. Cioè.
5: Vabbè, da che lato andiamo?
2: Che
5: aspetto volete?
2: Abbiamo stuzzicato.
6: Allora, intanto chi ha vinto?
5: Vabbè dai, ma vabbè, se non lo sapete ormai i Knicks, i New York Knicks,
6: ecco. E quindi New York in festa, per cui tutto ormai è in quel mood lì, cioè,
5: ma che poi addirittura mio papà, che ha una certa età, lui dice in tutti questi mesi, anni, ma come sta cambiando New York, è in peggio, eccetera. Ieri l'ho sentito, mi fa: siamo tutti uniti, ma che bello! Ma che ti succede?
6: Vabbè, sono passati 53 anni dall'ultima volta che Knicks avevano vinto.
5: Sì, infatti,
6: no,
5: ha detto che si ha riunificato tutti. Sì. Tutti
1: mio padre
5: ha
1: anche festeggiato il sindaco di New York. Sì. Sì. Il più bravo sindaco di New York, ha detto il padre.
5: Ed è tutto dire.
6: No, la cosa bella è che, vabbè, ci sarà la parata giovedì, giusto, dei Knicks per i festeggiamenti.
5: Sì. Intanto adesso tutti i pullman, quello del tipo ATM, stanno girando con il cestino da basket davanti, attaccato al tetto, così puoi tirare un pallone,
6: sperando che lo facciano quando il semaforo è rosso,
1: certo,
6: perché
1: casino. Beh, verde è difficile, però è bello, se lo fai canestro,
5: quello è un altro livello,
4: mano. Viaggi gratis se ce la fai.
6: Un po' pericoloso però,
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
17: Convenienza? Ma vai da Conad!
18: Via, via!
17: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
19: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Biagio, prima invece Madonna, Sabrina Carpenter, 9.35, buongiorno e buon lunedì 15 giugno, signori, parliamo dei mondiali. Ale, dai, dai, Ibiza. Meglio le 20 Ibiza, invece no, siamo in America. Sì. Vabbè, allora, che è successo nel weekend? Intanto Ancelotti, noi speravamo vincesse col Brasile, e niente, pareggio.
1: Ma io ve l'ho detto,
2: il
1: Brasile.
2: L'abbiamo messi tutti come primo, comunque, non vorrei
1: io
2: dire.
1: No, io però, no. No, io il Brasile credo terza però, squadra.
3: Però Carletto, che ne sa una più del diavolo, ha detto, ragazzi, il percorso è lungo, non si può pretendere che la squadra sia perfetta alla prima partita.
1: Certo, quindi, bravo, so, diplomatico, giusto. Poi cos'altro, Manu?
0: Beh, poi il Curaçao, signori, ha fatto, cioè, che qui è una continua rosicata la mia vita, non so la vostra, l'ascolto, ma ogni volta dico, ma l'Italia non ci poteva stare tra questi, invece Germania Curaçao 7-1, però il Curaçao almeno un golletto l'ha fatto.
3: Ma invece guarda, io sono contento che ci sia Curaçao, perché ieri al settimo gol preso andava ancora all'attacco cercando di farne un secondo, e quindi, cioè, esaltando il calcio,
4: era divertente. Comunque, come fai a non ti fare Curaçao? Hai visto anche tutto il volo negli Stati Uniti che hanno preso, c'erano tutti i hostess, tutti che ballavano in aereo,
1: non
4: solo allegri,
1: ma anche il pullman, se non sbaglio, con cui si muovono, no? E circolano, è un pullman proprio di quelli un po' da gita, per intenderci. Sì. Quindi sì, una squadra che fa simpatia, c'è poco
3: da
1: fare.
3: Siete mai stati a Curaçao?
1: No, tu l'ho bevuto, però.
0: Tu sei a Curaçao?
3: È un posto leggermente piacevole.
0: Dai. Ma la vita di Viscardi, voglio sapere io, che questo è andato pure a Curaçao, è andato. Ma io sono a Ostia, Fregene, Rimini e Rizzoli.
3: Dove state a Curaçao? Andateci.
1: Va bene, allora un'altra cosa carina da dire è che il presidente dell'Ecuador ha deciso, per onorare la squadra e aiutare i fan che seguono ovviamente la propria squadra del cuore, ha deciso di tagliare la tassa sulla birra e sulle bevande alcoliche. Oh, quindi meno 20% su birra e bevande alcoliche, vai nei pub e puoi bere più leggero.
2: Questo è una mossa giocata. Dici? Beh, dai, per i tifosi ci sta, no?
1: Lo so.
2: Ci viene incontro.
0: Io farei per l'Italia meno 50%, almeno se ubriacamo e non pensiamo che l'Italia non è ai mondiali. Potrebbe essere un'idea, non so se siete d'accordo.
4: È vero. Cioè, ancora incredibile questa cosa, se ci pensi.
2: Vabbè, dai, un mesetto, dai. Ce ne faremo una ragione.
3: Novità, New It!
1: Sì.

0: Hit dall'album nuovo di Harry Styles, Dance No More, 9.40. E pensate, mentre andava questa canzone, no, da musica presa bene, sì, Luca ci ha fatto 3 minuti di Curaçao. Curaçao. Cioè, dovete andare in
1: ci
0: questo posto.
1: Ci ha fatto un Curaçao così.
2: Curaçao minuto per minuto.
0: Ho scoperto da bravo ignorante che è sopra il Venezuela, per certo, i pochi che non lo sapessero. E quindi lui dice, no, dovete andare perché merita, soprattutto per la popolazione. Non ho capito
2: perché
0: cosa
2: sono
0: intendesse.
2: Simpaticissimi, gentilissimi, super okay, accoglienti.
1: Pensa, cioè, sì, perfino poi, con Viscardi, che è tutto.
2: Che è tutto dire. Poi parte del regno olandese.
1: Sì,
2: no?
1: Quindi, sì, sì, salutiamo Wim, che è olandese, ed è un nostro affezionato pazzesco. E sì, dice: è una nazione costitutiva del regno dei Paesi Bassi, che ne comprende altri tre, gli stessi Paesi Bassi, Aruba e Sint Maarten.
0: Aruba che fa i siti.
2: Cioè, esatto, no, quella lì.
0: Che fai City a prezzi bassi. Va bene, tralasciando il mondo dei mondiali, vogliamo poi ritornare sull'NBA che Jay alza la mano o no?
3: Ma io direi possiamo anche abbandonare.
1: No, io andrei avanti, Emanuele.
2: Dopo 53 anni di attesa, ne abbiamo parlato un minuto, direi che è più che sufficiente. Però prima abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
1: Certo, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, minerali ed è buono, e infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
3: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e per uno stile di vita equilibrato.
1: Lasciatelo dire a me. Grana Padano è love.
3: Oh, tutti così, tutti col cuore, dai, tutti così.
1: Sì. Love, Grana
3: Padano. Cuoricini dalla
1: Curaçao.
3: Radio.
1: Sì. Bravo, tanti Curaçao, brava.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo,

0: 3 IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno. La musica
1: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Rolling Stones su RTL 102.5, ovviamente i The Colors, 9.52. Io sono qui anche per segnalarvi le partite imperdibili dei mondiali di calcio.
1: Certo.
0: Alle 3 di notte domani Iran-Nuova Zelanda, così per darvi delle partite belle da seguire.
2: Noi abbiamo un nuovo servizio per cui vi chiameremo a casa intorno alle 2.55 del mattino per ricordarvi la partita.
3: Sì. Bella, ricordiamo che anche e soprattutto RTL 102.5 segue davvero le partite, mica come voi due che dormite sempre.
0: No. Esatto, uno segna quelle belle.
3: Allora, tante cose da dire appunto sui mondiali. Non è l'anno forse dell'Inghilterra, perché stanno succedendo cose che mamma mia.
1: Ma infatti, allora dicono che è partita male, perché tutto questo per loro, perché c'è stato innanzitutto nel loro campo da allenamento, nel Missouri, nello stato del Missouri, c'è stata una sparatoria.
3: Ma
1: poi hanno dovuto cercare andare a riparo per un terremoto.
4: Bene.
1: Poi hanno detto di prendere a riparo per un tornado.
4: Sì. Oppure. Intanto.
0: Ma dove stanno questi? Non ho capito.
1: Poi hanno rubato tutte le loro cose, no? Però l'hanno ritrovato.
3: Esatto, questo si sapeva. Cioè, palloni e scarpe. Uno dice, vabbè, si ricomprano altri palloni e scarpe. Il problema è che è tutto su misura. Cioè,
1: c'è un'altra cosa. Tanti giocatori hanno sofferto della scottature dal sole.
4: Bene. Sì, perché detto questo, forza Inghilterra.
3: Vabbè, un po' sì. Secondo me si sta parlando poco appunto di questo lato qua. Cioè, i giocatori, il team dei giocatori, li sta spingendo ad abbronzarsi anche prima proprio delle partite per via del caldo.
2: C'è il caldo, che poi tra l'altro in realtà molti stadi hanno l'aria condizionata. Ieri facevano il cooling break, cioè la famosa pausa, insomma, per abbeverarsi in uno stadio con l'aria condizionata. Dicevo, vabbè, facciamolo.
3: Sì, il senso è abituatevi a sopportare il caldo intanto, così non vi scottate in campo.
1: Sì.
3: E poi a sopportare proprio la calura a picco in testa mentre giocate.
2: Comunque l'Inghilterra sono 60 anni che non vince il mondiale. Vuoi che non vinca?
1: Vuoi
2: che non vinca questo dopo 60 anni?
4: Scusa Luca, vuoi prestargli il tuo aggeggio, quello che metti sul collo per l'aria condizionata? Certo. Secondo me potrebbe essere una soluzione.
3: Scusa, nel tuo pronostico dove hai messo l'Inghilterra, Viscardi?
1: Non c'è. Io terza.
3: Ah, vedi? Già l'ha messa, però terza.
2: Ma vuoi che non vinca? Ma figurati.

0: Io sto qui
1: mi
0: abbraccio da solo. dai, ti voglio bene. Cyndi Lauper, in chiusura della prima ora, volevo solo così, insomma, ricordarvi le tre finalisti di DJ per i mondiali.
2: Ma
0: no?
2: Perché proprio le sue, scusami?
0: No, aspetta, perché ha detto al primo posto il Brasile che ha pareggiato col Marocco 1-1.
2: Con calma.
0: Al secondo posto la Turchia che ha perso 2-0. E adesso sta augurando. Ma sì, infatti, e adesso sta augurando la buona fortuna all'Inghilterra al terzo posto.
3: No, gli inglesi hanno chiamato, hanno detto se Jennifer può cambiare il pronostico. Per sicurezza,
0: no, stanno andando bene i pronostici.
4: Sì, diciamo che non gira tanto bene per il momento all'Inghilterra, ai mondiali.
0: Ora viva lo switch.
3: Però ragazzi, ricordatevi che l'Argentina agli scorsi mondiali ha perso con l'Arabia Saudita la partita di esordio, poi è andata come è andata.
2: Per questo doveva puntare tutto sul Messico come ho fatto io. Non venite da me a dire, io ve l'avevo detto.
4: Comunque segnatevi le parole di Viscardi, lo dico agli amici inglesi che vivono in Italia, così vi regolate su quello che ha detto Viscardi.
3: Cioè, nel senso che la prima partita vale quello che vale. Sì.
4: A proposito di Inghilterra, io farei anche gli auguri per questo finto compleanno del principe del re Carlo. Sapete, no? Troop in the Colour ha festeggiato il compleanno, in realtà lui li compie a novembre gli anni, però
0: perché l'ha fatti?
4: Perché
2: bene.
4: No, ma sono quelli passati che festeggiano, non quelli futuri, okay? Quindi c'è un doppio compleanno. Io vorrei che si facesse una legge anche in Italia per fare il doppio compleanno.
3: In che giorno vorresti compiere gli anni anziché novembre?
4: Anch'io lo compio come lui a novembre, quindi questo periodo in cui
2: domani la festa di compleanno di Sara in diretta su
3: preparate i regali.
4: Ma voi scherzate, ma è diventato un trend. C'è tanta gente che festeggia a metà dell'anno, cioè sei mesi dal compleanno.
0: Ma qui sono tutti mezzi matti, però, signora mia, una volta c'era solo un compleanno. Non è che una
2: ce le inventiamo tutte per un regalo in più, allora, facciamo qualsiasi cosa.
4: Anche il nostro capo ne ha due, se non sbaglio.
0: Auguri, Lorenzo! Grazie, auguri! Grazie.
4: Buongiorno anche a Porto Gruaro, Venezia, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran sarà al centro anche dei lavori del G7 di Evian, che si aprirà oggi, pur tra le tante incognite si guarda in particolare alla riapertura dello stretto di Hormuz, anche l'Italia pronta a partecipare alla missione navale. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: La firma virtuale del memorandum è un successo del presidente americano nel giorno del suo 80° compleanno, confermato dalle dichiarazioni dei leader che a breve si riuniranno per il G7 a Evian, ospiti del presidente Macron. È un'occasione di pace da cogliere per la presidente Meloni, che ha ringraziato i mediatori pakistani e qatarini. Il cancelliere tedesco Merz incoraggia a implementare l'accordo. La ratifica in presenza del trattato avverrà in Svizzera venerdì 19 giugno. Da quel momento si inizieranno le trattative più concrete sulla destinazione del nucleare iraniano. Dureranno 60 giorni durante i quali dovranno tacere le armi. Intanto Trump ha annunciato la riapertura immediata e libera dello stretto di Hormuz, in realtà non confermata da Teheran. Secondo indiscrezioni, Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma di venerdì prossimo. La fragilità del memorandum è accentuata dall'aggressività di Israele, che continua a colpire il Libano. Raid di Tel Aviv sono stati segnalati nel sud del paese dei cedri, mentre il governo di Netanyahu ha confermato che non ritirerà l'esercito da Libano, Siria e Gaza.
6: E gli sviluppi in Medio Oriente spingono i mercati. Marco Favalli, buongiorno.
8: Buongiorno. L'accordo tra Stati Uniti e Iran spinge in rialzo tutti i listini europei. A Milano il FTSE MIB segna più 1% ed il FTSE Italia Mid Cap più 2,20. Tra le blue chip brilla Buzzi più 5,50%, seguita da Stellantis più 4,80 e Ferrari più 4,30. Sul fronte opposto Eni meno 4,50% e Tenaris meno 2,30. In calo lo spread BTP Bund ora a 71 punti, così come il petrolio, che viaggia intorno agli $83 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
6: Sono riprese le ricerche del corpo della donna uccisa dal nipote 17enne a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane riconfessa, ha detto di aver gettato il cadavere della zia in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. Siamo al calcio, ai mondiali 2026, oggi alle 18 Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto, a mezzanotte Arabia Saudita Uruguay, mentre alle 3 si giocherà il match tra Iran e Nuova Zelanda. È tutto per adesso, ora arriva la viabilità.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente tra Imola e Castel San Pietro, ci sono 4 km di coda in direzione Bologna. Si tratta del tamponamento tra 4 auto. E sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per un veicolo fermo in galleria, si segnalano 2 km di coda tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. E stessa situazione sulla 1 Milano-Napoli, la coda è di 3 km tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze. Traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Capriate e Cavenago verso Milano, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera verso la A1 Milano-Napoli. E queste sono le principali notizie di traffico. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Rieccola, c'è sempre la famiglia, buongiorno, tra le 9 e le 11 vi facciamo sempre compagnia con l'ottima regia di Ricky Aristarco e Pio Ingegno, così volevo dire.
3: Bravissimi.
0: Buongiorno anche a Luca, Sara, Jay, Giulietta.
4: Buongiorno a tutti. Ciao. Sì. Così vorrei approfondire un po' la cosa del doppio compleanno, del festeggiamento. No, perché è davvero diventata una tendenza. Allora, c'è da distinguere il compleanno vero e proprio, quindi l'anno in cui sei nato, il giorno in cui sei nato, sì, e lo festeggi con i parenti, con gli amici stretti. Sì. Invece l'altra festa la fai un po' più allargata. Questo accade soprattutto per chi magari appunto nasce d'inverno, comunque quando fa freddo, e non riesce a festeggiare bene, quindi lo rifà 6 mesi dopo.
0: Ma invece sto riconsiderando invece l'idea, perché c'è più lavoro per i DJ, quindi bravi tutti quanti voi, festeggiate ogni 6 mesi il compleanno.
2: Ma mi sa che il compleanno di Sara lavori gratis, quindi non so se ti conviene molto.
3: Festeggiate ogni 6 mesi, chiamate il DJ e fate in modo che quel DJ sia Emanuele Carocci.
0: Bravo Luca, bravo, è quello.

0: One Republic su RTL 102.5. Buongiorno, lo sapete, siamo sempre in diretta la mattina fino alle 11. Noi della famiglia, adesso dobbiamo essere anche seri, perché certo, signora mia, arriva il caldo. Chi è che la riscaldi? Non è il Niño, come si chiama?
1: No, no, non è il Niño, è semplicemente l'anticiclone africano. Attenzione, perché cresceremo di un grado almeno, se non due al giorno da qua in avanti.
2: E
1: la prossima settimana in
0: 70
1: Val Padana
0: gradi.
1: Sfonderemo i 40 gradi.
3: Scusa, ma ci sarà un limite, cioè fino a che non svegliamo tutti a terra.
2: Io
3: ho letto stamattina 39 gradi e notti tropicali, soprattutto in quel di Roma, devo dire, Emanuele.
0: Bene, sono felici proprio. Ci vediamo alle 2 di notte a Piazza Navona, amici.
2: Fare bagno.
3: Piazza Navona, hai detto bene. Dove si mangiano gelati che costano 22 euro l'uno la coppetta. Cioè, avete letto della polemica di quella turista americana, poi ripubblicato dal Times?
2: Sì.
3: No?
2: Ha pubblicato lo scontrino, giusto?
1: Però,
3: esatto.
1: Se l'americano è distratto e non guarda i prezzi, che cosa bisogna fare? Anche perché saranno dei seduti al tavolo, quindi...
2: Vabbè, quindi qual è la polemica? Scusatemi.
3: Due coppette di gelato, 44 euro.
1: Scusatemi.
0: Non vedo
1: adesso
0: problemi, se posso.
1: Gli americani vengono a lamentarsi che io ho preso una fetta di pizza al trancio a Las Vegas a 28 dollari.
0: Diglielo a
1: $28 dollari.
2: Bisogna vedere, capire quante palle c'erano.
0: Ci sono, girano, ci sono.
2: Di solito sono due, in quel caso non so quante di gelato preso.
3: Non è specificato. La signora aveva pubblicato tutto su Facebook e poi un giornalista del Times ha ripreso questa cosa, rilanciando, attenzione, dicendo: occhio alle truffe dei gelati a Roma.
2: Ma che truffe?
0: Ma guarda questi, oh, incredibile, sti americani.
3: Ha anche detto, e attenzione, pure le truffe dei taxi, cioè ha insistito il giornalista.
2: Beh, la signora non diciamo che non la coglieremo a braccia aperte la prossima volta che tornerà.
1: Ma poi soprattutto un giornalista del Times di Londra, abituato in quella città dove non si spende niente, costa tutto pochissimo.
0: La pizza all'ananas a Londra, la magnitudine.
3: Un contrattacco facciamo bene, molto bene.

0: Canzone che mi fa sempre venire il brividino, Goodbye Kiss Kasabian, su RTL 102.5, sì, pezzone davvero, in chiuso, dica.
1: No, no, pezzone, i Kasabian sono fantastici.
2: No, vabbè, no, vabbè. No, vabbè.
1: Sì, Emanuele, vogliamo precisare la cosa del gelato lì
0: che
1: a Roma,
0: fatto?
1: Delle copete di gelato a 44 euro. No, perché giustamente poi la gelateria si è spiegata, sì, dicendo, sì, attenzione, non c'era solo il gelato in quella coppetta, ma c'erano dei prodotti tipici romani.
2: Tipo
1: allora, che hanno voluto aggiungere, no, i macarons.
0: Beh, tipici di Piazza Lavoro, certo. I macarons sono proprio, noi
2: ma
0: li facciamo tanto, siamo famosi nel
2: cose,
0: mondo.
2: Scusa.
1: Aspetta, e i cannoli siciliani messi nella coppetta di gelato.
0: Ma anche
1: che
0: quelli. Ma poi, insomma, è buono.
3: Macarons cosa costerà? Macarons cosa costerà? 3 euro almeno. Du macaron costerà 6 euro.
2: Ma perché in America loro sono abituati a prendere gelato con i toppings. Sì. Cioè o i sprinkles, cioè quelle cose colorate.
1: Sì,
2: così.
1: Sì.
0: Alberto Sordi che diceva, macaron, tu mi hai provocato, io te magno. Era questa un po'.
3: Esatto.
1: Esattamente. No, però in effetti quello che dice Giulia fa un po' senso immaginare, mo la coppa di gelato, poi ci metti dentro il cannolo siciliano, poi ci
2: schiaffi
1: macaron.
2: Poi non era necessario, capisci?
1: Ma
2: cioè, voglio dire, questa combo, ma i toppings Jay potevano scegliere delle cose un po' più sobrie, cioè il cannolo è bello impegnativo.
1: Cioè, loro mettono sopra i Oreo, sì, biscotti, sì. Scusa, quindi possiamo dire ufficialmente che il Times
3: una delle tante,
0: Ha preso una sola, perché poi se noi andiamo in America, amici miei, quanto costa un trancio di pizza in America, Luca?
3: Troppo, pagata $29, come vi dicevo
0: allora
3: prima.
0: Allora state per casa, non venite qua.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
3: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.

0: Harris insieme a Pharrell, Katy Perry, Big Sean, 10:32, lunedì 15 giugno, il mio tono diventa serio.
1: Perché? Che succede?
0: Allora, c'è una breaking news della famiglia John Nord.
1: Porca miseria. E chi la dà? La dà Luca.
2: Attenzione.
1: Luca. Cosa succede, ragazzi?
0: Ragazzi.
2: Arriva notizia che qualcuno di voi ci ha anche segnalato in questo momento. Previsione per il 24 di giugno, quando, secondo una veggente brasiliana, gli extraterrestri si presenteranno sul campo di calcio dove la Scozia e il Brasile si staranno affrontando in quel momento.
0: Sì. È vero,
2: pare
0: è vero,
2: che gli extraterrestri cercheranno di prelevare calciatori e spettatori.
1: Perché sono
3: Dici?
1: Stati gli UFO, certo.
3: Li hanno rapiti gli UFO, è per
1: sì,
3: quello.
1: Sì, tra l'altro, scusatemi.
3: No, comunque, scusate, questa cosa, noi abbiamo già parlato dei mondiali, però era importante segnalarla, certo, perché ce la stanno scrivendo al 378-378-1025, allora, cioè gli ascoltatori.
2: Veggente brasiliana ha visto il 24 di giugno.
1: Ha previsto
2: che il 24 di giugno arriveranno.
4: Ma veramente,
1: ci credete davvero?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Ma abbiamo, dai, ma abbiamo doveva finire il mondo? Sì. Cadere un meteorite, non è mai successo nulla.
0: Considera che chiunque guarderà la partita verrà rapito, quindi un bacio a Pacchioni, che anche Paolo verrà risucchiato.
2: Prima parlavamo del caldo. Grande molto Paolo. Forte sì. Che arriverà molto presto, in alcuni punti ha già colpito.
1: Sì. No, tra l'altro scusate, Donald Trump ha rilasciato in questi giorni.
3: Beh, scusa, l'associazione Trump alieni?
1: No, perché
3: alieni.
1: Diciamo che la Casa
2: colpito.
1: Bianca ha rilasciato 160 file che riguardano appunto il mondo degli UFO, quindi cade.
4: Ci sono problemi più gravi, dai.
1: Certo, tu dici? Certo. Ma non lo so.
3: Vabbè, comunque noi tanto vi dovevamo perché ce l'avete segnalato, quindi giustamente siamo RTL 102.5.
2: Certo.
3: Le notizie prima passano da noi?
2: Sì. Certo.
3: Oh, quindi mo lo sapete, organizzate, poi lo sentite dire, sappiate che noi l'abbiamo detto, il 24 giugno gli alieni durante la partita di calcio.
1: Io la seguo.

0: questo è il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, New Hit della famiglia, si parlava della canzone mentre andava il disco, ma anche, siccome siamo attenti Luca, io e te, cioè, sull'outfit degli artisti e anche sul color di capelli di Angelina Mango che torna di mano, ho capito,
2: sì,
1: qual è la,
2: allora,
1: ragazza?
2: Ha un, si è fatta i colori, i capelli di un rosso, sì, di una tonalità, sì, di rosso, e pare che sarà il trend di quest'estate.
0: Cioè, melanzane tipo.
1: Melanzane?
3: Un po' bordeaux.
2: Sì, sì. Più
4: grazie per l'avviso. Sì,
0: sì. No, sei solo invidioso.
4: Potrei fare le sopracciglia.
2: Brava idea. Esatto. Mamma mia, che impressione. Beh, Carocci si è fatto i capelli rossi, non è che...
1: Allora, perché quando ho fatto la maturità, ho detto, se supero i 70 mi faccio i capelli arancioni. E quindi 74 mi sono fatto i capelli arancioni, solo che non sapevo che dopo... 2 settimane, sì, il capello inizia a diventare un po'
2: scarica.
4: E poi c'è la ricrescita.
1: Sì.
2: No, ma lì il tema è che per... Allora, aspetta, mo vi spieghiamo due cose a voi due.
1: Volevo solo dire, avevo i capelli come Donald Trump.
0: Chissà come era contenta tua mamma.
1: Sì. Sì. Tanto.
2: Allora, il tema è che prima devi decolorare, capito?
0: Certo.
2: E quindi decolorando e poi ci metti sopra il colore, poi scarica il colore che ci hai messo, in questo caso il rosso, e tende a diventare...
0: No, ma poi, scusate, la tenerezza degli obiettivi di Carocci, se supero il 70, sì, cioè proprio io, l'obiettivo della vita.
4: Possiamo smettere di parlare di capelli, per favore?
0: Sì,
4: c'è un messaggio per la veggente brasiliana.
2: Dai.
4: Quella che vede gli UFO il 24 di giugno.
1: Ciao.
5: Un messaggio solo per la veggente.
1: Sì.
5: Bis de meno.
4: Che vuol dire bevi di meno.
2: È una cosa. Bravo, bravo. Okay. In effetti.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Tommaso Paradiso 10:48 nella famiglia di RTL 1025. Avete fatto gli auguri a Tommy che si è sposato ieri.
1: Sì.
0: Ieri, l'altro ieri.
1: Sì.
2: Albio.
1: Sì.
2: Chiede a noi di farlo, sì, perché lui non può in quanto laziale. Sì. No?
0: Beh. Uno gli vuole bene lo stesso.
1: Ah. Ci sei rimasto male che non ti ha contattato per suonare al suo matrimonio?
0: Eh sì, speravo in una seratina come DJ.
2: Aveva grande, già preparato il remix di Grazie Roma.
0: Sì. Sì. C'era Giovanotti, ho detto vabbè, va, ha chiamato Lorenzo.
3: Vabbè, tanto siamo lì più o meno. Siamo lì.
0: Sì.
3: Salutiamo
0: sì.
3: anche la moglie Carolina sì. Sansoni, perché giustamente insomma, salutiamo gli artisti e mai i compagni o le compagne che poi convolano a nozze. Allora, non ci perdiamo le cose importanti.
1: No, assolutamente, Sara.
3: Piacere.
1: Allora, giornate.
3: Intanto è la settimana universale del papà.
1: Okay. Mi commuovo, auguri grazie. Auguri ai nostri papà che abbiamo in diretta con noi.
4: Ma che tra l'altro questa domenica è festa del papà.
1: Vedi, meno male che ci vuoi ricordarmi queste cose.
3: Negli Stati Uniti ovviamente.
1: Sì.
3: Ah,
1: ecco.
3: Allora,
1: poi
3: sì, probabilmente, sai che gli Stati Uniti sono il centro del mondo, Jay.
2: Certo.
3: Oggi è la giornata, questa ti piace, Carocci, la giornata della foto naturalistica.
2: Cioè, o naturista,
3: no,
2: no.
0: Perché
3: naturista,
0: cioè, in una sei tutto snudo,
3: no.
0: Che potrebbe essere
3: interessante. No.
0: L'altra invece la foto con i paesaggi.
3: Bravo.
0: Paesaggistica.
1: Quale preferisci tu?
0: Devo dire, se proprio devo scegliere
1: il paesaggio, immagino.
3: Attenzione anche alle botte di vento, perché oggi è la giornata mondiale del vento.
1: Ah,
2: oh,
1: meraviglia.
0: Sì, che la Gianna, la famosa
1: Gianna. La Gianna, tira la vecchia Gianna, è vero.
3: A Bari si chiama la Filippina.

0: alla Filippina, che fa piacere quando è estate, adesso che arriva la caldazza, almeno un po' di aria fresca speriamo arrivi, ma non arriverà, perché no, sennò arriva un phon, ti sì, arriva addosso, sì, aria sì, calda. Sì.
1: E poi scusate, ma oggi è la giornata internazionale del bacio di nascosto.
2: E qui, quando è l'ultimo bacio nascosto che avete dato?
1: Ma veramente hai fatto la domanda?
3: Sì, certo,
2: voglio saperlo.
3: Non l'abbiamo ancora fatta oggi, è la prima che facciamo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque non vorrei farvela pesare, amici.
3: No.
2: Però dico questo, abbiamo parlato di alieni,
3: sì, sì.
2: Mondiale di calcio,
4: sì.
2: Cioè la Ferrari che vince, l'abbiamo detto in 30 secondi.
3: Vabbè, ma perché non vogliamo dire cose se non sappiamo mai se tu vuoi che ne parliamo o non ne parliamo nei particolari.
5: Guarda, Mano, ti lasciamo questi 30 secondi per parlarci della vittoria di Hamilton,
3: dai,
5: se vuoi.
2: No, perché è stato emozionante. Lui stesso si è commosso innanzitutto. Sì. Poi io da italiano, è bello, visto che l'Italia dello sport non è che c'è troppa gioia nel calcio, a me è stato bello essere felice.
5: Sì, tra l'altro poi alcuni, dato che a noi piace aggiungere un po' di gossip ovunque, dicono che sia merito di Kim Kardashian, perché sai che lei ogni persona con la quale poi si fidanza ha un grande successo.
3: Dicono dietro ogni uomo di successo c'è
5: una grande donna.
3: Sì, a me non piace molto come modo di dire, per una serie di ragioni.
4: Secondo
3: però,
4: me Kim ha detto qua, se non ti dai da fare...
3: Dici?
4: Non venire a citofonare.
3: Scusa, ma facciamo venire Kim nel programma, no?

0: Va bene, con questo Super Millennium ce ne andiamo. Voi continuate a litigare a microfoni spenti.
1: No, però...
0: dopo, aspetta, dico solo questo, però la fidanzata, la Kardashian, insomma.
2: Sì, la Kardashian, Hamilton, che sono 16, quindi bisogna capire quale.
0: Hai ragione, Kim.
2: Quella con la K.
0: Esatto. Non che posso con Vabbè, comunque ha vinto Lewis proprio nella settimana in cui non era al Gran Premio.
2: Sì, quindi... però quando c'era comunque lui è stato sul podio. Quindi
0: però lui vince.
3: Scusate,
0: quando non
3: io voglio capire questo alla fine. Quindi dobbiamo invitarlo alla Kardashian per portare successo alla famiglia.
1: Vabbè, ci pensiamo domani. Ci pensiamo domani.
3: Per capire.
1: Io volevo salutare Beatrice e Lorenzo che sono in viaggio perché ci hanno scritto un po' di tempo fa, ma poi me ne ero dimenticato. Quindi buon viaggio. Cioè, fateci una sorpresa. Salutateci.
3: Sì, salutiamo anche quelli che sono in vacanza, così, che ci hanno mandato dei messaggi dalle vacanze,
2: sì,
3: appunto alle ferie. Grazie.
2: Grazie mille.
3: Mandate le foto che noi siamo contenti di vedervi in spiaggia. Sì, certo.
1: Cosa fate? Andiamo via?
0: No, perché darei appuntamento a domani, ma con Grana Padano, che è il formaggio italiano più consumato al mondo.
3: Vero, e anche grande protagonista delle nostre tavole, sulla mia per esempio non manca mai.
2: Beh, nemmeno sulla mia. Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino da condividere. Insomma, è love.
3: Grana Padano è love, è love. Cioè,
2: col cuoricino.
1: Allora,
3: I love you.
1: Amore per tutti, ovviamente. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle 9.
3: Salutiamo,
1: ciao.
3: I registi, Ricky e Pio.
2: Dobbiamo. Ma poi quanti sono oggi in regia? Sono 16.
3: Un po' di creanza.
0: No, perché Gigi passa che gli piace il programma.
2: Gigi
0: e
2: resta.
0: Allora passa. Gigi, su Gigi resta, me ne vado.
2: Va
0: ciao,
2: bene.
1: Andiamo
2: ciao,
1: via.
2: Ciao,
0: me ne vado. Ciao.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno anche alla bellissima Amalfi, provincia di Salerno. Sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nel giorno in cui la diplomazia internazionale brinda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il conflitto in Ucraina sembra ancora molto distante dalla fine. Valentina Iannicelli.
6: Una pioggia di esplosioni ha scosso la notte ucraina. A Kiev, missili balistici russi seguiti da ondate di droni hanno incendiato condomini, fatto crollare facciate e acceso un rogo sul tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei simboli del paese, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruito dopo l'indipendenza. Mosca nega ogni responsabilità e dichiara che sulla chiesa è precipitato un patriota americano. Di certo resta il numero delle vittime, 9 tra Kharkiv, Kiev e Dnipro. Intanto il ministro degli esteri ucraino Sibia a rispondere a Putin, che aveva condannato gli sforzi dei partecipanti al G7 di Evian al via oggi in favore dell'Ucraina, chiedendo un rafforzamento della difesa aerea del suo paese e maggiori pressioni sull'aggressore. Come il peggior barbaro del XXI secolo, Putin ha preso di mira specificatamente siti religiosi e culturali di particolare importanza, ha detto Sibia.
5: Anche la Gran Bretagna si prepara a imporre limiti all'uso dei social da parte dei giovanissimi. Mario, vai.
7: Il Regno Unito vieta i social media agli under 16, lo ha annunciato il premier Keir Starmer con un piano che punta a ridurre l'esposizione dei minori alle piattaforme digitali e ai loro algoritmi. Secondo il governo britannico, servizi come Instagram, Facebook, YouTube e X possono contribuire ai problemi di salute mentale tra i più giovani, oltre ad esporli a contenuti inappropriati e meccanismi pensati per generare dipendenza. La misura prevede il blocco dell'accesso per i minori di 16 anni, mentre resteranno esclusi i servizi di messaggistica come WhatsApp, considerati strumenti di comunicazione privata. L'esecutivo britannico punta ad approvare il provvedimento entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di renderlo operativo nella primavera del 2027, nell'ambito di una più ampia strategia sulla sicurezza online dei minori.
5: Ed è in qualche modo legata ai social la vicenda dell'invalido denunciato per truffa aggravata dalla Guardia di Finanza a Trinatopoli, in provincia di Bari. Per 20 anni il 50enne avrebbe infatti percepito una pensione di invalidità civile e accompagnamento in quanto invalido al 100% costretto in sedia a rotelle. In realtà sui social caricava foto in cui mostrava di camminare senza problemi. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno svelato la presunta truffa che ha comportato un danno per le casse dello Stato di 200.000 euro. I numeri della borsa di Milano, Fuzzimiba più 0,79%, viabilità.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente tra diverse auto si registrano 10 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna e un chilometro di coda per curiosi tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Liguria lungo la 12 Genova-Sestri-Levante. È un mezzo pesante fermo in avaria all'interno di una galleria a causare code per 4 km tra Genova Est e Recco in direzione di Livorno. Sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso, code a tratti, tempi di un'ora tra Arezzo ed Inciso Regello verso Firenze, 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per un mezzo fermo in avaria ora rimosso 2 km di coda tra Firenze Sud ed Inciso Regello in direzione di Roma. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
10: No, piano, piano. Il primo saluto di oggi lo faccio come sempre volentieri a Jessica Brugali. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì. 15 giugno, ecco, il 15 giugno a tutti i nostri Very Normal. Buongiorno a te, Angelo Brugali.
10: Buongiorno, buongiorno. Bentornata.
11: Il primo e l'ultimo, perché sono da sola per ora. Hai ecco, detto il primo saluto lo faccio
10: aspetta,
11: a te.
10: Aspetta, aspetta. Ah. Il secondo sì. Lo faccio alla nostra Ceci e a tutte le persone che in questo momento si trovano nella sua stessa situazione, cioè? Ovvero in coda sulla tangenziale est di Milano, dove c'è stato un grosso incidente, sì. C'è un codone. Ceci, ti aspettiamo.
11: Ma certo, noi siamo qui, insomma, arriverà, questione di minuti. Allora, come stai, caro Angelo?
10: Bene,
11: come
10: tu,
11: come
10: la voce è tornata,
11: bene, tornata,
10: hai trascorso
11: sì,
10: un felice weekend.
11: In silenzio. In silenzio, sì, molto bene, mi sono rigenerata.
10: Ma non hai parlato neanche col cane?
11: Solo con

0: lui, sì, giusto qualche indicazione.
1: Dov'è che era nata che si tuffava? Sì. Ma è vera quella cosa?
0: Certo che è vera.
1: Ma il corso di salvataggio?
0: Ma no, no, no, era un modo di descrivere, di insomma, di giocare. Okay. Sì, sì, comunque erano nelle mie zone, infatti, sì, i laghettini, i fiumiciattoli bergamaschi.
1: Mi sembrava
0: bergamaschi,
1: molto
0: sì,
1: divertente.
0: Molto carino,
1: ma ti
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: buttata
0: sì,
1: anche
0: no,
1: tu nel laghetto?
0: No, altrimenti salvataggio.
1: Troppo fredda. No, troppo fredda. È ghiacciata.
0: È ghiacciata,
1: lago di montagna.
0: Pericoloso. Eh sì, sì, essere ghiacciato.
1: Bisogna fare molta attenzione. E poi avevi ancora, insomma, la voce che
0: esattamente
1: veniva,
0: per
1: quindi,
0: quello dico pericoloso, altrimenti certo, questa mattina probabilmente.
1: Ma ecco, prima di far entrare sì, il cane nel lago,
0: ecco,
1: hai letto se c'era qualche divieto?
0: In realtà no.
1: Vietato no, far fare il bagno al cane.
0: Ah, dici?
1: No,
0: dici
1: non lo
0: che
1: so.
0: Ho fatto non ho visto nulla. Io no. Perché sai, divieti particolari in giro ce ne sono tanti,
1: anche
0: originali.
1: Anche sui laghi di montagna, certo.
0: Sì, sì, sì.
1: Cominciamo con la musica, poi ne parliamo.

0: Invisible degli U2 sulla vostra RTL 102.5. Sono le 11.13 del 15 giugno.
1: Buongiorno, buongiorno Angelo.
0: Quindi
1: buongiorno.
0: Tra una settimana sì. Inizia l'estate.
1: Ma giusto, stiamo già morendo di caldo.
0: Ma questa per noi è una settimana importantissima.
1: Per cosa? Per tante ragioni.
0: Ma perché ti sei vestita di rosa?
1: Vestita di rosa, un po' in anticipo, qualche giorno in anticipo.
0: Sei la nostra Barbie.
1: Ah sì, ma perché abbiamo una notte rosa noi da festeggiare, giusto? Il
0: venerdì
1: 19
0: sera.
1: Giugno.
0: Sì, venerdì sì. Sera, il 19 giugno, saremo a Riccione. Che spettacolo! Ce la cantiamo, ce la balliamo, sì, ci divertiamo. Sì. Quindi 21:30. L'ora
1: 30,
0: buona
1: sì,
0: è 21:30 e poi andiamo avanti fino a notte fonda.
1: Wow,
0: vi abbiamo preparato
1: artisti,
0: avete
1: insomma.
0: Sentito, insomma.
1: Esatto, insomma,
0: vogliamo ricordarvi.
1: Ricordiamo
0: J-Ax.
1: Dito nella piaga.
0: Ok. Eddie Brock,
1: Samurai J.
0: Eva. Bells, Amelie,
1: Sautufao,
0: Massimo Alberti, Jessica Brugali,
1: Angelo Beguini,
0: Stefania Iodice.
1: Quanti siamo? Bellissima.
0: Sarà una seratona.
1: Che bello.
0: Ecco, ne approfittiamo.
1: Sì.
0: A questo proposito, vedi che tutto torna. Ci state ascoltando da Riccione della Riviera? Da qualche parte?
1: Avete trovato qualche ordinanza particolare
0: qualche
1: o magari bizzarra, un po' folle?
0: Che vi ha lasciato un po' sconcertati? Perché, adesso non ricordo esattamente dove, ma mi pare in una spiaggia vicino a Venezia,
1: sì.
0: È vietato fare le buche.
1: Fare le buche nella sabbia, intendi?
0: Nella sabbia, sì. E fare i castelli di sabbia.
1: No, davvero?
0: Sì, perché le buche possono essere pericolose.
1: Certo, questo è vero.
0: E i castelli ostruiscono il passaggio sul bagnasciuga.
1: Però triste, a me piaceva tanto fare i castelli di sabbia da piccola, sì, dai.
0: Ma
1: insomma,
0: tutto con le tue sante
1: tutti.
0: Manine?
1: No, le formine. Prendevo le formine, poi aggiustavo giusto qualcosa. Comunque ad Eraclea, esattamente
0: okay.
1: Lì.
0: Okay.
1: Comunque allora ce ne sono.
0: Tu facevi i castelli o lì?
1: No, è vietato lì.
0: Okay. Va bene, dai. Allora, in questo fine settimana magari ci siete stati al 378-378-1025. Trovato qualche divieto?

0: Say what? Belli caldi, belli caldi. Beh, anche perché sono le 11:22 e questa è l'ora dell'Acqua Gym.
1: Ah sì, di
0: solito
1: l'Acqua
0: sì,
1: Gym.
0: Di solito sì, quando sei
1: è
0: in
1: vero,
0: vacanza
1: è vero, è vero.
0: Al villaggio turistico, Acqua Gym. Forza signore e signori, andiamo.
1: Hop, hop,
0: tutti in riva al mare, 5, 6, 7, 8, 5, 6.
1: 1, 2, 3. Beh, sei bravo, bravo, sì, sì, vedo che te li intendi.
0: Fino a 8 so contare, molto.
1: Ma no,
0: molto
1: con bene. I movimenti intendevo.
0: Allora, sì, torniamo sì. Un secondo a questi divieti. Ogni anno, in questo inizio stagione, capita che alla radio si dicono i divieti più strani e ci piace farlo anche oggi perché prendo spunto da una strana ordinanza di una spiaggia in Sardegna dove per accedere devi pagare 10 euro però puoi piantare l'ombrellone.
1: Puoi o non puoi?
0: Sì, puoi piantare l'ombrellone, solo se con te ci sono bambini o anziani.
1: In che senso, scusa?
0: Cioè, se tu andiamo io e te.
1: Ok.
0: Non possiamo
1: no, non ma non possiamo entrare in questa spiaggia?
0: No, si può entrare,
1: ma non possiamo mettere il nostro ombrellone.
0: Non si può mettere l'ombrellone.
1: E quindi abbiamo un ombrellone?
0: No, no, non c'è proprio.
1: Non c'è proprio.
0: No,
1: ma perché,
0: è spiaggia libera.
1: Non ho capito.
0: Allora, e perché? Lo sai tu? Non lo so. Forse
1: però
0: per contingentare ulteriormente gli ingressi, siccome è una spiaggia piccola, già per entrare devi prenotare, pagare 10 euro, eccetera. Se in più arrivi con 7 ombrelloni,
1: le
0: tende, eccetera, rovini
1: diventa
0: il paesaggio.
1: Un pochino difficoltoso. Beh, un'altra ordinanza abbastanza folle è il divieto degli zoccoli rumorosi.
0: Ah sì?
1: Sì, questa la troviamo a Capri, Positano, Ischia.
0: Io pensavo in casa del vicino del piano
1: quello
0: di
1: sempre,
0: sopra.
1: Ma quello non sono gli zoccoli, quello anche i tacchi. Ma i tacchi, scusami, non
0: i tacchi
1: sono
0: in spiaggia, dai, per
1: piacere. No, no, no. Vabbè,
0: ragazzi,
1: capito.
0: Ma zoccoli. Neanche i sabò in spiaggia.
1: Ma neanche
0: non
1: gli zoccoli allora. Ma non fanno rumore comunque.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali.

0: commerciale Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
2: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Adesso è qui la nostra Ceci.
1: Com'è che si dice piano piano come il diesel? Sì. Prima ecco, poi ecco. Arrivo.
2: Meglio tardi che mai.
1: E che, guardate che da Toscana sono partita ieri, cioè oggi ero bella serena partita
0: allora,
1: a casa.
0: Allora facciamo un riepilogo dei viaggi della nostra Ceci.
2: Ah, sì,
0: quanto
2: certo,
0: ci hai
2: sì.
0: impiegato da Cecina a Milano
1: posso
0: ieri?
1: Dire, in proporzione molto meno.
0: Meno che da Milano a Milano. Da Milano a Cologno, insomma.
1: 4 ore, dai.
0: Ah,
1: 4 ore.
0: Giusto, giusto.
1: Sì, senza sì, sì. un'anima, senza okay. traffico.
0: Invece stamattina sulla tangenziale, bella bella.
1: Volevo fermarmi al bar a prendervi le brioche, vi dico solo questo, sono uscita alle 10.
2: E perché non l'hai fatto?
1: Perché c'era.
2: Vabbè, ma tanto era bloccata, scusami, no, scendi in autogrill.
1: In autogrill.
0: Beh, sì.
1: Scusami. Jessica, che empatia comunque. Barbie zero empatia stamattina. Io sono Barbie macchina.
0: Allora, Barbie macchina, hai sentito mentre ci raggiungevi tra un improperio e l'altro
1: sì.
0: che stiamo cercando di raccontare alcuni dei divieti balneari tra i più curiosi che siamo riusciti a trovare.
2: Sì, più folli, ecco. Ti è mai capitato che
1: Ma allora, stavo un attimo aggiornandomi su anche il materiale che i miei gentilissimi colleghi mi hanno fornito e ho letto che c'è il divieto in alcune spiagge di non mettere i sassi, le sì? pietre sì. per ancorare l'ombrellone. Io l'unica volta che l'ho fatto, l'ombrellone mi è volato via.
2: Perché, ah sì, non era sì, ancorato
1: non
2: nel
1: era
2: modo
1: ancorato
2: giusto,
1: bene. Come fai? Cioè, nel senso, che problema può suscitare il fatto di spostare una pietra?
0: Ma forse, forse
1: sì,
0: è più che per l'ombrellone per le suoie, per, i,
2: no,
0: per gli asciugamani.
2: No, perché vengono spostate dal loro
1: no, no, no, guarda,
2: loro ambiente naturale.
1: Guarda, guarda, usare pietre per ancorare l'ombrellone. Anche
2: allora.
1: Perché la combo vento forte e sole sì. in faccia, cioè pronto, centro ustioni, cioè ti bruci subito.
2: Questo è vero.
1: Quindi come fai? Perché i sassi no?
2: Adesso cerchiamo di capire. Cioè,
0: adesso scopriamo anche perché in una spiaggia si può usare solo l'asciugamano ed è possibile invece utilizzare la stuoia, cioè non
2: no,
0: si può
2: non si può usare l'asciugamano no, okay. esatto, solo la stuoia,
1: quindi no sì. la spugna cioè sì. ok ma sì. sia la stuoia.
2: Beh, quello sarà per i granelli di sabbia, no, per
0: allora
2: lasciare...
0: perché la spugna sì. bagnata
2: sì.
0: Assorbe
2: ecco.
0: i granelli di sabbia
2: ecco,
0: c'ero,
2: c'ero
0: e quindi
2: quasi.
0: A forza di porta via
1: la sabbia non c'è più
0: mi sembra un po' eccessivo, però
1: allora scusa non potresti neanche mettere la tua gamba bagnata che esce sì. dalla stuoia perché
0: no,
1: sai
0: no.
1: quando...
0: Perché prima di uscire dalla spiaggia c'è l'apposito lavapiedi dove tu sì. lasci.
2: Ma la sabbia se ne.
1: Scusate,
2: se
1: non
2: ne
1: voglio
2: va.
1: Accendere la polemica visto che sono arrivati in ritardo, ma voi mi insegnate
0: sì.
1: che anche
0: sì.
1: quando tu sei lì che ti togli la sabbia, poi sì. oh, l'ho lanciato tutto a terra. Puntualmente arrivi a casa e la sabbia comunque c'è.
2: C'è comunque, c'è sempre.
1: Quindi
2: comunque.
1: Che si fa?
0: Ma perché sei appiccicata con la crema.
1: E allora non devi usare la crema.
0: Dai, ascoltiamo Mick.

0: Hai capito, Mick? Beautiful Freaks, la sua nuova canzone a 20 a mezzogiorno su RTL 102.5, la Ceci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Jessica.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, io sono
1: buongiorno.
0: Angelo, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo qualche altro divieto curioso da raccontare ai nostri ascoltatori?
1: Beh, allora, abbiamo niente picnic in cabina, ok? Quindi portarsi il pranzo al sacco da casa è una tradizione, vabbè, che la facciamo tutti,
2: sì,
1: no? Però
2: sì.
1: Ecco, al Lido di Venezia le cose non sono così, nel senso che non si può portarsi dietro praticamente la schiscetta.
2: Però scusa, in cabina perché la gente andava in cabina a mangiarsi il panino?
1: Beh, un po'
2: dentro la
1: sì,
2: cabina.
1: Quindi questioni di igiene, insomma, igiene e decoro,
0: sì,
1: no?
0: Non lo so.
1: Però
0: no,
1: scusami. Dici? Oppure magari la lasciavano in cabina per non tenerla magari sotto l'ombrello.
2: Perché non so, io mi immagino la cabina come quel posto comodo ma un po' angusto.
1: Sì, esatto.
2: Pieno di materassini dove perché chiudersi in
1: magari
2: due
1: lo...
2: a mangiare un panino in piedi oltretutto?
0: A meno che tu abbia la cabina quella col terrazzino e le sdraiette.
1: Ah, quella, okay.
0: Allora diventa un mono monolocale.
1: Mono proprio.
0: Sì, sentite qua intanto.
1: Sì.
0: Lo sapete? Lo sapete, sì,
1: certo,
0: lo so.
1: Lo
0: anche gli eroi muoiono. Il nuovo tour di Kid Yugi è ormai a un passo dal sold out.
1: E data dopo data l'attesa cresce, l'energia si fa sempre più forte. I palazzetti di tutta Italia si preparano dal 27 settembre a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze.
2: Kid Yugi, preparatevi ad accogliere uno show potente, intenso e senza filtri. Non aspettate oltre, acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Torniamo fra pochissimo.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Ah, ok.
1: Very, very well.
0: Buongiorno a tutti. Stavo pensando, ma i divieti, le ordinanze comunali per le spiagge sono scritte anche in inglese. Tu metti un turista straniero che arriva e trova vietato fare il picnic nella cabina, ma sotto l'ombrellone sì. Perché okay. ho letto meglio.
2: Sì. Ah, ok, solo okay. La cabina.
1: E allora sarebbe tipo no picnic in the cabin, yes under the umbrella.
0: Ok.
1: E questi fanno okay.
2: Comprensibile,
1: esotico,
2: sì.
1: Esotico.
2: Sì.
0: Invece quell'altra roba della stuoia e dell'asciugamano ho scoperto è a Stintino. Sì.
1: Spiaggia
0: spettacolare.
2: Certo, sì, ci sta.
0: Allora,
2: ci sta.
0: È vietatissimo portare via la sabbia. Non si porta via la sabbia dalle
1: questo,
0: spiagge.
1: Veramente.
0: Però per, diciamo, proteggere ulteriormente sì. l'ambiente marino c'è questa ordinanza. Si può prendere il sole sulla spiaggia di Stintino sì. con la stuoia,
2: okay.
0: legno in paglia, quello che è, mm-hmm. perché non porta via la sabbia.
1: Okay. Okay. Giusto, io a Stintino giusto. Andai senza niente, dormii in macchina,
0: sì.
1: mi alzai per evitare poi sì. l'arrivo delle sì. persone sì. appena finita l'alba,
0: sì.
1: mi sono buttata e poi sai cosa ho fatto? Sono tornata indietro e c'eri tu che mi aspettavi a Badesi. Era quell'anno lì,
2: ah,
1: era quell'anno lì.
0: Sì. Mai dormito in spiaggia?
2: No.
0: Mai
2: dormito
0: in
1: macchina?
0: In macchina?
2: Macchina nemmeno, no.
0: In macchina arriva al mare?
1: No. No, io così, sì.
2: Sì, sì, beh, io sono proprio classicona.
0: Siccome sono tutte cose che io ho fatto.
2: Allora, mi manca.
0: Beh, quest'estate potresti.
2: Sì, dai,
0: tutti e tre insieme. Però, se andiamo in spiaggia di sera, è vietato piantare l'ombrellone per la mattina dopo.

0: Pretty Woman.
1: Beh, in effetti però voglio dire, il collegamento c'era e il ritmo un pochino,
2: qualcosina.
1: Sì, un richiamo, sì. Un'autocitazione.
3: Ragazze,
1: sì.
3: Sapete che è il momento di ascoltare le ultime notizie, ma torniamo sulle spiagge italiane perché stanno arrivando alcuni messaggetti al 378-378-1025 che ci dicono, però... sono diventate un po' più care.
2: Un po' carette.
3: E poi sì, ok, io pago la spiaggia. Però non mi posso neanche portare la borsa a frigo con dentro la pasta al forno. Allora.
2: Capito? Se no spendo il doppio, scusa.
3: Dai, ci sentiamo tra poco. Dov'è che è questo posto?
2: Andiamo a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, anche lì in mezzogiorno.
3: Fantastico.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Ci saranno la pace Medio Oriente e il conflitto in Ucraina al centro del vertice del G7 che si aprirà oggi a Evian in Francia. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Evian Le Bain, che affaccia sul lago di Le Manot tra le Alpi francesi, è pronta ad accogliere i grandi della terra. Il G7, che durerà 3 giorni, vedrà riuniti Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Canada e Giappone, oltre a diversi leader mediorientali, con i quali saranno affrontati i temi relativi all'accordo siglato virtualmente.

0: ieri e che verrà ratificato il prossimo 19 giugno in presenza. Presenti anche diversi capi di Stato e di governo dei cosiddetti paesi emergenti. Il primo a sbarcare è stato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Il capo della Casa Bianca arriverà qualche minuto prima delle 17, mentre la presidente del Consiglio Meloni è attesa un'ora dopo. Le questioni più urgenti saranno lo sminamento dello stretto di Hormuz, missione alla quale prenderanno parte i paesi del G7, Italia compresa, dopo il via libera del Parlamento, e la pace in Ucraina, che è ancora lontanissima. Un pesante attacco russo nella notte ha colpito Kiev, Kharkiv e Dnipro, provocando 9 vittime e danneggiando gravemente la cattedrale della Dormizione, un simbolo per il paese aggredito.
1: E lo avete sentito, in Francia ci sarà anche il presidente americano Trump, reduce dai festeggiamenti per i suoi 80 anni. Il tycoon si è regalato un grande evento di arti marziali nel giardino della Casa Bianca. Sentiamo Ludovica Marafini.
2: Un evento che sulla carta doveva servire a celebrare il Flag Day, ovvero la commemorazione dell'adozione della bandiera statunitense nell'ambito dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, che ricorreranno il 4 luglio, ma che in realtà è sembrato più un regalo per Trump, che ha fatto il suo ingresso tra applausi e musica come fosse un lottatore sull'arena. 600 tonnellate di acciaio, un'altezza di 28 metri, una gabbia ottagonale piazzata sul prato della residenza presidenziale, ma non solo, perché i 14 atleti sono arrivati sul ring sfilando direttamente nello studio ovale, secondo i critici un ennesimo affronto alla dignità dell'istituzione. Uno show andato in scena davanti a 4.500 spettatori VIP, tra cui Mark Zuckerberg, e a 100.000 persone che hanno potuto seguire dai maxi schermi. A te.
1: Grazie, abbiamo detto della pace in Medio Oriente che continua a spingere i mercati. Il FTSE MIB in questi minuti guadagna lo 0,70%. E ora ascolti televisivi.
3: La ruota della fortuna e tanto sport dominano gli ascolti in TV. 4,3 milioni di media spettatori e 27,2% di share per Gerry Scotti su Canale 5. 3,7 milioni e 28% per Olanda-Giappone su Rai 1. Nella notte tra sabato e domenica la partita Brasile-Marocco su Rai 1 è stata vista da 2,4 milioni di media spettatori, pari al 39,8% di share. Su TV 8 il Gran Premio della Catalogna, 1,3 milioni di media spettatori e 13,7% di share. Marco Castoro, RTL. 102.5
4: Via Radio. Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, un incidente ora risolto, causa 4 km di coda tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna. Code a tratte invece per il traffico intenso, con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Bologna Fiera ed Imola verso Ancona. È invece un mezzo pesante fermo in avaria a causare code per 2 km tra Lanciano e Pescara Sud in direzione Pescara. Ci spostiamo in Liguria per lavori in galleria. Ci sono code sulla A7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli 2 km di coda tra Calenzano e Scandicci verso Roma a causa di un incidente. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di un'ora tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze e 40 minuti tra Scandicci e la 1 direttissima verso Roma. Con questo è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Alberto, quando è che ci fai un'altra canzone così bella come questa, Ragni? Caro Tananai, dai!
2: Caro Tananai, dai, Tananai!
1: Dai, allora, mezzogiorno e 13, buongiorno da Jessica, dalla Ceci, buongiorno, d'Angelo, eccoci
2: buongiorno.
1: Qui. Questa RTL 102.5, è tutto a posto?
2: E niente in ordine.
1: Bene. Ma una tua amica, ho visto che ti ha mandato una cosa.
2: Sì, no, stavamo vedendo in realtà... Questo apre un altro tema,
1: sì.
2: Cioè i cartelli con i divieti,
1: sì,
2: scritti in burocratese,
1: sì.
2: Cioè c'è il divieto di utilizzare lo specchio acqueo propiscente per la balneazione. Divieto di utilizzare lo specchio acqueo propiscente per la balneazione.
1: Divieto di balneazione, punto.
3: Sì, esatto.
2: Non fare il bagno! Cioè,
3: non fare, esatto.
2: Mamma mia!
1: Perché poi uno legge e dice: ma che cosa
3: significa? Cosa devo fare? No, semplicemente quello.
2: Io
3: anzi,
2: specchio
3: bagno.
2: Acqueo, avrei immaginato che la gente si fermava e che si guardava un po' la Narciso.
3: Esatto.
2: Tipo, non stare lì a specchiarti.
3: Guardarci.
2: Poi vabbè, piano piano lo capisci, ma si può essere un po' più stringenti.
1: Ma
2: no?
1: Torniamo ai nostri ascoltatori che sono molto stringenti,
2: sì,
1: e vanno spesso al punto più di noi.
2: Ecco.
1: Al 378-378-1025, prego.
4: Per quello che riguarda gli ombrelloni puntellati con i sassi,
2: sì,
4: non vorrei fosse dovuto al fatto che molto spesso,
1: sì,
4: quando poi si va via e si toglie l'ombrellone, il mucchietto dei sassi rimane lì.
3: Certo,
4: magari poco visibile, così poi ci scappa l'inciampo da parte delle persone che si possono anche fare male.
1: Sì.
4: Potrebbe anche essere quello.
1: Potrebbe.
3: Sì, è vero,
4: io e mio marito lo facciamo sempre.
3: No.
1: Cioè, una cosa, lasciate
3: no,
1: il mucchietto,
3: sì,
1: o usate i sassi e poi li rimettete dove li avete presi.
3: Lo facciamo sempre, secondo me lasciano il mucchietto lì.
2: Oppure inciampano sempre loro sui mucchietti lasciati dagli altri.
1: Potrebbe essere anche quello.
2: O anche ancora più doloroso, ci lasci solo il mignolino quando passi dove c'è il mucchietto di
3: sassi.
1: Anche perché se ci pensi, quando ti tagli al mare, anche solo con gli scogli, poi ti si rovina la vacanza.
3: Questo è vero, però nell'acqua salata disinfetta
1: sì,
3: tutto,
1: disinfetta
3: dai,
1: tutto, ma brucia.
2: Il problema è che diventa un loop infernale, perché
1: sì,
2: tu ti butti nel mare, brucia, pensi, si cauterizza, però poi rimetti il piede nella sabbia, quindi
3: entra
2: rientra
3: la sabbia,
2: è un disastro. Ha ragione
1: tutto.
2: Angelo, ti rovina la vacanza.
1: Ascoltiamo una bella Elettra Lamborghini, ce l'abbiamo, eccola qua, bam bam bam, bambina. Ba ba ba ba ba ba.

0: Ma che bello, ma che bello. A head full of dreams. Quanti sogni nella nostra testa. E i sogni tanti. Si realizzano guardando a sky full of stars.
1: Bravo, mamma mia, che poesia. Brividini, brividini.
2: E posso dire, a sky full of stars è l'altra canzone sempre dei Coldplay. Cioè, oggi le citazioni che sta facendo prima Roy Orbison. Sembri uno che fa la radio da...
0: Non lo so, cioè, uno antico anche.
2: Intendevo uno bravo, ma che bravo.
1: E noi le stiamo capendo,
2: esatto.
1: Stamattina.
2: E poi
1: è già tanto.
0: Già il fatto che le stiate capendo. Esatto. Mi aiuta.
2: Scusa, ci hai fatto pure il test l'altro giorno di quanto eravamo mature e vintage, e comunque il numero era piuttosto alto.
0: Delle cose fatte, diciamo, quasi tutte analogiche. Ora abbiamo un'altra voce da sentire,
1: sì,
0: mi sembra.
1: Sì, sì, prego.
3: Ciao,
1: sì.
3: Baguini, ciao Ceci.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
3: Bella. Allora dico io, vi dico, dite ai liti privati di mettere i prezzi più morbidi per tutte le famiglie. Piccole che non stanno bene e grandi, così uno si prende tutto lì, va bene?
0: Okay.
3: E non ha problemi di questo genere.
0: Ok,
3: siamo diventati una roba brutta, vai.
0: Ciao. No, perché diciamo ciò? Perché abbiamo iniziato dicendo che c'è una spiaggia in Sardegna dove si può accedere a numero chiuso, costa 10 euro a persona, e l'ombrellone lo si può piantare solo se nel nucleo familiare ci sono bambini o anziani.
1: Ok.
2: Tutti gli altri ustionati.
1: Gli altri, sì, e nessun ombrellone.
0: Allora, per essere precisi, quella spiaggia l'anno scorso è stata danneggiata da un incendio. Quindi è una forma di protezione per la spiaggia.
2: No, sì, ma sono d'accordissimo. No, però perché, cioè, alla fine se entra il numero chiuso mette l'ombrellone, non è?
0: Sì, però bambini e anziani.
2: Ok.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
12: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
11: Lavorato fresco.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro.

0: da dire yupi! Abbiamo fatto una bella combo tra J-Ax e Avicii, hai sentito?
1: Sì.
0: Bello, bello.
1: Anche perché avevano entrambi un qualcosa di country.
2: Vero?
1: Sì. Un video con i cavalli.
2: Con i cavalli. Sì, un po' questo stile da cowboy, no?
0: Ma venerdì sera.
2: Venerdì sera.
0: J-Ax,
2: sì.
0: Dove sarà?
2: E ci sarà anche lui.
1: Io sono in Norte Rosa.
2: Dov'è?
1: Riccione.
2: A Riccione. La Norte Rosa di Riccione, sì.
1: E chi ci sarà oltre a J-Ax? Lo so che lo dicevate prima perché mentre ero bloccata nel traffico vi ho ascoltato.
0: Quindi il ripassino ti è servito?
1: Però voglio dire,
0: vediamo
1: ci
0: se ci hai ascoltato.
1: Allora, ci Angelo sarà. Baiguini, sì, Jessica Brugali, okay, e Stefana, sì, Iodice.
0: Okay, sì. Perfetto. Poi,
1: Dito nella piaga, okay. J-Ax. Anna
2: chi?
0: Eva Bel Sameli. Alma?
1: Alma e
0: Eddie
1: sì? Brock.
0: Ok.
2: Samurai J.
1: Ah, okay,
0: okay.
1: E Amelie.
0: Sì, Amelie l'abbiamo
1: detto. Okay, sì, perfetto, sì, perfetto, sì. Perfetto, perfetto.
0: E poi DJ Sao Tufao.
1: E Alma.
2: E Massimo.
0: Okay. Questo succederà venerdì sera anche in diretta su RTL 102.5, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play. Allora, siccome i nostri ascoltatori sono più precisi dei precisi, sì, e hanno, quando hanno ragione,
2: sempre, sempre,
0: sentite,
2: sì,
0: questo messaggio.
3: Ciao ragazzi, sono, ciao, Armando, dovete aggiornarvi perché ieri è andata la notizia che la delibera è stata annullata per la spiaggia e quindi possono mettere l'ombrellone tutti quanti, purché sia un ombrellone per gruppi di persone, quindi quelli che vanno insieme devono avere un solo ombrellone, non più soltanto per anziani o bambini.
0: Ok.
1: Posso dire, così è ragionevole, sì. Sei a numero chiuso, tuteli la spiaggia, un prezzo onesto, perché sinceramente, sì, 10 euro al giorno va bene, sì. E se siamo noi tre, stiamo tutti vicini vicini sotto lo stesso ombrellone.
0: Perfetto.
1: Va benissimo.
2: Perfetto, cambiata da ieri, quindi tu hai letto l'altro ieri, probabilmente.
0: Ieri mi sono distratto un attimo, non ho scoperto.
1: Siete di Monche, la domenica.
0: Sì. Allora, stiamo un attimo sulle spiagge del Veneto. Allora, Jesolo e a Bibbione ci sono delle novità. A Jesolo ci sarà un taglio per dare più spazio tra gli ombrelloni di 20.000 postazioni. Anche questo sarà vero?
2: 20.000?
0: 20.000 sono tante, sono, perché la spiaggia di Jesolo è lunga,
2: sì,
0: è grande. E poi invece a Bibbione,
1: sì,
0: se non ho capito male, ci sono i lettini per i single.
2: Il mio,
1: il lettino per il singolo, sì,
0: col pannello solare per caricare il telefono, con il tuo, cioè il tuo spazio.
1: Ma dimmi te, e poi tu metti, allora, io sono un single, sì, vedo Jessica.
0: Single.
1: Io posso prendere il mio pannello solare e spostarlo.
2: No. Ma cosa cambia tra un lettino di un single e un
0: che
2: hai tutto questo spazio per te?
0: Sì, certo.
2: Ah, bello.
0: Cioè,
2: bello.
0: Se lo spazio tra un ombrellone e l'altro, dico numero, okay, a caso, è 2 metri per 2 metri.
1: Sì. Tra single è 10.
0: Non lo so, non lo so. Adesso approfondiamo. A proposito di persone che saranno con noi con grande piacere venerdì sera a Riccione.
2: Non l'abbiamo detta lei, non l'abbiamo detta prima.
0: No, perché sapevo che l'avremmo messa adesso.
2: Ecco, allora ascoltiamola.
0: Dito nella piaga.

0: businessman. Non vedo l'ora di sentirla dal vivo venerdì sera. Dirlo alla piaga con la sua nuova canzone Businessman. Ladies and gentlemen. Yes.
1: Wow, wow, yes, wow. Oh my god. Ma cosa è successo? Vi ho lasciato di soli una settimana e Angela mi è diventato poliglottide.
2: Sì, sì, ma cosa, certo, è successo questo weekend? Infatti.
1: I ran a screening.
2: Lezioni in privato.
1: Oh, you don't know.
0: I don't know why. Love is in the air.
1: Wow, speriamo, posso dire. Sì. Anche perché fra una settimana arriva l'estate, love is in the air, va bene,
2: sì,
1: così.
2: Sì, sì, giusto.
0: Ma me la cavo bene anche col francese, eh?
2: Davvero? Ci vai, prova.
0: Non voglio che ci avevi una sessuale.
1: No, no, no.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone.
11: Mamma mia che buono.
10: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto.

0: la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Spensieratezza in questa canzone di Peggy Gou. Na na na na e na na na na e na na na na. Eccoci qui, mancano 12 minuti all'una.
1: No, te la ricordi? Ce la puoi rifare?
2: Na na na na na.
1: Brava.
2: Scusami, che con questo, cioè, non lo so, passano gli anni e sto pezzo non mi esce mai dalla testa.
0: Vero.
2: Quindi mi puoi dire tutto e io continuo a ballare. Cioè, vabbè, ok.
0: Na na na. Tutto fantastico. Abbiamo detto, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se durante questo weekend hanno cominciato a fare i conti di quanto costano sdraio e ombrelloni sulle spiagge italiane, visto che non siamo ancora in altissima stagione, il 15 di giugno, però col tempo bello, il caldo, le giornate lunghe, eccetera, anche nei fine settimana, secondo me, qualche spesuccia è stata fatta.
1: Beh, sì, secondo me si aggira intorno, almeno una media, dovrebbe essere intorno ai 35-40 euro al giorno,
2: sì,
1: sentite?
2: Più o meno,
1: me fine giugno, secondo me sì.
0: 35 secondo... si può dividere per 3, no?
2: Penso di sì, penso che tu vuoi dire 35-40 testa, no? Perché
1: no,
2: sennò diventa
1: un ombrellone due lettini.
0: Cioè 10 euro al pezzo?
2: Fai un 15
0: per cui diventa 45.
2: Secondo me è più credibile.
1: Sì, poi dipende ovviamente da location a location.
0: Beh, certo,
1: sì, certo,
0: sì,
1: ovvio.
0: Sai.
1: Però se vai, si certo, se vai dove va Angelo Baiguini.
0: No.
2: Ah sì, perché
0: no,
2: dove
0: io sono
2: Angelo,
0: campione
2: perché...
0: mondiale di spiaggia libera, proprio.
2: Sì.
0: Mi piace.
2: Come me, anch'io,
0: selvatico.
1: Anch'io. Bello, sì. No, non è vero, ma tu ci credi.
2: Ma io ci credo perché sono anima innocente. Io sì che sono di spiaggia libera.
1: Ma esclusive. Spiagge esclusive,
0: ma non esclusive,
1: 90 mi piace, euro al giorno.
0: Ma che ne sono? Non fatemi passare per quello che non sono.
1: Okay.
0: Mi piacciono le comodità, per cui.
2: Ma certo.
1: Sì, dai, quando si va in vacanza è anche giusto godersi un po' la comodità.
0: Se il lettino non è il cuscinetto.
2: Stavo per dirtelo!
1: Ecco!
2: Ti girano i 5 minuti.
0: No, però.
2: Ma lettino o sedia da regista?
0: No,
1: sedia lettino, da regista.
2: La sedia da regista a me piace, però.
0: Anche la sdraio, non mi dispiace.
2: Anche la sdraio. No, a me la sedia da regista piace perché poi mi schiaffo la settimana enigmistica sulle ginocchia.
0: Capito.
2: Inizio. Quattro verticale. Ti brucia se non metti la crema. Chi la sa?
1: Che cos'è? Ti brucia se non metti il sole.
2: Sole, giusto, ci sta. Quattro lettere. Bravo.
1: Scusa,
2: vi sto coinvolgendo nella mia settimana enigmistica.
1: Vai, un altro, ci piace.
2: Ok, ha fatto una canzone estiva con la A.
1: Annalisa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Accendiamo la macchina del tempo, signore e signori.
3: Perché sì, cosa? Beh, no, che no, sei le ancora crociate sì. Qua e niente.
2: Allora, famosa band.
3: Sì.
4: Sì.
2: Che si pitturava la faccia.
3: Ah, quante lettere?
2: 4.
3: Ok, la terza è una S.
4: Anche l'ultima è una S. Anche l'ultima.
2: E la prima? Una K.
4: Una K.
3: Kiss.
4: Brava.
3: Oh, comunque è bello questo cruciverba, tutto sì, sulla sì. Scaletta di RTL 102.5, incredibile.
4: No, è la scaletta che è sul cruciverba.
2: Avete mai provato a scrivere un cruciverba?
3: Io sì.
2: Cioè, no, deve essere complicatissimo.
3: No, l'ho fatto per un compleanno.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Di quante parole era composto?
3: Adesso mi ricordo, saranno state 15.
2: Già, però incrociare 15 parole
4: certo.
2: non è una cosa semplice.
3: Angelo, sono bella e intelligente, cosa ti devo dire?
4: E non è bionda,

0: Wow, wow, wow, I was made for loving you, baby.
1: Baby.
0: Pazzesca, baby. Pazzesca. Era la fine degli anni 70 e Kiss, l'ultima canzone di oggi per Viva l'Italia, il nostro Millennium Hit. Signore e signore e signore.
2: Signore, signore e signore. Possiamo dirlo, Jay?
1: Certo,
2: è già finito,
1: sì,
2: il programma.
1: No! Di oggi è stato veramente
2: per me
1: rapidissimo.
2: È durato ancora meno.
0: Ha durato meno del solito.
2: Non so come mai. Domani esco di casa alle 8 del mattino, cioè,
0: ma sai che non hai mica detto che
1: dai, non portare, per
0: no,
1: favore,
0: spiga,
1: dai,
0: spiga, dire, spiga,
2: tocchiamo, tocchiamo ferro.
0: Allora, grazie a Ricky Ristarco, grazie a Pio Ingegnere per la parte tecnica,
1: grazie
0: a tutte e tutti voi per averci seguito, grazie Jessica, grazie Ceci,
3: grazie Angelo.
0: Wow. Questi tre bei cretini, bello, torneranno domani mattina puntuali tra le 11 e le 13.
1: A allora, domani,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao.
2: Dov'è che si va?
1: Andiamo a Cortefranca, in provincia di Brescia, quasi le 13.
0: Bello. Quindi in Franciacorta.
1: Sì.
0: Sì.
4: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È lunedì 15 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito all'estero, perché la comunità internazionale guarda con speranza l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, una delle questioni che saranno al centro del vertice del G7 che si aprirà oggi in Francia. Allora andiamo da Valentina Iannicelli.
7: L'appuntamento con la firma che darà il via al memorandum d'intesa per la pace tra Stati Uniti e Iran è per venerdì prossimo in Svizzera e in presenza. Sicuramente arriverà da Washington il vicepresidente americano Vance e forse ci sarà anche Trump, oltre ai delegati di Teheran. Da quel momento partirà un conto alla rovescia di 60 giorni per trovare l'accordo sul nucleare iraniano e sul suo smaltimento e sugli asset finanziari della Repubblica Islamica, che dovranno essere scongelati. 12 miliardi subito e altri 12 sulla base degli obiettivi previsti dal trattato e raggiunti dall'Iran. Intanto a Devian è tutto pronto per accogliere il G7. Il presidente Trump, che arriverà intorno alle 17, affronterà i temi caldi con gli alleati, che saranno utili per rendere di nuovo libero e sicuro il passaggio per lo stretto di Hormuz. La richiesta è quella di collaborare allo sminamento delle acque. Intanto l'Ucraina, che ha vissuto un cruento attacco russo nella notte scorsa, ha chiesto ai grandi della terra di continuare a sostenere gli sforzi bellici contro il paese aggressore. L'attacco ha provocato diverse vittime e il danneggiamento di un simbolo di Kiev, la cattedrale della Dormizione.
6: In questi minuti è in corso la conferenza stampa della presidente del Consiglio Meloni dopo il faccia a faccia con la premier giapponese Takaichi, proprio a Villa Pamphili a Roma. E allora sentiamo le parole della premier Meloni.
8: Abbiamo condiviso con Sanae una profonda riflessione sulle grandi crisi internazionali, abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura, e di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili non possiamo volgere lo sguardo altrove.
6: Ora andiamo a Milano per una vicenda che coinvolgerebbe personale dell'ATM, foto di donne rubate sui mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e scambiate su chat personali. Ludovica Marafini, a te.
9: Sì Giovanni, a scoprire la chat sabato scorso e a denunciare la vicenda è stata una passeggera. La donna ha raccontato che accanto a lei in un viaggio sul tram 15 c'era un autista in pausa riconoscibile dalla divisa che stava scambiando messaggi in una chat, probabilmente un gruppo con alcuni colleghi. Ad attirare l'attenzione il fatto che al centro delle conversazioni ci fossero quelli che sembravano fotogrammi estrapolati dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi, immagini che ritrarrebbero ignare passeggeri e cui corpi sarebbero diventati il bersaglio di commenti sessisti. Una vicenda ripresa dalla scrittrice Carlotta Vagnoli, dal Corriere.it. ATM ha fatto sapere di aver già avviato un'indagine interna per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti. A te.
6: I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIBA più 0,87%. Una notizia di calcio, c'è l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan, lo riferisce il quotidiano portoghese Abola. Il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione più bonus. Amorim potrebbe essere a Milano tra oggi e domani per mettere la firma sul contratto. E ora lo speciale mondiali.
5: Speciale mondiale.
6: Ed eccoci qui, andiamo subito da Nicolò Pompei per un punto sulle partite giocate, quelle in programma nelle prossime ore. E allora, prima però del pezzo con Nicolò Pompei, sentiamo Paolo Pacchioni sulla partita sotto i riflettori oggi, quella di Iran e Nuova Zelanda. Pacchioni.
3: È una partita dall'alto valore simbolico. La partecipazione dell'Iran a questo mondiale americano è stata a lungo in forse, mentre i raid statunitensi bombardavano Teheran. Ora si spera che l'accordo tanto annunciato possa veramente essere firmato, ma le tensioni non sono passate. Alla nazionale iraniana non è stato consentito di restare negli Stati Uniti per tutto il periodo del mondiale. Il quartier generale è stato spostato in Messico e da lì la squadra effettua viaggi lampo giusto per disputare le partite. Stanotte alle 3 ora italiana l'Iran giocherà contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, dove c'è una grossa comunità persiana. Sono quasi tutti scappati dall'Iran con l'arrivo degli Ayatollah, quindi sono oppositori del regime e anche questo è un motivo di tensione.
6: Come detto Pompei.
10: Il mondiale inizia a scaldarsi e anche le partite diventano sempre più combattute e ricche di gol, a cominciare da Germania-Curaçao 7-1 fino a Svezia-Tunisia di questa notte, terminata 5-1. Nel mezzo il 2-2 tra Olanda e Giappone e l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador. Oggi sarà il turno dei gironi G e H, si parte alle 18 con l'esordio di una delle favorite assolute per la vittoria finale, ovvero la Spagna di Yamal. L'avversario sarà Capoverde alla prima partecipazione ad un mondiale. Alle 21 il Belgio di Lukaku e De Bruyne affronterà l'Egitto di Salah, a mezzanotte Arabia Saudita, Uruguay e infine alle 3 Iran, Nuova Zelanda.
6: Notizie in inglese, Pressman.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. The U.S. and Iran have agreed a deal to end the war, which mediator Pakistan says will be signed on Friday in Switzerland. Donald Trump says as part of the agreement, the Strait of Hormuz will be reopened. G7 leaders are meeting in France today to discuss Gaza, Iran and Ukraine. The summit hosted by France's Emmanuel Macron comes after deadly strikes on Kyiv, including a UNESCO-listed monastery. In the UK, Keir Starmer says under 16s will be banned from social media, including Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok and YouTube, a law expected to be passed by the end of this year. WhatsApp will not be included. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Previsioni del tempo.
16: Bentrovati da Paolo Corazzon. Tempo bello sull'Italia nelle prossime ore, situazione estiva, giusto un po' di variabilità all'estremo nord-est, qualche locale piovasco sul Triveneto, ma di passaggio nulla di che, qualche nuvola sulle isole maggiori, in particolare in Sardegna. Come temperature e valori alti sì, ma tutto sommato non eccezionali, ma attenzione, da mercoledì alta pressione nordafricana, il caldo si intensifica. Dettagli con Trebi Meteo.
5: Via Radio.
17: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante, è chiuso il tratto tra Caianelle e Capua verso Napoli. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. L'uscita obbligatoria è stata posta a Caianello, dove registriamo 1 km di coda. Sempre su questa autostrada un altro incidente sta causando code per 4 km. Il tratto è tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace
2: tum, ha ha.
0: Mi piace
2: tutto tum, ha ha.
0: Sembra incredibile, di nuovo lunedì.
3: È lunedì, sì, è il 15 giugno.
1: La sua voce oggi
3: com'è?
1: Non è che ha fatto proprio un gran riscaldamento vocale, eh?
0: No, non l'avevo scaldata abbastanza per cantare alla Scala.
3: E allora faccia subito un saluto nobile, così la scaldiamo al meglio.
0: Buongiorno, un saluto nobile, si obbligo come sa va bien.
3: Perché lei quando arriva il caldo dorme con il deretano scoperto.
0: Ma
3: lo
0: no,
3: dica,
0: ma
3: lo
0: dica. Ma cominciamo subito. No,
3: e la corrente fa così, a meno che chiude le finestre, accende il condizionatore anche quello.
1: Ma no, ma lo sa che lui ogni weekend va a Firenze, c'è l'aria condizionata in treno, è quello.
0: Dai, possiamo andare avanti.
3: No, cominciamo che è meglio.

0: Night, cominciamo dai BTS, la nostra miseria nobiltà. Buona nuova settimana alle 13:15 nel nostro 15 giugno su RTL 102.5. Allora Conte, sì. Lei è tornato a Firenze, sì. Dopo due settimane, tra l'altro Firenze è molto cambiata.
1: Ma tanto non vi racconto nulla.
0: No,
2: non ci racconta nulla, ma
0: curioso,
2: come si permette?
0: Non si può,
2: scusi,
0: non
2: siamo
0: si
2: tutti
0: fa.
2: Qua ad aspettare, ci scrivono, cioè, Conte cosa ha fatto
0: questo weekend?
1: Ho fatto un bel giro per tutto il centro storico, controllato che tutto fosse a posto, fosse... Ah no, sono andata a vedere una mostra molto bella.
0: Sì, sì, sì, ci sta, bene.
2: Allora,
0: bene.
2: Il Conte ha un problema con lo shopping, ve lo dico, sì. Io, dato che non ve lo vuole dire. Ogni volta che va in giro, che ha un pomeriggio libero, il Conte compra qualcosa.
0: Compra, sì.
1: Ma ora voglio dire, non ho più la mamma da tanto tempo.
0: Adesso ha altri genitori.
1: Mi sia ricapitata
2: no,
1: una mammetta invadente.
2: No, io sono la sua commercialista.
0: Sì, bene, okay. Bene.
1: No, la mia allora, commercialista è lei... tranquilla, ce l'ho da 40 anni, non mi ha mai rotto le bip, come
0: vabbè,
1: si sono
0: le nuove dire. Leve sono così,
2: Ma lei spende tutti i suoi averi sempre in vestiti nuovi.
1: Ma guarda che tanto non le lascio nulla lo stesso, anche se...
2: Ma io lo
1: sa
2: che non voglio.
0: O anelli.
2: Io non voglio i vestiti, voglio la casa, vabbè. È diverso.
0: Però vabbè, anche a Firenze fa i suoi acquisti, non solo a Milano, anche
2: certo.
0: A Firenze fa i suoi luoghi.
1: Bisogna far girare l'economia.
2: Giusto.
0: Bravo.
1: E non è vero che la fanno girare i giovanissimi.
0: No.
1: Ringraziate noi.
0: I nonni.
1: Over 40, 50, 60 che fanno girare l'economia. Oh. Siamo noi, cari ecco. Miei. Non basatevi troppo su questi qua.
0: L'ha trovata diversa la sua Firenze.
1: Guardi,
0: non essendoci da due settimane.
1: Ponte Vecchio è ringiovanito.
0: E Ponte Nuovo.
2: Come
1: Palazzo
2: lei.
1: Vecchio si è fatto un lifting, è meraviglioso.
0: Vede, impari
2: come
0: da
2: la
0: loro.
2: Come la mamma delle Kardashian.

0: Problem Mad Comes su RTL 105. Andiamo tutti a fare un giretto in Turchia.
1: In Turchia,
0: in
1: perché?
0: Turchia, a Zmirne, ora chiamata Izmir. Un tempo si chiamava Zmirne con la Z, si scrive con la S, adesso Izmir.
1: Beh, in questo periodo lo stiamo facendo tutti i giorni con i mondiali.
0: Mondiali straordinari, no? Su RTL 105, giorno e notte alla fine. Lì cosa è successo?
1: Più notte che giorno. Che è vero. In questo periodo.
0: Durante uno spettacolo di Romeo e Giulietta, sul palco, in teatro, è arrivato questo gatto.
1: Ma proprio sulla morte.
0: Sulla morte del finale.
2: C'è l'attore steso a terra e il gatto che gioca con i suoi capelli.
1: Il ballerino.
0: Esatto, c'è un video che è diventato naturalmente virale, fa molto sorridere perché al gatto non interessa nulla dello spettacolo.
2: Vabbè, giustamente.
0: E lì che
1: lui
0: gratta.
1: Lui steso a terra, Romeo che deve far finta di essere morto.
0: Esatto, bravissimi.
1: Lei, Giulietta che si dispera come una pazza e sto gatto intanto gli rava dai capelli. Gli rava i capelli.
0: Sì, fa ridere perché i ballerini, gli attori, i protagonisti non si filano per nulla il gatto, sono stati bravi a continuare lo spettacolo.
2: È giusto così però, eh?
0: Esatto.
1: E da qui dal video mi è sembrato che lui un leggero sorriso gli sia scappato.
0: Vabbè, ma come fai? Ti gratta
1: anche,
0: tutti
1: anche
0: i
1: da
0: capelli.
1: Morto.
0: Apriamo la grande parentesi degli imprevisti.
1: Sì.
0: C'è tanto da dire,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Logico numero uno, Cesare Cremonini, in Misera Nobiltà del nostro lunedì su RTL 102.5. Beh, l'imprevisto fa parte della vita di tutti, sì, i giorni, della quotidianità, ma anche specialmente più cerchi di far bene, più capita l'imprevisto. Certo,
1: più sei di corsa.
0: Anche quello naturalmente.
2: No, però tornando al discorso di apertura, no? Abbiamo parlato del balletto di Romeo e Giulietta, che è sulla scena finale, insomma, di...
0: arriva questo gatto.
2: Arriva il gatto sul palcoscenico e rovina un po' la scena finale della morte di Romeo e Giulietta. È successa una cosa del genere, non con un gatto, però, in un'opera lirica, Torre del Lago, Puccini, sapete che è sul lago.
1: Ma è successo,
2: no?
1: A lei?
2: No, io ci lavoravo all'epoca, parlo di 30 anni fa, prima della radio, e c'era
0: quando non c'erano i gatti.
2: Una replica di Suor Angelica,
0: sì,
2: di Puccini. Suor Angelica. Mentre faceva un acuto, essendo all'aperto il teatro, gli entrò tipo una zanzara, un tafano, qualcosa proprio
1: in gola.
2: In gola, e chiaramente.
0: Ride ancora, ma si strozza
2: gli
0: anche
2: si
0: lei.
2: Si strozzò l'acuto in gola, povera donna. Altro che stecca alla scala.
0: Beh, è successo anche a me con un mio vecchio datore di lavoro, in un colloquio che poi non era così formale, ma informale, una prima conoscenza all'aperto, mi entrò una mosca in bocca.
2: Ecco.
0: E lì fu un misto tra ridere e figuraccia.
2: Ma si dice mosca in bocca.
0: Mosca in bocca,
2: no?
0: Sì.
2: Silenzio.
0: Esatto. No, comunque, a parte questo, ma poi ci sono alcuni imprevisti dove in quel momento non ti puoi permettere di distrarti, come è successo agli attori, ai ballerini.
2: Che sono rimasti concentrati. Oddio, nel caso del canto, sai, lui era morto a terra, continuava a fare il morto anche se il gatto ravanava fra i capelli, ma lei sull'acuto un moscerino, qualcosa, un insetto in gola, ciao.
0: Signorina Chang, io vorrei sapere, sicuramente i suoi imprevisti.
1: Allora, a livello di tosse a me capita sempre, perché a me si secca proprio la gola. Quante volte anche qui in radio, mentre sto parlando, mi si secca la gola e mi vedete sparire da qualche parte perché inizio a tossire come una disperata.
2: Oppure quando ti va via la salivazione dall'emozione.
0: Ah, terribile,
2: alla scuola di teatro.

0: Hillary Styles, la sua nuova Dance No More, insieme a un sacco di altri ballerini. Sarà capitato qualche imprevisto durante la registrazione del video, voglio dire.
1: Ai ballerini ne capitano di imprevisti, anche un crampo.
0: Noi siamo curiosi di sapere questo, cioè quell'imprevisto che non doveva assolutamente capitare in quel momento
2: lì. Ogni tanto noi ci giochiamo anche sopra, cioè tipo quando sei particolarmente in ritardo dici: guarda, scusa, perché ho trovato veramente un sacco di traffico, che il traffico è un imprevisto, ma in quel momento magari non c'è nessuno per strada, però tu lo dici per auto aiutarti.
1: No, quelle sono le scuse inutili che per dei ritardatari che non affrontiamo questo argomento.
0: Ma signorina Simpone, parliamo anche di Kid Yugi, va.
2: Sì, perché anche gli eroi muoiono. Il nuovo tour di Kid Yugi è ormai a un passo dal sold out. Data dopo data l'attesa cresce, l'energia si fa sempre più forte. I palazzetti di tutta Italia si preparano dal 27 settembre a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Kid Yugi, preparatevi ad accogliere uno show potente, intenso e senza filtri. Non aspettate oltre, acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com.
1: Molto bene, speriamo che mentre gli eroi muoiono in teatro,
0: sì, basta.
1: Non ci sia il gatto a ravanare i capelli.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
7: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone. Edito da Rubbettino.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: È sempre bello, anzi è sempre bello, come dice Coez su RTL 102.5 nel nostro lunedì alle 13.51. Tanti imprevisti ci state facendo sorridere. Vogliamo andare angelone dal nostro amico Christian che ci ha mandato un vocalone.
1: Vai. Mio padre è successo di masticare una budiesa, come la chiamiamo qua in Friuli. Cimice di quelle verdi che mangiava la pasta. Non vi dico la reazione, è diventato un paonazzo, ha cominciato a sudare, a tossire e ha vomitato anche l'anima, proprio una roba pazzesca, e noi dietro di lui perché abbiamo capito che lo schifo immenso che ha fatto. Un saluto da Udine, Christian, ciao a tutti.
2: Ciao Christian, ma poverino, è una cosa terribile, mi è venuto la pelle d'oca soltanto a sentire questo vocale.
0: Perché tra l'altro loro hanno un odore, queste cimici verdi,
2: tremendo.
0: Anche senza masticarle, solamente stando vicino,
3: poi,
0: se la provochi emana questo liquido.
3: Ma poi tremende, che voglio dire, verdi si mimetizzano bene anche in mezzo alla verdura.
0: Conte, vuole leggere il messaggio di Antonella che parlava a proposito delle chiavi, no? Quando uno è sempre di corsa.
3: Che lo ritrovo, che nel frattempo
0: che si incastrano.
3: Se ce l'ha.
2: Vabbè, ce l'ho io. Buon primo pomeriggio.

0: Io vorrei ricordare un imprevisto che mi è capitato varie volte, e cioè che più vado di fretta e necessito di uscire ed entrare di casa per aprire e chiudere la porta con le chiavi, mi succede che proprio la chiave che mi serve per aprire è imbrogliata tra l'anello che sono
1: terribile,
2: ingarbugliata, sì. Così come si ingarbugliano sempre gli auricolari.
1: Tu i suoi, ma i suoi è un problema ogni
2: ma
1: volta. Comunque sì, cioè quell'anello fastidioso che dovrebbe essere utile a tenere tutte le chiavi di Sant'Antonio.
2: Sì. Spesso si incastra la chiave proprio nell'anello.
1: E lì è un disastro perché sei sempre di corsa.
0: O quando hai quei fatica. Portachiavi lunghi, come tipo anche io ce li ho, tiri fuori, esce tutto praticamente dalla borsa, qualsiasi cosa.
1: Conte, anche lei portachiavi lunghi?
2: No, tutto corto.

0: Intramontabili le canzoni di Max Pezzali, gli 883, che belli, sì, gli anni 90, sì. Come mai? Tra l'altro riempie sempre gli stadi di anno in anno,
1: certo,
0: Max, perché prende tantissime generazioni. In fondo la prima ora di Miseria e Nobiltà in questo lunedì su RTL 102.5. Qualcuno ci dice, Conte ce lo confermi, lei che è uomo di mondo.
1: Come no.
0: In Messico le cimici delle piante le mettono nella salsa perché fa piccante.
1: Ma anche no, guardi, faccio piccante quanto vuole, perché
0: non
1: ce
0: la assaggerebbe?
2: No. Che schifo, no.
1: No, ma non mi può sconvolgere la bambina. Quei
0: vabbè, ma
2: allora,
0: sono
2: anche
0: abituati,
2: se quando io e il Conte andremo a Pechino Express siamo disposti a mangiarci.
0: Vedete,
2: le
0: brava,
2: cimici.
0: Brava.
1: Ma non ci voglio
2: proprio. Ovviamente
1: andare,
2: dipende dall'obiettivo, cioè se è una cosa ricreativa non lo farei mai nella mia vita, se è una sfida lo faccio.
0: Lo
2: ma
0: fa, lo farebbe, qualsiasi tipo.
1: Ma neanche per fare una sfida, ecco perché non andrei mai a fare quei format inutili.
0: Ma è Conte, Conte, se le fa vincere le prove, l'imprevisto deve affrontarlo.
1: Format inutili.
0: Ma
1: punto.
2: Sei solo invidioso.
0: Dai.
1: Di chi? Di cosa?
2: Di me.
0: A tra poco.
2: No.
1: Anche a Dorgali, in provincia di Nuoro, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Oggi a Evian, in Francia, al via al G7. Tra i temi al centro del summit, l'accordo con l'Iran e la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. In questi minuti il presidente Emmanuel Macron ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la guida di una missione nello stretto con il sostegno di Olanda e Italia. Operazione che, sempre secondo Macron, potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni. G7 a cui parteciperà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi a Roma ha incontrato la premier giapponese Sanae Takaichi. Le due leader hanno espresso soddisfazione per il memorandum sull'Iran e hanno ribadito anche la solidarietà all'Ucraina. Cambiamo argomento, anche la Gran Bretagna si prepara a imporre limiti all'uso dei social per i più giovani. Le piattaforme li rendono infelici, dice il premier Starmer. Il servizio è di Mario Vai.
5: Il Regno Unito vieta i social media agli under 16, lo ha annunciato il premier Keir Starmer con un piano che punta a ridurre l'esposizione dei minori alle piattaforme digitali e ai loro algoritmi. Secondo il governo britannico, servizi come Instagram, Facebook, YouTube e X possono contribuire ai problemi di salute mentale tra i più giovani, oltre ad esporli a contenuti inappropriati e meccanismi pensati per generare dipendenza. La misura prevede il blocco dell'accesso per i minori di 16 anni, mentre resteranno esclusi i servizi di messaggistica come WhatsApp, considerati strumenti di comunicazione privata. L'esecutivo britannico punta ad approvare il provvedimento entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di renderlo operativo nella primavera del 2027, nell'ambito di una più ampia strategia sulla sicurezza online dei minori.
4: La cronaca ci riporta in Italia. A Prato scoperta una banca fantasma capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri, che avrebbero usufruito 3 associazioni.

0: azioni a delinquere, clan italiani, cinesi e albanesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico informale Hawala, che non ha tracciabilità. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari. Infine parliamo di sport, di calcio. Potrebbe esserci l'accordo sul nuovo allenatore del Milan. Sentiamo Enzo Tamborra.
1: Il quotidiano portoghese A Bola non ha dubbi. Tra il Milan e il tecnico Ruben Amorim c'è l'accordo sulla base di un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per il terzo anno. L'allenatore percepirebbe un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione più corposi bonus. Amorim dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore, entro domani dovrebbe essere a Milano. Ex centrocampista del Benfica, da allenatore decollato nei 4 anni alla guida dello Sporting Lisbona. L'ultima esperienza, non entusiasmante, al Manchester United tra il 2024 e il 2026. Sin da bambino non ha mai nascosto le sue simpatie per il club rossonero.
0: Era l'ultima notizia per questa edizione, abbiamo terminato e allora la linea va ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente e inoltre si segnalano 5 km di coda all'altezza di Caglianello per l'uscita obbligatoria. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, 4 sono i chilometri di coda per un altro incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
5: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
6: Miseria e nobiltà!
7: Fatto bene la mano con questa
8: manina d'artigianino fiorentino piccolo!
9: Conte, se dovesse fare Pechino Express con la nostra signorina Simpone, nudo lo farebbe, dicono i nostri amici della Social TV.
7: Nudo né a mangiare cimici.
9: E allora,
8: vestito nel fango, mi smaglietta bagnata.
9: Ma sì, lo faccia.
7: Qualsiasi, la qualsiasi.
9: Siamo andati in Turchia, dove questo gatto simpatico è diventato virale per aver attraversato il palco di uno spettacolo importantissimo come Romeo e Giulietta e è rovinato tra virgolette
7: la
9: il finale.
7: Scena finale della morte di Romeo.
8: La resa più realistica.
9: Esatto, sì, i ballerini sono stati bravissimi, gli attori non si sono scomposti, da qui abbiamo aperto la questione imprevisti. Che sono dietro l'angolo, quelli quando non devono capitare.
7: E quelli che possiamo anche dire in diretta radiofonica nazionale, però scusate se non
8: le cose un po' proibite.
7: Dire tutto, no?
9: Dai che ripartiamo con Giova e Alfa, buon vento.

0: mondo migliore lo dice Vasco e noi
1: davvero
0: ce lo auguriamo.
1: Certo.
0: Alle 14.13 su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà, Conte Galea, signorina Chang, Princess of China e Whatsappone. Imprevisti. Allora, andiamo un attimo da Angelone, ce l'abbiamo il vocale tra poco, perché ce ne sono di curiosi, simpatici, partendo di nuovo, l'abbiamo detto, da questo gattino che ha rovinato in maniera simpatica, poi è andato tutto bene, per carità.
2: Sì, no?
1: Sì,
2: sì,
1: sentiamo
2: il
1: Giulietta.
2: Sentiamo
1: Romeo e Giulietta, il balletto.
3: Non so se si può dire in diretta qui. A me mi è capitato quando lavoravo all'altro aeroporto, quello di Malpensa, e facevo Don Giovanni in giro, no? Mentre stavo, diciamo, limonando in un ascensore dell'aeroporto, all'improvviso si spalanca la porta, mi ha beccato un paio di passeggeri mentre avevo la lingua in bocca di quella lì.
0: Questo è grave, eh?
4: Posso dire, finché sono dei passeggeri, ok, almeno non è il capo, dai. È andata Conte anche abbastanza bene.
1: Si va a slinguazzare in giro.
0: Lei lo dice.
1: In un ascensore su, io le cose le faccio a casa mia, semmai. Se
0: bravo, certo, senza
1: non
0: telecamere, ma scherza.
1: Ma ho anch'io un ascensore qua a Milano, ma a parte di quelli aperti ottocenteschi, si vede anche.
0: Piace un po' così, voyage un po'. Comunque, torniamo per esempio alle ormai, dopo il Covid, sdoganate riunioni su Zoom, dove lì, tra animali che sono in casa o dove ci si trova nella riunione,
4: i microfoni rimangono aperti, le telecamere che rimangono aperte.
0: Rumori strani, ne saranno capitate di gaffe, di imprevisti terribili.
1: A voglia.
0: E ai matrimoni, i testimoni che cadono nella piscina, piuttosto che il velo famoso che si incaglia da qualche parte, esatto, e tira via il vestito alla sposa.
4: Quello oppure è un po' da film, però posso dire, Giappone.
1: O se trovano qualcuno a limonata dentro un ascensore, di solito sono fra cognati spesso.
4: Ma che dici, Conte?
0: Ma quante ne sa, ma lo dica, ma di.

0: Sorriso di Calcutta, Milano da Teo su RTL 102.5. Vedete che sblocchiamo ricordi non solo nella musica,
1: certo,
0: ma anche durante qualche riunione su Zoom, perché più siamo meglio stiamo in realtà, e più imprevisti possono accadere.
1: E spesso nei racconti che sblocchiamo torniamo quando era il periodo del Covid,
2: quando
0: mascherine.
1: Ripensare a quel periodo, anche se sono passati
2: non
1: pochi anni,
2: tanto.
1: Sembra un, per me
0: sembra un prima e un dopo, ovviamente.
1: C'è un prima e un dopo,
0: assolutamente sì. Per non parlare delle disavventure in viaggio, cioè quando i documenti all'ultimo momento non riusciamo a ricordarceli o li lasciamo da qualche parte.
2: Quando scopri che il passaporto ti scade tra meno di sei mesi e quindi non ti lasciano partire o non ti lasciano rientrare.
0: L'alloggio cambiato all'ultimo minuto perché non uguale alle foto.
2: L'alloggio falso, non esiste.
1: Ah,
0: terribile, certo. Oppure proprio quando sei stanco dopo tante ore di volo o di auto, arrivi e è tutto sporco.
2: A me hanno distrutto la valigia una volta, rotta completamente, senza rotelle, senza niente, un disastro.
1: Oppure l'alloggio con vista a mare, ma era solo
0: una cartolina.
1: Lo sfondo.
0: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi e

0: emissioni su fiatprofessional.it.
1: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
2: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Maroon 5, la loro Maps su RTL 102.5. Miseria e nobiltà imprevisti, tanti all'ordine del giorno, le cadute anche più, poi che diventano brutte, perché poi molto spesso i traumi arrivano da cadute stupide.
1: Però un imprevisto non è forse una caduta.
0: No, però non ne abbiamo ancora parlato delle cadute, no?
2: Ma quante volte ti fai male cadendo da fermo? Cioè, quando le cadute più stupide di questo mondo, come gli incidenti domestici, e ti fai malissimo.
0: Andiamo da Angelone, un bel vocalone, dai, sentiamo.
3: Ero durante il periodo del Covid, che appunto avevamo queste riunioni tutte in Zoom, e fatto sta che mi chiudo in camera, a un certo punto, microfono aperto, mio marito arriva in camera come una furia, e meno male che aveva le mutande, è passato dietro alla telecamera, tutti i genitori, tutte le maestre lo hanno visto.
0: Bellissimo, dai, rimarrà nella storia.
1: E per fortuna non avevi il microfono aperto, perché sennò si sentiva pure tutto.
0: No, io credo che invece
2: ce l'aveva.
0: Sì, ha detto microfono aperto.
1: Io avevo capito che era passato dietro mezzo nudo.
2: Non vedo l'ora. In questo caso
0: e non sarebbe un imprevisto,
2: casomai sarebbe un imprevisto.
0: Dai, continuate, perché sono tanti, sono simpatici e poi naturalmente sono inaspettati, perché chi lo vuole l'imprevisto? Nessuno.
2: Come questo però contenuto adesso era inaspettato, non ci stava, eh?
0: Dai che c'è una bella novità.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: 100% come Ligabue su RTL 102.5. Andiamo da Angelone.
1: Angelone vocale.
2: Vai.
3: Un episodio che è successo non a me ma a una mia amica. Sì. Era andata a Lourdes con delle sue amiche e praticamente per preghiera, insomma.
1: Cioè.
3: Quando è rientrata
0: che è successo?
4: Quando è rientrata? Così c'è la suspense.
0: Ci sarà un finale, eh.
4: Quando è rientrata che è successo?
0: Lo sentiremo scherzo. In un altro vocale.
4: È come quando qualcuno ti dice dopo ti devo dire una cosa, ma dopo quando?
0: Dopo
4: dimmela
0: quando?
4: Ora.
0: No? Dilla però, dilla però.
1: Vabbè. Sentiamo un altro. Dai.
3: Un episodio che è successo non a me ma a una mia amica era andata in pellegrinaggio a Lourdes con delle altre sue amiche, con delle, il parroco della parrocchia. È andata sana ed è ritornata con i polsi fratturati.
4: No!
0: Ha fatto il contrario.
4: È successo.
1: Tutta una tracedia qua.
0: Quindi non ha fatto il miracolo.
4: Ma sarà caduta, poverina.
1: Scusate, sì, ma il finale di quell'altra?
0: No, era questo.
4: È sempre lei.
0: Cioè, non è che uno va a Lourdes a Medjugorje alla fine va sempre per forza tutto bene, no?
4: Sì,
0: può anche inciampare, può anche inciampare.
1: Certo.
0: Che brutti imprevisti, specialmente quando speri di andare in un posto miracoloso.
1: Tornare col miracolo.
0: No!
4: Vabbè.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio.

0: Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare, anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Vero, la
1: perdi
0: Katie.
1: Last Friday Night alle 14.50 su RTL
0: 102.5. Ma si è sposato
1: 105.
0: La Katie?
1: La Kettina?
0: Con suo nuovo...
1: No, certo. Ero rimasto indietro, sì, sa, sì, dopo sì. Dua Lipa e Taylor Swift.
0: Sì, lei non è venuta in Italia.
2: Swift è arrivato.
0: Ci siamo distratti.
1: Andiamo da Angelone, su.
3: Sono andata a Siviglia, ero in Piazza di Spagna, dovevo andare in bagno. Sì. C'erano quei bagni a gettone, quando ero in bagno, quindi sopra al water, si è riaperta la porta automatica. La mia amica
0: gettone.
3: Che cercava in tutti i modi di coprirmi, che non c'è stato verso, e quindi ho fatto una figuraccia e ho cercato comunque di fare il prima possibile.
2: Certo, ma a me fanno paurissima quelle porte dei bagni automatiche, così anche nei treni ci sono, dove la chiusura è con questa chiave finta.
1: Sì,
2: no? Dove schiacci
1: tempo.
2: Il bottone, no, tu schiacci il bottone e si chiude, ma tu sei sicuro di averla chiusa veramente?
1: No,
2: no, perché col lucchetto lo sai, ma così non ne hai la certezza, no,
1: specialmente
2: che
1: se poi questi bagni si trovano in mezzo a delle piazze affollate comunque anche,
0: birichini.
1: No?
2: Sì, ma anche sul treno con le persone che passano,
1: certo, ma
2: o
1: certo,
2: che aspettano
1: terribile.
2: Di fuori
0: birichini, quelli che inventano queste serrature, queste chiusure così.
1: Ma Conte, ma lei non sa neanche che cos'è quel bagno.
0: Cosa?
1: Lì,
0: ma dai, secondo ma lei non c'è bagno.
1: Ma non c'è mai. Sì, ma i nobili non la fanno.
0: Sì, ma è vero, sempre detto, si risolve tutto sull'etere, così.
1: Esatto, sì, si rigenerano da soli.
0: Tutto.
2: Le
0: ma
2: piacerebbe.
1: Comunque avevamo parlato, vi ricordate, sì, anche di quelli che sono i bagni che
2: sì,
1: poi
2: abbiamo parlato spesso dei bagni,
1: esatto,
2: ma poi si
1: e anche di bidet e anche
0: basta,
1: di bidet.
0: Non torniamo sui bagni,
1: però è sempre
0: bidet
1: interessante.
0: E sanitari vari. Su.
1: L'importante è essere belli puliti, ok? Perché è fondamentale.
2: È una cosa che accomuna tutti, quello senza dubbi.
1: Ma guardi, non ne sarei così certo, ma ci auguriamo almeno per lo, noi, forse sì.
0: Che stiamo andando verso il caldone,
1: no, perché...
0: con parole sue.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Nuova settimana anche di Millennium.
3: Davvero.
2: Straordinari, sì, come sì, sempre, sì, lo sempre, sapete, ne siamo tutti sempre affascinati, innamorati. Allora, cosa facciamo? Ci facciamo travolgere da un immenso e straordinario Stevie Wonder?
4: Ma certo, ma, sì, ma subito.
2: Che ne dite? La traversiamo, questa è Another Star di Stevie dal 1976. Eccola.

0: siamo immersi in questo capolavoro di Stevie Wonder, il nostro Millennium and Other Star. Sono volate le due ore di Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Ma facciamo degli auguri speciali, vero?
1: Certo, perché il periodo di matrimonio ora comincia a sposarsi tutti. Domani ci saranno degli sposini anche a Napoli, vero?
2: Esatto, Luca e Lucia, qui facciamo tanti auguri, un bacione qua.
1: Napolissimi.
2: Sì, e poi il conte invece ci dovrà dire se ha trovato l'outfit invece per un altro matrimonio a cui bisognerà andare.
1: Che avremo settimana prossima.
0: Non a Napoli, non a Napoli.
1: Piano piano lo sto provando.
0: Non lo spoileriamo. Grazie a tutti voi, come sempre, con i vostri messaggi vocali. Grazie alla nostra regia, grazie Conte Galè, signorina Simpone.
2: E lo Zappone,
0: grazie,
2: ciao. A voi, ciao.
0: Domani che...
3: Noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Anche a Mediglia, in provincia di Milano, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. A Milano è stata scoperta una chat sessista tra i dipendenti ATM, l'azienda dei trasporti. Si sarebbero scambiati file su WhatsApp. Ludovica Marafini.
5: A scoprire la chat sabato scorso e a denunciare la vicenda è stata una passeggera. La donna ha raccontato che accanto a lei, in un viaggio sul tram 15, c'era un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa, che stava scambiando messaggi in una chat, probabilmente un gruppo, con alcuni colleghi. Ad attirare l'attenzione il fatto che al centro delle conversazioni ci fossero quelli che sembravano fotogrammi estrapolati dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi, immagini che ritrarrebbero ignare passeggere, i cui corpi sarebbero diventati bersaglio di commenti sessisti. Una vicenda ripresa dalla scrittrice Carlotta Vagnoli. ATM ha fatto sapere di aver già avviato un'indagine interna per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti.
4: L'intesa tra Iran e Stati Uniti sarà firmata venerdì 19 giugno. Per Washington ci sarà il vicepresidente Vance. Secondo indiscrezioni ci sarebbe il sì allo scongelamento dei fondi dopo lo stop al nucleare iraniano. L'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggio dovrebbe essere valida solo per 60 giorni. La premier Giorgia Meloni intanto si è detta pronta a inviare le navi italiane per sminare lo stretto. Adesso ci occupiamo del cosiddetto patentino antifascista. Oggi l'intervento del ministro della giustizia Nordio sulla polemica aperta dalla premier Giorgia Meloni sulla fiera più liberi. Valentina Iannicelli.
6: Dopo la premier Meloni e il guardasigilli a commentare e criticare il patentino antifascista da sottoscrivere per partecipare alla fiera dell'editoria, Carlo Nordio ha retoricamente chiesto se gli organizzatori di Più Libri Più Liberi sapessero che il libro più importante della nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. La richiesta da parte della fiera, che si terrà a dicembre a Roma, secondo il ministro è un paradosso, visto che a chiedere quella sottoscrizione sono gli stessi che non hanno voluto cambiare il codice scritto dal dittatore. La risposta arriva da Parrini del PD. Il ministro della giustizia sostiene il falso. Pur non essendo mai stato formalmente sostituito da un altro testo globale, il codice Rocco del 1930 è stato progressivamente svuotato dei suoi elementi autoritari, dice il vicepresidente della commissione affari costituzionali, alludendo alla rincorsa del partito della premier Fratelli d'Italia per inseguire a destra Vannacci, che con la fondazione del partito Futuro Nazionale rischia di erodere la base elettorale di Meloni.
4: Siamo al calcio, questo è il programma di oggi. Al mondiale 2026 alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, alle 24 Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 Iran-Nuova Zelanda. Sarebbe atteso tra oggi e domani a Milano Ruben Amorim per firmare il contratto che lo lega al Milan. È lui l'allenatore scelto dal proprietario del club, Jerry Cardinale. Per il portoghese sarebbe pronto un biennale da 3.500.000 euro a stagione, più bonus legati ai risultati. È tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. La notizia principale riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli. Sul luogo rimangono ancora 5 km di coda da smaltire per incidente. Infine spostiamoci in Liguria sulla 10 Genova-Savona. Segnaliamo 6 km di coda tra Genova-Pra e Genova Aeroporto verso Genova a causa di un mezzo in avaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurhits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurhits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
12: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Minuti dopo le 15, ben ritrovati. È il 15 di giugno 2026. Visto quanti 15? Quanti 5?
13: Cosa vorrà dire nella numerologia?
1: Ma niente, una coincidenza, perché tra poco diventeranno 6 minuti.
13: E quindi,
1: però, sempre
13: dici?
1: Il 15 rimane di giugno.
13: Vabbè, ma come si dice, anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. E quindi le 15 arrivano prima o poi anche nelle vostre vite. Quindi The Flight è la vostra incombenza anche quest'oggi, anche per una nuova settimana. Lei è la Zacca.
1: Lui è Matteo Campese e voi, naturalmente, siete i veri normal people che ci seguite con affetto, anzi vi ringraziamo sempre per esserci nella social TV, su Twitch, su TikTok, sulla radiovisione, in macchina, al lavoro,
13: in
1: a
13: tutte
1: casa.
13: Le piazze.
1: Sì. Nelle piazze e
13: ovunque. Amici, se avete voglia anche di scriverci, sapete che lo potete fare alla diretta, facile 378 378 1025, è il numero per comunicare con noi.
1: Hai urlato questo weekend, hai la voce che, un po' rotta.
13: Sai che è l'aria condizionata, te lo giuro. E poi ho fatto anche
1: appunto.

0: passato da queste parti anche lui, Lenny Kravitz, Low, su RTL 102.5 alle 15:13 minuti and the flight, nello specifico nella zona di Firenze.
1: Sì,
0: il buon Lenny
1: è anche passato da qua proprio.
0: Ah, qua sì, vabbè,
1: a
0: certo.
1: Suo tempo.
0: Sì,
1: se volesse ripassare, lo sa sì. Lenny che noi non abbiamo.
0: Ma figurati,
1: a noi sta molto simpatico.
0: Abbiamo un ampio parcheggio, cucina abitabile. Quello che serve, Lenny, noi te lo forniamo.
1: Ampio soggiorno, ma volendo, luminoso.
0: Scherzi, sì, sì, veramente. Chiamare ore pasti, ecco, questa è l'unica cosa, Lenny, che sai che è importante che fai.
1: Oh, Lenny, ti salutiamo caramente.
0: Brighella. Oh, Elisa, amore, su RTL 102.5.

0: Rihanna con Diamonds su RTL 102.5 alle 15:20 in the flight.
1: Diamonds are the girl's best friend,
0: of course,
1: no? Avrebbe detto Marilyn.
0: Avrebbe detto Marilyn.
1: Rihanna su RTL 102.5 alle 15:21 minuti. Ancora buon pomeriggio, ben trovati. Questo è The Flight in questa ora. Poi la prossima, lo sapete, oggi è lunedì, quindi si parte con una nuova lista di 50 canzoni che abbiamo ricevuto da Air One, che sono già pronte da mezzogiorno, le state votando e lo notiamo dai vari spostamenti.
0: Sai che hai citato Marilyn Monroe? Mm-hmm. Quest'anno sarebbero stati i 100 anni dalla sua nascita. Vedi?
1: So.
0: Un'icona assoluta. Torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
8: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
9: Visita la

0: 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Adesso fa un altro giro e prende esattamente la frequenza per aprire il cancello di casa.
1: Infatti sai che io quando la ascolto Beyoncé, soprattutto con questa Love on Top, dove sì, va sempre più top, sì, più in alto, sì, sì, ne immagino una situazione familiare, lei e Jay-Z con i loro bambini in casa, lei che non so,
0: è
1: chiama...
0: pronto così altissimo, però è prontissimo,
1: anche perché una casa, la casa di Beyoncé non è come le nostre, insomma.
0: No, c'è bisogno di fiato per arrivare, esatto. Assolutamente sì,
1: se hanno tipo al supermercato, no, Jay-Z è desiderato al banco salumeria.

0: Nel vasto repertorio dei Simple Minds anche questa Mandela Day alle 15:40 minuti su RTL In The Flight.
1: Oh yeah. Hai notato che c'è Cesare in giro, i ragazzi sono in giro ma anche Cesare in giro. È stato bello, ho apprezzato molto il fatto che lui ha suonato ad Imola, l'aveva già fatto, l'autodromo eccetera eccetera, ma essendo diciamo vicino di casa ha fatto l'omaggio a Vasco e ha fatto Vita Spericolata. Io l'ho trovato molto bello, molto, perché c'è un periodo, diciamo un punto della scaletta dove fa delle cover in questo tour qua, ha fatto i Queen, ha fatto altre cose e qui ha fatto Vita Spericolata e io l'ho trovato molto bello.
0: Sì, hai visto Vasco e Salmo insieme?
1: Li ho visti, bellissimi. E erano proprio sedetevi comodi, sta cominciando.
0: Mamma mia,
1: grandi
0: chiacchiere, incredibile. Sì, sì, sì. Amici, questo è molto altro tra poco In The Flight, restate con noi.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Oh, Robbie, Robbie, Robbie, o oh, should we call you the king of entertainment?
1: Sì, lui è forse, sì, lui,
0: Sì, si è definito un po' così e secondo me c'ha anche ragione.
1: Sì, sì, sì.
0: C'ha anche ragione, ti posso dire. Perché
1: era
0: se non...
1: qui, era da queste parti, era Firenze.
0: E quando era qui ha detto sul palco I have a dream, I wanna be the king of entertainment. E le, devo dire...
1: È insomma, sulla buona strada.
0: Ma sì, ma lo è già, dai, su.
1: Grandissimo Robbie Williams. Tanti concerti in quest'estate, devo dire. Tante iniziative, tante cose belle. Un po' per tutti i gusti, eh?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Guarda, se vuoi posso aprire delle parentesi.
1: Se vuoi aprire, ma tu una gradisci. Parentesi.
0: Guarda, mercoledì arrivano gli Iron Maiden a San Siro, che sono anche questi per tutti i gusti. Anche questi, cioè, poi, grandi e piccini. Sono un po' più... Wow!
1: Una serata romantica.
0: Ma allora, io trovo quelle
1: dipende
0: cose...
1: Dipende da cosa uno definisce romantico.
0: Esatto, se correre e conquistare dei paesi, tipo è quello.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così, bel venerdì.

0: Under the Moonlight, Baila Sexy Thing, Zucchero Sugar, Fornaciari su RTL 102.5 In the Flight.
1: Sempre accompagnato da grandi musicisti e da grandi cantanti che lo supportano, voce solista di questo periodo si chiama Oma Jali, è una cantante straordinaria, l'invito a vedere Zucchero dal vivo, come sempre lo rinnoviamo ogni volta, sempre di maggior piacere.
0: Ma l'invito è anche di restare con noi, arriva la nostra redazione con le ultime notizie e poi attenzione, si apre una nuova settimana di Power It's Estate 2026.
1: State con noi, a tra poco. Anche a Fonte Greca, in provincia di Caserta, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Oggi a Evian il G7, sul tavolo anche l'intesa con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. Lo ha detto il presidente francese Macron, sottolineando che la missione per la riapertura dello stretto potrà iniziare una volta che l'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà effettivamente applicato. L'inquilino dell'Eliseo lo ha annunciato in apertura del G7 a Evian, specificando che la missione potrebbe iniziare entro 2 o 3 giorni. Ma la risposta di Teheran ha freddato gli entusiasmi. Il passaggio per il braccio di mare sarà privo di pedaggi solo per 60 giorni, la durata della tregua prevista dal memorandum che sarà firmato in presenza il prossimo 19 giugno. Macron ha immediatamente chiarito che l'imposizione di tariffe sarebbe contraria al diritto internazionale. Anche la premier Meloni, incontrando l'omologa giapponese Takaichi, ha parlato della necessità di una navigazione libera e sicura attraverso lo stretto. Le due leader, che hanno avuto un colloquio questa mattina a Roma, hanno inoltre espresso piena solidarietà all'Ucraina dopo il violento attacco russo della notte scorsa.
3: Attacchi quelli in Ucraina che hanno provocato 11 morti e 53 feriti. A Kiev è stata colpita anche la Cattedrale della Dormizione, parte del Monastero delle Grotte, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Zelensky ha parlato di una barbarie e di un'aggressione alla comunità cristiana. La cronaca ci riporta in Italia. Proseguono le ricerche del corpo di Chiara Guerra, la 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane reo confesso ha detto di aver gettato il corpo in un canale. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari per un'eredità. Prevista per oggi la richiesta di convalida del fermo. Ora lo sport, parliamo di calcio e partiamo da una notizia appena arrivata. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan invece ha scelto il portoghese Amorim. E adesso parliamo anche di mondiali, facciamo il punto sulle partite di oggi con Paolo Pacchioni.
5: Oggi entra in scena una delle grandi favorite per la vittoria finale. Poche squadre vantano la qualità della Spagna, che alle 18 affronterà Capoverde. Potremmo assistere a una goleada modello Germania contro Curaçao, ma a volte il campo regala sorprese. Intanto potrebbe esserci un clamoroso esonero in corsa. Rischia già il commissario tecnico della Tunisia, Lamouchi, ieri battuta 5-1 dalla Svezia. Oggi alle 21 debutta il Belgio contro l'Egitto. Questo mondiale sembra l'ultima occasione per una squadra di promesse che non ha raccolto quanto sperato. A mezzanotte andrà poi in scena Arabia Saudita-Uruguay, mentre alle 3 giocherà l'Iran contro la Nuova Zelanda. È una partita il cui significato prevarica l'aspetto tecnico, con l'Iran che gioca nella nazione che lo ha attaccato militarmente. E mentre la parola passa al campo, si spera che regga l'accordo tante volte annunciato, ma ora forse un po' più concreto.
3: Questo era l'ultimo aggiornamento per questa edizione. Allora la linea va ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Arriva la viabilità.
2: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete con alcuni particolari disagi. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 6 km di coda tra Arezzo e Valdarno a chi viaggia in direzione di Firenze e 3 km di coda anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un mezzo in avaria da poco rimosso nella stessa direzione. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo la presenza di 5 km di coda tra San Vittorio e Capua in direzione di Napoli. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, dove invece a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Code per incidente infine anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e più precisamente tra Chiasso e Como Centro per chi viaggia verso Lainate. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurhits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurhits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Tutti! Abbiamo microfonato la regia.
5: Abbiamo microfonato le case di tutta Italia, anche dalla Carlinga. Come sentite, il capitano vi sta parlando e vi invita a godervi questo viaggio. Terza settimana di classifica.
4: Vorrei proporre al 378-378-1025, se volete mandarci dei vocali dove anche voi contribuite a questo coro matto.
5: Fare
4: ma dai, mi piace.
5: Ma certo.
4: Amici, come state? Tutto a posto? Comincia una nuova settimana. Year One ci ha fornito una lista di 50 canzoni in ordine alfabetico, pronte da votare, e già le state votando su RTL 102.5 Play. Ci sono 4 nuove entrate e una re-entry.
5: Oh yeah, perché ogni tanto alcune cose fanno il giro largo, poi trovano uno spifro, si rinfilano dentro. In base ai vostri voti, RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento. Partiamo con Somber.

0: Bomber con Potential, pochi minuti fa era la posizione numero 13, lo ritroviamo invece alla numero 16, perché è proprio questo che facciamo da lunedì al venerdì in quest'ora. Andiamo a vedere un po' com'è la tendenza, a vedere dal vivo come state votando le canzoni. Poi ovvio che tutto può succedere anche nell'ora, magari tra due ore è completamente cambiato tutto.
1: Certo, una lieve flessione non vuol dire niente, perché dipende come sempre dai vostri voti. RTL 102.5 Play, avete un voto al giorno a vostra disposizione. Ovviamente dovete registrarvi alla community se ancora non l'avete fatto.
0: RTL 102.5 Play per votare. Maze adesso, che è la numero 35.

0: Mace con Salmo e Colapesce, le loro cattive abitudini sono anch'esse in classifica e si trovano in questo momento alla numero 35, il che vuol dire che rispetto a qualche minuto fa, per quanto li riguarda, la situazione è stabile. La zona è quella lì.
1: Un'ora fa erano la 32.
0: Ma
1: perché stanno cambiando tutte le posizioni? Noi siamo qui apposta per verificarle, per darvi un po' un'idea di quello che accade, ma ovviamente non fa testo, perché poi per capire effettivamente chi è stato più votato dovete aspettare l'appuntamento del prossimo weekend, quando appunto avremo tutte e 50 le posizioni cristallizzate.
0: Lei non è una material girl, perché quella, diciamo, un'altra carriera. Material Lover, Sienna Spyro in classifica alla 26.

0: Chissà se un giorno gli daranno un nome a questa nuova ventata, un new soul degli anni 20, dei 2000, chi lo sa, perché ovviamente diciamo che l'aura di Amy Winehouse è fortissima. Sienna Spyro, Material Lover, per lei prima la posizione era la numero 26, io nel dubbio un refreshino lo faccio al volo, e infatti si è spostata alla 27, quindi leggera variazione.
1: Perché evidentemente c'è qualcuno che sale, perché non è che si può svuotare una canzone.
0: Assolutamente.
1: No? Si votano gli altri, di conseguenza le altre canzoni scendono di qualche posizione. La prossima in questo momento si trova alla posizione numero 44.
0: Esatto, 44 per lui, quindi se siete fan possiamo dirlo, va sostenuto, no?
1: Certo.
0: È giusto anche segnalare le canzoni. Brash con Da Dio.

0: Bresh con Daddio, anche lui incluso nella top 50, nella lista che ci ha inviato proprio oggi Erwan, che contiene in ordine alfabetico le 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia. Voi avete composto le varie posizioni. In questo momento, per esempio, Bresh resiste alla numero 44.
1: Siamo all'inizio della terza settimana su un totale di 13, il che vuol dire che il nostro obiettivo è ben fissato sul calendario. L'abbiamo già cercato in rosso, primo di settembre, Arena di Verona, per decidere insieme a voi qual è il tormentone di quest'estate. State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
4: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono trekking vista mare? Anche borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: IPIO, però anche no, J-Ax si trova alla posizione numero 18. Diciamo che la tendenza è positiva, perché qualche, insomma, una decina di minuti fa si trovava alla numero 19, quindi vuol dire che sta guadagnando terreno.
1: Pianino pianino, secondo me un elemento che lo sta aiutando, se così possiamo definire la tendenza positiva, è il preso benismo di questa canzone. Sì, è il fatto che la metti su e sai che passi quei prossimi minuti in modo spensierato, che voglio dire, non è certo una cosa scontata. Se avete voglia di raccontarci perché state votando quella determinata canzone, fatelo 378-378-1025.
0: Una canzone che è entrata a far parte di questa classifica la settimana scorsa, la troviamo attualmente alla numero 47, Mick.

0: Beautiful Freaks con Mick, posizione numero 47 nella Power Hits Estate 2026. In questo momento quello che noi facciamo è semplicemente un refresh di un programma che ci permette di vedere le posizioni che cambiano a seconda dei vostri voti. Non ti devo guardare quando dico queste cose, perché tu poi scuoti la testa e mi
1: faccio
0: fai
1: un po' il bubble head. Avete presente?
0: Sì, sai, quelle bambole che si mettono,
1: c'è la testona gigante.
0: Una volta c'era la manina che faceva ciao dietro le automobili, non
1: bella,
0: so se avete presente.
1: No? Beh, c'era anche la statuina della regina Elisabetta che, che girava così col pannellino solare sotto. Le faremo anche per The Flight e Power It's Estate,
0: certo.
1: A questo punto
0: vado no? In produzione
1: sì, certo, un numeroso budget. Allora io qui lo dico, mi sbilancio.
0: Dica.
1: Secondo me quando vi diciamo a che posizione è questa canzone un po' vi sorprendete, perché all'interno della classifica potrebbe essere considerata una cosa strana, ma in realtà la fanbase, lo sapete, arriva davvero dappertutto. Tame Impala and Jenny con il remix di Dracula, anzi Dracula alla 8.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny, la versione remix che ha conquistato tutte le classifiche del mondo nei mesi scorsi, già dalla fine dell'anno passato, e poi è uscito il remix, ha conquistato premi, contropremi, insomma si sta facendo largo anche evidentemente nelle vostre preferenze. La Power Hits Estate in questo momento è alla numero 7.
1: Continuate a votare su RTL 102.5 Play per esprimere la vostra preferenza, quella di oggi, perlomeno sapete che avete ancora tanti giorni, ma è bello portarsi avanti. Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, alla numero 31.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: tosse la noce in Lavana, la richiama un po', no? Il collegamento sì, con l'anno scorso, se vogliamo.
1: Infatti stavo giusto ieri o l'altro ieri dicevo che Manu Chao in qualche modo trova sempre
0: la via
1: per entrare nella Powerhits estate 2026 in questo caso e 2025 l'anno scorso con Alfa.
0: Vero, vabbè, ha portato molto bene ad Alfa, talmente bene che poi l'ha anche vinta l'edizione dell'anno scorso. Quest'anno che cosa succederà? Dipende dai vostri voti. Nel frattempo questa canzone, Viajando por el Mundo, si trova alla numero 31.
1: Ma queste due settimane mi sembrano comunque abbastanza frizzantine, quindi insomma chissà che succederà.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Raccontaci una storia d'avventura.
6: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Annalisa, canzone estiva, posizione numero 10 nell'aggiornamento di proprio in live, in direct, in questo momento della
1: in
0: Power.
1: DM quasi.
0: Esatto, della Power Hits Estate 2026. In tempo reale noi andiamo a vedere le canzoni che si muovono e questa di Annalisa si è mossa verso l'alto.
1: Vogliamo dire di quanto? Un po' di.
0: Guarda, era alla 19 un'ora fa.
1: E adesso è alla 10.
0: È alla 10. So, questo vi fa capire quanto ci sia la spinta verso l'alto.
1: Questo va segnalato, vuol dire che si sono anche mossi, no? In gruppo i fan di Annalisa per sostenerla. E lo stesso possono fare i fan di tutti gli artisti che se la stanno giocando nelle 50 canzoni più programmate dalle radio, tra le quali c'è anche questa: Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, la loro La Testa Gira, adesso alla 37.

0: sudando proprio.
1: Sì, sì, sì, questa è proprio da spiaggia.
0: Da zumba.
1: Anche volendo, sì. Perché no? Perché no? Ed è qui che arriva un gruppo norvegese.
0: Appunto.
1: Preciso, proprio. Guarda, arriva come il cacio sui maccheroni proprio. Ci trasferiamo nel nord Europa, anzi vengono loro da noi perché sono anch'essi nella lista delle 50 canzoni più programmate dalle radio in questo periodo e quindi sono lì pronti per essere votati da tutti voi su RTL 102.5 Play.
0: E in questo momento si trovano alla posizione numero 30 della Power Hits Estate 2026.

0: Le mani vanno al cielo.
1: Quella,
0: Magnetic de Bausa.
1: Siamo carichi qui, molto bene, molto, molto bene.
0: Beh, quando fai due, tre settimane di seguito senza mai fermarti, viene proprio il ritmo dentro, capito?
1: Sì. Cresce un cubo.
0: Anche di
1: in
0: notte
1: salotto.
0: Parlo così.
1: Sì, sto sognando, ci siete con noi. Sì, beh, è normale. Allora, dove siamo qui? Alla 30 con De Bausa,
0: giusto? Alla
1: 30
0: con De Bausa, ma ci sono un sacco di movimenti all'interno. Somber è alla 14, vi dico solo questo. Quella. E attenzione a Temi Impala adesso alla 6.
1: Saliti un sacco. Saliti un sacco, che bello, sì, che sì, bello, sì. Vuol dire che state votando in tantissimi. Lady Gaga and Dirty alla 24.

0: Runway.
1: Lady Gaga and Doechii con la loro Runway, loro che trasformano il dance floor in una passerella, anche se in classifica ha fatto un refrescino così giusto per non sapere leggere e scrivere, ancora alla 24, lì belle stabili, vuol dire insomma che a metà classifica, posizione salda per il momento.
0: Salda, sì, però intorno a loro si sta muovendo il mondo, tanti voti verso l'alto e di conseguenza quelli che in quel momento non sono votati vanno giù, no?
1: Certo.
0: Però appunto questa è solo una finestra che apriamo ogni pomeriggio per vedere un po' quell'effetto che fa, no?
1: Sì, sì, sì.
0: No, per vedere com'è la tendenza, ma poi voglio dire, tutto può cambiare radicalmente nel giro di poco.
1: Infatti noi apriamo una finestra vicini di Pianerottolo, quelli della finestra accanto sono i Colors, che in questo momento sono alla numero 23.

0: Doppio impegno per i Colors in classifica, c'è anche Partenope con Merck Cremon e Serena Brancale. Questo è Rolling Stones, posizione numero 23. Ultimo refresh del giorno?
1: Refresh!
0: Andiamo, eccolo qua, alla 3 Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Che era il numero 1 della settimana 2.
0: Scorsa.
1: Posizione numero 2 per Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
0: E in questo momento alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: E allora continuate a votare su RTL 102.5 Play, ci sentiamo domani per un altro aggiornamento in tempo reale. Grazie Matteo Campese.
0: Grazie Zach e ai nostri registi, ci risentiamo domani alle 15 in The Flight. Ciao! Ciao.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Anche a Rovato, provincia di Brescia, sono le ore 17.
3: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Ha suscitato profonda indignazione l'ennesimo attacco russo contro l'Ucraina, colpita anche la cattedrale di Kiev. Sono numerose le reazioni, sentiamo in studio in diretta Ludovica Marafini.
5: Sì Paolo, è considerata uno dei gioielli della capitale con le sue cupole dorate, parte del monastero delle grotte, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1990. Anche la cattedrale della Dormizione è finita nel mirino dei violenti attacchi che si sono abbattuti sull'Ucraina e che hanno provocato 11 morti e 53 feriti. Una barbarie, secondo Zelensky, che ha fatto sapere di aver proposto un faccia a faccia con Vladimir Putin nel corso del G7 al via oggi a Evian, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Putin, che è stato definito l'anticristo del Cremlino dal capo spirituale degli ortodossi di Kiev, il metropolita Epifanio. E una reazione dura è arrivata anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il sostegno all'Ucraina nel bilaterale con la premier giapponese Takaichi. A te.
4: Grazie. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intanto arrivato poco fa a Evian, ora parteciperà al G7. Al centro del vertice in Francia, la situazione internazionale, il capo della Casa Bianca sull'Air Force One ha dichiarato che se importi il terzo mondo, poi diventi terzo mondo. Intanto l'accordo di pace con l'Iran verrà firmato in presenza il prossimo 19 giugno. I responsabili della casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, da dove sono scomparse da una settimana le due sorelle di 12-16 anni, sono stati indagati con l'accusa di abbandono di minore. Sara e Alicia Di Giacinto si sono allontanate nella notte tra il 6 e il 7 giugno e da allora non si hanno più loro notizie. Un aggiornamento in tempo reale dalla Borsa di Milano, che è positiva, con il FTSE MIB che segna più 0,57%. Siamo allo sport e calcio. Oggi ai mondiali debutterà la Spagna in campo tra un'ora contro Capoverde. Poi il programma prevede alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 Iran-Nuova Zelanda. Appuntamento con noi dire mondiali alle 18. Intanto in Italia ci sono novità importanti che riguardano due allenatori. E allora sentiamo Tommaso Angelini.
6: L'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, che ha firmato un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Il tecnico toscano, vincitore di un'Europa League con il Chelsea, subentra Raffaele Palladino e arriva a Bergamo dopo un difficile anno nella Lazio tra mercato e le proteste dei tifosi. Il club bergamasco ricompone la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo dopo la fallimentare esperienza alla Juventus. Intanto anche il Milan prepara una svolta tecnica e in arrivo Ruben Amorim, accordo ormai definito per un biennale da circa 3 milioni e mezzo a stagione con opzione per il terzo anno. Per il tecnico portoghese esonerato dal Manchester United qualche mese fa si attende solo lo sbarco in Italia per la firma. Sul fronte dirigenziale i rossoneri valutano anche il nome di Marcus Kroische dell'Eintracht per il ruolo di direttore sportivo, anche se il dirigente è ancora sotto contratto col club tedesco.
4: È tutto per questa edizione, tra poco avremo gli aggiornamenti sul traffico in autostrada.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: documentazione informativa nei punti fisici e su engie.it.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Inoltre, sempre per un incidente, troviamo 2 km di coda tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Rimaniamo ancora sulla 1 per segnalare che a causa del traffico particolarmente intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di percorrenza superiori a un'ora. E sempre per un altro incidente segnaliamo la presenza di code sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
5: Ci siamo, eccoci qui, benvenuti in Password. Buon pomeriggio, buona settimana Italia. Lui è tornato, Carolina, sì, ma anche Russi, ma anche Pettinelli, accogliamo come si deve. Di ritorno da una settimana di dolce far nulla sulle rive della Toscana, colui che chiamiamo Cianna.
6: No, un po' meno entusiasmo, è tipo Cianna.
5: No, invece colui che chiamiamo Cianna.
6: No, è solo Cianna.
5: Fatemelo vedere, Cianna. Vi prego, sì. Anche per gli amici,
7: no,
5: della
7: veramente,
5: radiovisione.
7: Ma, no, scusami, ma Anthony non mi ha messo neanche.
5: Riflettendoci.
6: Ma perdonami.
5: Carolina, se sei d'accordo io resterei così.
7: Allora,
5: guarda come siamo più equilibrati. Guarda.
6: Secondo me, forse se fossi lì è proprio
7: eccoci qui, Fulvio Giuliani, Carolina Rossi Pettinelli, Cianna, pronti per Password.
6: Pronti per Password, c'è anche la radiovisione da non perdere, ora che siamo tutti e tre, poi ancora di più.
7: 36, come no, del digitale terrestre. Voi, c'è anche il 736 per esempio di Sky.
6: E anche RTL 105 Play, live.
5: Bravissima. Ma guarda, se non ci fosse Carolina, saremmo rovinati.

0: Tiziano Ferro con Lazza in questa versione 2026 che fa anche molto estate di Perdono. Allora a Roma ci sono Chan e Carolina in Password, qui il Cavalier Servente Fulvio, ci manca tanto Nico, ci manca molto. Tanto Nico, però ho visto andare avanti, devo scrivere perché non le scrivo da qualche giorno, ho visto andare avanti la sua aiuola nel centro di Milano.
1: Sì, perché lei ha questa aiuola nel centro di Milano che cura molto lei, più. Lei guarda in faccia il sindaco Sala e dice ci penso io sindaco, lei pensi a tutto il 99,9% di Milano, io penso a quella aiuola lì.
2: Però lei rientra tra le persone speciali, perché se guardiamo le statistiche, secondo me in Italia e nel mondo sono molto di più le persone che non hanno il pollice verde.
0: Vero.
2: Rispetto a quelle che le
0: ah,
2: hanno.
0: Beh. Noi tre come siamo messi? Io zero.
2: Male, io sono, sono riuscita ad uccidere una pianta grassa. Mi hanno detto che non è praticamente
0: non è
2: possibile.
0: No, infatti,
2: io ci sono riuscita.
1: Ma perché le hai dato troppo acqua? No, io malissimo.
2: Perché
1: malissimo.
2: Gli ho dato troppo amore, Cianna. Non
1: troppo
2: era
1: amore. Spero era che l'amore. Chi ci ascolta sia molto meglio col pollice verde rispetto a noi.
0: Cosa sta insinuando, Cianna? Ma cosa dice?

0: Lo sentite il tuono degli Imagine Dragons su RTL 102.5 Thunder? Sono le 17.17, esprimete un desiderio, il mio è già avverato perché alla mia destra c'è Cianna e in collegamento da Cologno Monzese Fulvio cos'è? Giuliani, ragazzi, imparate a fare questi disannunci di una certa levatura.
1: Ragazzi, io adesso ho capito perché la Russi Pettinelli nonché Carolina è l'autrice del Power Hits, perché c'ha ste uscite, c'è del genio, no? C'è del genio, oggettivamente c'è del genio.
0: Genio
1: vero. Attenzione, non possiamo non parlarne oggi. In Gran Bretagna annuncio shock del premier Starmer.
2: C'è del genio anche lì, perché si parla di un coprifuoco e di un visto social per gli under 16, sedicenni under 16, che forse è un'età abbastanza alta per avere il coprifuoco fisico,
0: fisico.
2: Vi ricordate 2020-2021 si doveva stare a casa tutti per determinati motivi.
1: Allora adesso... no, aspetta, quello fisico, quello online del coprifuoco arriva a 18, quindi fino a 16 non puoi avere i social, progetto Starmer. Poi tra i 16 e i 18, ragazzi, non sei un uomo, ma cominci a essere
0: ed
1: simile.
0: È così che tutti i ragazzi finirono sul dark web.
1: Aiuto,
0: ed è così,
1: aiuto.
0: Quindi, ed è così.
1: Lì partirebbe un coprifuoco, e poi lo voglio vedere esatto come lo applichi a casa di questi ragazzi. Vabbè. Ed è ovviamente delirio in UK.
0: Ma sì, ma poi tra l'altro ne parlavamo anche nel fuori onda, comunque a 16 anni comincia ad essere un po' adulto, addirittura negli States puoi guidare la macchina vera, per cui insomma già cercano di fare di tutto di nascosto dai propri genitori, adesso anche dal governo,
2: paura,
0: un casino.
2: Non è solo, non è neanche solo un discorso fatto tra di noi su quello che si può pensare o quello che non si può pensare, oggi i governi devono parlare anche con le big tech e ovviamente Instagram, TikTok, Facebook, che poi Instagram e Facebook fanno capo sotto lo stesso cappello,
1: WhatsApp anche.
2: Ti dicono WhatsApp, ma non esiste, ma di che state parlando?
1: Ragazzi, non siamo contro le regole, però regole applicabili.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
13: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviemant.it.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Nico Santos, che potrebbe essere un giocatore o della Spagna ma anche di Capoverde, attenzione, qui su RTL 102.5 fra 30 minuti in campo, ma cominceremo un po' prima. Spagna-Capoverde con l'esordio dei campioni d'Europa al Mondiale 2026. C'è fermento, sta per arrivare lo squadrone. Mi fate le convocazioni voi, Santos?
1: Convocazioni tutti
0: lì. Vai.
1: Paolo Pacchioni, vai. Vorrei un olé. Nicolo Pompei. Tommy Angelini. Carolina Russo. No, come Tommy Angelini?
2: Perché? No.
1: Perché
2: scusa,
1: c'ha delle statistiche
2: Fulvio,
1: un po'.
2: C'è il nome che conta, mi faccio prendere, scusa, voglio scusa. La mia ora. Vai, vai, vai. Vai.
1: Carolina Russo Bettinelli. Fulvio Giuliani.
3: Cianna.
1: No, scusate,
0: non ci siamo messi.
1: Ma sembra, è
0: giuro,
1: ridicolo.
0: Non ci siamo messi.
1: È imbarazzante.
0: Rifalla. Dai, rifalla, rifalla. Dai.
1: Cianna. È imbarazzante, sono imbarazzato.
2: È vero, è sentito, ma
0: è onesto,
2: severo. È onesto, invece ci regalerà delle grandi gioie perché ognuno di noi avrà un ruolo fondamentale nel raccontarvi questa partita incredibile.
1: Tra mezz'ora, dai, pronti.
2: Ah, tra mezz'ora, vabbè.

0: Una novità di Harry Styles su RTL 102.5 alle 17.34 minuti, Password con Fulvio Giuliani, Carolina Rusti Pettinelli e Channa, Dance No More. Lui l'ha appena, è partito da un po' in realtà ed è ancora in tour, il tour europeo. Un altro che è in tour europeo sta per partire è Bruno Mars, che tra poco è a Parigi.
1: I due con i biglietti introvabili, solo forse Fulvio Giuliani potrebbe, per conoscenze sue personali, carriere in radio, potrebbe trovare i biglietti, però vabbè.
0: Ho visto i prezzi dei biglietti, quelli tutti sold out comunque di Bruno Mars. Mars, sì. 210 euro, sì, comunque sold out.
2: Ma non ci sono, quindi. E tra l'altro, voi che siete esperti, ragazzi, aiutatemi, perché se poi uno si fa un giro in rete, Instagram è pieno di offerte, cioè il secondary ticket. Esatto, io lancerei un avviso, cioè, ragazzi, lasciate stare, perché
1: ci sono solo i siti ufficiali, li conoscete molto bene perché sono sempre quei due, per cui senza citarli sapete già di che cosa parliamo. Diffidatevi, prego, anche da chi ve li vende, perché molte volte si fanno fare la transazione e poi dopo non vi mandano nulla.
2: Poi spendere 500-600 euro per una truffa del genere,
0: no, altrove si trovano le cosiddette scammate. Essere scammati significa essere fregati, scammati. Quando, vedi, voi per esempio magari siete all'ascolto e potete dire: ecco, ho evitato una scammata quando mi hanno proposto di comprare il biglietto per il concerto di Bruno Mars e invece volevano solo fregarmi.
1: E invece io ho speso 900 pound che sto rateizzando per andare a vedere Wembley il signor Harry Styles.
0: 900 pound.
2: E quando, e ma l'hai già visto o lo vedrai?
1: 27 giugno.
2: Ah, beh, poi ci devi raccontare per filo e per segno, perché devo dire, il ragazzo mi affascina.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
10: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
11: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Pronto?
16: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
15: A l'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
17: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
19: Nuvola e musica nei comuni.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Questo è Drop Dead. Sono le 17.43 sulla vostra RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi Pettinelli e un password che si avvicina rigorosamente in diretta al mondo dei mondiali.
1: Mondo dei mondiali, è vero. E siamo lì. Comunque, oggi è iniziata la settimana della maturità. Cioè, 500.000 ragazzi oggi hanno l'ultimo lunedì per studiare, che inizia il 18, giovedì.
0: E guarderanno la partita, ecco.
1: E seguiranno RTL 102.5.
2: Mamma, vi ricordate? Beh sì, tu Cianna te lo ricordi l'altro ieri, proprio letteralmente. 2021, Carolina. Sì.
0: Io ero in un
2: poco.
0: Attacco di panico gigante, dentro proprio, affondata dentro per un mese, solo panico.
2: Beh, devo dire che la mia maturità, giurassica, però a proposito di calcio, cadde.
1: No, 82.
2: No, sono esagerato.

0: 5 anni più tardi, cadde l'anno del primo scudetto del Napoli. C'era già stato lo scudetto, però comunque noi un mese dopo andammo a fare l'esame.
1: Non avevi tempo per studiare, cioè eri lì a festeggiare.
0: Diciamo che eravamo
1: tuoi amici
0: ancora imbriachi, ecco, detto
1: ti
0: proprio.
1: Credo.
2: Ragazzi, una visione alla mia destra, voi non lo potete vedere in radiovisione, ma c'è lui, l'unico, il solo, no, non è
0: Tommy
2: Piero
0: Angelini.
2: Peluma, no, è Paolo Pacchioni. Ecco.
1: Come funziona bene con i FIBA in sottofondo, poi.
0: Sì, proprio uguale, lui è un tipo rock, no? Lui
2: il
0: che è cresciuto che a pane e guccini.

0: Litfiba pronti a Spagna, Capoverde che già è una storia di per sé. Poi preparatevi cari amici perché Tommy Angelini verrà con 174 curiosità di cui 178 inutili su Capoverde, ma insomma curiose, divertenti.
1: Aveva un plico grosso così, sì. E ha detto: ma che cos'è quel plico? Già una bellissima parola. Mi ha detto: beh, queste sono tutte le curiosità di Capoverde.
2: Esatto. E poi c'è un outsider di cui voi non sapete nulla, si chiama CRP quando si parla di calcio.
0: Carolina, Russi, ma anche Pettinelli.
2: Veramente ci sarà da divertirsi.
0: Ma allora, Pacchioni è in zona? È in zona? Ci siamo.
2: Qua.
0: Anche a Marina di Gioiosa Ionica, provincia di Reggio Calabria, 17:47.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ludovica Marafini. Allora subito parliamo di mondiali. Alle 18 al via la prima partita di oggi, Spagna-Capoverde. Paolo Pacchioni, a te.
5: Buonasera, la Spagna è una delle realtà più attese, considerata una delle grandi favorite di questo mondiale. In effetti è difficile trovare squadra che abbia la qualità della formazione della Fuente, però questa sera mancheranno i due giovani terribili, Yamal e Nico Williams, reduci da infortuni. Hanno recuperato, ma il commissario tecnico non li vuole rischiare. La Spagna giocherà con Unai Simón in porta, Llorente, Laporta, Cubarsí e Cucurella in difesa, Pedri, Rodi e Fabián Ruiz a centrocampo, davanti Gavi con Ferran Torres e Oyarzabal. Di fronte c'è Capoverde, 70° posto nel ranking della FIFA, alla prima partecipazione al mondiale. In attacco un ex giocatore del Verona che è Livramento. Il fischio d'inizio, come detto, alle 18 ad Atalanta. Intanto il programma di oggi prevede anche alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay e poi alle 3 del mattino una partita dall'alto significato anche fuori dal campo, la sfida dell'Iran contro la Nuova Zelanda. È tutto.
4: Grazie Paolo. Cambiamo argomento. Il presidente americano Donald Trump è già arrivato a Evian in Francia per il G7, al centro in particolare l'intesa con l'Iran. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che la libertà di navigazione nello stretto

0: È il caso degli autisti dell'ATM che avrebbero condiviso in chat foto di passeggeri accompagnate da commenti sessisti estrapolati utilizzando le telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Poco fa ATM ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna e di aver anche denunciato l'uso improprio delle telecamere alla polizia locale. Infine vediamo come ha chiuso la borsa di Milano. Marco Favalli, buonasera.
1: Buonasera. Chiusura positiva a Piazza Affari, anche se con rialzi inferiori rispetto a questa mattina. Più 0,66% il FTSE MIB, che registra un nuovo massimo storico, e più 2,03% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip, le migliori di oggi sono Ferrari, più 4,07%, e Buzzi, più 3,46%. Sul fronte opposto Avio, meno 5,13%, ed Eni, meno 4,69%. In calo anche i rendimenti sui BTP, con lo spread BTP Bund che scende a 71 punti. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
0: E allora era l'ultima notizia per questa edizione. Tutto pronto tra poco al Via Noi Dire Mondiali. Arriva la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra due mezzi pesanti si sono formati 7 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 Milano-Napoli e sempre a causa di un altro incidente, segnaliamo che è stata chiusa in uscita la stazione di Piacenza Sud da entrambe le direzioni. Di conseguenza si sono formate code tra il bivio per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Rimaniamo ancora sulla 1 per segnalare che a causa del traffico particolarmente intenso si sono formate delle code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tempi di percorrenza di 50 minuti. Infine sulla A7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento troviamo 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali.
5: Ci siamo, signore e signori. Password diventa noi dire mondiali. Spagna Capoverde ci ha già raccontato molto Paolo Pacchioni durante il giornale orario anticipato. Per non perdere un fiato, un momento, un istante, un'emozione di questi mondiali, allora Cian, Carolina, presentiamo come si deve lo squadrone. Tra l'altro sono tutti a Roma, io sono solo, un disperato qui.
6: Tant'è che siamo carichi, siamo esatto. Carichi. Ragazzi, l'avevamo preparato prima, per favore. 3, 2, 1, Paolo Pacchioni! Nicola Pompei! Fulvio Giuliani! Carolina Rossi Bettinelli! Tommy Angelini! Cianna.
7: Cianna.
8: Grande Cianna.
6: Grazie, perché c'è stato un bu da Milano, ma noi facciamo finta di niente.
5: No, io il bu l'ho riservato a Tommy, ma
8: grazie Fulvio.
5: Dedicato solo a due cose, lo sai Tommy, io adoro le tue statistiche, che trovo completamente inutili, ma estremamente affascinanti, perché danno quel tocco di nuova, Paolo aiutami, di nuovo radiocronista. Il radiocronista esatto. Di oggi parla, sciorina numeri, fatti, cose, non se lo fila nessuno, ma lui parla.
7: Io sono molto emozionata perché finalmente seguiremo in diretta il Curaçao, davvero.
5: Come il Curaçao?
7: Una grande squadra che è arrivata con un pullman.
6: Quello è il Curaçao, noi seguiamo il Capoverde.
7: Amico di Capoverde.
8: Sì, sicuramente sono amici.
5: Sono pochi chilometri, no? Tra uno che sta nel Centro America e un altro al largo dell'Africa. Che volete
8: però il mare è lo stesso.
5: Il mare è lo stesso.
7: Due grandi squadre nel mio cuore per sempre.
6: È vero, Tommy, c'è già qualche statistica. Dai, Tommy, non voglio che tu la dia adesso, voglio sapere solo se è pronto.
9: Ce l'abbiamo, tante.
5: Dammene una, ti prego.
8: Anche sui precedenti degli stadi dell'NFL. Qua giocano e dice dei nomi che non hai sentito.
5: Allora Paolo, ti prego, dammi una gioia, perché poi quest'anno ci sono poco sui mondiali, quindi mi manca tanto quel momento in cui Pacchioni insulta tutti gli altri sport che non siano il calcio.
8: Ma sì, ma allora, questi del football americano che vogliono fare il concertino a metà partita, che è una cosa che mi ha indignato profondamente.
7: Ma è bellissimo,
8: ma vai uno.
6: Ma se lo tenessero
8: uno
6: loro.
8: Uno va a vedere la partita e l'altro va a vedere il concerto, o uno o l'altro. Ma no a metà, che mi si raffreddano i calciatori.
10: Ma poi lo chiamano soccer.
8: Ma poi appunto, ma questi dicono football americano e lo giocano con le mani, football, palla, piedi, e lo chiamano e lo giocano con le mani. Poverino, non è colpa loro. Come resto gli piace anche il baseball.
5: È adorabile.
7: Forza Curaçao comunque.
8: Anche a Haiti.
5: No, mettiamone dentro un'altra di squadra non famosissima. Vai Carolina, scegliela tu. Fra le 48 una poco nota. Vai. Ecco.
8: Io stavo parlando con la regia Antonio Loponte, non ho sentito.

0: Cosa hai detto, caro Fulvio? Ripeti la domanda, please.
1: Ho detto, Carolina, che è l'unica, me l'ha detto, io ne capisco, vorrei fare anche un'analisi psicologica di tutti, sì, i giocatori di Capoverde. Allora, abbiamo citato, sì, Curaçao, abbiamo citato Capoverde, sì, che sta per giocare contro i campioni, sì, d'Europa. Citiamo un'altra squadra debole che non sia Haiti, perché l'ha già detto Paolino. Vai, vai.
2: Stavo per dire la nostra di casa, da però obiettivamente risultati, però
3: c'è la Nuova Zelanda che è, bravo, ultima nel ranking, bravo, FIFA, bravo, tanto, ecco, che c'è darne una.
4: La Tunisia non ha fatto una bellissima figura.
2: Del Curaçao abbiamo già parlato,
5: sì, direi, sì, ma hanno esonerato l'allenatore della Tunisia,
0: sì, esatto, sì, cioè, siamo tommato all'esonero dopo la prima partita del mondiale, neanche Zamparini era arrivato tanto.
5: Ma solo un 5-1, poi fosse stato un 7-1,
4: pare che so, la Tunisia stia pensando a Ballardini per queste ultime due partite.
1: Buon'anima di Zampari, quanto ci mancano quei presidenti, fatemelo dire, è il momento nostalgia. Quindi Pacchioni ha cominciato a demolire tutti gli sport diversi dal calcio. Dovete sapere, poi
0: con
1: poi
0: le mani e fallo,
1: esatto, poi mandiamo Dai Dai, vado a dire uno degli inni, ormai non ho capito, avete capito quale sia
2: quello ufficiale, questo è quello ufficiale, Fulvio,
1: sicuro?
5: Quello,
1: sicuro,
5: è il più inno di tutti,
2: è il più inno,
1: allora,
2: degli inni.
1: Prima che esplodesse la Sinnermania o Sinnermania, Pacchioni, quando parlava di tennis, diceva: questi con le racchettine,
0: te lo dico tuttora.
5: Ma pure il tennis, sì, adesso, sì, è vero, io mi ricordavo, però tu almeno un po' lo salvassi il tennis.
0: Ma per carità, io questo fatto che non si sa che ora comincia, non si sa che ora finisce,
5: non prima delle, ma perché non prima delle?
4: Poi se parte la partita poco prima di cena, per Pacchioni,
0: no,
4: è finita, cioè,
0: è una totalmente
4: roba
0: inaccettabile.
1: Io lo chiamai una volta, era nel corso della Coppa dei, che rischiava di finire tipo alle 2 del mattino, un uomo distrutto. Cioè, se
0: ma la... sì, c'è stata una il martedì sera, credo, nelle finals di Bologna, che hanno finito all'1:40 del mattino. Questi che andavano al terzo set di una partita totalmente inutile.
1: Ma non è vero,
0: Uruguay,
1: ma non è vero. Ma no, ma è inutile.
2: Scusami, oh, Bacchi, Ghini, tu tra Ghini, una
1: vogliamo
2: finale
1: sentire
2: di
1: un po' Ghini. Fatemi sentire l'inno di Capoverde, dai, che stanno cantando. Vai.
0: Dov'è?
1: Come dov'è? In televisione.
0: È che qua non abbiamo le TV sezionalizzate.
2: Ecco, perfetto.
1: No, la regia qui a Milano, lo sapete che Milano è la Gran Milano. Ecco. Oh. Capoverde. Andiamo,
0: bello,
1: l'inno è bello, l'inno è bello.
5: L'inno gasa quasi,
1: sì,
5: eh?
1: Sì,
5: viene,
1: sì,
5: quasi voglia di mettersi una maglia verde.
1: E adesso bello, toccherà alla Spagna, perché gioca in casa la Spagna, giusto?
0: Esatto, esattamente. Okay, quindi... Peraltro inno spagnolo che non si può cantare perché non c'è il testo, è solo un inno.
1: Eh no,
0: musicale.
1: Ho sbagliato invece, l'hanno già eseguito, perdonatemi.
0: Ah, l'hanno già eseguito.
1: Vabbè, vabbè.
0: Ecco. Tra l'altro, e allora c'è la domanda di Carolina lì su.
1: Vai, Sinner, Carolina, vai.
2: C'è tu tra una partita del Curaçao contro, perché è la mia squadra del
5: Curaçao. È rimasta comunque il Curaçao.
2: Ragazzi, io ho solo Curaçao oggi. Tra il Curaçao e batte la pesca. È una finale di Yannick Sinner, guarda il Curaçao.
0: Assolutamente, anche una replica di Montalbano.
2: Non ce la faccio.
5: Una replica di Montalbano.
1: No, qui citazione per me. Permettimi, Paolo, lo so, è una delle tue preferite. Rispetto all'NFL, Tommy, siediti perché qua svieni. Preparati.
0: Sì, sì, allora, preferisco uno scatto di roscioli alla Tirreno Adriatico.
1: Mamma mia. Lo Super Bowl dell'NFL.
4: Possiamo dire una cosa, però? Cioè, in questo stadio ci giocano gli Atlanta Falcons.
5: Ah, che non so, ma chi sono gli Atlanta Falcons?
4: Sono una squadra di NFL, però non è che stiamo parlando di chissà quali grandi squadre.
2: Sono i Giants, insomma.
4: Ma Giants, lasciali stare pure quelli. Cioè, parliamo di una squadra che sì, ha vinto qualche cosa, ma non è mai andata al Super Bowl. Cioè, il Super Bowl non l'ha mai vinto.
5: E quindi... a cosa si atteggiano allora questi?
4: Ma fanno i fenomeni perché sono americani.
3: Ma sta problema. Dai, dai, la vogliamo sentire?
4: È meglio, vai,
1: dai, dai, dai, dai, dai.

0: Dai dai Shakira, ma dai dai Spagna Capoverde, Paolo Pacchioni.
1: Ed è Capoverde che darà il calcio d'inizio, Capoverde sì, che è la prima partecipazione al mondiale, cominciando adesso la sfida di Atlanta con una Capoverde in maglia bianca che manovra il primo pallone, dall'altra parte ci sono le Furie Rosse, la squadra campione d'Europa, che non schiera né Nico Williams né Lamine Yamal, ma insomma ce li ha pronti in panchina, il CT della Fuente li ha risparmiati un pochino, perché naturalmente, come ha detto Carlo Ancelotti, un mondiale non si vince la prima partita, e poi la prima partita probabilmente la Spagna la può vincere contro Capoverde anche senza i suoi due giovani terribili.
0: Direi di diciamo. Sì.
2: Anche con i magazzinieri probabilmente la
3: vabbè, adesso però se Capoverde risponde sul campo ti devi inginocchiare sui ceci.
2: Io non mi inginocchio nemmeno, ma guarda, poi se me lo dici tu.
0: Ah, comunque Paolo, soprattutto Carolina che è la nostra, tra l'altro è l'unica signora, quindi siate gentili. Cioè, trattatela come
4: mi pare il minimo. Esatto. Io già mi aspettavo una poesia in rima baciata.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo. Basta chiedere, Carolina, basta esprimere un desiderio. Allora, io ho intuito il desiderio di Cianna nel mentre.
3: Ah, uno dei? Qual
0: uno
3: è?
0: Dei. Essere come Cucureia.
3: Guarda, tu non hai idea di quanto vorrei essere come Cucureia, con quei bei capelloni che viene preso in giro, ma lui non lo sa che le persone stempiate ne soffrono, ma per cui magari.
1: Ma c'ha pure anche gli occhi mezzi storti oltre ai capelli.
3: E infatti mi prenderei solo il cuoio capelluno.
0: Ah, okay.
2: Pure la voce è mezza uguale.
3: Cucureia è una cosa terribile. Ma,
4: scusate, si gioca ancora in 11 contro 11?
0: Beh, parrebbe.
1: Sì, sì, sì. Ah, fino a decisioni arbitrali avverse, tipo espulsione di qualcuno.
3: Però è vero che stanno cambiando un sacco di regole.
4: Ma mi informo, perché è giusto sapere.
1: Ecco Cucureia adesso che cerca di anticipare un avversario, ma commette fallo, interviene l'arbitro, comanda calcio di punizione per Capoverde. Allora, la notizia è che sono trascorsi 1:40 e la Spagna non ha ancora tirato in porta.
0: Questo è vero. Tra l'altro ieri, a proposito del Curaçao tanto caro a Carolina, nei
4: la
0: primi
4: squadra del cuore.
0: La Germania ha segnato subito, però in realtà poi per 20 minuti la partita è anche esistita, o forse la Germania era ancora mezza addormentata, non lo so, penserei più questo.
4: Quindi, ragazzi, un gol, vediamo, un gol vediamo, ha fatto il Curaçao, vi rendete
0: esatto,
4: conto?
0: Ha pareggiato, non è che ha fatto un gol, ha pareggiato, che è diverso onestamente.
1: Sì. Poi ne ha presi anche tra l'altro 7 dopo, però questo altro discorso, però niente. Comunque ha fatto un gol storico Curaçao, e come magari farà un gol storico Capoverde. Chissà. Secondo me questa sera c'è il rischio che finisca un po' tanto a poco come ieri, però vediamo, poi il campo spesso ci smentisce, abbiamo visto anche altre squadre come Haiti che hanno fatto soffrire la Scozia fino proprio alla vittoria di misura degli
0: e il scottici. Qatar?
1: Il Qatar ci ha regalato un sogno, soprattutto l'ha regalato Niccolò Pompei.
3: Perché difendi le squadre?
1: Devi sapere, sì, Pompei ha sposato la causa dei deboli in questo mondiale, giustamente, sì, anche.
0: È giusto.
1: Dovete sapere che durante il primo tempo, quindi quando mancava ancora tanto della partita con la Svizzera in vantaggio 1-0, che aveva sprecato diverse occasioni,
0: cosa ho detto?
1: Pompei in diretta dice: finisce 1-1, il Qatar segna l'ultimo minuto. Ma è infatti, esattamente quello che
0: un
1: è
0: genio,
1: successo.
0: Un genio. Esatto.
2: Poi sono andato vicino anche alla previsione di Giappone-Olanda. Avevo detto
4: adesso torna al posto tuo. Però grazie.
2: Però, se volete giocarvi quello che io dico.
1: Ma questo bel signore qua inquadrato adesso, il signor Bubista, che è il soprannome del

0: Il commissario tecnico Pedro Benito, che è un ex calciatore di Capoverde, faceva il difensore e adesso fa il commissario tecnico.
1: Vestito un po' così, mi sia consentito, eh? Sì. Anche se il peggiore resta sempre il grande Nagelsmann, il CT della Germania.
0: Il primo tempo di ieri con quella maglietta lì. Beh, visto che poi l'ha cambiata nell'intervallo, perché siete che qualcuno ha detto: guarda, non ti si può vedere.
2: Ti inquadrano spesso, forse potrei cambiare.
1: Adesso dobbiamo andare alla musica, però quando rientriamo per la gioia di Paolo Pacchioni, io avrei bisogno innanzitutto di una curiosità di Angelini. Ma ho anche una domanda sull'NFL, sempre per Tommy.
3: Ah, meno male.
4: C'ho quasi paura.
0: Okay. Io non vedo l'ora.
1: State con noi.
0: Io e Pompei prepariamo la telecronaca in dialetto.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 18:08? Noi dire mondiali. Dimmi, mondiali. Tom.
1: Vito!
0: Eh beh, certo, c'era tra l'altro, tu è inutile che fai il galletto perché devi stare molto attento alla domanda di Fulvio Gilenti, ti ricordi,
2: vero,
0: Tom?
2: Vero, vero. Sì, però sì, dopo, prima andiamo sulla partita sul campo degli Atlanta Hawks.
3: Settimo minuto, 0-0 fra Spagna e Capoverde. Non è praticamente successo niente, soltanto Pedri poco fa ha rubato palla sulla destra, il suo tiro cross però è stato disinnescato senza problemi dal signor Vosigna, che è il portiere di Capoverde. Allora, il mio mito continua a essere Abunada.
0: Scusa, ma Burbino non mi piace.
2: Abunada non è male,
3: caspita, soprattutto ha tenuto in vita il Qatar consentendogli poi di pareggiare, perché se lui non fa 4-5 parate contro la Svizzera, la partita non è 1-0 all'ultimo minuto e il Qatar quindi non può pareggiare. Quindi Abunada numero uno.
2: Buon
3: ma
2: portiere.
3: Anche Vosigna, secondo me, ha il suo da esprimere.
2: Però la Spagna, diciamo, come prevedibile, sta corricchiando.
3: Andamento lento, Tullio De Pisco.
2: Esatto, il grande Tullio che salutiamo. Prima ho detto una boiata, ho citato la squadra dell'NBA, Atlanta Hawks, mentre quella dell'NFL sono gli Atlanta Falcons, chiedo scusa.
1: Sempre parliamo sempre di uccelli.
4: Gente che vola ad Atlanta.
2: Sempre gente che appunto in qualche misura
3: che
2: vola.
3: Gioca con le mani.
2: Attenzione, Pacchioni, succede qualcosa? No. Allora,
3: succede niente.
2: La domanda, posso?
3: Mi date? Dica, okay. Può.
0: E trema.
2: Lo stadio che ospitò la finale dei mondiali statunitensi del 94,
1: Pasadena,
2: Los Angeles Coliseum, giusto?
3: Sì.
2: Nonché stadio delle Olimpiadi di Los Angeles 84, nonché stadio di Los Angeles 32 Olimpiadi, era anche lo stadio

0: di una famosissima squadra dell'NFL, nota tra le altre cose per essere una delle più violente del campionato. Quale?
1: C'è un po' di sudore sulla fronte di Tommy.
2: Sai che non. I Chargers? Era dei Chargers.
0: Allora, magari sbaglio, quindi adesso.
3: Io spero di no, se no è inquietante.
0: I Raiders.
2: I Chargers. I Raiders. Ah, aspetta, i Las Vegas Raiders.
0: I Los Angeles, che è Las Vegas.
2: Sì, che adesso sono diventati però
0: bravo,
2: di Las Vegas.
0: Bravo, ma all'epoca erano Los Angeles. Fanno
1: domande tra bocchette.
4: Ma che vita fate voi?
3: Ma non c'è da cena fuori. Andiamo,
2: facciamo
3: donne,
2: questo,
3: no?
2: Andiamo a cena fuori, no, facciamo tutte le
0: donne mai, donne mai. Abbiamo sempre preferito lo sport.
4: Agostino fa il bravo. Seguiamo Cucureia che meglio, va. Pallone sul settore di destra, passaggio dietro per Fabian Ruiz, ex giocatore del Napoli.
0: Dillo.
4: Manovra la Spagna in questo momento, però siamo a un tiki-taka lento, sì. Perché Capoverde fa blocco basso dietro e la Spagna in questo momento fatica a fuggire. Ci prova Ferran Torres, cross a raso terra, chiusura da parte dei difensori di Capoverde che provano addirittura a ripartire un contropiede. C'è il colpo di testa però di un difensore ad anticipare il tentativo di scatto, il livramento che poi va anche a terra, livramento che, come abbiamo detto poco fa, è anche un passato nel campionato italiano perché ha giocato nel Verona.
0: È vero.
2: E ora gioca nel Casa Pia.
1: Dov'è il Casa Pia?
2: Portogaici.
1: Ah, vedi, come gioca il Casa Pia? Gioca bene?
2: Giochicchia, 7.000 persone lo vanno a vedere di solito. Non hanno grande stadio.
4: Perché conosce anche uno del Casa Pia, capito?
3: Allora, ragazzi, io metterei un fermino. Iniziate a prendere spunto da dei giovani cantautori su come si trattano le donne. Adesso lo ascoltiamo su RTL 102.5 perché sembra che non ci avete una vita.
0: No, aspetta,
3: così,
0: però la poesia perché noi poi tra l'altro andiamo via alla fine del primo tempo, no? E diamo spazio. E questa è una grande ingiustizia, è vero.
4: Questa staffetta qua di Vela Mazzola non la condivido.
0: Tra l'altro proprio ieri guardavo le fotografie storiche del 70, ma che belle. Ah, ecco, no, dopo vi devo fare una domanda. No, sono seria però, seria, giuro.
4: Allora, scusate, visto che c'è un calcio d'angolo per
0: seguiamolo,
4: la Spagna,
0: poi musica, poi domande,
4: poi
0: dai.
4: Facciamo la canzone, poi la domanda, esatto. Poi tutto quello che volete.
1: Certo, tutte queste domande che dobbiamo fare, la maturità. Guarda che Fulvio ci mette in difficoltà.
0: Che difficoltà, che sapete Mike, tutto, sembra. Dai, fai.
4: Allora, Llorente, laterale della Spagna, è andato via sul settore di destra, deviazione di un difensore di Capoverde, pallone in calcio d'angolo, quindi corner in favore della Spagna. 10 minuti di nulla fin qui ad Atlanta, 0-0 fra Spagna e Capoverde. Calcio piazzato in favore degli spagnoli, dalla bandierina di destra la battuta verso il centro da parte di Pedri, colpo di testa un difensore, pallone che viene allontanato e non è successo niente neanche questa volta.
0: Musica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo, romantica qui è solo Carolina, il resto è una banda di sciamannati.
1: Ma guarda, non più.
0: Beh, insomma, certo, scusami.
1: Ti pacco lo zoppo.
0: Vabbè, alternativa, guarda lì cos'è, Pacchioni. Angelini, Cianna c'è ancora o si è dimesso?
1: Ma no, è romantico. Io sono romantico.
2: Tommy
1: sì.
2: È molto romantico, devi sapere. Porta tutte le estati a Pasadena la sua ragazza.
3: Sì, sì, sì,
4: esatto. Stadio.
3: Speriamo di no. Cioè, nel senso, bella Los Angeles, ma c'è di meglio.
1: Ma è uno stavo di quelli che mette stadio, le foto con dedica, capito? Amore mio, auguri. È uno romantico, Tommy. Sì.
0: Ma la Spagna. Vabbè,
3: possiamo evitare di parlare
4: la
3: di
4: Spagna
3: me? Parliamo,
4: sta giocando come se fosse San Marino, cioè piano piano, 0-0, 14 minuti, niente da segnalare. Chiaramente stanno probabilmente aspettando, insomma, che Capoverde, che è scesa in campo con più motivazioni, molto concentrata dietro, magari lasci qualche varco. Però per il momento gli spagnoli non hanno creato niente. Ieri la Germania a questo punto della partita aveva già segnato contro gli amici di Carolina del Curaçao e aveva anche già avuto diverse occasioni per il raddoppio. Poi c'è stato il pareggio in Curaçao. Però la partita è stata un pochino più accesa, più viva. Invece questa mi sembra che sia faccia un pochino fatica a decollare. Vediamo un po' adesso se succede qualcosa di interessante con il pallone comunque ancora a centrocampo con Fabian Ruiz che la dà indietro, si riparte da Llorente sulla fascia di destra, avanza Llorente, palla al piede, di fronte a suo avversario, scambia con un compagno, il triangolo riesce, ancora indietro per Fabian Ruiz, addirittura pensa al tiro, l'ex giocatore del Napoli, poi il pallone per Pedri, poi si chiude la difesa per un attimo, ma recuperato subito Yarzabal, conclusione a raso terra, facile la parata.
1: Vabbè,
4: di Vosigna,
2: che zozzeria,
4: tutto facile per
3: è bravissimo Vosigna.
0: Vosigna c'è,
1: io
0: Vosigna
1: lo facevo c'è. Comunque io la mettevo in porta questa
4: sì sì
2: dalla tre quarti.
0: Ragazzi miei, io lo so che è presto. Quanti giorni è cominciato il mondiale? Da,
4: da giovedì 5.
0: È presto, beh. Però
3: attenzione.
0: Chi è?
3: Clamoroso.
4: Niente, no, c'è stato un tentativo dalla Spagna con un colpo di tacco di Pedri che però non ha raggiunto il compagno. Attenzione perché adesso riparte. Doveva ripartire Capoverde, però si allunga troppo il pallone. Il giocatore Duarte, dunque, ha già recuperato palla la Spagna, che ha anche subito un fallo. Quindi primo cartellino giallo della partita per un giocatore di Capoverde, il signor
0: Kojak.
4: Kojak è l'arbitro.
0: No, stavo dicendo che, ripeto, è prestissimo, però al momento la Formula 48 mi lascia un po' perplesso. Cioè, si vedono certe squadre che...
4: Sono totalmente d'accordo.
2: Non lo dite a Infantino che rischia di prenderci in giro di nuovo.
4: Lui lo devo dire. Infantino, e se lui ci prende in giro, noi lo prendiamo in giro, siamo più simpatici di lui e quindi riusciamo probabilmente anche a essere più ficcanti ed efficaci. Chiaramente il problema, Fulvio, è questo. L'Europa qualifica circa il 30% delle sue squadre. Altre zone del mondo qualificano il 70-75% delle squadre.
0: Dai.
4: Quindi qualificarsi al mondiale è quasi una cosa scontata. Adesso l'Italia tanti problemi ce li ha e non li dobbiamo negare e non sono colpa di Infantino. Ma l'Italia sarà meglio di Capoverde, Curaçao,
0: Nuova Zelanda,
4: Haiti, Nuova Zelanda, Tunisia, quindi insomma da quel punto di vista c'è un po' da rivedere. E poi secondo me la troppa quantità non è mai sinonimo di qualità e infatti si vedono tanti cacciaviti.
2: No, sì, poi secondo me la soluzione è anche nel vedere chi gioca e quale storia vuoi raccontare. Se vuoi raccontare la bella storia di Capoverde e Curaçao, godiamocelo a 100.000 squadre. Se invece vuoi vedere una bella partita,
4: faccio infuriare Fulvio. Vai. Per le belle storie di copertina ci sono già le Olimpiadi.
0: No, vabbè, però, Fulvio, questa è cattiva. Cioè,
4: no,
0: questa
4: no,
0: è cattiva.
4: Però la cosa questa,
0: no,
4: la
0: no, aspetta.
4: Capoverde, Curaçao, bravi,
0: no, aspetta un attimo, aspetta un attimo.
4: Ha preso 7 gol.
0: Però la differenza enorme è che, per esempio, nell'atletica, no, ci sono state delle isolette caraibiche che hanno espresso delle medaglie d'oro nella velocità. Perché St. Kitts e Nevis ha avuto un campione olimpico. E poi ti può capitare. Nel calcio come fai ad avere 13, 14, 16 atleti di livello mondiale se hai se sei San Marino? Ecco, lo dico con grande simpatia per gli amici sanmarinesi. Quindi la verità è che se vuoi tenere 48 squadre l'Europa dovrebbe averne almeno 20. Adesso esagero, 20 no, 18? Ecco, però 18 le devi avere perché c'è troppa differenza. Comunque prima volevo farvi una domanda intelligente, molto più di questa. Ve la faccio subito o no?
4: Sì, sì, vai.
0: Cosa ne pensate? Vi anticipo, a me non piace per niente, della decisione di far suonare gli inni con le squadre integralmente schierate intorno al cerchio di centrocampo.
3: Non ci vedo niente di male, perché non ti piace?
0: Ma non lo so, perché
3: no? La domanda è perché no.
0: Allora, non si capisce chi sono i titolari e chi sono le riserve. Per esempio, mettete la tuta addosso alle riserve, così almeno chi è a casa capisce.

0: poi gli 11, non lo so, è una cosa così, la nostra storia, li vedevi schierati, Messico 70, l'82, il 2006.
1: Sai, perché noi ormai abbiamo un'età e siamo legati più a certe tradizioni che magari i giovani tendono a considerare di meno, probabilmente.
0: Carolina,
1: noi ne abbiamo viste tante, no? Di quella, quella carrellata sugli 11 giocatori in campo.
2: Vabbè, è una tradizione pure per noi, perché, caro, perché questa cosa non l'abbiamo mai vista nemmeno noi. Però voglio dire, non c'è niente.
1: Però siete
2: di male.
1: Più aperti, dai.
3: Sì.
4: Sì, siamo
3: su
4: più
3: quello,
4: aperti.
3: Sì, perché
4: forse
3: abbiamo
4: un
3: vinto
4: po' il problema nostro dell'Italia, quello che dite voi, il fatto che siamo chiusi a nuove cose, sempre queste cose che dice: no, ma noi siamo abituati a questo, siamo abituati a quell'altro, dovete aprirvi anche voi.
0: Chi sarebbe
4: giovani anziani che
3: quello sarebbe Fulvio Giuliani che critica, è vero, sono d'accordo, sì sì, però facciamo nomi e cognomi, guardiamoli in faccia quelli che non ci portano al mondiale.
5: Chi?
3: Fulvio Giuliani, la colpa è di quelli che sono conservatori come Fulvio, per esempio.
0: Ma io non sono conservatore.
3: No no, ma infatti
0: ho rispetto per la storia, che è diverso.
1: Fabio Ruiz adesso ha cercato una conclusione al volo, ha ciccato il pallone da sigla di mai dire gol. Ancora Cucurella con la Spagna che attacca dalla fascia di sinistra quando siamo alla 19esima, sempre risultato fermo sullo 0-0. Sono intervenuto perché sembrava un'azione interessante, ma evidentemente ho sbagliato il giudizio. Vediamo che c'è un tentativo dalla distanza, tiro anche deviato, ma la palla che schizza sul fondo. 20esimo 0-0.
6: Ho una domanda a vostro onore,
0: subito dopo la musica decidete voi, decidete
6: vabbè
0: voi.
6: Ci penso, la metabolizzo e ve la
0: metabolizza
6: faccio.
0: E poi ragazzi dobbiamo prepararci perché entro il primo tempo poesia per Carolina, che è l'unico esemplare elegante di questa banda, ecco qui.

0: Lonely Dancers, per il momento la Spagna sì, balla pure da sola, caro Paolo, Paolo Pacchione, che è la voce istituzionale per eccellenza del calcio su RTL 102.5 da quando eravamo ragazzi, ma pur ballando da sola non tira in porta.
1: Bisognerebbe tirare in porta, che a calcio non è un dettaglio da poco. Siamo al 22esimo minuto ad Atlanta, sempre 0-0 fra Spagna e Capoverde, ma oltre allo 0 nella voce gol c'è anche lo 0 nelle azioni pericolose, nelle occasioni per le Furie Rosse, che in questa fase iniziale sono veramente poco furiose. Adesso ci riprova ancora Cucureia, sempre sulla centrale sinistra, lo scambio con un compagno era Pedri, ancora la palla per vie centrali, adesso tocca a Rodri dalla tre quarti, l'apertura sulla destra per Ferran Torres che mette giù il pallone, scambia con Llorente dentro il pallone in profondità, forse troppo in profondità, infatti la palla termina sul fondo. Siamo sempre 0-0 quando siamo alla metà del primo tempo e credo che tra poco ci sia anche il cooling break. Esatto,
0: noi siamo pronti.
2: Adesso Van Dijk si arrabbia, Van Dijk si arrabbia visto che ha detto che il cooling break lo detesta.
0: Anche Klopp, ma c'hanno ragione, dai, c'hanno
1: anche
0: ragione.
1: Perché, se non fa caldo, che va bene, ma se fa fresco c'è lo stadio con l'aria condizionata ed è sera, fare il cooling break
3: ridere, secondo me ridere.
0: Bravo, a proposito Carolina, ne approfittiamo, state qui, tra poco attenzione sentirete Radio Cronaca in dialetto, Radio Cronaca nei diversi mood, ma

0: soprattutto la domanda di Carolina Russi e anche Pettinelli.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Pau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
7: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato etc. Spedizione con copertura del valore della merce etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, ancora 0-0. E Paolo, questa è una notizia.
1: Eh sì, perché Capoverde ha superato senza soffrire la prima mezz'ora, perché non è che è 0-0 con pali traverse e salvataggi sulla linea, è 0-0 senza soffrire. Poco fa il grande Cucureia ci ha provato con un bel tiro di prima intenzione dal limite, ma la palla si è alzata sopra la traversa, quindi nulla di fatto, sempre 0-0, siamo entrati nel 31esimo minuto.
0: Il livello di concentrazione della Spagna, ragazzi, è pari a quello di Pacchioni durante una partita di Coppa Davis.
2: Dobbiamo anche dire che non sappiamo il colore della maglietta del portiere della Spagna.
3: Ma posso fare la mia domanda che mi sono scorciata?
1: Aspetta che se Ferran Torres che dà il pallone in rigore, Yarzabal se l'allunga un pochino troppo, c'è anche una buona chiusura da parte dei difensori della formazione capoverdiana che proteggono il pallone, lo accompagnano in fallo laterale ed è anche rimessa per Capoverde. 31esimo 0-0, la domanda di Carolina.
4: Ma non ti puoi sedere se loro stanno...
3: Non
4: ma non ti puoi sedere se stanno attaccando, noi dire mondiali.
0: Vai.
3: Va bene, allora se insiste te la faccio.
4: Dai.
3: Voglio capire, scusate, chi è il numero 5 della Spagna, detto anche liscio d'oro, che non sembra per niente spagnolo, ma sembra un surfista californiano.
0: È vero.
1: Ma non sembra manco un uomo. Io a un certo punto prima pensavo fosse un calcio femminile. No.
3: Vabbè, questo non è carino. Questo
0: è body shaming.
1: Un viso angelico quasi
4: femminile. Perché body shaming?
3: Io non ho detto come lo trova
1: ciccione brutto, cioè body shaming l'abbiamo fatto verso Cucureia al
0: esatto,
3: perché tutti quanti gli invita dei riccioli, questa
0: esatto.
5: Quindi Marcos Llorente gioca nell'Atletico Madrid, ha una particolarità, è crudista, quindi mangia solo il disco, e c'è un problema, e c'è stato un problema negli Stati Uniti, c'è stato un problema perché i cuochi spagnoli non
3: hanno gli abbattitori,
5: non potevano portare carne cruda, sapete, negli Stati Uniti tu non puoi portare carne cruda,
0: ma anche in Italia credo, non credo che tu possa importare carne cruda dall'estero.
3: Comunque, veramente per lui un po' ci
5: quindi
3: dispiace.
5: Così. Lui mangia solo carne cruda.
0: Oh, da non confondere Marcos Llorente con un grande Llorente.
5: Fernando.
0: Grande, insomma.
5: Ormai.
0: Vabbè,
4: perché? Ma dai, ma Llorente è stato un buon giocatore, ora grande.
1: Un buon attaccante, poi anche un bel ragazzo.
0: Poi ha giocato nel Napoli, chiunque abbia giocato nel Napoli è un grande.
5: Llorente sicuramente è un po' campo giocatore buono, discreto, ma fuori dal campo dava il meglio di sé.
4: Sì, no, è vero. E tra l'altro ho visto che Marcos Llorente, quello che piace a te, caro, è uno di quelli che...
3: No, non ho detto che mi piace.
0: No, l'hai detto.
4: Vabbè, dai, un bel ragazzone. È uno di quelli che vive la vita in una maniera particolare, non solo è crudista, vive a casa sua senza la luce artificiale.
3: Sì, mi ha già scocciato comunque, un minuto fa.
1: Zitto.
3: È già la manica dei problemi questo.
2: Vive senza pareti, che è tutto aperto.
4: Può fare l'amore con la luce naturale,
3: sì,
4: per esempio.
3: E non saluta nessuno
4: la
3: sera perché lo trova sgarbato.
4: È la sera alle candele.
0: Cioè, scusa, se ti scappa di notte, che fai? La candela?
4: La candela.
2: La torcia olimpica.
3: Ragazzi, mi pare l'ultimo dei problemi suoi questo comunque.

0: Però,
1: intanto la regia ha soddisfatto la curiosità di Nicolò Pompei, che prima, per dire che Capoverde non si era mai fatto vedere in attacco, ha detto: non sappiamo di che colore sia la maglietta del portiere della Spagna. Unai Simone è stato inquadrato, è azzurro.
2: Azzurro. Allora è il momento, poi andiamo di musica, è il momento di due curiosità statistiche di Tommy Angelini.
3: Cala. Allora, Capoverde, andiamo in una di Capoverde, ha perso soltanto una delle ultime 13 partite contro squadre europee, 5 vittorie e 7 pareggi.
2: Però, per Capoverde. Però,
1: quindi, con chi ha giocato? Con Capo Prosesto?
4: Liechtenstein,
5: Capo Giallo, Capo Lussemburgo.
3: Con quelle squadre lì, e la curiosità è che vengono chiamati gli squali blu, detta proprio con la lingua di Capoverde, i Tubaroes Azuis.
2: Perché cioè parlano il soprannome? Parlano portoghese.
6: Codici.
2: Codici.
4: Hai detto
2: codici?
4: Ma tu parli portoghese?
6: Ma che ne so, vai.
2: Ah, tra l'altro non so.
1: Dal Portogallo dal 1975.
2: Quindi da pochissimo. E tra l'altro, Tommy, se vai a studiare, non so se Capoverde fosse una colonia o una provincia. Perché non è la stessa cosa. Vai a studiare.
3: Mi prendi, mi cogli.
4: Gocciolina.
2: Per esempio, Angola, che ha una caratteristica che dopo vi ricorderò, l'Angola era una provincia portoghese, non era una colonia. Come se fosse, che ti posso dire,
1: come
2: Piemonte.
1: Funchal, che comunque è parte del Portogallo.
2: Vedi Paolo.
4: Come siete tutti?
2: Sempre grandi. Quindi colonia Capoverde.
3: Colonia.
2: Mentre qual è la curiosità dell'Angola? Non c'è al mondiale, però curiosità della bandiera dell'Angola.
3: Che è rossa e nera.
2: No.
5: Che curiosità è?
4: Ma perché tu lo sapevi, scusa.
3: C'è nato Paolo Fonseca.
2: No, se ne frega, c'è un Kalashnikov nella bandiera della
3: Rossa. Ci ho mai fatto caso.
4: Perché voi vi ricordate, a parte Fulvio Giuliani, che evidentemente sì, vi ricordate come è fatta precisamente la bandiera dell'Angola? Io precisamente col Kalashnikov.
2: Precisamente no, però ricordo questa caratteristica, diciamo, rivoluzionaria.
3: Invece, voi sapete cos'è la morna?
2: No.
3: La morna
4: cinese, un vecchio gioco che si faceva da bambini.
3: No, assolutamente no. La morna è il genere musicale tradizionale del paese. Parliamo ovviamente Capoverde, spesso paragonato al fado portoghese.
2: Il fado,
3: che
2: il
3: forse
2: fado.
3: Sapete.
2: Tristissimo
3: bene,
2: il fado.
1: Amalia Rodriguez.
3: Bravo. Questa roba che cantano nelle osterie praticamente.
2: La differenza poi, Paolo, tra il mondo portoghese, che comunque è malinconico, no? E quello invece brasiliano, che è toda vida, toda bellezza.
1: Toda gioia, toda bellezza.
6: Volevo dire anche Amar Pelos Dois, che era il pezzo che ha vinto l'Eurovision con Salvador Sobral. È l'unica cosa che so in
2: portoghese. Oh,
4: vedi Falar, Lisboa, tutte altre parole che conosciamo.
2: Oh, ragazzi, la Spagna non tira. Cioè
1: la Spagna non tira, sì.
6: Cioè, perché quello non ha trovato il crudo ieri, capito? Quindi niente.
4: Gli dicono crossa, no, senza crudo.
1: Con quella rigore colpo di testa e ha anticipato Iansoban per Pantentino. E nella grande parata da parte di Bosigna.
4: Bosigna, sei tutti da voi.
6: Che stiamo applaudendo giusto per capire un attimo.
4: E Bosigna.
1: Bravo.
3: Vamo.
1: Ci siamo illusi per niente, ci siamo divertiti per niente perché era fuori gioco. Però comunque resta la buona azione, perché sul lancio in avanti c'è il colpo di testa di Cucurella, che era in fuori gioco. Un difensore allontana la palla, arriva Fabian Ruiz, anzi arriva Pedri al limite dell'area di rigore, colpisce di prima intenzione, palla indirizzata sotto la traversa, bella parata del portiere, ma parata inutile perché comunque c'era fuori gioco giusto di Cucurella. Sempre 0-0, se non altro la Spagna sia pure a gioco fermo ha tirato in porta.
2: Comunque proprio non sono ancora entrati in campo i campioni d'Europa, nel senso va bene tutto. Ma allora adesso andiamo con Paul Russell. Carolina, che ci dici di Paul Russell? E poi torniamo al calcio.
6: È molto originale, non parla portoghese. Questo è Liz Boateng.
2: Avete sentito Paolino cosa ha detto? È un battutista nato.

0: no.
1: Borrassel, Lil Boothang, le 18:40 minuti, RTL 102.5, la squadra di Noi Siamo, sì ciao, Noi Dire Mondiali, ero concentrato
2: su clamorosa della Spagna, ancora la panata,
3: sì,
2: la panata di Bosigna,
4: c'è stata una traversa clamorosa
2: colpita da Ferran Torres sull'azione della Spagna, Pedri al limite della rigore, cross come prima, stessa azione di prima, questa volta Cucurella in posizione regolare, rimette di testa verso il centro, arriva al cuore dell'area piccola Ferran Torres che va alla conclusione, colpisce la traversa, sembrava un tiro a colpo sicuro, poi sulla ribattuta altro tiro e altro volo da parte di Vosigna che mette il pallone di calcio d'angolo. Spagna che adesso ha avuto veramente una doppia clamorosa occasione, prima fortunato poi bravo il portiere Vosigna, salvato dalla traversa nella prima circostanza, adesso attendiamo che venga battuto il calcio d'angolo in favore della Spagna con l'arbitro che forse sta verificando, sta tenendo qualche verifica VAR, ma credo che non ci sia assolutamente nulla di regolare, adesso si raccomanda con tutti perché vengano limitate spinte trattenute nel cuore dell'area di rigore e tutto è pronto per la battuta di questo corner in favore della Spagna, siamo al 40° minuto, ancora 0-0, si batte dalla bandierina di sinistra, parte il cross verso il cuore dell'area di rigore, il colpo di testa di un difensore, il pallone che viene allontanato, ancora però Spagna sempre sul settore di sinistra, finta il cross, passaggio per Pedri di prima intenzione dentro l'area di rigore, attenzione al problema di girarsi, c'è il pallone per Fabian Ruiz, tiraccio, pallone altissimo,
3: mamma mia, Cesar Prates.
4: Comunque io vi stavo osservando adesso, voi uomini siete molto strani, molto carini nella vostra
1: basici
4: ora, no? Però, strani.
1: Ma
4: no,
1: nella vostra scimmitudine, no, nel seguire le partite,
4: ero qui che sentivo un po' pacchi pacchioni, guardavo voi e c'erano Tommy Angelini e Cian abbracciati come se stessero guardando, non so, i rigori dell'Italia finale dei mondiali,
3: perché il calcio unisce,
1: ma perché siamo semplici, Carolina, cioè noi...
4: vi piace sta vicini,
3: certo, che fanno sotto al cielo, abbiamo un microfono,
4: bello,
3: cioè abbiamo un microfono,
4: bellissimo.
3: Se mi metto così non mi sentite, se mi metto qua mi sentite,
1: però c'è più passione quando la Spagna prende la traversa,
4: di nuovo.
1: Io sono più gasato, vabbè, obiettivamente.
3: Vai.
1: Però, siamo ancora 0-0. Adesso continuo a dire che questa, esatto, è Spagna Capoverde e abbiamo avuto una grande occasione per i campioni d'Europa che giocano a un ritmo, ragazzi. Che manco, una volta si diceva ritmi messicani, ma questi proprio. Ma è difficile, io capisco, però. Stai giocando contro una squadra che onestamente. Ma non vale. Che ti posso dire? L'ultima della Liga? La butto lì.
2: Benissimo.
1: La Liga 2. E forse fai una fatica bestiale. Questa è la verità, perché la testa non si mette in moto. Tutte le solite cose.
2: Occhio che adesso però la Spagna sta accelerando. C'è ancora il pallone in area di rigore. Il cross verso il centro. Fabian Ruiz, anticipato all'ultimo momento. Ottima l'uscita difensiva da parte dei capoverdiani, che adesso possono provare anche a lanciarsi. Un clamoroso contropiede. Superata già la linea centrale nel campo. Apertura sulla settore di destra. Ci si avvicina all'area di rigore. Attenzione al livramento. Porta un po' a spasso il pallone, poi c'è il pallone per Duarte che si ingarbuglia su se stesso e non riesce a crossare in modo pericoloso, praticamente un passaggio al portiere Unai Simon, 42esimo, 0-0.
1: Riflessione al volo, guardando adesso, se abbiamo detto che 48 squadre sembrano veramente tante, però ragazzi gli stadi li state vedendo?
3: Sono carini.
1: Cioè noi sembriamo il terzo mondo, ragazzi.
2: Sono belli. Su questo bisogna fare una divisione in due.
1: Vai,
2: perché secondo me c'è il gruppo stadi nuovi, quello di Los Angeles, che è stupendo. Quello di ieri sera in Texas,
1: bellissimo,
2: dove erano a Houston, era bellissimo.
1: Bellissimo.
2: Poi però c'è lo
1: anche
2: stadio
1: Dallas.
2: Di New York. C'è lo stadio di New York, che poi non è New York perché è nel New Jersey, che è comunque un vecchio stadio riadattato e non c'è la copertura in nessun posto dello stadio, cioè se piove prendono acqua o sole a picco tutti quanti, e così anche lo stadio di San Francisco, cioè ci sono due o tre stadi che insomma invece denunciano il fatto che sono stati proprio riciclati dal passato,
1: però diciamo quelli nuovi ti fanno sentire un po' la periferia, cioè se io penso
2: però
1: alla nostra Serie A,
2: la nostra Serie A no, però pensa al Qatar 4 anni fa, lascia perdere tutte le considerazioni sullo sfruttamento,
1: il modo in cui l'hanno
2: fatti,
1: certo,
2: però era stati che
1: assolutamente d'accordo,
2: miracoli
1: assolutamente
2: di architettura.
1: Però anche lo stesso vetusto e gloriosissimo Azteca, che non si chiama più così, di Città del Messico, rimesso a nuovo, ha fatto una figura, almeno in televisione, poi bisogna star lì evidentemente.

0: Guadalajara, uno stadio a me sembrato bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Non è quello dove giocarono nel 70, tanto no, per essere chiari, o nell'86. Quindi noi veramente, ragazzi, a volte c'è da mettersi a piangere dal punto di vista tecnico e anche per l'organizzazione.
1: Beh, perché dici che il Rigamonti di Brescia non farebbe la sua porca
0: figura. Poi con tutti questi stadi, ancora con le curve, con i tubi innocenti. Vabbè, lasciamo per. Quanto manca, Paolo? Così decidiamo che fare.
1: Mancano 2 minuti più, considera che però c'è il recupero.
0: E poi c'è il forte recupero.
1: Sì, perché quindi magari possiamo fare una piccola pausa musicale.
0: Dito nella piaga.

0: Businessman, dito della piaga, RTL 102.5, noi dire mondiale. Allora, siamo in pieno recupero di Spagna Capoverde 0-0. Direi, Paolo, che questo sia il momento giusto per andare verso l'intervallo per un po' di cronaca in sano dialetto.
1: E allora, come cominciamo? Con Pompei e l'Abruzzese?
2: Dai, fammi un po' di Abruzzese.
3: Abbiamo così, stiamo al 42esimo minuto del recupero del primo tempo. Allora, Spagna Capoverde, stiamo 0-0, ma una partita fino a qui, potremmo dire, non bellissima.
2: O potremmo dire?
3: Ne è stata bellissima questa partita, perché è vero che la Spagna ha tirato 2-3 volte in porta negli ultimi 3-4 minuti, ma per il resto niente, Capoverde poi ogni tanto è avviata là davanti, ma per il resto niente. Intanto ci stanno un calcio d'angolo proprio per la Spagna, quindi attenzione mo, perché se quello va a cucì,
2: ma perché sei quasi infastidito? Perché l'Abruzzese è infastidito?
4: Poi, io
0: Beh, non è facile, ragazzi, in dialetto è complicato.
3: È complicato, attenzione, parte il calcio d'angolo, colpo di testa, ancora Visigna! Che grande parata di Visigna, oh, ma questo è proprio forte.
2: Ma come ancora Visigna?
3: Tu Visigna dai 40 anni, no?
1: Bosigna,
3: ma che
1: sì,
3: cazzo sta a fare un mondiale?
2: No, però quella parola non si può dire comunque.
1: È come Zoff dell'82.
0: Esatto. Paolino, un po' di milanese, dai, poi che lo sentiamo
1: un po'. E allora,
0: un po'.
1: Che è un altro calcio d'angolo, chi per la Spagna, che adesso si sente prima dormiven, adesso si sente no, dico, prima dormivano, adesso si sono svegliati.
0: Il canton
1: Ticino. Il calcio d'angolo, parte il cross, cerca di testa, ferro difensore, Capoverde riesce a venire ferro col ballon, anche mo il Cucurella, però del Cutucchi Cavelli riesce a buttare il ballon in
2: Cavelli tedesco. Io capisco il 30-20% credo di quello.
0: No, dai, si capisce, dai.
2: Ci sono le declinazioni.
1: Allora, manca minuto e mezzo alla fine del prim tenki, la palla le per Capoverde, la grande in
4: tre. Questo cos'è invece?
1: Nel milanese.
0: Milanese, cosa con me cos'è? Il ballone
4: sembra polacco.
0: Vabbè, polacco. No, allora Paolo, scusami, uno che non capisce il milanese, a Milano cos'è? Un
1: giargianese.
0: Esatto, cioè, chiaramente.
2: Noi saremo dei giargianesi.

0: dei Giargiana,
1: dei Giargiana. Poi tra l'altro non so se l'avete sentito, sotto c'era Anthony Loponte, sì, regia, che se la rideva, ha cacciato una risata
0: pazzesca. Il vero Giargiana, Paolo, è colui che abita

0: Quindi comunque non è che possiamo fare tantissimo, siamo verso l'intervallo 0-0 tra questa Spagna e... no, non è che Capoverde, sì, si chiamano Capoverde. Mo c'è la rimessa dal fondo di Posigna, guardate com'eri, guardate come sei, mi pari tu zio.
1: Perché lo devi imbruttire però? Devi fare la radiocronaca, mica devi imbruttire.
0: Sei invecchiato, poraccio, un lancio lungo al pallone che però viene bloccato dall'arbitro perché siamo all'intervallo. Spagna-Capoverde 0-0,
2: ammazza,
0: signori.
2: Ammazza, che coglioni.
1: No, ma scusa, no, ma questo però era il milanese che dice è quasi un affronto
3: perché era troppo poco Murino, sì. Romano,
1: è vero, perché è romanorde
0: perché,
1: comunque,
0: no, perché sì. Questo è,
4: mi
0: il
4: raccomando,
0: romano
4: le parole.
0: Che deve parlare in italiano, sì, cioè il romano,
3: esatto, che si sforza,
0: bravo, che cerca di darsi un tono, no, e quindi deve parlare tutto in questa maniera perché altrimenti non mi capiscono,
4: è vero, così è sembri un po' Spalletti, sembravi Spalletti, devo dire, così
0: uomini
4: quando sei
0: forti,
4: partito
0: destini forti,
4: esatto.
1: Uomini deboli, destini deboli.
4: Quando sei partito con il romanesco mi sembrava anche un po' Ciccio Graziani, devo dire, per qualche istante, lo salutiamo Ciccio, grande Ciccio, ascoltatore di RTL 102.5. Allora siamo all'intervallo, una Spagna molto deludente, posso dirlo Paolo?
3: Ne hai facoltà,
4: ne ho
3: anche
4: facoltà,
3: se gli ultimi minuti
4: un
3: sono
4: po'
3: stati
4: così,
3: un po' più convinti.
4: Dunque adesso andiamo in pubblicità, poi c'è il giornale orario che verrà letto rigorosamente in lodigiano dalla nostra direttrice Ivana Faccioni e poi ripartiremo, tra l'altro ripartiremo con protagonisti, quindi noi salutiamo Cianna, Carolina che si è divertita come una matta,
5: 100 di questi giorni,
1: esatto. Ciao amici, ci
4: ciao,
1: vediamo
4: ragazzi,
1: domani,
4: grazie di cuore, un abbraccio forte, noi dire mondiali.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: anche a Spello, provincia di Perugia, alle 18:55.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano il G7 di Evian in Francia. È arrivato oggi il presidente americano Trump. Il tycoon nelle scorse ore ha detto che chi importa il terzo mondo poi lo diventa. E poco fa è intervenuto di nuovo. Buonasera Sergio Gadda.
3: Buonasera, il primo capo di Stato ad arrivare a Evian sulla riva francese del lago di Lemano è stato il presidente brasiliano Lula da Silva.

0: Uno dopo l'altro sono arrivati anche tutti gli altri ospiti. Alle 16.45 è stata la volta del presidente americano Donald Trump, fresco di accordo con l'Iran. Il numero uno della Casa Bianca, in un bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron, ha detto di avere firmato digitalmente il trattato, che da venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto e che ora si concentrerà sulla guerra in Ucraina. Dall'Air Force One, che lo ha portato in Europa, Trump ha criticato le politiche sull'immigrazione proprio dell'Europa. Se importi persone dai paesi del terzo mondo, diventi rapidamente un paese del terzo mondo, ha scritto in un post sul suo social. Da poco a Evian è arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il G7 si apre con la cena prevista a breve e si chiuderà il 17 giugno.
1: Grazie Sergio. E venerdì intanto sarà firmato l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, accordo che ha già ricevuto una sigla digitale. Valentina Iannicelli.
2: Anche in cima alla lista dei temi caldi del G7 c'è l'accordo ratificato solo digitalmente per la tregua tra USA e Iran. Il memorandum sarà poi discusso e sottoscritto in presenza a Ginevra il prossimo 19 giugno dal vicepresidente americano Vance, forse il presidente Trump e i delegati iraniani. Da quel momento partirà un conto alla rovescia di 60 giorni per trovare l'accordo sul nucleare iraniano e sul suo smaltimento e sugli asset finanziari della Repubblica Islamica, che dovranno essere scongelati. 12 miliardi di dollari subito e altri 12 sulla base degli obiettivi previsti dal trattato e raggiunti dall'Iran. Gli europei si sono impegnati a collaborare allo sminamento delle acque per permettere il passaggio libero e sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, nodo sul quale il confronto con l'Iran non sembra del tutto chiarito. I pasdaran hanno fatto sapere che il pedaggio è sospeso solo per i 60 giorni della tregua.
1: La guerra in Ucraina, ci sono diversi morti a causa di un attacco russo su Kiev. È stato danneggiato anche un luogo di culto amatissimo, è la cattedrale della Dormizione. Ludovica Marafini.
3: Con le sue cupole dorate è uno dei gioielli della capitale, parte del monastero delle Grotte, dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1990. Anche la cattedrale è finita negli attacchi che hanno colpito l'Ucraina nelle ultime ore, che hanno provocato tra Kharkiv, Dnipro e Kiev 11 morti e 53 feriti, come ha riferito Volodymyr Zelensky, che ha parlato di una barbarie. Nega invece il Cremlino, secondo cui a colpire la chiesa è stato un missile Patriot scaduto. Ma reazioni di condanna sono arrivate da più parti. Per il ministro degli esteri Tajani si tratta di un atto di gravità incredibile che dimostra che la Russia non vuole sedersi al tavolo della pace. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno all'Ucraina nel corso del bilaterale con la premier giapponese. A te.
1: Torniamo in Italia, è polemica dopo che è stata scoperta una chat sessista che coinvolge i dipendenti dell'ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Milano. Venivano utilizzate immagini rubate. Massimiliano Mantiloni.
4: Faremo luce sulla chat con presunti commenti sessisti tra dipendenti. L'azienda di trasporti ATM di Milano ha aperto un'indagine interna dopo una denuncia arrivata via social. Vogliamo verificare il corretto uso degli strumenti aziendali per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano al servizio della città, scrive l'azienda milanese. Tramite social una passeggera ha denunciato l'esistenza di una chat WhatsApp, pare denominata Staff Ticinese, dove alcuni dipendenti si scambierebbero delle immagini prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici raffiguranti donne sedute o in piedi sui tram, accompagnandole a presunti commenti sessisti. Una denuncia che ha fatto il giro dei social diventando virale. ATM si adura con chi è coinvolto nelle chat sessiste, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala.
1: Le indagini sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Si fa sempre più strada l'ipotesi della fuga. Le ragazze infatti avrebbero prelevato dalla loro stanza abiti e trucchi prima di sparire nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Le ricerche vanno avanti senza sosta in Abruzzo, Lazio e Molise e nei pressi delle principali strade di collegamento. La chiusura della borsa FTSE MIB più 0,66%. Tra poco lo speciale mondiale, ma subito parliamo di calcio di Serie A, perché Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Ha firmato un contratto triennale a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Sarri, che subentra a Palladino, è arrivato a Zingonia all'ora di pranzo ed è fatta anche per Ruben Amorim al Milan. Dopo l'esordio di Allegri arriva dunque il portoghese con contratto biennale a 3 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. E ora il nostro speciale mondiale.
5: Speciale mondiale.
1: È iniziata alle 18, come avete sentito in password, Spagna Capoverde, che stiamo seguendo in diretta con il nostro show Noi Dire Mondiali. Buonasera Paolo Pacchioni.
5: Buonasera, alla fine del primo tempo un po' a sorpresa la Spagna è ancora inchiodata sullo 0-0 contro Capoverde. Gli spagnoli per mezz'ora abbondante hanno affrontato la partita a basso ritmo, soltanto nel finale hanno accelerato un po' e hanno avuto un'occasione importante con Ferran Torres che ha colpito una traversa, poi è stato decisivo il portiere Vosigna con parate importanti su Oyarzabal e lo stesso Ferran Torres, ma intanto all'intervallo è 0-0 fra Spagna e Capoverde. Studio.
1: Grazie Paolo, ma vediamo il resto del programma di oggi, lo sapete noi seguiamo tutto in diretta. Buonasera a Tommaso Angelini.
6: Buonasera a te Ivana, alle 21 tocca Belgio-Egitto, i belgi puntano sull'esperienza di Lukaku e De Bruyne per iniziare al meglio mentre gli egiziani cercano il colpo a sorpresa con la star Momo Salah. A mezzanotte spazio ad Arabia Saudita-Uruguay, la celeste di Bielsa vuole partire forte nonostante un avvicinamento non brillantissimo mentre i sauditi sognano un'altra impresa dopo quella contro l'Argentina nel 2022. Nella notte alle 3 dopo le polemiche e le tensioni con gli Stati Uniti sarà l'esordio dell'Iran che se la vedrà contro la Nuova Zelanda, gara che vi racconteremo qui su RTL 102 5 con Noi Dire Mondiali, dove seguiremo la partita con tutta la nostra energia, senza ovviamente rinunciare anche a un po' di ironia. Te Ivana.
1: Grazie Tommaso, è tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico.
7: Via Radio.
8: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è lieve miglioramento, restano però alcune importanti eccezioni. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvise, dove è chiuso il tratto tra Tarvise Nord e Tarvise Sud per chi viaggia in direzione della Torino-Trieste a causa di un camion in avaria. Passiamo in 8 Milano Varese, qui ci sono 5 km di coda per incidente tra Origio e Castellanza verso Milano e in direzione opposta si è formata la coda per curiosi tra Bussarsizio e Castellanza. Passiamo poi in Liguria, in A7 Serravalle Genova ci sono lavori in galleria tra Bolzaneto e Busalla che stanno causando 2 km di coda in direzione di Milano. Vi ricordo che all'interno dei cantieri bisogna prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio.
1: Ora torna a Noi Dire Mondiali, buona serata e a più tardi.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
7: 102.5. Noi dire mondiali.
5: Eccoci qua amici e amiche. Ancora insieme, buona serata, il grande calcio e noi di protagonisti ci aggreghiamo ai super cronisti sportivi, quindi Pacchioni, Pompei e Angelini di nuovo, bonsoir.
10: Bonsoir!
5: Okay, ma che coro, complimenti, ma c'è Taranto da Cecina? Eccolo!
11: Diretta dal Toscana, bella camping Sandaia per la precisione apposta per seguire questo Spagna Capoverde. Sento anche il nostro Gianni Simioli, ovviamente anche lui carichissimo, sì, per la partita. Gianni,
12: pronto, pronto a raccontarvi i mondiali come solo io posso fare e lo sanno tutti, pure i nostri cronisti. Vabbè, certo. Io do sempre quella quel qualcosa in più. Che facciamo allora?
13: Gianni, cominciamo? Tu hai visto giocare Maradona, quindi sei già avanti rispetto.
12: Esatto. Ma bravo, hai capito tutto, guarda, è così.
5: Ma poi
12: così
5: Gianni è non è un cronista, è un tronista ormai, che sei tu in radiovisione, quindi più di
12: amici
5: così.
12: Giornalisti, ridiamo tutti insieme.
5: Però
12: ogni
5: prima
12: battuta
5: di iniziare
12: è un successo. Che
5: scusate,
12: prima
5: di iniziare un saluto, sì, speciale a Mailboxes etc, che con il suo sistema integrato per la logistica e e-commerce vi offre una soluzione all in one per gestire il vostro business online.
12: Gestione ordini, ritiro dei prodotti, imballaggio, spedizioni, anche stoccaggio, aggiornamento, inventario, resi, insomma Mailboxes etc può occuparsi del vostro e-commerce in ogni suo aspetto.
11: Mailboxes etc, un unico sistema integrato per la logistica e e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
5: Dai, Power It e torniamo.

0: domenica.
1: 19:07 Saif, buona domenica qui su Tele 125 all'interno di protagonisti. Ovviamente stiamo seguendo però i mondiali, dico bene, caro fratello e caro Gianni?
2: Mi pare di sì.
3: Esageriamo. Appena iniziato il secondo tempo, 0-0 fra Spagna e Capoverde. Una Spagna che nel primo tempo per mezz'ora è stata molto bloccata, ritmi lenti e nessun pericolo costruito. Poi invece nel finale la Spagna ha accelerato, ha colpito una traversa con Ferran Torres, che poi ha avuto anche un'altra occasione, è stato bravo il portiere, che è stato bravo anche su Oyarzabal. Peraltro è già diventato un grande personaggio questo Vosigna, che è il portiere di Capoverde, a 40 anni, cioè come Zoff quando l'Italia vinse il mondiale dell'82.
4: È vero, 3 giugno 1986 del buon Vosigna. Tanto infatti se lo vedete inquadrato ha anche questo volto un po' scavato,
3: sì, no? Ma sapete tutto,
4: sembrava molto più vecchio in realtà.
5: Ma scusate. Sapete tutto, anche i compleanni dei Pacchioni, non
3: Angelini
5: pensavo.
3: Angelini, che è il nostro nozionistico.
5: Complimenti Angelini. Invece potrei chiedere a Gianni se ricorda del Polpo Polpo della Spagna, certo.
2: Ma poi ma come sta poi lui in tutto questo?
1: È andato un po' di tempo fa.
2: È andato. Mi dispiace veramente. Paul, non sapevo, ti chiedo scusa, se avessi saputo avrei mandato un telegramma di condoglianza alla famiglia, ma non
3: me l'hanno detto. Che attacca con Pedri, il cross sul centro, il pallone deviato, ancora Llorente che tiene vibrazione, c'è la possibilità per un altro tiro dalla distanza, il pallone alto. La traversa con Fabian Ruiz, che caro Gianni ha giocato anche nel Napoli.
2: Mamma mia, no, Fabian, come no? No, il fatto del polpo mi sorprende stasera, mi intristisce molto.
1: Vabbè, Gianni, erano anche mille anni fa, faceva le previsioni.
2: Il meteo fa le previsioni.
3: Guarda,
2: a parte
5: se le faccio io mi hanno nuovo position. Beh, scusate, vabbè, ma c'è il polpo di Foggia, no. Non è che non c'è. Adesso lo chiamiamo
2: perché i nostri amici giornalisti non conoscono le potenzialità creative di Foggia. E allora tra un po' cercheremo il polpo di Foggia. Ecco.
5: Lascia stare, io eviterei. E andrei da Pacchioni, che è la persona più seria di questo programma.
3: Pensa, se io sono serio, che sa voi. Allora, quarto minuto, sempre 0-0 nel secondo tempo. Spagna e Capoverde, ma la sensazione è che la Spagna dopo la fine del primo tempo abbia pochino accelerato i ritmi. Adesso c'è ancora un'azione al limite dell'area di rigore, ma si chiude la difesa di Capoverde. E allora 0-0 al quarto minuto del secondo tempo. Questa è RTL 102.5.

0: Umbra, 19:13 su RTL 102.5. Amici e amiche, è arrivato il momento del mondiale, quindi noi abbiamo un grande speciale con i nostri cronisti, Paolo Pacchioni, che lo sta seguendo per noi.
1: La notizia è che sono passati 52 minuti di partita, anzi qualcosa di più considerato anche il recupero del primo tempo, e la Spagna non ha ancora segnato un gol contro Capoverde. Pensavamo a una goleada in stile Germania Curaçao 7-1 finita ieri, invece Capoverde sta reggendo con grande dignità. La Spagna soltanto ultimamente ha accelerato un pochino, naturalmente la partita è ancora molto molto lunga, c'è praticamente tutto il secondo tempo, però insomma già essere arrivati a questo punto sullo 0-0 è importante. Adesso c'è Oyarzabal che vede il portiere fuori dai pali e cerca di sorprenderlo con un tiro beffardo, ma non inquadra lo specchio della porta, la palla termina sul fondo.
2: Mi preoccupa, sento delle vibrazioni. Io credo che questa sia la prima partita del mondiale 0-0.
3: Finirà goleata sicuramente.
0: Sta con le patate. Non c'è.
4: Scusate, ma poi siccome mezza Italia tifava per il Curaçao, che fine fanno? Già tornano a casa?
1: Comunque nel girone giochi comunque le prime tre partite, quindi ne hanno giocata una, giocheranno, saranno protagonisti per altre due partite. Poi per loro, insomma, stadio stato così piccolo, appena nato, insomma, già essere al mondiale è un successo.
0: Ma sai cosa vi ricorda, Pacchioni? Lei come intenditore di anche di cucina, il pane Curaçao, non so per
4: a me ricorda un cocktail, tanto per non cambiare, ecco, per cui io ho pensato subito.

0: Bravo, vedi come
1: si fa ancora, si fa ancora l'angelo azzurro, voi che siete del
2: mio, si fa ancora Sao che ti lascia poi quella lingua blu una volta che hai finito di berlo, che ti lascia la lingua blu.
3: Ma perché con la lingua che si fa? Nulla, a parte i francobolli da attaccare, giusto?
4: Beh, quelli li attacchi tu. Ognuno.
3: No, Gianni, vabbè, tu gli attacchi i francobolli, no?
0: Io sono moderno, quindi mando il WhatsApp. Sì, però spesso lecco il WhatsApp prima di mandarlo.
1: Ma per abitudine, così, come vizio.
0: Sì, certo. Sono vecchio, lecchio, capito? Mi si sputacchio sullo schermo e lancio. Insomma, così. Perché ridete, ragazzi? Sono abitudini queste del Novecento, eh?
1: Non no, è vero, è vero.
0: Prendete per il culo i vecchiarelli, che poi lo diventerete anche voi. Vai, dite.
4: Sì, siamo anche già sulla buona strada. Peraltro,
0: infatti, non dicevo a te, Pacchioni.
4: Lo so, io ormai ho già raggiunto esatto, la maggiore età. Sì. Diciamo che il più bravo nei pronostici in questi giorni, il vero polpo Paul della redazione, Nicolo Pompei.
3: È il nostro
4: Telma. Ha già fatto un paio di grandi giocate.
3: O Telma.
5: Sì, molto esperto.
4: Caro Telma, prima, peraltro, fuori onda su questa partita 0-0, fatto una previsione, un ingresso in campo.
5: Ingresso in campo, che ho detto? Adesso entra Yamal e segna in 5 minuti. Poi Yamal è mezzo infortunato, quindi sicuramente entrerà al 90%, 80%, 70%, quanto basta per penetrare nella difesa di Capoverde. Io credo che Yamal si stia già riscaldando, tra l'altro, e credo che entrerà e a quel punto la Spagna vedrete che segnerà subito un gol. E poi si aprirà un po' la goleada con la Spagna che potrebbe vincere 3 o 4-0 segnando 4 gol negli ultimi 20 minuti.
4: Vabbè, intanto però c'è un lancio in avanti da parte del Capoverde con l'uscita di Unai Simón, portiere della Spagna, che non ha dovuto fare interventi in questa serata, ma deve fare attenzione perché comunque Capoverde un paio di volte, non di più, però ha anche cercato il contropiede. 11° minuto nel secondo tempo, 0-0.
3: E Gianni approfitta se vuoi tarocchi e Pompei riesce a leggere anche il futuro.
0: Sì, vado. Buona serata.

0: Camilla Cabello alle 19:19 su RTL 102.5, rigorosamente in diretta con la partita Spagna. Dammi una palabra, il mio amico Paciones.
1: Caliente, posso chiamare caliente.
0: Paciones.
1: È sta un corner per l'equipo spagnola.
0: Ula.
1: Battuto adesso il calcio d'angolo, pallone dietro per Fabian Ruiz, ancora Spagna l'attacco, parte un cross dalla destra col pretesto del difensore, pallone che viene allontanato, insegue il pallone Cucurella, lo lascia poi alla porta, difensore centrale che poco fa ha cercato la conclusione dal limite dell'area di rigore, ha tirato alto, ma ancora una volta Capoverde fa massa.

0: davanti alla Spagna e di fatto non trovano varchi i giocatori spagnoli, fanno girare il pallone da una parte all'altra, ma manca il guizzo, manca soprattutto la velocità, e quindi Capoverde riesce fin qui a difendersi piuttosto bene. Ancora Spagna in possesso di palla, ma è sempre 0-0 quando ormai siamo vicini all'ora di gioco, siamo al 14° minuto del secondo tempo.
1: Ma 60 minuti di gioco bastano per far abbassare le quotazioni della Spagna.
0: Attenzione, scusami Nicolò, perché c'è ancora la Spagna che va al cross, l'uscita del nostro eroe.
2: Che parata!
1: Lo sapevo, lo sapevo.
3: Quando scatta il 60° vi do una statistica inutile sulle due squadre e vi dirò poi perché ho detto 0-0.
0: Mancano solo 40 secondi, quindi insomma l'attesa.
4: Ah, mancano 40 secondi alla fine, eh?
5: No, al 60°.
4: E quanto dura questa qua? Quanto dura questa partita?
0: Questa partita dura ancora una mezz'oretta più recupero, quindi direi un 35-38 minuti.
2: Ma che c'è da fare?
1: Metti a bollilato.
4: No, niente, no, metto il Curaçao pronto nel
0: freezer.
2: E il Mustachios de Francisco Tarantos.
1: Attenzione.
0: Pensavo che sta la Spagna all'attacco con Ferran Torres che va a guadagnare un calcio d'angolo. È stato piuttosto sfortunato qua il difensore Capoverde, perché ha cercato un intervento in scivolata, ma ha toccato il pallone, poi la palla è andata a sbattere contro la bandierina e poi è finita sul fondo, e quindi ci sarà calcio d'angolo. E attenzione perché ci sono tre cambi nella formazione di Capoverde, ma al momento Yamal non entra ancora, anche se l'ho visto scaldarsi.
1: L'abbiamo visto scaldarsi, ma è scoccato il 60°, quindi a questo punto
0: La curiosità e la statistica.
3: 6 dei 7 gol complessivi messi a segno dalla Spagna nelle ultime partite sono arrivati prima del 60°. Mentre il Capoverde ha siglato tutte le sue reti nel primo tempo.
0: Quindi,
5: dici tu ormai basta, è fatta.
2: Allora fate sentire che Gianni ha il pollo
4: Vediamo se Pompei si conferma il nuovo polpo Paul. Quindi vediamo. Allora posso mandare il pezzo?
0: Io aspetterei questo calcio d'angolo, perché vediamo un po' se la Spagna approfitta e smentisce subito qui la coppia di gemelli del gol Pompei e Angelini. C'è il cross verso il centro, il colpo di testa da parte di un difensore, il pallone che viene allontanato e poi l'uscita da parte del grande Vosiglia che va a bloccare il pallone. 61 minuti giocati, 0-0 tra Spagna e Capoverde.
2: Allora Gianni, vai con la paella, vai.
4: Questa la canderanno i calciatori al ritorno a casa alla fine dei mondiali al mio paese.

0: Al mio paese, Serena Brancale, beh, tutti torniamo al nostro paese d'estate. Noi, uomini del sud che popoliamo il centro-nord, ma popoliamo anche i campi su RTL 102.5 col Paolo Paulus Pacchiones.
1: Che gioca all'Atlanta questa partita, in Georgia, bella, centro sì, degli Stati Uniti. Siamo al 20° minuto nel corso del secondo tempo, è sempre 0-0 fra Spagna e Capoverde. Adesso c'è il gioco fermo perché c'è un giocatore della Spagna che ha preso un colpo, adesso riesce comunque a rialzarsi. Si dovrebbe trattare di Laporte che si è rialzato e dunque tra poco riprenderà il gioco. Però non decolla sta partita, ragazzi, bisogna fare una macumba.
2: No,
1: qualcosa.
2: Dicevo prima la mia domanda: bastano questi 65 minuti per far abbassare le quotazioni della Spagna oppure no? A livello di vittoria mondiale finale, no.
3: Però ragazzi, nel 2010 perse 2-1 all'esordio contro la Svizzera, che non era questa Svizzera, quindi
2: almeno
3: secondo
2: era la Svizzera,
3: me sì, quello è vero, però insomma, tempo. La prima, di solito la prima è sempre un po' complicata. L'Argentina nel 2022 perse al 2-1 con l'Arabia Saudita.
2: È vero, è vero, è vero.
3: Regalarono una Rolls Royce a tutti i giocatori.
0: Non lo dire perché ricordo. Gianni, hai capito?
4: Però questa domanda è fatta a Fredella che a ogni annuncio rischia di perdere quotazioni. Quindi...
0: Io sono già ipoquotato, sono come il picco ipoglicemico, quindi non ho bisogno. Ma
4: no,
0: che
4: però
0: lingua si parla a Capoverde? Il
4: portoghese. Ma come
0: portoghese?
4: Che lingua si parla?
0: Certo. Gianni, sto chiedendo a te,
4: ma
0: tu
4: certo,
0: che sei esperto di portoghese.
4: No, ma io lo sapevo già, sì, da un pezzo lo sapevo.
5: Quante serate Gianni hai fatto a Capoverde? Diciamo la verità. Quante?
4: Mia. Guardate, c'era un club a Napoli che si chiamava così, ed era fantastico, ovviamente con tutta la musica di quel meraviglioso posto della terra.
0: Io mi ricordo il Capoverde divertiti. Village che fece Gianni, sì.
4: Guarda, sentite, ma la Spagna da quando non vince un mondiale?
1: Dal 2010 ha vinto soltanto quello in Sudafrica, però ha vinto una serie di campionati europei nel frattempo, anche l'ultimo giocato in Germania e vinto la finale di Berlino contro l'Inghilterra, quindi sono campioni d'Europa in carica e considerati grandi favoriti in questo mondiale. Poi naturalmente, come diceva Niccolò Pompei, la prestazione non convincente questa sera forse raffredda un pochino questi pronostici, anche se insomma la prima partita è un po' di riscaldamento, soprattutto è brutto da dire, ma se tu non affronti un avversario di primo livello magari le motivazioni inconsciamente non sono sempre elevatissime. Intanto continua a far girare il pallone la Spagna, che gira intorno al castello senza trovare il ponte levatoio per cercare l'incursione. Vediamo adesso se ci riesce con Llorente, ma sono in due su di lui. Grande pressing da parte dei giocatori di Capoverde. Ancora Llorente, lato corto dell'area di rigore, viene fermato, poi c'è un rimpallo, ne esce bene comunque il difensore che in qualche modo porta via il pallone, anche se poi regala e concede calcio d'angolo alla formazione spagnola. 67 minuti, sempre 0-0 fra Spagna e Capoverde.
0: Gianni ha capito qual è la Spagna con quale maglia, Gianni?
4: Guarda Pacchioni, ma anche tutto il nostro team hanno questo potere, il settimo potere, pure se non capisci una mazza di quello che dicono, però sono avvincenti, sono,
0: noi,
4: credo
0: noi
4: che
0: siamo l'ottavo potere invece, noi tre, io tu e Taranto, cioè, forse
4: braccia rubate ai poteri.
1: Attenzione, vai, Pompei, il tuo momento.
2: Sta per entrare lui, Lamine Yamal, ragazzi, lui che ha vinto da protagonista un europeo con la Spagna a 16 anni, ora ne ha 19 se non
1: 19,
2: mi sbaglio.
1: Okay.
2: E quindi 18. Ecco, forse
1: se ne aveva 16 due anni fa, adesso c'era 18.
2: Allora forse ne aveva 17.
0: Non litigate per l'età.
2: Forse ne aveva 17.
1: Forse allora era 17.
2: Vabbè, comunque era
4: comunque vecchio,
2: facciamo così.
4: Comunque vecchio. Ecco.
2: Credo che ci sia il cooling break. Può essere.
3: Confermo che allora, il 13 luglio ne fa 19.
1: Se c'è il cooling break, noi di solito andiamo in pubblicità.
0: E allora? Cooling break. Pubblicità. Così si chiama.
4: Per tutti, vai.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto.
8: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Cattive abitudini, 19:36 su RTL 102.5. Io chiederei.
1: Aspetta, che c'è una serata a Capoverde che si sta chiudendo. Stiamo chiudendo una serata a Capoverde.
0: E il sindaco di Capoverde al telefono con Gianni per la sagra della seppe, giusto, Gianni?
2: Sì, no, tutto quello che vuole il sindaco io farò, anche se prediligo il cura Sao, lo sanno tutti oramai. Per cui, qual è il piatto tipico da quelle parti?
3: La zuppa, a quanto pare, di iguana.
4: La iguana, scritto con bella. Che è uno stufato di carne di iguana.
2: E facciamo a sagra di questo stufato.
0: Va bene,
2: non c'è problema. Come lo vogliono, posso, così lo facciamo.
0: Posso chiedere a Pacchioni di provare a fare una radiocronaca? Non so se l'ha mai fatta. Sensuale. Se ti piace, Paolo.
5: Sensual.
0: Sì,
6: pensate,
0: sensuale.
6: Che adesso c'è Unai Simoni, il portiere della Spagna, un bel ragazzone.
0: Wow.
6: Che adesso. Quella. Avanza, palla al piede, la cede a un compagno,
2: palla,
6: che supera
2: dove
6: la
2: palla piede.
6: In mezzo alle gambe la palla.
2: No, per piacere.
6: Destra. C'è per lo piacere. Scatto di Lamine Yamal, eccitante, vabbè. Questa giocata di Yamal, dà ancora il pallone al centro, il colpo di testa maschio da parte di un difensore che riesce ad allontanare il pallone. Capoverde resiste, arroccato,
2: troppo ce la fa.
6: Ma c'è ancora l'azione di Cucurella.
2: Ma Cucurella ce la fa.
6: Non ce la faccio più.
2: Chi? Cucurella o tu, Pacchioni? Cucurella. Chi è che ha mollato già?
6: La porta. No, il Cucurella è già mollato. Io
2: la porta è chiusa, scommetto.
6: La porta è chiusa.
2: Ecco,
6: però
2: c'è
6: un colpo di tacco veramente eccezionale.
2: C'è pure ancora un po' di sadomaso, il colpo di tacco.
6: Sì. Questa frustata in area di rigore.
2: Vabbè, ragazzi.
6: Il tiro respinto.
2: Ma
6: non
2: è
6: successo niente.
2: Non è successo niente. Come capita al 90%. Bravissimo,
0: Pacchioni. È un uomo dalle mille doti. E non ne dico più.
2: Ragazzi, ma mandiamolo nelle dark room a fare la radiocronaca di come succede. No,
0: cioè andiamoci noi.
2: Io con te mai.
3: Paolo racconta quello che accade nelle boss.
2: Straordinario,
0: invece,
2: Pacchioni.
0: Ragazzi, qua come che mood scegliamo per allora la io direi a Angelini in Foggiano. Dai, Angelini, fai la radiocronaca.
3: Che Foggiano.
0: E provaci.
3: Fuggi la Foggia, però per Foggia,
0: dai,
3: per
0: chiudi le vocali tipo un barese e un napoletano. Più chiude.
2: Ma la devi
0: vai.
2: Fare tu, scusa, fratella, che sei Foggiano.
0: Ma io la so fare. Lui, adesso c'è
3: ma manco noi la sappiamo
5: il
3: fare,
5: famoso medio Foggiano.
0: Vai
2: forza,
4: vado io,
0: vai tu,
4: vai, prova. La Spagna sulla sinistra.
0: Sì,
2: no, questa è Napoli.
0: Questa è Napoli.
4: La Spagna sposta il pallone sulla sinistra. C'è Cucurella che adesso prova dentro l'area di rigore. Viene bloccato. È un giocatore del Capover.
2: Ci siamo.
4: Capover che tiene il pallone nell'area di rigore e tenta di uscire. Cucurella, lasciamone me. Cucurella,
0: pensa a te.
4: Il pallone indietro verso il compagno di squadra della Spagna che tenta con Yamal sulla sinistra. Cerca un compagno, non trova nessuno. Ti costretto a cambiare tutta l'altra parte.
0: Ma chi sei tu?
4: Io sono a destra, con un compagno. Yamal adesso se ne difficile, cerca di entrare dentro la rigore, ma non ci riesci. Che stai giocando con Capoverde. Non passa niente, non passa.
0: Vabbè, scusate.
2: Comunque nascondevi un Foggiano dentro di te, non lo sapevi.
3: Foggia sul, più verso Bari.
2: No, zitto tu, non diciamo che nascondevi tu dentro dopo quello che hai fatto.
0: Scusate, il terzo esperimento lo facciamo fare al buon Pompei. A questo punto, Gianni, decidi tu. Dai.
5: Mi fate fare gli accenti che non li so fare.
2: No, napoletano. Fare? Scusate, napoletano, no?
4: Ma un mood non deve essere un accento, ragazzi.
2: Un sentiment.
0: No, triste, no, dai, un sentiment. Taranto, che proponi?
1: Facciamo il sentiment della Spagna delusa che non sta sbloccando questa partita, dai. Telecronaca delusa.
2: Fai lo spagnolo deluso, il tifoso spagnolo deluso.
0: Anche i quartieri spagnoli vanno bene.
5: 78° minuto, la squadra spagnola è praticamente alle corde, adesso quella, però ci prova all'interno dell'area, mette questo pallone in mezzo, niente, è una tragedia. Questa prima partita della Spagna non riesce a decollare e noi siamo qui a piangerci addosso, a cercare di aggrapparci a qualsiasi cosa.
2: Aggiungi, si dispensa dai fiori e sta a posto, perché insomma per l'hai fatto il funerale
0: Flores
2: alla Spagna.
0: Opere de Buenas.
5: No, Flores, opere de Buenas.
0: Audiencia funebre bello mondo de Napoli e dintorni.
2: Allora,
3: agenzia allora. Di Napoli e dintorni.
6: Intanto il campo non succede nulla, ottantesimo minuto 0-0, Spagna che fa il tit che ti toc senza però riuscire a pungere.
2: Mi sa che ti toc.
3: Non mi sono spiegato bene con Yamal, ma lo devo chiamare un'altra volta poi.
6: È perché secondo la tua profezia è già andata, perché detto entra e segna in 5 minuti, sono passati 5 minuti.
3: Pedro, calma, mo segna.
2: Hai veramente le aspettative erano tantissime per colpa tua,
3: lo so. Mancano 10 minuti di recupero, però calma.
0: Come direbbe Renz Arbore, Madrid sull'orlo di una crisi di nervi, sugar pie.
2: Quindi posso mettere il pezzo dell'orchestra di Marcello Bastiglio? Non ancora.
6: Vai.
2: Vado, orchestra italiana.

0: Marshmallow Bastille, 19:45 su RTL 102.5, i mondiali di calcio. Questa partita non viene giocata allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, che il nostro buon Pacchioni conosce dai tempi di Zemanlandia, giusto?
1: Rambaudi, Signori,
0: Kolivanov.
1: Kolivanov, come no?
0: E neanche al San Nicola di Bari. Ma
1: Ma si gioca allo stadio di Atlanta in Georgia, allora, non è l'Atalanta, è Atlanta in Georgia.
2: Io ero al telefono, abbiamo preso un'altra sagra a Madrid, fratella. Ti spiego i particolari in privato. Grazie, devo
1: perché
2: dire
1: avranno,
2: a Pompei.
1: Avranno voglia di divertirsi dopo che la Spagna non li ha fatti divertire in questa partita, giustamente sì, si cerca
0: però,
1: di fare fiesta con
0: i miei genitori erano spagnoli.
2: Ho venduto Pacchioni che farà la radiocronaca sessuale della sagra.
1: Assolutamente d'accordo. Poi ci mangiamo un bel ciuleton.
0: No, ciuleton.
1: Ciuleton è una carne spagnola.
2: E allora poi non dite che è Pacchioni. Se un piatto si chiama ciuleton, è chiaro che ti viene la radiocronica. Ma io ti credo.
0: Lo dicono spesso ciuleton.
3: Hanno anche scritto, tra l'altro, invece il piatto tipico di Capoverde, che è la caciupa. Anche questa, insomma, la caciupa.
2: Il
0: caciucco è un'altra roba.
4: In queste isole vanno tantissimo gli stufati. È uno stufato a base di mais, fagioli, verdure e, a seconda di quello che preferite, carne o pesce. Scegliete voi.
0: Pensa dopo che aria che tira. Scusate, lo sapete che i miei sono spagnoli? Io non l'ho mai detto.
3: Ma è vero, ma non credo.
0: No, perché mia madre è di Madrid, mio padre è di Padrid. Erano tutti della Spagna, è vero.
2: Che l'avevo detto che Fredella rischia la reputazione tutte le volte che parla, come Madrid, come la squadra, come la Spagna, l'avevo detto. Senti, Taranto, mi fai girare la foto di quello che dobbiamo dire tra poco? Perché
3: il nostro fratello nei vari ruoli che ha, anche il ruolo di fotografo, di citazione. Quindi, caro Fra, fai la foto, esatto, fotocopia pure, manda le copie a Napoli. Sì, però nel frattempo, ecco, fallo, perché comunque
0: Gianni incombe. Non sembra, ma è uno che studia, che sia
3: una persona precisa. È
0: affidabile, puntuale.
5: Guarda Yamal, guarda Yamal.
1: Ragazzi, occhio che stanno qua, ancora 4 minuti all'90esimo, ancora non si sblocca la situazione, ci deve provare la Spagna, ma serve qualcosa di più anche da Yamal, un pochino svogliato in questo tentativo di cross, ma c'è un altro traversone che adesso parte, Rodri di testa, prova a intromettersi, ma chiude Capoverde, prova addirittura a ripartire in contropiede con un'azione solitaria che viene condotta in questo momento da Willy Semedo, che però viene anticipato, c'è l'intervento da parte di Torres, che mette, Llorente, che mette il pallone fuori, e adesso entra anche Nico Williams, l'altro giovane terribile della Spagna, 86 minuti 30 secondi, entra in campo anche lui non era al meglio come Yamal, anche lui è stato tenuto, diciamo, a riposo dal CT della Fuente, perché probabilmente si aspettava una partita un pochino più semplice, invece questa partita vede la Spagna inchiodata sullo 0-0 quando siamo all'87esimo minuto, dunque dentro anche Nico Williams per questo finale. Troppo tardi il suo ingresso, fa in tempo a incidere, ragazzi.
5: No, fa in tempo a incidere, ed è sempre. Secondo me c'è un motivo prettamente fisico, se non gli ha fatto fare qualche minuto in più, altrimenti l'avrebbe messo in mezzo prima. Poi, ultimi 3 minuti, diciamo, siamo al limite, però non si rischia l'infortunio giocando 3 minuti, poi può succedere di tutto.
1: 3 minuti, peraltro, più recupero che saldo, almeno altri 3 per il cooling break. Quindi diciamo che mancano un 7-8 minuti alla fine nel complesso. Quindi,
4: certo, non ce lo saremmo aspettati. Comunque, Spagna Capoverde 0-0. Cioè, guardalo,
1: attenzione, Yamal, che palla messa. Volpe di rigore, si gira, pallone dentro, tiro, deviazione! No. Sul tiro di alta palla, calcio d'angolo. Grande palla da parte di Yamal per Olmo, che è entrato in area di rigore dal lato corto di destra. Subito il passaggio verso il centro per il tentativo di Azabal all'altezza del dischetto del rigore, ha cercato la girata di prima intenzione, ha trovato la deviazione con la schiena da parte di Lopez, difensore che si è immolato, ha fatto un intervento veramente eroico e decisivo, pallone in calcio d'angolo, 88esimo minuto, ancora 0-0. Adesso la Spagna spinge forte, corner battuto sul breve, non c'è per il momento il cross, ecco adesso Nico Williams che va al traversone, pallone deviato, messa fuori la palla dai difensori di Capoverde, ancora un tentativo da parte della Spagna, adesso affiora anche un pochino di nervosismo perché il cronometro è diventato un alleato di Capoverde e un nemico della Spagna adesso, e la formazione capoverdiana che prova ad allontanare il pallone, ma di fatto non ripartono più, c'è Dani Olmo che ha subito recuperato il pallone all'altezza da 3/4, stringe verso il centro, di fronte a sé un avversario che gli impedisce un passaggio buono, infatti Olmo sbaglia e mette il pallone in fallo laterale, 88 minuti 30 secondi secondi. Spagna ancora inchiodata sullo 0-0 da Capoverde.
2: Dai, ed è sempre più reale la previsione di Angelini e Pompei, giusto? Perché probabilmente siamo di fronte a 0-0 allora a questo punto.
4: Eh sì, perché il buon

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore alle 19.54 su RTL 102.5, i mondiali con la Spagna e Capoverde, il nostro Paolo Pacchioni. Paolo.
1: Mancano 2 minuti e mezzo alla fine, siamo nel recupero ed è ancora 0-0 fra Spagna e Capoverde. Molti si aspettavano una goleada della Spagna, una partita semplice, una passeggiata. Non è affatto stato così. La Spagna è stata convincente secondo me gli ultimi 5 minuti del primo tempo e forse sta cercando di accelerare un pochino adesso, ma in modo un po' confuso, è emerso un po' di nervosismo.
2: Sì, è emerso un po' di nervosismo, però dobbiamo dare anche meriti al Capoverde, che comunque in difesa ha fatto una grandissima partita, il portiere ha fatto un paio, anche forse di più di un paio, di interventi davvero buoni, e comunque la tattica di chiudersi dietro e cercare di ripartire ha funzionato anche con una squadra come la Spagna, che con la tecnica riesce a bucarti un po' da tutte le parti. Attenzione,
1: occhio, perché mancano ancora 2 minuti, quasi 2 minuti alla fine, ci riprova ancora una volta la Spagna, ma ancora una volta c'è una chiusura da parte dei giocatori di Capoverde, che poco fa peraltro sugli sviluppi di un calcio d'angolo hanno avuto anche una timida occasione con un colpo di testa che è stato comunque disinnescato da Unai Simoni. Il corner invece era nato da un tiro da fuori che era stato deviato da un difensore in calcio d'angolo, e adesso è proprio Capoverde che prova l'attacco conclusivo con questa che viene gestita da Mendes, che si avvicina all'area del rigore, poi sbaglia tutto, ha sprecato una ottima occasione, soprattutto perché la Spagna un pochino sbilanciata concede spazi dietro. Intanto però corre il cronometro, 93 minuti e 50 secondi, ancora 70 secondi alla conclusione di questa partita, 70 secondi per la Spagna per cercare di acciuffare una vittoria che sembrava scontata, ma scontata non è. Ancora un minuto di sofferenza per Capoverde, attenzione all'attacco da parte della Spagna con Nico Williams, che però qua in modo un pochino troppo lezioso cerca il cross di esterno quando sarebbe stata più opportuna una giocata più efficace. Ancora Spagna comunque con Olmo al limite dell'area di rigore, l'apertura destra per Lamine Yamal, controlla il pallone, il talento, il cross verso il centro, colpo di testa di un difensore, pallone che viene ancora allontanato, ma c'è ancora la Spagna, ancora con Yamal, cerca la conclusione.

0: deviata, forse calcio d'angolo. Vediamo un po' se la palla è terminata sul fondo e se la Spagna avrà dunque l'opportunità di avere l'ultima chance della partita. Sì, perché c'è stata deviazione e quindi calcio d'angolo. Mancano 25 secondi alla fine. Forse l'ultima possibilità per la Spagna di sbloccare questa partita. 94-42. 0-0 fra Spagna e Capoverde. Corner per la Spagna. Dopo questa azione è praticamente finita la partita. Parte il cross sul centro. Il colpo di testa, il pallone sul fondo. Oyarzabal ha colpito di testa all'altezza del primo palo. Poteva essere un tiro diretto in porta, ma anche un eventuale assist per chi potesse arrivare sul secondo palo. Palla un pochino troppo lunga. Si aspetta sul fondo qui. E attenzione, c'è l'impresa da parte di Capoverde, che ferma sullo 0-0 i campioni d'Europa della Spagna. La Spagna è stata deludente, ma Capoverde ha giocato una signora partita.
1: Ed è il primo punto storico di Capoverde, comunque. La prima partecipazione al mondiale, pareggi all'esordio contro la Spagna. Direi che si festeggia come una vittoria questa, cioè un po' come assicura. Sì. Comunque, come dicevamo prima, Spagna che è mancata, come direbbe Simone Palmieri, nell'ultimo passaggio, no?
2: Sono Simone Palmieri.
1: Stranamente è difficile parlare di mancanza di qualità lì davanti da parte della Spagna, però oggi effettivamente un po' è stato quello, no? Arrivava sempre lì davanti, poi però ci si perdeva davvero in un fazzoletto all'interno dell'area di rigore. Il Capoverde si è difeso in quanti uomini poteva, quindi tutti praticamente dietro la linea del pallone, però la Spagna
3: non ha neanche
1: ecco,
3: sofferto tantissimo.
1: No, esatto, non ci sono stati clamorosi pali, traverse,
0: sì,
1: parate.
4: Quando giochi col 4-1-4-1, diciamo che insomma non è che puoi soffrire, cioè puoi soffrire così perché ti chiudi tutto dietro e rinunci letteralmente ad andare in avanti e a giocare.
5: Gianni, puoi ripeterci com'è finita la partita? Capito.
2: Che Capoverde ha giocato una partita meravigliosa, esatto. Quindi può essere considerata una vittoria.
3: No,
2: mentre
3: il risultato
2: Spagna,
3: però,
2: cioè, 0-0, la Spagna ha fatto vedi. Di Spagna, insomma, perché nessuno se l'aspettava. Ecco.
0: Noi salutiamo, ragazzi.
5: Voi andate
0: Ciao.
5: Via.
0: Andiamo via, sì, perché poi c'è il giornale orario che incombe.
5: Allora, però diciamolo, caro Taranto, prima di dare la linea al giornale orario, gestire un e-commerce è come fare il giocoliere con 32 palline in area, e una di questa, pensate.

0: di affidarvi a mailboxes, eccetera. Vi offre un sistema integrato per la logistica e-commerce, un insieme di soluzioni utile a gestire il vostro e-commerce in ogni suo aspetto: gestione ordine, ritiro merce, logistica, imballaggio, spedizioni, anche resi.
1: Quindi fate girare il vostro business online con Mailboxes, eccetera, un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it. tra poco.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Cerchi spiagge da sogno? Ci sono. Trekking vista mare? Anche. Borghi ricchi di storia e una gastronomia che sa di tradizione? Trovi tutto qui. All'Isola d'Elba la vacanza è senza compromessi, fatta di ritmi sani e spazi veri. Isola d'Elba. Ogni giorno una vacanza diversa. Ti aspettiamo su visitelba.info.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
15: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
16: Anche a Milano sono le 20:02.
17: RTL 102.5, giornale orario.
18: Buona serata da Ludovica Marafini. Subito una notizia appena arrivata. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione odierna a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Ci sono giorni difficili da descrivere a parole. È una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. L'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale a lunga attesa nel processo di adesione dell'Ucraina e dell'impegno dell'Unione a favore cuore di un continente unito, pacifico e democratico. Lo ha dichiarato a nome della presidenza di turno dell'UE, Marilena Runa, che è la vice ministra cipriota proprio per gli affari europei. Intanto in Francia sono arrivati i leader mondiali in vista del G7. C'è già stato il primo incontro tra Macron e Trump. Sergio Gadda.
19: Nel bilaterale avuto con il presidente francese, il numero uno della Casa Bianca è tornato a parlare dell'accordo siglato al momento solo digitalmente

0: ieri notte con l'Iran. Il Tycoon ha ribadito che Teheran non avrà l'arma atomica, che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto da venerdì e che l'accordo non prevede un allentamento delle sanzioni. Sulla presenza alla firma del 19 giugno è stato vago, ci sarò o forse no, ha detto Trump, mentre il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea per Hormuz, con l'impegno di caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto. Trump ha ribadito che non serve aiuto, ma due o tre navi fanno comodo. Adesso, concluso il presidente americano, chiusa la pratica Iran, possiamo fare qualcosa per l'Ucraina. Putin e Zelensky, ha detto il Tycoon, sono aperti a una soluzione, e proprio ieri Trump ha avuto ottime conversazioni con i due leader. Il G7, che inizia questa sera con la cena offerta dalla presidenza francese, si chiuderà mercoledì.
1: Grazie Sergio. Il giorno dopo le esternazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi arriva la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio. Quello di femminicidio è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio. La donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona, ha detto il guardasigilli parlando al TG3. In chiusura parliamo di calcio, i mondiali. Allora Paolo Pacchioni, a te.
2: Buonasera, c'è stato appena poco fa il pareggio 0-0 della Spagna contro Capoverde, partenza dunque col piede sbagliato da parte dei campioni d'Europa che si fanno irretire da questa squadra. La Spagna ha attaccato in modo convincente soltanto nel finale di primo tempo, ha colpito una traversa ma non è bastato, 0-0.
1: Meteo.
3: Previsioni del tempo.
4: Buonasera da Paolo Corazzon, condizioni meteo estive sull'Italia. Per domani vi segnalo qualche temporale di calore sulle zone alpine lungo la dorsale appenninica, fenomeni soprattutto pomeridiani, ma per il resto tanto sole con temperature sia alte ma per il momento non eccezionali. Ma attenzione, da mercoledì alta pressione nordafricana, temperature in rialzo, weekend con punte di 38 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è in netto miglioramento, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Tarvisio Nord e Tarvisio Sud per chi viaggia in direzione della Torino-Trieste. Dopo che abbiamo rimosso il veicolo in avaria, restano però alcune eccezioni, come sul raccordo per Piacenza, dove è ancora chiusa in uscita da entrambe le direzioni la stazione di Piacenza Sud a causa di un camion incidentato, mentre in A4 Milano Brescia c'è traffico intenso tra Monza e Cormano per chi viaggia verso Torino. Infine in Liguria, in A7 Serra Valle Genova, perché ci sono lavori in galleria tra Bolzaneto e Busalla che stanno ancora causando un chilometro di coda per chi viaggia in direzione di Milano. Per il momento è tutto, vi ricordo di non usare mai il cellulare alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, fate un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi, buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E allora, inizia in coro, caro Fra, inizia la seconda ora di protagonisti, 26 minuti, anzi in un certo senso è la prima ora, perché insomma prima abbiamo avuto naturalmente noi dire mondiali per seguire la Spagna che ricordiamo ha pareggiato clamorosamente contro Capoverde. 0-0.
7: Esatto, ma ragazzi c'è una mission, dobbiamo andare in provincia di Treviso perché si è perso Spritz. Sapete chi è Spritz?
6: Volevo dire, ma è un aperitivo?
7: No.
8: Chi è? Spritz è un pavone. Voi sapete che quest'anno è l'anno dei pavoni. Sono ovunque. Cioè, le pavoni battono blatte per questa estate.
7: Allora, si è perso
8: un pavone che hanno chiamato Spritz. Quindi andremo a Oderzo perché avremo il sindaco di Treviso visibilmente preoccupato.
7: Certo,
8: Spritz, dove sei? Torna a casa, Spritz.
7: C'è la canzone Spritz on the Spritz.
8: Spritz, torna a casa, ne parliamo.

0: Magnetic, 20:13 e iniziamo la seconda ora di Protagonisti, anzi la prima, perché nell'ora precedente con i nostri amici cronisti abbiamo raccontato la partita Spagna-Capoverde. Beh, c'è caro il mio Simioli che vai girando cercando paponi per casa, c'è un problema da risolvere con gli amici di Treviso, perché è scomparso dalla città
1: Spritz,
0: che è un pavone ovviamente, no? Lo sapete?
1: Sì, sarebbe forse più grave se sparisse proprio, diciamo, il famoso drink, no? Voglio dire, perché insomma quello è fondamentale. Però
0: adesso proviamo a chiamarlo, tu
1: cerchiamo
0: in live.
2: No, perché la mia intervista molto cultura, molto non stop news, sì, partirà dalla domanda: perché si chiama Spritz?
0: Ecco,
2: buonasera,
0: ecco
2: sindaco.
3: Pronto?
0: Sì, si presenti, sindaco, buonasera.
3: Presente?
0: No, si presenti, come si chiama e quale città rappresenta?
3: Mario Conte, la città di Treviso.
0: Olè, che ne dice di Spritz? Che fine ha fatto Spritz?
3: Vi aspetto.
0: Ma arriviamo.
1: Sì. Beh, volentieri, arriviamo. Volentieri.
0: Lei sa di Spritz?
3: No, spiegatemi cosa è successo. Lo spritz è buono. È scappato.
2: Sì, no, è scappato non lo spritz, fortunatamente, che mi pare è il pavone che si chiama Spritz, ma lei non ne sapeva
0: l'ha
2: nulla,
0: saputo.
2: Mi pare.
3: No, ma mi raccomando, chiunque lo trovi deve riportarlo a casa, che non venga bevuto.
0: Ma no, ma non posso bere un pavone.
1: Non si può bere.
0: Sindaco, ma lei sa perché è stato chiamato Spritz? Cioè, dico io,
3: no,
0: si può
3: non
0: chiamare...
3: lo so, però è un nome iconico.
2: Certo. Poi soprattutto
3: rappresenta un territorio, quella che è una nostra abitudine, l'aperitivo, lo Spritz, e quindi evidentemente questo pavone ci richiamava il tempo libero.
2: Ma mai dare il nome a un pavone dopo aver bevuto 15 spritz, tra l'altro, perché può essere compromettente.
3: Senta, anche questa poteva essere la motivazione.
0: Sindaco, io poiché da anni lavoro con Simioli e davvero è un grande stimatore dello spritz,
2: possiamo
0: dare la cittadinanza onoraria a Gianni della città di Treviso.
3: La cittadinanza va conquistata, non
2: vero.
3: Basta soltanto godere delle nostre bontà, vi va conquistata.
2: Vabbè, venga a conquistarla.
3: Siamo disponibili, ma dobbiamo creare una prova, qualcosa.
0: Una prova,
2: giusto, qua. Quanti cubetti di ghiaccio vanno in uno spritz, sindaco, per essere proprio...
3: non li contiamo, però bevuto fresco è opportuno, sì.
0: Però, sindaco, e poi chiudiamo, un po' provocatorio, ma in consiglio comunale, no? Con l'opposizione che incombe, ma uno spritz, secondo lei, fa riflettere un po' di più?
3: Ma no, ma magari lo beviamo dopo il consiglio comunale,
0: dopo, per brindare,
3: per calmare gli animi, per ritornare conciliati.
1: Giusto.
0: Grande,
2: va bene.
3: Però lo spritz è uno strumento di socialità e crea amicizie. Quindi vi invito a Treviso a bere lo spritz e vedrete che saremo ancora più amici.
0: Veniamo, bene. Sindaco, veniamo. Senti, non ce lo dica due volte, se
2: Fredella,
0: no già
2: gli Fredella, quindi ho capito che. Sì, grazie, sindaco. Ho capito che rispetto alla politica italiana che finisce sempre a tarallucce e vino, a Treviso finisce a tarallucce e spritz. Giusto?
0: Pare di sì. Taranto, lei a Cecina lo beve lo spritz?
1: Ma certo, questa sera dopo con i colleghi naturalmente tutti quanti
2: prova
1: insieme ce lo berremo.
2: Prova il 5-5, che è un piatto
1: che me l'hai detto, è vero,
2: sì, è una cosa che fanno a Cecina pazzesca. Luca lo stesso, Luca Carboni. C'è chi ama

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Siamo veneruso,
2: Beh, allora ragazzi, è davvero complicato riuscire a fare il programma con quello che accade fuori onda.
1: Io c'ho l'uomo che ha portato 50 Cent a Napoli.
2: Ma non ci
1: pronto,
2: credo
1: proprio. Raffaele Veneruso.
3: Ciao Gianni, buonasera.
1: Ecco, Fredella che tu conosci non ci crede che tu abbia portato il 50 Cent, perché non sa manco chi è 50 Cent, Fredella.
2: Secondo me.
3: Ancora non l'abbiamo portato, arriverà il 26 giugno.
1: Vabbè, allora ne parliamo dopo o domani approfonditamente, va bene? Salutami a 50, ok?
3: No, ne possiamo parlare, però ancora
1: va bene.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: 10 su RTL 102.5, l'unico programma, diciamolo ancora una volta, siamo gli unici ad avere gli studi Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove c'è Martina Rinelli, che tra l'altro è in giro, non è in postazione esattamente. Martina, dove sei?
1: Eccoci ragazzi! Bene, siamo qui per festeggiare in realtà un evento importante all'aeroporto di Roma Fiumicino, perché si festeggiano i 70 anni dal collegamento Roma-Belgrado con la compagnia Air Serbia, e io qui ho un passeggero che sta appunto andando dove?
2: In Serbia.
1: In Serbia.
2: A Belgrado.
1: Bene, e si è beccato questo festeggiamento, te l'aspettavi?
2: No, ero totalmente impreparato a questa festa, infatti. Ringraziamo Air Serbia per questo buffet prima di partire.
1: Beh certo, perché c'è pure il buffet, capito? Si sono beccati un buffet gratuito. Come ti chiami?
2: Antonio.
1: Bene, come mai stai andando a Belgrado?
2: Lavoro, sì. Compagnia pneumatici.
1: Ho capito, qui ci sono tutti i tuoi colleghi che in realtà ci stanno paparazzando, ragazzi, sono tantissimi, non avete idea. Ci stanno riprendendo. Bene, e partite spesso per lavoro?
2: Molto spesso.
1: Ok, questo...
2: C'è una compagnia che ha una fabbrica in Serbia e molto spesso siamo lì.
1: Ok, quindi andate spesso a Belgrado.
2: Mm-hmm.
1: Bene, ho capito. Allora, qui alle nostre spalle c'è una bella torta, un bel buffet, cosa attaccherai per primo?
2: Probabilmente col dolce, poi diretto dentro l'aereo e si dorme per un'oretta e mezza.
1: Mi sembra giusto. Bene, allora fai buon viaggio,
2: grazie mille.
1: Mangia anche un po' per noi. Grazie mille ragazzi, a domani.
3: Ciao Marti, a domani. Noi saremmo andati solo per il buffet, diciamolo.
4: Ovvio.
5: New It lo mandiamo?
0: C'è il New It.

0: 20:39 su RTL 102.5 da Cecina, il nostro vice sindaco di Cecina, nominato ad honorem, honoris pausa, diciamo la verità.
1: Eh sì.
0: E Francesco Taranto.
1: Ormai sì, perché saremo qua, sarò qua tutta la settimana, lo ricordiamo. E quindi, secondo me, a fine, almeno insomma, entro giovedì, venerdì, voglio assolutamente le chiavi di Cecina, anche di Vada, perché noi per la precisione siamo a Vada, sempre
2: prova
1: provincia di Livorno.
2: 5-5, anzi, cerca di capire se c'è la sagra del 5-5, mi raccomando, perché
1: è vero,
2: bella sagra.
1: Sarebbe buono.
0: Ma dov'è la città? Sì, come si chiama, Fara?
1: Vada, proprio vada,
0: comunque vada, posso dirti.
2: Sarà un successo.
0: Sarà un successo. Allora, vabbè, tra poco Millennium?
2: Sì, vado in cantinetta? Sì,
0: direi.
2: Mi avvio? Vado.
0: Tuffati e torna presto, mi raccomando.
2: Certo.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
3: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Will.i.am, Britney Spears, 20:49, che ritmo, possiamo dirlo, che è musica, vi facciamo
1: che
0: ballare,
1: musica,
0: divertire e anche suonare.
2: E anche, sì, e anche scegliere la vostra canzone, il titolo. Io e Taranto questa sera abbiamo deciso per Elton John.
1: Esatto, allora caro fratello, non fare come di tuo solito, non spoilerare nulla, non scegliere tu, che, soprattutto perché non 378, puoi, no, infatti, puoi, non può, no, 378, 378, 1025, diteci voi un titolo di una canzone di Elton John che vorreste sentire.
0: Ma una caso, no,
2: ma Your Song, anche, perché, che ne so, Nikita.
1: Anche Your Song, Nikita, esatto, Nikita,
2: World
1: bellissima.
2: In Spanish, questa non ve la ricordate, World in Spanish.
1: No, questa no.
0: Non me la ricordo.
1: Vabbè, Your Song, sono troppe, sono
0: Song, possiamo.
2: Allora, no, Your Song è un po' malinconica, no?
0: Adesso
1: una un po' più.
2: Your Song è Goodbye, No Margin.
1: Crocodile Rock, Crocodile Rock, volendo.
0: Beh, è un po' rococò.
2: Quella
0: sì,
2: con Dua Lipa, insomma, 378-378-1025. Io vado in cantinetta e vi lasciamo con Bam Bam Bambino.
0: Vai, Elettra Lamborghini, suona.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella di sempre.
3: Oggi la scelta il nostro Taranto, no. nella cantinetta, no, di Adinolfi, allora, a Cecina, di la verità.
4: È vero, allora, salutiamo il mitico Max Adinolfi, ovviamente.
5: Taranto, chi ha vinto questa richiesta stasera?
4: Allora, ben 9 voti, signori, 9 contati. Oh, le ho contati.
5: Niente, 9 voti per
4: Rocketman.

0: Rocketman, c'è Elton John su RTL 105. Io vi invito, amici, a seguire il nostro social TV, perché accade veramente di tutto.
1: Di tutto.
2: Secondo l'80% di Very Normal, basterebbe quello e in onda musica, i grandi successi. Sentite, ma domani comunque ancora mondiali, a che ora? Da noi?
3: No, finiti.
1: No, domani penso di no.
2: Domani
0: mandiamo,
2: siamo soli.
0: Mandiamo la replica di oggi, se vuoi.
1: Vabbè, ecco,
0: comunque,
2: ma
0: guarda,
2: ringraziamo. Mi sono divertito, sì.
0: Ringraziamo Mailboxes Etcetera, che con il suo sistema integrato per la logistica e-commerce vi offre una soluzione all in one per crescere il vostro business online.
2: Scusa, l'e-commerce è una grande opportunità, ma bisogna sfruttarla nel modo giusto. Con il sistema integrato per la logistica e-commerce di Mailboxes Etcetera, dalla gestione degli ordini all'imballaggio, dall'espedizione alla gestione del magazzino e dei resi, MBE può occuparsi davvero di tutto.
1: Fate girare il vostro business online con Mailboxes Etcetera, un unico sistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi, naturalmente, su mbe.it. A domani!
0: A domani!
4: Anche a Castelvenere, in provincia di Benevento, le 21.
5: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano gli ultimi sviluppi della crisi medio orientale. Il presidente americano Donald Trump è arrivato al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Col padrone di casa Macron ha parlato della riapertura dello stretto di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, ha affermato. Ma il presidente francese ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. E il ministro della difesa Guido Crosetto da Washington, dove ha partecipato a un incontro col capo del Pentagono Pete Hegseth, ha chiarito i termini di partecipazione eventuale del nostro paese a una missione di sminamento di Hormuz. Un intervento possibile solo a patto che sia garantita la pace tra le parti, ovviamente previa autorizzazione del Parlamento italiano. Ascoltiamo.
6: Appena sarà possibile, poco per volta si libererà il passaggio che auspichiamo tutti nel tempo più breve possibile e ritorna alla normalità. È pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace.
4: Poco fa, in conferenza stampa, il premier israeliano Netanyahu si è espresso sul

0: sull'accordo e sull'intesa sul nucleare. Teheran non avrà il nucleare, ha detto, poi ha rivendicato di avere eliminato una minaccia imminente per Israele insieme agli Stati Uniti. Lo scontro non è ancora finito, ha aggiunto, sottolineato che l'esercito israeliano resterà comunque in una zona cuscinetto in Libia finché sarà necessario. Ora invece ci immergiamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio con il nostro Tommaso Angelini.
1: Sì, perché parte da Seattle l'avventura del Belgio inserito nel gruppo G dei mondiali, si gioca contro l'Egitto da due minuti in questo momento a Seattle, 0-0 tra le due squadre. La squadra di Rudy Garcia dei Diavoli Rossi si presenta come outsider di qualità questa edizione e con De Ketelaere preferito a Lukaku al centro dell'attacco, Trossard, De Bruyne e Doku alle sue spalle. Hassan nell'Egitto invece con i big Salah e Mormush dal primo minuto. Per quanto riguarda le altre gare si è giocata Spagna a Capo Verde 0-0, storico primo punto per la nazionale capoverdiana. Più tardi a mezzanotte Arabia Saudita Uruguay, alle 3 Iran Nuova Zelanda, che seguiremo con lo speciale di RTL 102.5. Noi diremo mondiali, a te.
0: Grazie Tommaso, la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare in gran parte della nostra rete. Resta però ancora chiusa in uscita sul raccordo di Piacenza la stazione di Piacenza Sud in entrambe le direzioni a causa di un camion incidentato. In alternativa è possibile uscire dall'autostrada alla stazione di Piacenza Ovest. Infine vi ricordo di non mettervi mai alla guida se avete bevuto alcolici o se siete molto stanchi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Buonasera, bentrovati, buon lunedì 15 giugno 2026, 4 minuti dopo le 21, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. C'è lui, purtroppo, per fortuna, Nicolò Giustini.
6: Non esiste la suite 102.5, per fortuna, senza di lui, Simone Palmieri, almeno quando c'è, e tra poco Francesca Cheyenne, perché stasera torniamo al completo. Poi invece domani vi racconteremo una partita dei mondiali, con noi dire mondiali, Francia-Senegal, a partire dalle 21.
5: Beh, una partita, è la partita d'esordio della Francia, che tu sappia, Nick, eh?
6: Sì.
5: Ha già giocato la Francia?
6: No, Simone,
5: no? È la partita d'esordio?
6: Sono tutte partite d'esordio.
5: Ah,
6: sì.
5: Ok, no, pensavo avesse già,
6: no,
5: vabbè,
6: no, sono
5: una
6: tante.
5: Ho detto magari no, ha fatto
6: un amichevole nel...
5: allora
6: certo.
5: Lo vedi?
6: Beh,
5: lo
6: certo,
5: vedi?
6: Un amichevole dai, mentre, mentre giocano i mondiali, ma come ti vengono? Vabbè, tra poco, quindi, il ritorno della canzone sbagliata allo 02 25 15 15, il topic, i nostri amici, una normale suite, quindi.
5: La Cheyenne?
6: Arriva.
5: Allora a posto. Merck & Cremont, partiamo.

0: Dua Lipa con Love Again, 21:10 RTL 102.5 la suite. Buonasera, ben arrivati, buon inizio settimana. Lunedì 15 giugno 2026, Nicola Giustini, Simone Palmieri, tra poco anche Francesca Cheyenne, fino alla mezzanotte.
1: Mezzanotte, ma noi tra poco...
0: Perché ripeti?
1: No, così mi andava a fare il pappagallo. Niente. Noi adesso però dobbiamo giocare, signore e signori, allo 02 25 15 15 a uno dei giochi più famosi ormai d'Italia, per cui si ferma, altro che il gioco dei pacchi o quello della ruota. Il nostro è il vero gioco, che è la canzone sbagliata. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci dovete chiamare, ci dovete dire chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Fabietto, per favore, scratch a reverse.
0: Beh.

0: dai, si capisce.
1: Una facilità disarmante. Canzone che è tornata anche molto in trend negli ultimi tempi.
0: Basta. Basta, abbiamo detto troppo, fermati qua.
1: 02 25 15 15, artista e titolo, tra poco siete in diretta con noi. Prima La Testa Gira con Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: Elisa No Hero alle 21:18 su RTL 102.5 nella suite. Lo rifaccio?
1: No, per carità. Lascia perdere.
0: 02251515, due sfidanti per la canzone sbagliata. Nicolò, per favore, presentali.
1: Buonasera e benvenuti. Sono due sfidanti al femminile, ok? Quindi due donne. La prima è Marianna. Buonasera, Mary.
2: Buonasera a voi.
0: Buonasera,
2: ciao.
0: Buonasera. Come va? Come stai? Come è andato il weekend?
2: Tutto bene? Sto tornando dalla palestra dopo una giornata di lavoro.
1: Ah, ma no, lavori però. In palestra o sei andata in palestra?
2: No, no, no.
1: Dopo
2: aver
1: spiegata. Ma in palestra cosa hai fatto?
2: Capirulan.
1: Solo capirulan? Quanti?
2: 3 chilometri.
0: Ma dai, bravina. Bravina. Scusa, a che velocità e che pendenza?
2: Variabile, quindi pendenza da 7 a 9, velocità da 5 a 8.
0: Beh, dai, brava, buon punto.
1: Scusami, Marianna, sei andata in palestra per starci un quarto d'ora?
2: No, faccio solo una mezz'oretta.
0: Ma giusto, una mezz'oretta al giorno,
1: scarichi
0: un sacco.
2: Sì, esatto, bravo.
1: Anche perché possiamo dire una cosa, con tutto quello che costano le palestre, no, ormai, quindi anche solo per mezz'ora, sai che c'è, vado a occuparti un tapirulan. Non
2: Bravissimo.
1: Sei d'accordo?
0: Io? Certo. Io no, io francamente odio il tapirulan in palestra. Però va bene, ognuno fa quello che
1: tu
0: deve.
1: Tu alleni bicipiti, alleni bicipiti.
0: Io faccio ghisa.
1: Tu fai ghisa, va bene. Chissà se farà ghisa anche lei o il tapirulan, la seconda sfidante. Buonasera e benvenuta, Monica.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao, come stai?
3: Benissimo, voi tutto ok?
0: Tutto a posto.
3: Direi proprio, vi divertite.
0: Sì, perché tu non ti diverti?
3: Ah, vorrei anche essere ricomune. No, certo, tutto, sempre, in qualsiasi bisogna sempre divertirsi.
0: Infatti,
3: nel
0: tuo lavoro, per esempio, ti diverti?
3: Il mio lavoro diciamo che non lo faccio più ormai da 16 anni, perché poi ho avuto la terza bimba e adesso faccio la tata. Quindi diciamo che ci si diverte e ci si stressa un po', però comunque nel senso bello. Cioè,
1: Monica,
3: rispetto ad altri lavori, insomma, poi io ne ho già 3 di figlio, quindi
1: ci sta. Io mi permetto solo di dirti che ho un amico che si chiama Simone.
0: Cerco lavoro.
3: Sì?
1: No, che ha un impellente senso di paternità.
0: Sì, moltissimo.
1: Nel caso posso dargli il tuo numero?
3: Certo,
1: ok,
3: sì.
1: Simone, segnatelo.
0: Che ho bisogno.
1: C'è la tata.
0: Abbiamo già la tata gratis.
1: Allora, ragazzi, è il momento di giocare alla canzone sbagliata. Ora noi vi facciamo riascoltare un pezzettino di canzone. Prego, Fabio. Grazie, Fabio. Allora, partiamo da Marianna. Marianna, ci devi dire solo l'artista che canta questa canzone.
2: Ok.
1: Vai, l'artista, Marianna.
0: L'artista, Marianna.
1: Sì.
2: Emma Marrone.
0: Monni, confermi o ribalti?
3: Emma Marrone con Arconi, direi.
1: Attenzione,
0: perché a me risulta che è solo
1: Emma Marrone.
0: Mannaggia. Mannaggia.
1: Scusami.
3: Grande.
1: Adesso però vogliamo sapere il titolo della canzone da Mary Ann. Qual è il titolo della canzone
2: L'amore
1: di Emma?
2: L'amore non mi basta.
0: Come mai, Marianna?
1: No, non... è il titolo della canzone.
0: Ah, ok, pensavo fosse un'affermazione nei miei confronti. Ascoltiamo Emma. Bravo, troppo a te. E anche la canzone

0: sei disonesta. Vabbè, che ti frega, perché noi siamo intonati, Marianna, non ti preoccupare. Brava, brava. Grazie. Anche Monica, che ci ha provato. Lei pensava fosse...
1: Ma io infatti ho fatto un casino, perché io pensavo fosse l'ultima, per quello che
2: Monica, una curiosità, tu guardavi Tata Lucia in televisione? A me faceva impazzire quel programma.
1: Tata Lucia, sì, quella che andava nelle case e sistemava tutte le cose.
2: Brava.
1: Sì, ogni tanto. E io sono un po' Tata Lucia, perché con... sì, perché con i bambini di oggi devi essere
0: è così.
1: È così.
0: Ciao ragazze, grazie. Buona serata.
1: Grazie a voi, buon
0: la
1: lavoro.
0: La canzone
1: ciao,
0: sbagliata torna lavoro. Venerdì, credo, quindi preparatevi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ovunque tu sia. Con infusi e tisane fredde Pompadour ti basta dell'acqua fredda e pochi minuti di infusione. Lime e menta, mango e ananas e tanti altri gusti freschi. Fresche, gustose e senza zuccheri né calorie. Scopri la fredda Pompadour giusta per te.
15: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
16: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
17: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
18: Lavorato fresco!
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

Bob Sinclair alle 21.33 su RTL 102.5 nella suite, Nicola Giustini, Simone Palmieri, ma finalmente da Verona è arrivata lei, Francesca Cheyenne!

0: Buonasera Franca.
1: Buonasera, presto che tardi. Che bello questo montaggio così, questo stile anni 90. Andiamo sulla nostra novità, vai.
0: Novità.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Of Monsters and Man, Little Talks alle 21.42 su RTL 105 La Suite. Grazie mille Francesca Ciaie, sì. Nicola Giustini, Simone Palmieri, La Suite con voi fino a mezzanotte, ma soprattutto una splendida e informissima Francesca Cheyenne, è così?
1: Sì, ho questa voce che sembra un po' queer questa sera, però non importa, ce la faremo, ci porteremo a casa il risultato. Abbracciarsi e coccolarsi, infatti, può aiutare a ridurre la depressione, alleviare l'ansia, favorire una pelle più sana, non sono la dottoressa Tirone, ma è semplicemente il topic, e rafforzare anche il sistema immunitario. Dunque, perché prendere dei medicinali quando potete abbracciarvi, no?
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Mamma, raccontaci una storia d'avventura.
12: Come dei valorosi guerrieri, state scalando le maestose vette delle grandi montagne al nord. E proprio lì, tra fantastiche avventure e panorami mozzafiato, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, lassù, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Scopri di più su www.moviment.it.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Perdono alle 21.52 su RTL 102.5 nella suite. Allora, Franci, non c'è più bisogno di prendere medicinali, ma bisogna abbracciarsi. No,
1: adesso,
2: non esageriamo. Era una provocazione, era una butada, come sempre, capisci tutto al volo.
1: Grazie, è sveglio stasera. No, perché questo weekend è andato a messa, ci ha raccontato.
0: Sì, vabbè, è una storia. Sì, vabbè,
2: è una bella notizia.
0: Dopo tanti anni sono stato anche.
2: Ho crollato il tetto?
0: No, dopo tanti anni sono stato contento di ritornare, di avvicinarmi anche a tutto questo. Noel Gallagher.

0: If You Let Me Stay alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ma don't worry be happy perché tra poco arriva la seconda con Salvo La Rosa e poi la terza con Edo Righini, se qualcuno l'ha sentito.
1: Io sì, l'ho sentito.
2: Palmieri ha detto di sì, io mi fido di Palmieri.
1: Tutto bene, tutto a posto, tutto sotto controllo, la seconda ora tra poco sta The With Us.
0: Anche a Fara Vicentino in provincia di Vicenza sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano le notizie dall'estero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di avere proposto a Donald Trump di organizzare un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti per rendere più complicato un rifiuto da parte del presidente russo. Intanto però gli ultimi raid russi hanno preso di mira la capitale ucraina ed uno dei monumenti simbolo più sacri. Ascoltiamo Ludovica Maraffini.
5: Le macerie tra le cupole dorate sono le immagini che arrivano dalla cattedrale della Dormizione di Kiev, uno dei gioielli della capitale, patrimonio UNESCO, parte del monastero delle grotte. Anche la chiesa è finita nel mirino dei violenti attacchi che hanno colpito l'Ucraina, che hanno provocato 11 morti. È il messaggio di Putin al G7: preferisce il terrore alla diplomazia, tuonato Vladimir Zelensky, mentre il Cremlino nega, addossando la responsabilità ad un missile Patriot scaduto. Ma Donald Trump, nel primo bilaterale con Macron a Evian, ha fatto sapere di aver parlato con i leader di Mosca e di Kiev, intenzionato a concentrarsi sulla risoluzione del conflitto. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione per Ucraina e Moldova. Aperto il primo cluster, quello sui fondamentali, un passo decisivo, secondo l'alta rappresentante europea a Callas.
4: E al G7 di Evian in Francia i leader dei paesi più ricchi si sono incontrati per una serie di primi bilaterali in vista della due giorni del vertice centrale. Ovviamente l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, le procedure per lo sminamento dello stretto di Hormuz che Trump ha detto sarà riaperto venerdì. Macron ha assicurato l'intervento di una forza internazionale a cui prende parte anche l'Italia. Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'aeronautica militare statunitense si è schiantato poco dopo il decollo dalla base Edwards in California. Soccorritori sono in azioni, non è noto però se vi siano feriti o vittime nell'incidente. Ora facciamo invece il punto sui mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
6: Sì, perché siamo all'intervallo a Seattle con l'Egitto che avanti 1-0 sul Belgio, gara particolarmente equilibrata. Poi al 19° minuto c'è stato il gol da parte dei Faraoni con Ashour con un gran tiro dalla distanza. Tra poco la ripresa. L'altra gara, Spagna-Capoverde, è terminata 0-0. Più tardi invece a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 Iran-Nuova Zelanda, che seguiremo con noi dire mondiali. A te.
4: Grazie, meteo e viabilità.
3: Previsioni del tempo.
7: Buonasera da Paolo Corazzon. Condizioni meteo estive sull'Italia. Per domani vi segnalo qualche temporale di calore sulle zone alpine e lunga dorsale appenninica, fenomeni soprattutto pomeridiani, ma per il resto tanto sole con temperature sia alte ma per il momento non eccezionali. Ma attenzione, da mercoledì alta pressione nordafricana, temperature in rialzo, weekend con punte di 38 gradi. Dettagli con Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 1 Milano-Napoli, per ricordare che Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. Per chi arriva da Milano consigliamo l'uscita a Piacenza Ovest sulla A21, mentre per chi arriva da Bologna si può utilizzare l'uscita di Fiorenzuola sulla 1 Milano-Napoli. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 22.04, RTL 102.5, la suite, Francesca Cheyenne, Nicola Giustini, Simone Palmieri.
2: Attention please!
1: No, non ancora. La seconda ora, tra poco, tra l'altro.
0: Ho fatto una settimana di pausa, sei dimenticata degli orari.
2: Ma quale settimana di pausa?
1: Niente.
2: Magari.
1: No, ma sai cos'è? È un po' l'influenza. No, è un po' l'influenza che hai capito così.
2: Sì,
1: eh?
2: Mi ottenebra i sensi e la mente.
1: Vogliamo ripetere al volo, perché poi tra poco arriva Salvo La Rosa e quindi bisogna.
2: Sì, il valore di un abbraccio. E insomma, la scienza dice che è terapeutico e che arrecherebbe benefici addirittura al sistema immunitario, ma senza spingerci a tanto. Ecco. Quanti abbracci date o ricevete nell'arco della giornata?
1: Pochi. L'orso abbraccia tutti, tra poco.

0: Canzone scritta da Fabrizio Moro, Noemi, sono solo parole, alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite, alla fine come le nostre, come quelle che facciamo e come quelle che diciamo in realtà ogni sera.
1: Parole a vanvera in questo caso.
2: Sì, nel nostro programma sì, vabbè, totalmente a vanvera.
1: Parole a casaccio.
2: Diciamo che le nostre parole non hanno lo stesso peso di quelle che vengono pronunciate, che so, da Giacalone durante il nostro

0: News,
1: no, ma neanche lo stesso peso, per esempio, poi alla fine
2: come
1: delle parole.
2: In mente, Niccolò, no, Giacalone. Cioè, potevi dire qualunque altro nome.
0: Ho
2: detto
0: pensato
2: Giacalone.
0: A una persona particolarmente autorevole della nostra radio.
1: Ah, certo, in effetti, certo, io avrei pensato alla Cheyenne, per esempio, non a Giacalone.
0: Certo, senza dubbio.
2: Ce l'avete
0: senza
2: in casa dubbio. Una persona autorevole?
0: Senza dubbio, infatti. Senza dubbio.
1: Comunque, canzone bellissima di Noemi, a parte tutto,
0: Stavo di Giacalone.
1: No, ma allora, ma cos'è sto disordine? Ma non è possibile.
2: Chiamiamolo, rendiamolo partecipe.
0: Dovremmo
2: questa,
0: farlo una volta.
2: Così.
1: Sono
2: di questa improvvisata.
0: Il libro, sai che quando consigliava i libri?
1: Sì.
0: Ti ricordi quando facevamo news?
1: Francamente no. Non
2: ragazzi, beh, ma scusate ragazzi, dovremmo però aprire la sezione libri. Magari trovate un modo divertente per poterlo fare con un influencer, ad esempio.
0: Una bookstagram.
1: Ho un'idea. Il libro del mese?
0: Sì,
1: Senti, il libro del mese.
0: Ma con chi? Con chi? Con chi?
1: Con Giacalone.
0: Talk to you.

0: L'Argento Amico, dove si balla alle 22:19 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Francesca Cea e Simone Palmieri. C'è lui da Catania, Salvo la Rosa.
1: Ciao Salvo.
2: Ci sono. Buonasera a tutti. Buon inizio di settimana.
1: Non puoi iniziare la settimana senza di te, eh?
2: Assolutamente no, quindi eccomi pronto dalla Sicilia, per l'esattezza da Catania, costa orientale, quindi ben trovati.
3: Scusatemi, mi permetto, ma hai fatto qualcosa ai capelli? Ti sei tagliato i capelli? È una nuova
2: cosa? Sì, mi sono accorciato i capelli, bravo.
3: Che occhio che ha
2: il buon Nick, grazie. Sì, ho tagliato un po' i capelli, sì, la settimana scorsa.
3: Beh, stai molto bene, comunque come va, il periodo è l'estate arrivata?
2: Anche perché fa caldo. Poco fa, peraltro sentivo le nostre previsioni del tempo,
1: sì,
2: proprio
1: terribili
2: qui su RTL,
1: per questo weekend.
2: E sono terribili.
1: Quindi arriveranno, sì, 40 gradi, no?
2: Esattamente, siamo già pronti, quindi anche i capelli più corti servono. Prendi un po' di aria.
1: Sì,
2: comunque
1: serve.
2: C'è caldo. Fa molto caldo, è arrivato, sì. Ma è ormai normale, i cambiamenti climatici ci hanno regalato purtroppo questo caldo asfissiante che crea anche tanti problemi.
3: Senti Salvuzzo, ma noi stiamo parlando questa sera del fatto che no, gli abbracci e le coccole possono avere un valore anche...
2: Allora,
3: cosa ne pensi tu?
2: Gli abbracci con questo caldo magari
1: no.
2: gli abbracci servono sempre. Ho sentito che avete già parlato degli effetti scientifici, quelli
1: benefici,
2: li conosciamo,
1: certo,
2: bene: produzione di ossitocina, che è l'ormone del benessere, l'ormone dell'amore, riduzione del cortisolo, che invece è l'ormone dello stress, produzione di endorfine, insomma stimolazione del sistema immunitario. Questo ce lo dice la scienza e lo sappiamo, però effettivamente anche la pratica ce lo dice. Un abbraccio serve sempre. Un abbraccio serve sempre a tutti i livelli, fra persone che si amano, fra persone che si stimano, fra persone che si conoscono, anche perché no, magari tra persone che non si conoscono, che con un abbraccio possono cominciare ad avere magari un primo rapporto. Devo dire che noi siciliani, adesso non voglio fare classifiche, graduatorie, ma siamo tra quelli, diciamo così, più sensibili a queste cose, no? Noi ci baciamo sempre quando ci incontriamo, anche ovviamente tra amici, tra amiche, e ci abbracciamo spesso, anche una pacca sulle spalle, un abbraccio magari non completo, però
3: sì.
2: c'è questa voglia anche di toccarsi, di contatto,
1: sì,
2: che è molto bella e che in Sicilia, al sud, è un pochettino più marcata sicuramente.
1: Sentita, certo.
0: Salvo, è vero che tu quando stai male non prendi più tachipirine perché stampi magliette con la scritta con tutto cori?
2: che poi le stampo solo per uso strettamente
3: personale.
2: Sì, però ecco, anche questo, vedi, mia nonna, lo sapete bene, ma lo ripeto perché in questo caso è perfettamente in tema, quando io andavo a trovarla, ringraziandomi proprio per l'affetto che avevo nei suoi confronti, mi diceva ti voglio bene, ti abbraccio con tutto cuore, no? Quindi

0: abbraccio esaltato ulteriormente, proprio come atto di amore, atto di conforto, atto che in ogni caso ti restituisce qualcosa di positivo e ti dà qualcosa di positivo,
1: salvifico,
0: quindi non solo
1: salvifico,
0: nell'amore, certo, ma anche nell'amicizia, anche certo, nel contatto, anche nel lavoro, no? Magari certo, una giornata di lavoro faticosa che comincia con un bel abbraccio, magari tra colleghi, anche tra il capo
1: e l'impiegato. Provate domani andare dal capo e abbracciarlo. Vorrei vedere la reazione. Piacerebbe tanto vedere la reazione.
0: Abbracciate il capo, sì, va bene.
2: Sì, lo faremo, diciamo, ci manda Salvo la Rosa.
0: Esatto, sì, potete andarglielo a dire, sì.
3: Grazie, Salvo, un bacione.
2: Ciao, bello.
3: Abbracciamoci
2: con cuore.
1: Abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore.
3: Brava. Cantava.
2: Cantava.
0: Il canto cocciante
2: era la sigla Paloma, del medico in famiglia, no? Vero?
3: Ai. Un giorno
1: ha dei riferimenti alti, no? Palmieri
2: è bellissimo. È bellissimo.
3: Allora, tra poco, sì? Amici, si parla di abbracci. Incredibile,
2: incredibile. Non avrei mai e poi mai detto. Grazie ancora, Salvo la Rosa.
3: Abbiamo
2: ovviamente
3: dei libri,
1: grazie,
3: da suggerirvi.
2: Ciao, Salvuzzo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

0: Bellezza, incanto e nostalgia lo canta Alessandra Amoroso alle 22.35 su RTL 102.5 nella suite. Non abbiamo però, Nicolò, ricordato una cosa importante, perché questa sera a San Siro, per il suo primo San Siro, c'è un artista super.
1: C'è Achille Lauro, e quindi siccome noi lo stiamo seguendo anche su tutti i nostri social, andate anche nelle nostre storie Instagram del profilo di RTL 102.5 per vedere che tipo di spettacolo, che razza di spettacolo ha messo in piedi Achille Lauro.
2: Certo.
0: Novità.

0: Anche Madonna alle 22.43 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cea, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Io, se siete d'accordo, uscirei anche comunque da questa situazione, sì, degli abbracci, no?
1: Perché cioè, non ti piacciono
2: poi
1: gli abbracci?
2: Fa caldo, no, fa caldo, no, non è effettivamente il topic adatto.
1: Scusate, ma avete mai partecipato a una giornata free hugs? Cioè dove si possono dare gli abbracci? Io sì.
0: E come è stato?
1: No. Un'esperienza incredibile, agli sconosciuti, cioè tu avevi un cartellone con scritto, sì, abbracci gratis e la gente, se voleva, ti veniva ad abbracciare.
0: Ma te sono venuti?
2: Ma tanti. Schiaffoni gratis no?
1: Ecco, no, schiaffoni qua. Gratis a Palmieri.

0: Cadel nella suite su RTL 102.5 alle 22.50 con Nicola Giustini, Francesca Cien, Simone Palmieri. Vi diciamo anche che tra poco verrà sì a trovarci nella terza ora Edo Righini.
1: Oh, che sta bene, si è ripreso.
0: Sì, sì.
1: Poco fa però abbiamo interrotto un tuo flusso di pensiero.
2: Abbiamo fatto bene a interromperlo.
1: Hai detto che volevi uscire dall'argomento a bracci, ma perché volevi proporci qualcos'altro?
2: Volevi parlare dei mondiali?
0: No, assolutamente. Volevo salutare anche gli ascoltatori che ci scrivono al 378-378-1025.
1: Affezionatissimi.
0: Ciao amici di No Stop News.
1: Abbiamo lasciato il segno.
0: Sì.
1: Cioè, tra l'altro, in questo caso, tu chi sei, io chi sono e lei chi è? Cioè, se fossimo di Non Stop, no?
0: Io voglio fare Barbara Sala tutta la vita.
1: Io Enrico Galletti.

0: RTL 105, la suite in chiusura della seconda ora, rispondo ballet Through the Brackets alle 23 in punto.
1: Buttata lì così.
0: È meravigliosa questa canzone. Stupenda. Anche perché mi fa venire in mente una cosa: l'ultimo festival di Sanremo che abbiamo commentato insieme qui su RTL 105, e come gag e tormentone c'era proprio questa canzone di Spandau.
2: È vero.
0: Molto molto bello. State con noi tra poco, la terza ora fino alla mezzanotte.
2: Anche a Villa Rosa, in provincia di Enna, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di avere proposto a Donald Trump di organizzare un incontro con Vladimir Putin negli Stati Uniti per rendere più complicato un rifiuto eventuale da parte del leader russo. Intanto gli ultimi raid di Mosca hanno preso di mira Kiev e uno dei monumenti religiosi più sacri, la Cattedrale della Dormizione. Dopo la chiusura dell'accordo con l'Iran, Trump ha dichiarato di volersi dedicare proprio all'Ucraina. Ascoltiamo.
5: Ieri abbiamo avuto un'ottima conversazione con il presidente Zelensky e il presidente Putin e credo che forse possiamo fare qualcosa, lo credo davvero. Penso che entrambi siano aperti all'idea, quindi ora ci concentreremo su questo per vedere se riusciamo a realizzare qualcosa. Ogni mese muoiono 25.000 persone, per lo più soldati, e questo non dovrebbe accadere.
4: E si è conclusa da poco la cena dei leader dei G7 a Evian in Francia. I leader domani mattina prenderanno parte alla prima sessione dedicata proprio all'Ucraina. Intanto il presidente francese Macron, nel suo primo incontro con Donald Trump, ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Olanda in una missione navale per sminare lo stretto di Hormuz. L'ATM, l'azienda milanese dei trasporti pubblici, ha avviato un'indagine interna sugli autisti che avrebbero condiviso in una chat foto di passeggeri accompagnate da commenti sessisti estrapolate utilizzando le telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Sala ha auspicato provvedimenti severi. La passeggera, che ha fatto emergere il caso, ha annunciato un esposto. Siamo allo sport, ci immergiamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
6: Sì, perché finisce 1-1 Belgio-Egitto a Seattle. La nazionale di Hassan va vicinissima alla prima storica vittoria ai mondiali, ma si deve accontentare di un pareggio per quanto riguarda la gara d'esordio del gruppo G. Meglio l'Egitto nel primo tempo, che sblocca con una bella conclusione di Ashour. Nella ripresa De Bruyne colpisce il palo, Garcia poi fa entrare Lukaku che propizia immediatamente l'autogol di Ani. Sull'1-1 il Belgio ci crede e ci prova, ma l'Egitto non concede spazio. Più tardi a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay, alle 3 Iran

0: Nuova Zelanda, che seguiremo con lo speciale Noi Dire Mondiali qui su RTL 102.5. A te.
1: Grazie, ora c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Tra ricordo che Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. Sempre su questa autostrada, tra la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano, coda per lavori di pavimentazione. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Le 23:04 RTL 102.5, attention please.
1: Attention please.
3: My friend.
4: Because this program is
5: amazing.
1: Amazing.
4: But also.
5: But
4: not so.
5: Also.
4: The third.
5: Ecco la terza ora della suite.
4: Into 20.
5: 26.
4: Amici naviganti.
5: E navigatori sanitari Tom Tom e non.
4: Franca, aspetta temo, passeggeri.
1: E passeggiatrici, le solite.
4: Fino alla mezzanotte. Siamo a Spyro.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili.

Abbiamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: È la tensione evolutiva, quella di Jovanotti alle 23.11 su RTL 102.5 nella suite dove tutti o comunque in tanti artisti giustamente fanno gli stadi, fanno date evento all'interno degli stadi, lui torna in spiaggia, tra pochissimo
1: Bravo.
0: È pronto a tornare nelle spiagge italiane.
2: E chissà se inviterà Alfa, visto la loro
0: sì,
2: collaborazione.
0: Sì. No, non chissà, l'ha già detto.
2: Ah,
0: sì.
2: L'ha già detto.
0: Cioè, ha già detto durante una diretta Instagram che in diverse date Alfa
1: ci sarà per
0: cantare Buon Vento.
2: Poi Alfa da genovese immagino che ami il mare, quindi quanto sia importante per lui cantare anche vicino al mare.
0: Ti
2: no?
0: sbagli, perché Alfa in una recente intervista a Instagram ha detto che ama il lago.
2: Ha fatto un'intervista a Instagram.
0: No, un'intervista a Instagram ha detto che preferisce...
1: lui, che Palmieri ha letto su Instagram, perché questi sono i suoi riferimenti.
2: Sì. No, infatti,
1: giustamente.
0: Vabbè, non è che Alfa è uscito con un'intervista su Vanity Fair ultimamente, se no avrei detto Vanity Fair.
2: Tu stai cercando di dire qualcosa di Alfa?
0: No, non ho detto.
2: Sta per arrivare un'ansa.
1: Ansa!
0: No,
1: ansa.
0: Non lo so,
2: ansa Simone Palmieri due punti? No, eh. No, eh.
0: Ultimo.
2: Vabbè.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero.

0: In a sex alle 23:19 su RTL 102.5 nella suite, chissà se si è ripreso, secondo me no,
1: vedendolo
0: dalla faccia, ma adesso glielo chiederemo, così capiscono anche gli amici che ci stanno ascoltando solo in radio in questo momento. Buonasera, ben trovato anche in radiovisione, comunque al 36 del vostro televisore, Edo Righini.
1: Buonasera Edo.
2: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
3: Ma ripreso da che esattamente?
1: Era stato male settimana scorsa.
2: Sono stato poco bene settimana
3: scorsa. Hai avuto l'influenza come me? Ecco,
2: sì, che guarda, sono completamente influenzato, nel senso che sono stato male settimana scorsa per altre cose, devo dire, sì, scollegate, ma poi due giorni dopo mi è scoppiata un'influenza pazzesca. Ma e adesso ho le orecchie tappate ancora, che mi sono di stare in piscina, una roba incredibile.
3: Sì. E stare ammalato, guarda, tante persone hanno questa incredibile influenza a giugno, che voglio dire, con 30 sì, gradi che, fuori,
2: esatto,
3: no, 33,
2: cioè, sì, è una pena, perché uno dice, oh, almeno uno mi ammalo, dico, mi faccio una bella sudata, mi bevo il brodo,
3: esatto,
2: che fa anche caldo, siamo anche deficiente, capito? Io faccio il brodo.
0: Infatti, però ora che ci penso, Edo, anche io non sto molto bene.
2: Tanti anni.
1: Ma scusami, giusto per capire, Edo, vediamo anche in radiovisione al 36 che sei appoggiato con la testa su un cuscino, ma ci hai accolto sdraiato a letto?
2: No, sono sul divano, sono sdraiato sul divano.
3: Divanato.
2: Sono divanato.
3: No, perché così quindi respiri meglio, perché a letto, tra l'altro,
2: bravo,
3: quando hai catarro si fa anche fatica a dormire.
0: RSA, ma cos'è?
1: Benvenuti a RSA.
2: Mi sento così compreso, sono così felice.
3: Lo so, anche perché solo adesso io posso comprenderti.
2: Ma infatti, anche perché adesso, per esempio, per alcuni giorni ho avuto anche difficoltà a ridere perché sembrava di mettere in moto un tosaerba. Nel senso, ridevo, partivo, che sembrava fosse una lambretta che doveva partire, capito, con la manovella. Invece
3: sei simpatico anche da malato, Edo, pensa, capito, cosa puoi fare da sano,
2: pensa tu, così,
0: Edo, senti, prima di salutarti, hai continuato comunque con il tuo grande successo, perché noi l'abbiamo raccolto che era che era il nulla, Edo,
1: sì,
0: che era il niente,
3: nulla, non esageriamo,
0: che era il niente, e l'abbiamo
1: creato noi,
0: no, sì, conosciuto molto sui social, però si fermava lì, grazie a noi proprio. Anche
1: esploso
0: nei club, nei teatri,
1: certo, open mic, libri. Quanti.
0: Come va?
2: No, va bene. Allora, sono in realtà tornato poco tempo fa, un paio di settimane fa, da Venezia, dove per la prima volta ho fatto 20 minuti in un teatro. No, 20 minuti
3: bello
2: in un teatro, sì, e al punto tale che, diciamo, chi mi ha invitato è stato così contento che l'anno prossimo mi ha invitato a tornare a teatro per fare un'ora intera. Quindi,
1: wow,
2: cari miei,
3: quindi
2: se siete liberi
3: successo
2: l'anno prossimo, vi invito a venire a teatro.
1: Volentieri.
3: Certo,
1: poi così
3: anche
1: comodo,
3: perché faremo le prove generali per la suite a teatro.
1: Ecco,
0: è vero!
1: Questo era un bel progetto che avevamo una volta, poi abbandonato lì. Scusatemi, ne approfitto per fare una
0: scusa, io in regia ricordo Christian Alberton, della suite,
3: esatto,
0: a teatro, le grafiche, vabbè, poi
1: è saltato tutto,
3: e alle musiche Beppe di Dio,
0: esatto. Benissimo, non ci credevano
1: posto,
0: però
1: sì,
0: ragazzi,
1: alle luci bazza. Comunque, a proposito di influenza, volevo chiederti, Edo, ma nessun brand di nessun brand farmaceutica si è fatto sentire per una DV?
2: Ma sarai venale. Ne approfitto per dire che se qualcuno vuole mandarmi dei piccoli per farmi stare meglio, io una story la faccio, è così, la regalo.
3: Bravo, male non fa.
1: La divide la tachipirina.
2: Sì, è così, esatto, eviterei supposte se posso, tutto il resto.
3: Ecco, sì.
1: Vabbè, però adesso non fare lo schizzino.
2: Lo so.
1: L'influencer schizzino.
0: La DV parte con: e voi come la prendete?
2: Io mi do la tosse.
3: Eccolo

0: Che partita.
1: Grazie, Edo, un bacione.
2: Ciao Edo.
3: Ciao,
2: ti vogliamo
3: ciao.
2: Bene. Rimettiti.
0: Adesso puoi tossire in libertà.
1: E infatti.
3: Finalmente.
0: Come me.
2: Ma ragazzi, mamma mia. Ma che cos'è stasera?
1: Non si può sentire, cioè, sta suite.
2: Cambiamo il nome di questo programma da Suite 125 a RSA 125.
1: Mamma mia.
2: Medicina 125 potremmo
1: chiamare. Qualcuno ha risposto al 378 378 125. Scusate, ma le dentiere c'ha ragione.
2: Ha scritto solo anche prostatite.
1: Ce l'ho avuta io, tra l'altro.
2: Eccoci
1: Vabbè.
2: Qua, vostro onore.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. La
4: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 30 Second to Mars, le 23.32 su RTL 102.5. Nella suite è arrivato un momento importante, infatti lo presenta Francesca.
1: Esatto. Perché qualora vi siate persi delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, non vi dovete preoccupare perché recuperiamo tutto con l'Half Hour del Nick.
2: State
0: bravo Nick. Diamo.
2: Allora, questa notte in America è

0: successa una cosa che i tifosi dei New York Knicks aspettavano da 53 anni, ovvero i Knicks hanno finalmente vinto il titolo NBA.
1: Guarda
0: 4-1.
1: Il giubilo di Jennifer Lopez, no?
0: È vero, non solo Jennifer Lopez, Timothée Chalamet, tantissimi tifosi superstar dei Knicks, perché i Knicks sono la squadra della grande mela. E tra le persone che però hanno festeggiato molto questa notte c'è Riccardo Fois, e voi direte chi è? È un italiano che fa parte dello staff degli allenatori dei New York Knicks, quindi insomma un orgoglio italiano sul tetto del mondo. Complimenti a lui, avrà sicuramente una rosea carriera davanti, quindi in bocca al lupo.
2: Novità

0: I Red Hot, le 23.40 su RTL 105 nella suite, c'è l'Half an Hour del Nick, storie, notizie e racconti, recuperiamo tutto ora fino alla mezzanotte in chiusura di giornata. Vi siete persi qualcosa? Non vi preoccupate. Come per esempio?
1: Per esempio vogliamo fare i complimenti, visto che parliamo poco di basket, sì. No, alla Tezenis Verona e alla Juve Caserta, perché la prima è tornata in Serie A dopo tanti anni, e quindi complimenti ai ragazzi di Verona. Franca, sarai contenta di sapere che Verona
2: molto
1: è tornata
2: seguita il basket per un lungo periodo,
1: vedi,
2: quindi passato,
1: certo. Molto felici di questo, e anche Caserta, che è una piazza storica, che riesce a tornare in Serie A2 vincendo la serie con Vigevano, quindi bravi bravi bravi.

0: Major Lazer, DJ Snake, 2346, Linon, su RTL 102.5 nella suite. Qualcuno molto partecipa al 378-378-102.5, chiede a Francesca: hai seguito, sì, il basket perché ti piaceva lo sport o perché ti piacevano anche i giocatori di basket, essendo molto belli, no, da sempre?
1: Ma no, ma certo, ma no, lo seguivamo, adesso è una storia lunga da raccontare, comunque insomma per un periodo siamo stati vicini alla squadra di basket quando era appunto giocava in Serie A.
0: Ok.
2: Comunque non parliamo solo di basket,
0: ah no,
2: della suite,
0: forse,
2: ma anche di
0: cinema. Ecco,
2: partiamo, parliamo di Arturo Muselli. Sapete chi è? Attore di Gomorra, che ha interpretato
0: Sangue Blu.
2: Bravissimo. E entrerà a far parte del cast della nuova stagione di Peaky Blinders. Perché lo sai? Sì, addirittura. Se volete sapere perché lo sa? Perché gliel'ho detto oggi pomeriggio su Z. Certo. Ecco qua.

0: Jason Derulo alle 23.53 su RTL 102.5. In chiusura cosa abbiamo?
1: Un po' di calcio, non i mondiali, di Serie A. Oggi ufficializzato il nuovo allenatore del Milan, non ufficiale però insomma quasi, Amorim. E con Amorim, il portoghese, pensate, quasi la metà degli allenatori della prossima Serie A ha meno di 45 anni. Non era mai successo nella storia, molti giovani. Vediamo poi dopo 10 partite quanti saranno ancora sulla
2: partita. Mamma mia, ma perché devi dire la
1: scherzo, scherzo. Ah. Però di solito il nostro campionato, cioè, ci sono ancora Ballardini, Juric e compagnia. Che...

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, a te.
3: Allora, siamo in Olanda, questa è una delle storiche, iconiche rock band del periodo. Il loro diciamo singolo riempipista è del 1969, che è quello che ascoltiamo questa sera, ovvero Venus dei Shocking

0: Qualcuno avvisi Palmieri che abbiamo quasi finito.
1: Sì, perché stava facendo un pisolino.
0: Gli Shocking Blues con Venus a mezzanotte chiudono questo appuntamento della suite franca, diciamo così, perché prima ti sei frizzata mentre dicevi la parola blu, cioè hai detto shocking, detto shocking e ti sei frizzata, è stato molto divertente. Vabbè, grazie a Fabio Romano e Cristian Albertoni regia, soprattutto grazie a Francesca Ceglien che fa la settimana
1: a voi.
0: Cortissima questa settimana.
1: Vabbè. Ubi maior minor no cessat.
2: Figurati. Brava Franca.
0: Noi solo cessat. Anche a Francoforte, in provincia di Siracusa, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Entra nel vivo oggi la due giorni del G7 di Evian col dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i due leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderebbe poi anche l'Italia. Ma ascoltiamo Sergio Gadda.
5: Il numero uno della Casa Bianca in un bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron ha detto di avere firmato digitalmente il trattato, che da venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto e che ora si concentrerà sulla guerra in Ucraina. Dall'Air Force One che lo ha portato in Europa, Trump ha criticato le politiche sull'immigrazione in Europa. Se importi persone dai paesi del terzo mondo, diventi rapidamente un paese del terzo mondo, ha scritto in un post sul suo social. Il G7, che si è aperto con la cena, si chiuderà mercoledì 17 giugno.
4: A poche ore dal via dal G7, i raid russi hanno colpito a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, almeno 11 morti, più di 50 feriti, il bilancio degli attacchi sulla capitale ucraina. All'indomani delle esternazioni di Roberto Vannacci sui femminicidi arriva la replica del ministro della giustizia Carlo Nordio. Quello del femminicidio è un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, ma entriamo nel dettaglio, ascoltiamo le parole del guardasigilli al TG3.
6: È un reato che abbiamo voluto fortemente perché ha un connotato completamente diverso dall'omicidio, anche quello aggravato, normale, perché la donna è vittima in quanto tale, non in quanto persona.
4: Ora siamo ai mondiali di calcio, quindi al via Arabia Saudita Uruguay. Ascoltiamo Nicolo Pompei.
7: Squadra in campo Maria Paola, Arabia Saudita Uruguay all'Hard Rock Café Stadium di Miami. C'è un po' d'Italia perché l'arbitro della sfida è Maurizio Mariani. Seconda partita del gruppo H, entrambe proveranno a stare sulla scia della Spagna che oggi ha clamorosamente pareggiato 0-0 contro l'esordiente Capoverde. I sauditi saranno guidati dal greco Donis, dall'altra parte c'è Marcelo Bielsa che però in avvio di questa avventura dovrà fare a meno di tre colonne della squadra: Jimenez, De Arrascaete, Ronald Araujo. Poco fa è terminata in pareggio 1-1 la sfida tra Belgio ed Egitto. Nella notte italiana alle 3 chiuderà la giornata Iran-Nuova Zelanda.
4: Grazie Nicolò, ora c'è la viabilità.
3: Via Radio.
8: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 1 Milano-Napoli Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. In alternativa consigliamo l'uscita di Piacenza Ovest sulla A21 Torino-Piacenza. Sempre sulla 1, tra la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, coda per lavori di pavimentazione e traffico su una corsia. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Mezzanotte e 4 minuti, siamo tornati amici e amiche in ottambuli perché siamo di notte. Vi presento subito le mie due colleghe che non vedo.
9: Come no?
2: Non
9: le
10: vedo. Neanche noi ti vediamo.
2: Eccole qua.
10: Oh,
2: scusate.
10: Quanto sei
2: lei,
10: bello.
2: Ma chi sei? Vanessa Gray.
9: Amici, Gray. Una nuova settimana da condividere insieme. Finalmente sì. Fatemi salutare la Mora, Silvia Signore.
10: Buonasera Vanessa Gray, buonasera Armando Piccolillo, come state?
2: Tutto bene. Dai, ho delle cose da raccontarvi oggi.
10: Ah, che hai combinato?
2: Mi hanno preso per un terrorista.
9: Come un terrorista?
10: Ci assomigli un po', che hai fatto?
2: Dopo vi spiego, ho fatto la domanda, ma ladro? Qualcosa di... No, era solo una cosa per il terrorismo.
9: Ok, molto bene, comunque molto bene. Volevo dirvi che io festeggio oggi 2 anni dei nottamboli, mezzanotte 3, 2 anni con voi.
10: Auguri!
2: tanti auguri, ma 2 anni li hai fatti con me.
9: No, tesoro. Con te.
10: Vabbè.

0: Olivia Dean con Man I Need su RTL 102.5 a mezzanotte e 10 minuti. Avete sentito in apertura, insomma, io volevo dire l'abito non fa il monaco, perché? Perché quindi sono stato in Calabria, ho preso un aereo, mi sono trattato bene. Non
1: Bravo.
0: Ho avuto né macchina,
1: non hai badato
0: né benzina,
1: a spese.
0: Assolutamente no.
1: Non hai fatto il tirchio come al solito tuo.
0: State che. No, infatti è vero, ho speso dei soldi, però ne valsa la pena.
1: Oh.
0: Ma la cosa che è successo è questa: cioè, al ritorno oggi mi hanno controllato le mani, come io ho chiesto: ma perché lo fa?
1: Per come l'esplosivo.
0: Come se fossi uno spacciatore per droga. E lui mi fa: no, per il terrorismo, è un campione, è uscito proprio lei. Ma per la faccia brutta, ho detto io, no. E lui fa: no, ma può essere. Ma come può essere?
1: Armando, scusa, una domanda: ogni quanto spesso prendi l'aereo?
0: Pochissime volte.
1: È per quello, è capitato a tutti, anche a me capita che mi fermano e mi fanno quella cosa.
2: A me pochissimo, credo che non mi sia, forse una volta mi è capitato.
1: Capita.
2: Sono una ragazza fortunata.
0: Mi fermano anche per fare autografi alcune volte.
2: Quello è importante.
0: Sentite,
2: però,
0: scusa, prima di lanciare l'argomento, volevo fare tantissimi auguri a Raffaella, che oggi è il suo compleanno, e a tutta la combriccola. C'era Fabio, c'era Ciccio, c'era Paolo, tutti amici che hanno mangiato il mondo.
2: Quanti auguri. Auguri. Anch'io volevo fare allora un saluto quando arrivano le dediche d'amore. Alessandra,
0: ciao.
2: Luana,
0: ciao.
2: Ma soprattutto Francesco.
0: Sì.
2: Ecco, basta. Ho letto.
0: Allora, cosa volevi dire, Grey? Qualcosa di importante?
1: No, io stavo pensando una cosa, sempre riferito agli aeroporti. Ma tipo, quante volte vi è capitato che vi hanno fermato e fatto aprire la valigia e magari avevate qualcosa di strano all'interno?
2: Non avevo nulla, forse,
1: no,
2: ma ci dobbiamo
1: pensare.

0: Quella, John Legend con Save Room su RTL 102.5, mezzanotte 18 minuti. Allora, Arabia Saudita, Uruguay, in questo momento sto guardando la partita.
1: Non succede invece nulla. Di lavorare.
0: No, diamo informazioni perché ci sono i mondiali, noi non ci siamo, come dicono quelli bravi, risultato ad occhiali.
2: Quindi 0-0.
0: Bravissima, Grey.
2: Abbiamo capito oramai.
0: Spiegaglielo a Silvia che cos'è il risultato ad occhiali.
2: Guarda la faccia. Vabbè,
1: spiegatemelo.
2: 0-0.
1: E perché gli occhiali? Perché gli occhiali sono tondi.
0: Bravissima!
1: Vabbè, ma esistono anche gli occhiali quadrati,
2: ma anche rettangolari.
0: Scusate, vogliamo sentire un vocalino?
1: Vai.
3: Amato, faccia da schiaffe, ma da delinquente proprio no. Se si vede, sei un bonaccio.
0: Grazie, Giovanni.
2: Vedi, però può capitare di essere fermati, di essere scambiati per ladri anche. Un altro.
4: Armando, ma cosa ti aspettavi? Sali in aereo, la prima cosa che fanno ti controllano. Mica
0: pizza e fichi. Senti, splendido, capisci come al solito 3x4. Non era questo il senso, mi hanno scambiato per un terrorista.
1: No,
0: non
1: dai.
0: Non è che mi lamento del fatto che hanno aperto la valigia, me la aprono sempre. Quello è vero, però certo il controllo ci sta.
1: È che dovete scusare Armando, è che non è abituato a partire, lavora sempre troppo, sta sempre in radio, non è aggiornato.
2: Comunque salutiamo anche gli amici che ci scrivono al 378 378 125. Qualcuno ci propone di una nota attrice, ci racconta la storia che in aeroporto è stata fermata con una valigetta e dentro c'era una collezione di vibratori. Ci fu una risata generale da stadio di tutti i passeggeri presenti.
0: Meno male che non ho letto io questo messaggio, l'avete letto voi. Avete capito di cosa si tratta voi due? È di una roba che
1: vibra.
2: Qualcosa che fa rumore.
1: Certo, ma quello che serve per fare i massaggi muscolari,
0: sì.
1: No?
0: Sì, esatto.
2: Sì, il collo, mamma mia, per favore. Strappazzami di coccole, coccole.
0: Amici, se volete coccole, chiamateci 02 25 15 15 perché le nostre coccole vibrano.
2: Vibrano e durano tanto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: Kid Yugi torna dal vivo nei principali palazzetti d'Italia con il tour Anche gli eroi muoiono. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: e hai in mano Margarita, lo spicy Margarita.
1: Ah, l'hai imparato il nome.
0: Me l'hai detto un sacco di volte, tu e Vanessa, insomma, siete abituati.
1: Ma lo sai che cosa significa io spicy, no?
2: Scusate, volevo dire, io sono sempre del team gin tonic.
0: Ah, ho capito.
2: Poi dopo dipende. Cioè.
0: Scusate, sentiamo cosa hanno da dire invece i nostri ascoltatori al 378-378-1025.
3: Ciao ragazzi, da Andrea. Beh, una volta mi è capitato di andare in Grecia da un caro amico e lui ha parecchie piante di herbet per la cucina, e tra questo aveva un timo particolare che nasce in Grecia, e ha detto vada, fatti un sacchetto e portalo a casa. Era quasi un chiletto. Quando sono passato dall'aeroporto hanno pensato che chissà cosa fosse quel sacchetto pieno di erbetta. Un abbraccio, ciao ciao. Ciao.
1: E quindi che hanno fatto? Te l'hanno tolto? Te l'hanno confiscato?
2: Magari l'hanno un po' guardato e hanno detto vai vai, vada vada.
0: Ci sono delle regole comunque che fanno bene, soprattutto ai giorni d'oggi, giorno d'oggi, insomma, sono restrittive. Io per esempio portati questa, la salsiccia, portati il pane. No, lascia stare che poi mi apro una valigia, devo lasciare, devo imbustare. Ecco, non mi porto niente in aereo. Quando vado in macchina, il mondo.
2: Ah, beh, dipende, con il bagaglio a mano chiaramente devi stare un po' attento, no? Se poi è estiva, esatto, puoi portare tutto quello che vuoi. Però ora che sono stata in Abruzzo, ho provato a portare dei biscotti a forma di cuore e li hanno guardati e sono passati.
1: Vabbè, dei biscotti, dai.
2: Devi vedere, però.

0: Via le mani dagli occhi, Negramaro su RTL 102.5 a mezzanotte e 36 minuti. Vi do un aggiornamento, siamo al 29esimo del primo tempo e l'Arabia Saudita 0, Uruguay 0. Lo sapete che c'è questa hydration, la chiamano proprio così, hydration
1: sì.
0: Break, che la fanno praticamente sia nel primo che nel secondo tempo. È una cosa che non si è mai fatta.
1: È nuova da poco.
0: E ne stanno parlando insomma un po' tutti, che dicono che è troppo esagerata, è vero.
1: Questo break.
2: Andrea Salvati lo chiama cooling break.
0: C'ha ragione. Va bene, vabbè. Oggetti strani che avete nelle valigie, ne avete?
1: Vabbè, ascoltiamo questo vocale.
3: Buongiorno nottambuli. Beh, con questo mio episodio sicuramente gli animalisti mi ammazzeranno stasera.
2: Ecco.
3: Comunque, c'è stato un periodo di 4 anni che ho vissuto a Londra per lavoro e diciamo in questi 4 anni un giorno ho avuto la brillante idea, davvero sì, pugliese doc, di portarmi in valigia la salsiccia di cavallo che mi mancava tantissimo a Londra, che a Londra il cavallo è un animale domestico. Beh, non vi dico gli sguardi degli inglesi nel momento in cui hanno uscito la mia bellissima salsiccia di cavallo dalla valigia. Mamma mia, volevano arrestarmi.
0: Anche qui in Italia insomma un po' dà fastidio, no, sapere il cavellino, sì, ti mangi il cavallo. È buona la carne di cavallo, è buona, è buona.
2: Sì, però poverini cavalli, dai.
1: Vabbè, ragazzi, cambiamo argomento perché secondo me entriamo in un cul-de-sac ed è difficile poi uscirne.
2: Cul-de-sac.
0: Le polpette di cavallo.
1: No, io proporrei Biagio Antonacci, You and Me.

0: The Weeknd in Your Eyes su RTL 102.5. Ora, Arabia Saudita e Uruguay, la partita si fa interessante, stanno attaccando entrambe le squadre. Va bene, ma non è di calcio che vogliamo parlare, no. Stiamo parlando invece d'altro.
1: Di aeroporti, di viaggi.
2: Oh, parliamo di viaggi, il prossimo viaggio quale potrebbe essere? Attenzione alla valigia, tutto quello che mettete, perché magari se vi fermano...
0: c'è il gol, scusami, ti interrompo! Vai,
2: go, go, go!
0: Siete finte. L'Arabia Saudita che passa in vantaggio contro l'Uruguay. L'Uruguay sta attaccando e l'Arabia Saudita che incanta e via. Invece hanno fatto un bel gol, tra l'altro. Non ditemi chi l'ha fatto perché non
2: l'ho visto. Prova a leggere il nome.
0: E come lo fa? Non, guarda che anche da son non dai.
2: Vabbè, non ti preoccupare. Ascoltiamo questo vocale intanto.
3: Aeroporto di Miami. L'ha detto alla sicurezza, apre il mio zaino e trova all'interno un piccolo contenitore stracolmo di una polvere bianca. Storcendo gli occhi, mi chiede di cosa si tratta. E io rispondo, bicarbonato di sodio. Lui, con uno sguardo che esprimeva un forte dubbio, procede al controllo antidroga e naturalmente non sarei qui a parlarmene se non si fosse trattato di bicarbonato di sodio. Saluti Pierangelo da Roma.
1: Ma scusa, ma che ti porti il bicarbonato?
2: Magari per disinfettare qualcosa, per lavare i denti, per lavare i tappeti. Vabbè, per
1: capito,
2: la frutta.
1: Però cioè dalle cerchi proprio.
0: Però è vero, sai sta cosa dei denti, si parla per sbiancarli col bicarbonato, ma non succede nulla.
2: No, quasi quasi provo stanotte, vediamo che succede.
1: Vabbè.

0: Nabi. Bellissima, Lighthouse Family con Haig su RTL 102.5. Allora 1-0 l'Arabia Saudita e l'Uruguay. Siamo in ottamboli, Vanessa, Silvia, Armando. E Armando picca Lillo: perché non vai in vacanza e lasci in radio RTL Silvia Signore e Vanessa Gray da sole?
1: Perché allora, non vai perché? In vacanza? Perché è già andato.
0: Brava, e soprattutto perché poi le due mie colleghe
1: splendide,
2: senza di te come faremmo?
0: No, assolutamente. Ma perché avete paura del buio? Quindi io vi proteggo dal buio.
2: No, tu ci illumini.
1: Brava, tu ci porti la luce, tu sei la luce che, in fondo al tunnel c'è.
0: Ma che lavoro a lei nel lavoro, scusate. Io non lavoro perché io proteggere voi due belle fanciulle.
1: Grazie, ci
0: italiane,
1: piacciono gli uomini protettori. Comunque, tra gadget strani, ma secondo me geniali e anche da viaggio, ho trovato che esiste, non so se ne avete mai sentito parlare, un'amaca per piedi. Si aggancia al tavolino davanti in

0: aereo per tenere le gambe un po' sollevate. Secondo voi potrebbe essere utile? No, sì.
1: Dipende. Tipo io non capisco quelli che girano con il cuscino dietro al collo.

0: però è un cuscino a struzzo.
1: A forma di struzzo, quindi te lo abbracci anche?
0: Ci dormi bene.
2: Lo struzzo mette
1: al posto
2: la testa
1: di un fidanzato, no?
2: Ma che c'entra? No. Lo struzzo mette la testa sottoterra per non vedere la cosa. Il tuo fidanzato lo vuoi mettere sottoterra?
1: No, mi faccio mettere la testa sottoterra.
0: Va bene, a questo punto, Fabio! Sì.
2: Andiamo con l'amore di Elisa, ragazzi. Qui la testa tenetela su insieme alle orecchie.
0: Giusto.

0: The Beatles, Yesterday, su RTL 102.5, grandissimo capolavoro, senza dire niente, bla bla bla, sappiamo tutti come...
1: Si commenta da solo.
0: Brava.
2: Brava. Ci sono delle canzoni uniche e dei gruppi unici, ma dobbiamo anche dire che la nostra prima ora è terminata e c'è l'informazione, giusto?
0: Maria Paola Raiola, sei in pole position come sempre?
3: Sempre, eccomi qua.
0: Perfetto, parliamo di calcio anche con Nicolò Pompei, tra pochissimo. Sentiamo quindi cose più serie, ovvero l'informazione.
1: Anche a Francofonte, in provincia di Siracusa, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Entra nel vivo oggi la due giorni del C7 di Evian col dossier Ucraina sul tavolo. Nel primo bilaterale tra Trump e Macron i leader hanno affrontato i temi relativi all'accordo tra Iran e Stati Uniti e il presidente francese ha assicurato l'apporto europeo per lo sminamento dello stretto di Hormuz, una missione navale che comprenderà anche l'Italia. Intanto la CIA ha raccolto informazioni di intelligence che sollevano seri dubbi sulla disponibilità dell'Iran a concedere le aperture chieste dagli Stati Uniti in un eventuale accordo definitivo, timori che sono stati espressi dal presidente Trump. Scettici nell'amministrazione anche il segretario di Stato Rubio e il capo del Pentagono Hegseth. Nel corso della trasmissione Rai Filo Rosso è stato intervistato un uomo che ha riferito di avere incontrato una donna bionda in bicicletta a Garlasco proprio nelle ore in cui viene collocato il delitto di Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007. L'uomo che lo scorso anno aveva formalizzato le sue dichiarazioni ai carabinieri ha detto di avere poi ricevuto minacce per spingerlo al silenzio. Siamo ora al mondiale di calcio, allora la linea Nicolò Pompei.
5: A Miami in corso Arabia Saudita Uruguay, al termine del primo tempo Arabia Saudita in vantaggio 1-0 dopo una prima mezz'ora in cui ha dominato l'Uruguay, esce fuori la squadra saudita Al Amiri numero 4, porta in vantaggio la propria squadra dopo una respinta di Muslera in seguito ad un colpo di testa su un calcio d'angolo, deposita il pallone in rete, 1-0 Arabia Saudita.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna per lavori di pavimentazione. Fino alle ore 5 è chiuso il tratto Terre di Canossa Campeggine Reggio Emilia. Si è formato poi un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Terre di Canossa Campeggine. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo noi, Nottamboli, siamo sì. Vanessa, Silvia, Armando e tutti i nostri amici. Cos'è questa confusione?
2: È euforia.
1: E noi siamo casiniste, noi siamo delle casiniste.
2: Cacciara.
0: Ci fa piacere, è una cosa bellissima. Fatelo con noi allo 02 25 15 15, un po' di cacciara, se vi va, anche voi. Poi anche dei messaggi.
2: Sì, 378-378-125, c'è la Ile che vuole fare tanti auguri a Simona, stanno ritornando dal concerto di Achille e Lauro e Simona compie 50 anni.
1: Tanti auguri!

0: te.
1: Cercavo amore di Emma, cercavo amore.
2: Ma alla fine?
1: Senza il cuore, vuoi l'amore con il
2: ma
1: cuore?
2: Ma alla fine mi ero illusa fosse in te.
0: O il cuore senza amore.
1: O il cuore, cosa cercate voi donne? Chi può
0: ma
1: dirlo?
0: Ma lasciamo andare le cose così come devono andare.
2: Noi non cerchiamo.
0: Perché chi
1: leggi,
0: cerca trova, si dice.
1: Se ascolta tra le parole di Vanessa, lascia andare, quindi c'è soddisfazione, quindi sei appagata, quindi hai già il tuo spagnolo.
0: Sono appagatissima perché lascio andare. Sì, ma vai pure, vai.
2: Anche perché la Grey è una furbacchiona, secondo me ce l'ha il fidanzatino e non ce lo dice.
0: No, ancora nulla di che, ragazzi. Noi, nulla di ufficiale.
2: Allora
0: quando
2: c'è
0: sarà,
2: però
0: sarà ufficiale, ve lo dirò, ve lo dirò.
1: Devi, scusa,
2: allora c'è,
1: lo devi rendere ufficiale, quindi lo porti a casa.
0: Ragazzi, ma lo scoprirete con la mia prossima canzone.
1: Ah, non si chiama Francesco, come si chiama?
0: No,
1: scusa.
0: No, vi dirò la prossima canzone e poi come si chiama. Vabbè. Così lo scoprirete.
1: Sentite che bella canzone che ha fatto la mia amica Amelie.
0: Non è Francesco.

0: Iris dei Goo Goo Dolls su RTL 102.5. Abbiamo parlato di amore e di cuore. Qui in questa canzone c'è tutto l'amore tra un angelo che è Nicolas Cage e questa donna bellissima che è Meg Ryan.
1: Wow!
0: Sapete qual è il finale?
1: No, non lo so.
0: Lei muore, l'angelo diventa uomo e rimane solo. Che sfiga!
1: Mamma mia, infatti.
2: Ma non ho capito.
1: Allora, lei muore.
0: Il film è così. Ci sono gli angeli. Il film è City of Angel.
2: Okay.
0: Lei è una dottoressa, un chirurgo. E a un certo punto c'è quest'angelo custode che si vuole palesare perché è innamorato della dottoressa. Lei muore, la dottoressa, l'angelo diventa uomo e sta da sola.
1: E che quindi fine, non si incontrano, cioè praticamente quando lui va da lei,
0: si incontrano.
2: Ma l'angelo come fa a diventare uomo?
1: È un film.
2: Però dico, raccontacelo, come fa? Qual è la trasformazione, la transizione, come la vogliamo chiamare?
0: Ma così, alla barda spaziale!
1: E si trasforma.
2: Qui c'è un incantesimo.
1: Ma così, no, a proposito di incantesimo, no? Cioè, sarebbe bello avere una bacchetta magica trasformarsi in qualcosa. In cosa vi volete trasformare voi? In una stella marina? In una farfalla?
2: Io stavo cercando, invece, più di trasformarsi in qualcosa, stavo pensando ad avere un superpotere. Cioè, voi quale superpotere vorreste avere?
0: Ma quante cose volete mettere sulla
2: braccia? Stiamo parlando di poteri, di magia, di cose così, di bacchette
1: magiche.
0: Ma che la magia, i maghi ci sono qua. Allora, attenzione.
2: Io vorrei leggere nel cervello di Armando. Cioè, vorrei entrare nel cervello.
0: No, io vorrei entrare... dalla porta.
1: Sì, dalla porta e uscire dalla finestra.
0: Bravissima, mi hai letto nel pensiero.
1: Guarda, incredibile.
0: Allora, però un paio di bacchette magiche potrebbero servire per aggiustare un po' anche la situazione economica, no?
1: Perché? Sì, sarebbe bello. Facciamo un po' la distribuzione del pane e dei pesci a tutti, anche dei nostri parenti, di noi stessi, una casa più bella.
2: Armando.
0: Giusto? Sì, dimmi, amore.
2: Avada Kedavra. Sai cos'è?
0: Hai sbagliato.
2: Poi te lo dico.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Erano tutti insieme, stavano scalando le vette del mondo e lo hanno fatto alla grandissima. I Måneskin, li abbiamo sentiti con Torna a casa. Ma quanto sono bravo.
2: Bravo, eh? E quanto sei professional. Dobbiamo fare un momento, l'ho già detto diverse volte. Piccolillo, le pillole di Piccolillo. Dai, dacci una pillola rosa, blu, gialla, verde, arancione.
1: Allora, sia tu che la signore, insomma, avete chiesto della bacchetta magica.
3: Sì.
1: I messaggi arrivano, eh. Prego, leggiamo.
2: Allora, io vi leggerei questo. Datemi una bacchetta magica che mi fa apparire sul conto bancario all'improvviso 50 milioni di dollari. Io direi anche 50 milioni di euro, no? Cioè fa lo stesso più o meno.
1: Sì. Ma perché non 100?
2: Ma perché
3: in effetti 200? Una volta a sto punto anche qualche miliardo, no, nel senso, no?
1: Però dobbiamo mettere anche una condizione, cioè hai la bacchetta magica, un po' come la lampada, no? Tre desideri hai.
3: Sì, Aladino.
2: Desideri.
1: Non è che vuoi tutto, mo. Vuoi campare fino a un miliardo di anni, vuoi avere tutti i soldi del mondo e non morire mai e stare bene in salute.
3: Vabbè, ragazzi, ma scusate, sognare è una di quelle cose gratis che non costa niente nella vita.
2: Infatti,
3: almeno uno sogna in grande.
2: Ecco, è bello sognare. Poi prima o poi ti dovrai svegliare, ma il sogno il sogno potrebbe essere realtà.
3: Il nostro sogno, sai chi è, Armando? Ma chi è Vanessa?
2: Desideri.
3: È Armando. Scusa, il nostro
1: mi
3: sogno
1: piacerebbe
3: erotico.
1: Ma come? Mi piacerebbe tantissimo sentirvi, ma c'è la novità Dracula Remix. Sentiamo.

0: Collins, Philip Bailey, anzi Phil Collins con Easy Lover su RTL 102.5. Ragazze, 6 mesi fa eravamo in procinto di mangiare il panettone. Il tempo vola, era quasi Natale, adesso è quasi estate.
1: Sì, evviva, sì. Evviva. Ma salutiamo anche Martino, cioè, sì. Perché ha mandato un bellissimo messaggio vocale e lui l'unica cosa che vorrebbe come desiderio è guarire suo fratello. E quindi se avesse la bacchetta magica il suo desiderio sarebbe quello. Noi Martino ti abbracciamo e hai espresso davvero un desiderio molto molto bello e profondo.
0: Molto serio Martino. Tu invece cosa vorresti, Silvia? Un po' più alta forse, no? Che dici?
2: Ma fatti i tuoi. No, allora io stavo leggendo.
1: Abbiamo i tacchi.
0: Ma sei 1,68 m, non sei 1,80 m.
1: E quindi?
2: Vabbè, no, ma poi se no faccio paura agli uomini, che se no sono troppo alta, sono troppo cavalla. Comunque... Aspetta, allora stavo leggendo il messaggio di Giulio. Dice: occhio a non sprecare i desideri, vedi il Remida della mitologia.
0: Cosa fece il Remida nella mitologia?
2: Il celebre mito di Remida ruota attorno al tema dell'avidità, ai pericoli legati ai desideri incontrollati. Perché lui chiese, accecato dall'ambizione, che tutto ciò che toccasse si trasformasse in oro.
1: Ma attenzione, questo, a troppo.
0: Sì. Esatto.
2: Si trasformò in una maledizione, perché ovviamente toccava il cibo, l'acqua e persino sua figlia furono toccati e trasformati in metallo.
1: Sì, praticamente è rimasto da solo, quindi circondato da oro ma senza nessuno, quindi attenzione.
0: Mi viene in mente, in che vita, no, è una vita insomma, no, in che vita di, hai capito, quella roba lì.
2: Tutta piena d'oro.
0: Invece bisogna soffrire, bisogna lavorare, oppure trovatevi il principe Hassan che vi riempie di denari e via.
1: Vabbè, però tra i desideri in generale ci sono le relazioni, no? Trovare l'amore, cioè viaggiare, avere una casa, un tetto
0: però,
1: sotto la testa.
0: Io da uomo, ma guardate amiche, se ci fosse un principe Hassan, no? Magari io gli possa piacere.
2: Ti metteresti la parrucca.
0: Brava, mi ci butto io.
1: Ma guarda, inizia tu. Vai. Poi insomma capiamo.
2: Tu trovacelo, poi
1: ce lo tieni presenti.
0: No, me lo tengo io il principe.
1: No.
0: Principe.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 90.

euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: L'album è Dimmi cosa succede sulla Terra, e in quest'album quindi c'è Dubbi non ho, ma c'è anche Che male c'è, che c'è di male.
1: Sì. Mamma mia, che pezzoni, ragazzi, davvero. Vabbè. Pino ci fa sognare.
0: Sì.
1: Continua a farci sognare. Come ci scrivono al nostro 378-378-1025, un bel saluto da un Winston negli Stati Uniti. Ci seguono grazie anche alla nostra app. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, scaricatela RTL 102.5 Play.
0: Esatto, allora la partita in questo momento.
1: Aspetta, vocale. Aspetta, vocale.
2: Ma scusate, ragazzi, ma la partita è finita. Come andava a finire poi?
0: No, non è finita, siamo all'85esimo e allora Arabia Saudita e Uruguay 1-1, perché ha segnato l'Uruguay pochi minuti fa con Araujo. All'80esimo, ragazzi, il giocatore dell'Uruguay. La partita che in questo momento sta diventando meno noiosa del primo tempo, insomma.
1: Ok, comunque sa che lei potrebbe fare anche il giornalista sportivo?
3: Sì.
0: Mi vedete? Mi volete far fuori?
3: Sì, così
0: .
3: Te ne vai, ci lasci il posto.
0: Alle signorine.
1: Sì. Volevo dirvi una cosa, che la notte è completamente vostra.
0: Esatto.
1: 02 25 15 15, non trascurateci.
0: No.
1: Non vi aspettiamo tutte le notti.
3: Perché qui è come un pronto soccorso.
1: C'è
3: sempre aperto
1: qualcuno. Sì, sempre.
0: Leo, puoi mettere un disco per piacere?
3: Vai. Eccolo.
1: Ecco, come dice Andrea De Sabato, o la Bausa.
0: Sì, quella lì.

0: Grandissimi Rolling Stones con Start Me Up su RTL 102.5. La partita, siamo, sono 7 minuti di recupero.
1: Quanti?
0: 7 minuti
1: Ammazzate,
0: di recupero, non è ancora
1: tanti,
0: finita.
1: È
0: l'Uruguay che sta attaccando, grandissima parata del portiere, insomma.
1: C'è
0: un calcio d'angolo, ma io vorrei, cioè, Nicolò interviene tu, per cortesia, che
2: dai,
0: tu voglia.
2: Nicolò Pompei,
1: Nicolò, fagli vedere come
3: sedia,
1: si fa.
3: Una sedia dell'Uruguay.
0: A che sedia?
3: Assedio. 93esimo calcio d'angolo, comunque il colpo di testa di Araújo che finisce largo, ancora 4 minuti da giocare, sempre il pareggio 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay.
1: Per me,
0: sì,
1: visto come si fa?
0: Per me

0: Eh sì.
1: Anche a Lizzano, in provincia di Taranto, sono le 2 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di avere proposto a Donald Trump di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti per rendere più complicato un rifiuto da parte del presidente russo. Intanto gli ultimi raid russi hanno preso di mira Kiev e uno dei suoi monumenti religiosi più sacri, la Cattedrale della Dormizione. Bigliettini in codice con un linguaggio criptato sarebbero stati sequestrati dai carabinieri nella struttura di Civitella Alfedena in Abruzzo, in cui erano ospitate Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, sparite tra il 6 e il 7 giugno. Potrebbero nascondere indicazioni per ricostruire le ultime ore trascorse lì dalle ragazze. Intanto la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura. Cambiamo argomento, siamo ai mondiali di calcio 2026, il punto con Nicola Pompei.
4: Sì, buona nottata, si gioca ancora a Miami, parità assoluta tra Arabia Saudita e Uruguay, 4 minuti di recupero se ne sono andati su 7 assegnati dall'arbitro, il secondo tempo è stato tutto a trazione uruguayana con il pareggio che è arrivato però solo all'80esimo con Araujo che ha spinto in porta la deviazione del portiere dell'Arabia Saudita che è stato miracoloso per tutto il secondo tempo, ha tenuto letteralmente a galla i suoi. Arabia Saudita si era portata in vantaggio sempre nel primo tempo con un gol molto simile, anche in quel caso calcio d'angolo, ribattura di Muslera e Alamiri che aveva ribattuto poi in porta. 2 minuti ancora da giocare, Arabia Saudita 1, Uruguay 1, Uruguay sempre in attacco, è tutto.
2: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, Piacenza Sud è chiusa in uscita da entrambe le provenienze a causa dell'incidente autonomo di un camion. In alternativa consigliamo l'uscita di Piacenza Ovest sulla 21 Torino-Piacenza. Ricordo poi che la 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa fino alle ore 6 in direzione di Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Allora, Nicolò, a te la linea, vai veloce.
4: Una gabbia di mazzi,
6: sì,
4: praticamente.
6: Dai, certo.
7: Perché non ci conosci?
4: No, esatto, infatti è stupido io. 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay, 90esimo ormai passato da un pezzo, siamo al 96esimo e 20 secondi, ancora
6: sì,
4: 40 da giocare.
6: Ma che esalti? Niente.
4: Calcio d'angolo, siamo negli minuti finali, dobbiamo esaltarci per forza.
7: Vai.
4: L'Uruguay ancora in attacco, pronto per mettere il cross Núñez, la palla che però gira al limite dell'area di rigore. Tutta l'Arabia Saudita dietro la linea del pallone per difendere questo punto che sarebbe preziosissimo, il cross in mezzo sul secondo palo, ancora l'Arabia Saudita che mette fuori, 20 secondi alla fine, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione dell'Uruguay.
7: Sì.
4: Mariani ha già il fischietto in bocca, lo sapevate che l'arbitro è italiano? Voi lo sapevate?
7: Adesso
4: no,
7: grazie. Grazie.
4: Maurizio Mariani, unico arbitro italiano in questo mondiale, ancora l'ultima azione della partita,
6: sì.
4: L'Uruguay sulla sinistra, la sterzata, il destro che non arriva, la sovrapposizione del terzino, mette in cross con il sinistro, forse c'è tempo per un altro calcio d'angolo, vediamo, la palla non è uscita, è in rimessa laterale ma non c'è più tempo, vediamo se l'arbitro Mariani decide di farla finire qui, e invece no, c'è ancora tempo, 7 minuti ormai andati, la palla arriva quasi a centrocampo, deve concludere l'azione dell'Uruguay per evitare appunto il pareggio che è arrivato veramente dopo un assedio totale per 45 minuti nel corso del secondo tempo. L'Arabia Saudita però si difende e ancora una volta il colpo di testa a mettere fuori il pallone, la sovrapposizione sulla sinistra, cross in mezzo, la palla mette fuori ancora il difensore centrale dell'Arabia Saudita, si gioca ancora e quanto vogliamo giocare.
6: Mischiamola,
7: Nicolò, respira.
4: Si gioca fino a quando l'Uruguay non segna. Questa è la regola di questa sera, praticamente.
7: Comunque ha tutto un altro sapore la partita così, no? Raccontata.
4: Lo so, ennesimo calcio d'angolo messo in mezzo, questa volta al centro dell'area, ancora l'Arabia Saudita, il muro eretto dai difensori dell'Arabia Saudita che mettono fuori questo pallone, non c'è
6: è
4: più
6: finita.
4: Tempo. Fischio, triplice fischio di Mariani, finisce 1-1
7: Leo,
4: tra Arabia Saudita e Uruguay.
8: Perfetto, bravo Nicolò Pompei per
4: ciao,
8: noi.
4: Vi saluto.
7: Sì. Ciao.
4: Grazie, ciao.